0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:19.
2: Meteo.
3: Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ora è tutto. Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 2:32.
1: Meteo.
2: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2:48 minuti.
2: Meteo.
3: Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 2:59.
1: Meteo.
2: Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ora è tutto. Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3 e 14 minuti.
2: Meteo.
3: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: closed.
1: Sono le 3 e 27 minuti.
2: Meteo.
3: Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: La radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 44 minuti.
2: Meteo.
3: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News,

0: le 4.
1: Meteo.
2: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: le 4 e 29 minuti.
1: Meteo.
2: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 46 minuti.
2: Meteo.
3: Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Meteo.
2: Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 18 minuti.
2: Meteo.
3: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: sono le 5 e 29 minuti.
1: Meteo.
2: Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 5 e 46 minuti.
2: Meteo.
3: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Sono le 6:01.
4: Meteo.
5: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 6 e 28 minuti.
0: Meteo.
4: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6:43.
2: Meteo.
3: Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7 e 2 minuti.
4: News.
6: Buongiorno dalla redazione. Gli ultimi dati del terremoto in Venezuela parlano di 2.295 vittime ed oltre 11.000 feriti. A dirlo il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, Jorge Rodriguez, che aggiunge: la speranza rimane intatta, continuiamo a scavare per cercare di salvare vite umane. Secondo i dati forniti da Rodriguez, le persone estratte dalle macerie in vita ad una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. Il presidente ha quindi riferito che i senza tetto contabilizzati dalle autorità sono circa 26.000 e ha sottolineato che il governo sta già lavorando ad un piano di ricostruzione rapida. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 vescovi e l'atto di ribellione delle Freviani pronunciato con la lingua della fede, dice il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani. E la messa in Svizzera che precede lo strappo che ignora l'appello del Papa. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. I scismatici trovano una sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo vannacciano Mario Borghezio, presente alla cerimonia. Un uomo è morto al culmine di un inseguimento con le forze dell'ordine quando è finito fuori strada con uno scooter dopo non essersi fermato ad un'alta dei carabinieri. È avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 1 luglio, tra Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, e Silvi, in provincia di Teramo. Lo hanno trovato in un lago di sangue il 62enne Marco Pennesi all'interno della sua abitazione di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato ucciso con diverse coltellate. Alcuni vicini hanno riferito agli inquirenti di aver sentito urla e liti prima del delitto. Per questo la procura sta al momento lavorando all'ipotesi di un dissidio familiare e culminato nell'omicidio. Ed almeno 8 morti il bilancio di raid russi che stanotte hanno colpito Kiev, rendono noto le autorità locali. I feriti sono almeno 34. Intanto l'ex capo delle forze armate ucraine e attuale ambasciatore a Londra, Zaluzny, sarebbe pronto a sfidare Zelensky alle presidenziali che potrebbero tenersi in autunno. Tra i possibili sfidanti anche l'ex leader degli 007, ora capo dell'ufficio presidenziale Budanov. Siamo allo sport, il calcio, ai mondiali, match incredibile a Seattle. Il Senegal va ad un passo dalla qualificazione dominando la gara, segnando 2 gol con Diarra e Sarr. Ma il Belgio ormai è un passo dall'eliminazione tra l'86esimo e l'89esimo. Trova le 2 reti con Lukaku e Tielemans, che ai supplementari, centrando un rigore e la doppietta, porta i Diavoli Rossi agli ottavi, dove sfideranno gli Stati Uniti vittoriosi 2-0 contro la Bosnia. Kane salva l'Inghilterra, ha battuto 2-1 in rimonta il sorprendente Congo con una doppietta spettacolare del capitano e tanta sofferenza. Agli ottavi gli uomini di Tuchel dovranno affrontare il Messico nella tana dell'Azteca. Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
7: Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: La rassegna stampa.
0: È giovedì 2 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Sono diverse oggi le aperture delle prime pagine, dei principali quotidiani nazionali in edicola. Si va dallo scisma nella Chiesa Cattolica alle polemiche sulla legge elettorale, fino alla questione di Trump che continua ad arricchirsi grazie alle criptovalute. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale al centro della pagina è proprio questa: i guadagni record di Trump, il boom con le criptovalute, le accuse di conflitto di interesse e spese NATO, vertice a Palazzo Chigi, dichiarazione dei redditi da 2 miliardi, quelli appunto dei Trump, il tycoon c'è chi gestisce i miei soldi. Al centro della pagina la fotonotizia, lo strappo, ieri la cerimonia dei tradizionalisti in Svizzera, nonostante l'appello di Prevost, perché scatta la scomunica e le Febriani e la sfida al Papa, ordinati i vescovi ora, e scisma. E poi ci sono gli inserti tra i fedeli a Icon, la liturgia, le bende, i guanti, pagheremo con qualunque prezzo, parla padre Georg, ma Roma sia più flessibile sulle celebrazioni in latino. Le altre notizie al centro della pagina: fiamme, fuga dai balconi, il dramma ad Anversa, almeno 5 le vittime, di spalla poi il campione Sinner, Parigi, sappiamo cosa è successo, può ricapitare. Poi ancora caso Bastoni, la 17enne, non ho avuto rapporti con lui, il calciatore, l'inchiesta. C'è l'editoriale di Francesco Giavazzi, PNRR, il bilancio, fondi europei, più luci che ombre. Andiamo su Repubblica, l'apertura al centro della pagina, lo scisma dei Lefebvriani, Parolin, dolore e sanzioni, e con consacrati 4 vescovi alla presenza dell'estrema destra. E poi l'altra apertura, criptovalute, gli affari record di Trump, il presidente incassa in un anno più di 1 miliardo di dollari. Di taglio più basso, sempre dall'estero, Ucraina verso il voto, in autunno sfida a Zelensky, e poi di spalla legge elettorale, altro rinvio, lite nel governo. Sulle preferenze c'è il retroscena, la strana alleanza Tajani Salvini. Andiamo sulla stampa, l'apertura è un virgolettato: difesa, fondi europei solo nel 2027. Il ministro a tutto campo su NATO, Medio Oriente e spese militari, l'intervista a Crosetto, rinvio Safer rispetto le scelte del governo, ma gli impegni europei si mantengono. I voli delle basi americane, nella media con Conte sono stati di più. In Libano nuova missione come a Kabul. E poi l'America oggi, effetto Trump, l'onda socialista che lancia la sfida all'elite democratica. E poi Martin Baron con il giornalismo d'inchiesta, si battono le bugie dei MAGA. Al centro della pagina un'inchiesta, le langhe tagliano il vino, la crisi dei consumi, si salva solo il Barolo. C'è l'analisi, export negli Stati Uniti, la stangata dazi. Andiamo sul Messaggero, al centro della pagina, sfida al Papa e scisma, i Lefebvriani ordinano 4 vescovi senza mandato pontificio, i tradizionalisti ignorano l'ultimo appello di Leone all'unità, pronti a pagare qualunque prezzo, un virgolettato. La cerimonia svizzera in diretta social per la comunità anticoncilio, arriva la scomunica, questa l'apertura. Il resto del Carlino, Italia-Egitto, nuove tensioni, Tajani, graziate, Nessi guerra, la donna si batte per la figlia, prelevata di notte dalla polizia e portata in caserma al Cairo, liberata dopo ore su pressioni di Roma, ho paura, sanno dove vivo, può arrivare il mio ex, sostiene appunto la donna. E poi al centro della pagina, scisma degli ultratradizionalista, i Lefebvriani ordina i vescovi. Il Fatto Quotidiano, l'apertura al centro della pagina, Crosetto ora dà ragione a Rutte, 518 i voli americani, avevano scherzato, il governo diceva 200 ma sono più di 500, basi in Italia e complicità nella guerra, Meloni alla NATO, 5% in armi confermato. In alto poi Renzi, gli spot a sua insaputa e zero trasparenza sui redditi, Kraken, il nomignolo è uguale a un'azienda di cripto criptovalute. La verità al anzi in alto, l'apertura principale a caratteri cubitari, la destra sul colle cambia tutto, la prospettiva atterrisce, la sinistra Renzi in testa, vi spiego perché, scrive il quotidiano in apertura, il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Senza comunisti o catto comunisti al Quirinale ci saremmo risparmiati ribaltoni, Berlusconi, ammucchiate, Monti, Draghi, guerre, Balcani, Libia, invasioni di migranti, Green Pass e DPCM, mentre magistratura e Unione Europea non avrebbero un potere immenso, così scrive appunto il direttore. Poi il giornale scisma Le Febbriani, la sfida al Papa dei Vescovi ribelli, terremoto nella Chiesa, l'appello del pontefice cade nel vuoto, pronti a qualsiasi prezzo. C'è un'altra notizia, ricatti e migranti, paga o non parti, le truffe di ONG e CAF nelle intercettazioni, la gestione del tariffario tratte da 6.000 euro. Libero, Ursula che tassa, von der Leyen esulta, oggi in vigore la gabella europea da 3 euro sui pacchi dalla Cina, agli italiani costerà 600 milioni, in pratica un autodazio, scrive appunto Libero. E poi andiamo sull'Unità, l'apertura, preferenze, Forza Italia e Lega dicono no e ora Meloni si gioca il bis, la nuova legge elettorale rischia di saltare. Al centro della pagina poi la foto di Cospito, tortura non accidentale di un anarchico, Cospito resta al 41 bis. Uno sguardo anche al Manifesto, l'apertura principale, al centro della pagina la foto di Benjamin Netanyahu, io sono la guerra, Netanyahu lancia la sua campagna elettorale, linee guida ai membri del Likud per affossare rivali e presentazione del programma, nessun ritiro da Siria, Palestina e Libano e nuove offensive all'orizzonte, Israele deve vivere di spada per sempre. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, l'apertura, Bending Spoons vola al debutto più 38% e poi il piano casa e legge, il cantiere parte dagli immobili pubblici. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 7 e 13 minuti.
4: News.
8: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova notte di guerra in Ucraina è di almeno 8 morti e 34 feriti il bilancio dei raid russi che hanno colpito Kiev. Secondo le autorità locali, Mosca ha lanciato decine di missili da crociera e balistici, oltre ad un massiccio attacco con droni che ha interessato anche altre regioni del paese. Distrutti edifici residenziali, danneggiato un hotel nel centro della capitale e incendiati diversi palazzi. Sul fronte politico emergono intanto indiscrezioni sul futuro dell'Ucraina. Nei giorni scorsi il presidente Volodymyr Zelensky ha incontrato nella residenza di Stato il generale Valery Zaluzhny, oggi ambasciatore nel Regno Unito ed ex comandante delle forze armate. Secondo fonti dell'Ukrainska Pravda, Zaluzhny avrebbe comunicato la volontà di candidarsi alle future elezioni presidenziali che potrebbero svolgersi già dal prossimo autunno, qualora la situazione bellica lo consentisse. Il mandato di Zelensky è scaduto nel 2024, ma la legge marziale ha finora impedito il voto. L'obiettivo, secondo le fonti ucraine, sarebbe quello di evitare divisioni interne che potrebbero favorire la strategia del Cremlino.
9: Si apre uno scontro destinato ad avere pesanti conseguenze all'interno della Chiesa Cattolica e Le Febbriani hanno consacrato 4 nuovi vescovi nella sede di Econe, sfidando apertamente Roma, nonostante l'appello di Papa Leone ad evitare lo strappo. Durante la celebrazione, il superiore della fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, ha dichiarato che il movimento è pronto a pagare qualunque prezzo per, a suo dire, salvare la Chiesa dal Vaticano e tesora la scomunica dei nuovi vescovi.
8: Giornata politica intensa a Roma, oggi si celebra l'ambasciata statunitense il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana, ma resta ancora incerta la presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo le recenti tensioni con Donald Trump e tentativi di ricucire i rapporti. Intanto, ieri a Palazzo Chigi, la Premier ha riunito i ministri Antonio Tajani, Guido Crosetto e Giancarlo Giorgetti per preparare il vertice NATO del 7 e 8 luglio ad Ankara. Al centro del confronto l'aumento delle spese militari e il programma europeo SAFE. Slitta invece alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale. La maggioranza non ha ancora trovato un'intesa sul tema delle preferenze. Il testo approderà in aula il prossimo 15 luglio.
9: Dopo giorni di temperature estreme arriva una tregua dal caldo, ma il maltempo torna a interessare gran parte dell'Italia. Oggi il bollino rosso per le ondate di calore resta soltanto a Catania e Reggio Calabria, mentre Messina è in arancione e tutte le altre città sono in giallo. Per domani la situazione migliorerà ulteriormente, con criticità previste soltanto in 9 centri urbani. Sul fronte meteorologico però è massima attenzione per piogge temporali. Scatta infatti l'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, comprese le isole.
8: La cronaca: un uomo di 62 anni è stato ucciso con una coltellata nella sua abitazione a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. I sospetti degli investigatori si concentrano sulla compagna della vittima, una donna di 30 anni. Un altro episodio arriva dall'Abruzzo: è morto durante un inseguimento dei carabinieri il 43enne di etnia rom, condannato per l'uccisione nel 2012 di un tifoso del Pescara. L'incidente è avvenuto tra città Sant'Angelo e Silvi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.
9: Chiudiamo con lo sport. A modelli di calcio, il Belgio conquista gli ottavi di finale al termine di una sfida spettacolare contro il Senegal. Gli africani erano avanti 2-0 con Diarra e Sarra, ma nel finale dei tempi regolamentari Lukaku e Tielemans hanno riportato il risultato in parità. Nei supplementari è stato ancora Tielemans su calcio di rigore a firmare il definitivo 3-2. Agli ottavi anche gli Stati Uniti, che hanno battuto 2-0 la Bosnia e Erzegovina. Gli americani sfideranno proprio il Belgio, ma dovranno rinunciare a Balogun, espulso dopo aver segnato una delle reti.
8: Tennis: Jannik Sinner approda al terzo turno di Wimbledon. Il numero uno del mondo ha superato in 3 set il portoghese Nuno Borges con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4 e affronterà ora lo statunitense Jenson Brooksby. Oggi in campo anche Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Tira Grant e Jasmine Paolini. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
4: Meteo.
7: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: L'almanacco del giorno. Oggi, giovedì 2 luglio, San Bernardino Realino, il sole sorge a Roma alle 5.35 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.37 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, vi ricordiamo che nel 1777 il Vermont diventa il primo stato americano ad abolire la schiavitù. Nel 1897 Guglielmo Marconi brevetta a Londra la radio e gli viene riconosciuto il brevetto perfezionamenti nella trasmissione degli impulsi e dei segnali elettrici e negli apparecchi relativi. Inizia così l'era commerciale degli apparecchi radio, che lo stesso Marconi inizia a costruire in serie con una propria società, la Marconi Wireless Telegraph Company. Nel 1900 c'è il primo volo di un dirigibile Zeppelin sul lago di Costanza in Germania. Nel 1925 viene inventato lo sci nautico, con la prima sciata durata più di un minuto effettuata da Ralph Samuelson. Nel 1957 la Fiat presenta ufficialmente la Fiat 500 a Torino, presso il Circolo Sporting. Facciamo adesso volentieri i nostri auguri ad Alba Parietti, che nasce infatti in questo giorno del 1961 a Torino. Esordisce a teatro nel 1977, per poi approdare qualche anno dopo alle radio e alle televisioni locali piemontesi. Negli anni Ottanta incomincia a lavorare in Rai a fianco di Boncompagni e Magalli, ma è soprattutto nel 1990 che, grazie alla trasmissione Galagol che va in onda su Telemonte Carlo, raggiunge l'apice del suo successo. Tra le sue numerose partecipazioni televisive vi segnaliamo anche la conduzione del Festival di Sanremo nel 1992, accanto a Pippo Baudo e Milly Carlucci. Dal 2015 inizia ad essere opinionista fissa in diversi talk show come Unknown su LA7 oppure L'Isola dei Famosi su Canale 5.
10: E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
4: La rassegna stampa.
0: Giovedì 2 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la rassegna delle prime pagine dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura, un virgolettato, nessun danno erariale, Park Towers, la Corte dei Conti esclude la colpa grave di 3 dipendenti comunali. Le torri di via Crescenzago da 81 a 59 metri furono realizzate come ristrutturazione edilizia. E poi l'economista, l'ipotesi di Forza Italia, Cottarelli, io candidato, difficile ma ci penserei. E poi sport e disagio giovanile, coach prof di ginnastica, corsi per capire i ragazzi di spalla, porta vittoria, visita al cantiere, l'ultimo chilometro della grande opera Biblioteca Europea pronta a maggio 2027. Al centro della pagina ancora la notizia del maltempo, temporali e vento forte, oltre 240 interventi dei pompieri, tregua dal caldo, caduto un albero sulle rotaie del tram. Restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura in alto per le Park Towers, la Corte dei Conti salva 3 funzionari del comune, prima sentenza contabile sull'urbanistica, erano accusati di danno erariale ma sugli oneri di urbanizzazione per i giudici non ci fu colpa grave. Scavuzzo, legge rispettata. Al centro della pagina poi la fotonotizia, Ambrogino alla Brignone, il suo oro milanese, la consegna, cerimonia a Palazzo Marino, e la mia città ma dopo un po' mi manca l'aria. E poi le notizie dall'interno, di spalla modello di Armani arrestato per violenze e abusi sulla ex, un incubo durato 6 mesi, e ancora tra scippi e borseggi di finte turiste e bande di latinos, metro sotto a sedio. Andiamo, restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia oggi, l'apertura al centro della pagina, immigrati e tasse, il lavoro straniero vale sempre di più. Brescia quarta in Italia per contribuenti nati all'estero. E poi Brescia, città europea dello sport nel 2028, candidatura lanciata, visita alla commissione, della commissione che valuta. Al centro della pagina, stop al cantiere della TAV per salvare i nidi del Gruccione, a Desenzano l'intervento dei forestali. C'è anche una notizia di cronaca, violenza sessuale, 5 anni all'ex parroco condannato Don Ciro Panigara. Restiamo ancora in Lombardia, Eco di Bergamo. In alto, monopattini, multe, boom, e poi frane e canali esondati, c'è il maltempo. Al centro della pagina, effetto guerra per le famiglie, rincari fino a 900 euro l'anno, l'inflazione annua nella Bergamasca è salita al 3%, a marzo era all'1,6%. Ce ne andiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. L'apertura in alto, lavori finiti anche al parco Meissino, i costi ora serve una svolta. Intervista a Paola Farina, nuova presidente dell'ANCE, investimenti bloccati se non si accelera il piano regolatore. Il sindaco Lorusso, chiusi i cantieri del PNRR, siamo orgogliosi, entro l'estate le inaugurazioni. E poi il caso, dopo il pressing degli studenti, Leonardo scompare dal master. Al centro della pagina, l'arte nel mercato del pesce, Roberto Casiraghi svela il progetto per lo spazio abbandonato a Porta Palazzo. Di spalla l'inchiesta, cellulare in cella, tolta la protezione al super pentito del narcotraffico. Dal Piemonte alla Liguria, con l'edizione Genova di Repubblica, l'apertura al centro della pagina, diga Forania, dopo gli arresti, inchiesta sui lavoratori sfruttati, caporalato nel cantiere di Vado, verifiche della procura di Savona sul consorzio Breakwater. E poi in alto invece Confindustria, nel segno di Angelo Costa, a 50 anni dalla scomparsa dell'imprenditore, domani l'assemblea studia il futuro della città. Di spalla, rettore dell'Ateneo, 2 giorni il voto testa a testa tra Piana e uccelli e poi forti raffiche di vento, crolla un ponteggio in centro. Questa è la notizia di taglio basso. Andiamo in Veneto, edizione Venezia Mestre del Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est. L'apertura in alto e fine vita, nuova legge veneta, a settembre il voto. Stefani a casa Geller, il leghista Pressi al lavoro su un provvedimento. E poi l'accordo scuola, nuovo contratto, aumenti medi di 137 euro. Di spalla Venezia, torna a casa con la fidanzata, in due gli sparano e lo feriscono. In Emilia Romagna adesso, edizione Bologna di Repubblica, l'eredità di Eco in 30.000 libri, all'Ateneo il tesoro del professore, a 10 anni dalla scomparsa apre la biblioteca con i suoi volumi dai fumetti all'occultismo, presenti la moglie di Renate, la moglie Renate Ramge e il figlio Stefano, emozionante, avranno una nuova vita. E poi di spalla allerta temporali tra alberi caduti sotto passi chiusi e crollo termico, anche qui l'allerta meteo è presente in prima pagina. In Toscana il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini Prato Firenze, l'apertura al centro della pagina, due morti in due giorni nelle carceri toscane. Poi l'altra notizia, la fotonotizia, ecco l'aereo di carta più grande del mondo, il record, un gruppo di ingegneri dell'Università di Pisa entra nel Guinness dei primati. In alto Chanel a Cantagrillo, previste 100 assunzioni, a Serravalle investimento da 100 milioni di euro per uno stabilimento in via Castelnuovo. Andiamo anche in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura principale, Roma supera l'esame del PNRR, il bilancio del programma Caput Mundi, realizzati e certificati 298 interventi dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale, il target fissato dall'Unione Europea ne prevedeva 200, quartieri il 90% delle opere chiuse nei tempi. Al centro della pagina poi c'è la fotonotizia del cantautore Ultimo, svelata la scaletta, l'evento prove a sorpresa del cantante per lo show di sabato. Ancora a Roma con l'edizione Roma del Corriere della Sera, bus elettrici, cercasi punti di ricarica, l'apertura, mobilità, commissione, trasparenza, ATAC si difende sulla ridotta autonomia delle batterie che si scaricano e spiega i motivi. Tra le soluzioni, tampone, un aumento dei depositi con l'installazione di altre colonnine. Per chiudere uno sguardo anche alla Campania, il Mattino, l'apertura, America's Cup, rinasce l'Immacolatella Vecchia, siglata l'intesa, sarà il quartiere generale di sport e salute e in futuro diventerà un museo del mare, il tutto collegato naturalmente all'evento dell'America's Cup con le preregate che inizieranno già a settembre di quest'anno. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
11: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: Sono le 7 e 28 minuti.
12: News.
6: Buongiorno dalla redazione. Gli ultimi dati del terremoto in Venezuela parlano di 2.295 vittime ed oltre 11.000 feriti. A dirlo il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, Jorge Rodriguez, che aggiunge: la speranza rimane intatta, continuiamo a scavare per cercare di salvare vite umane. Secondo i dati forniti da Rodriguez, le persone estratte dalle macerie in vita ad una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. Il presidente ha quindi riferito che i senza tetto contabilizzati dalle autorità sono circa 26.000 e ha sottolineato che il governo sta già lavorando ad un piano di ricostruzione rapida. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 vescovi e l'atto di ribellione delle Freviani pronunciato con la lingua della fede, dice il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, e la messa in Svizzera che precede lo strappo che ignora l'appello del Papa. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. I scismatici trovano una sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo vannacciano Mario Borghezio, presente alla cerimonia. Un uomo è morto al culmine di un inseguimento con le forze dell'ordine quando è finito fuori strada con uno scooter dopo non essersi fermato ad un'alta dei carabinieri. È avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 1 luglio, tra Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, e Silvi, in provincia di Teramo. Lo hanno trovato in un lago di sangue il 62enne Marco Pennesi all'interno della sua abitazione di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato ucciso con diverse diverse coltellate. Alcuni vicini hanno riferito agli inquirenti di aver sentito urla e liti prima del delitto. Per questo la procura sta al momento lavorando all'ipotesi di un dissidio familiare culminato nell'omicidio. Ed almeno 8 morti il bilancio di raid russi che stanotte hanno colpito Kiev, rendono noto le autorità locali. I feriti sono almeno 34. Intanto l'ex capo delle forze armate ucraine e attuale ambasciatore a Londra, Zaluzny, sarebbe pronto a sfidare Zelensky alle presidenziali che potrebbero tenersi in autunno. Tra i possibili sfidanti anche l'ex leader degli 007, ora capo dell'ufficio presidenziale Budanov. Siamo allo sport, il calcio, ai mondiali, match incredibile a Seattle. Il Senegal va ad un passo dalla qualificazione dominando la gara, segnando 2 gol con Diarra e Sarra. Ma il Belgio, ormai a un passo dall'eliminazione tra l'86esimo e l'89esimo, trova le 2 reti con Lukaku e Tielemans, che ai supplementari, centrando un rigore e la doppietta, porta i diavoli rossi agli ottavi, dove sfideranno gli Stati Uniti vittoriosi 2-0 contro la Bosnia. Kane salva l'Inghilterra, battuto 2-1 in rimonta il sorprendente Congo con una doppietta spettacolare del capitano e tanta sofferenza. Agli ottavi gli uomini di Tuchel dovranno affrontare il Messico nella tana dell'Azteca. Ed è tutto, a più tardi.
13: GR News.
14: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7 e 32 minuti.
8: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova notte di guerra in Ucraina, è di almeno 8 morti e 34 feriti il bilancio dei raid russi che hanno colpito Kiev. Secondo le autorità locali, Mosca ha lanciato decine di missili da crociere e balistici, oltre ad un massiccio attacco con droni che ha interessato anche altre regioni del paese. Distrutti edifici residenziali, danneggiato un hotel nel centro della capitale e incendiati diversi palazzi. Sul fronte politico emergono intanto indiscrezioni sul futuro dell'Ucraina. Nei giorni scorsi il presidente Volodymyr Zelensky ha incontrato nella residenza di Stato il generale Valery Zaluzny, oggi ambasciatore nel Regno Unito ed ex comandante delle forze armate. Secondo fonti dell'Ukrainska Pravda, Zaluzny avrebbe comunicato la volontà di candidarsi alle future elezioni presidenziali che potrebbero svolgersi già dal prossimo autunno, qualora la situazione bellica lo consentisse. Il mandato di Zelensky è scaduto nel 2024, ma la legge marziale ha finora impedito il voto. L'obiettivo, secondo le fonti ucraine, sarebbe quello di evitare divisioni interne che potrebbero favorire la strategia del Cremlino.
9: Si apre uno scontro destinato ad avere pesanti conseguenze all'interno della Chiesa Cattolica e le febbriani hanno consacrato 4 nuovi vescovi nella sede di Econe, sfidando apertamente Roma, nonostante l'appello di Papa Leone ad evitare lo strappo. Durante la celebrazione, il superiore della fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, ha dichiarato che il movimento è pronto a pagare qualunque prezzo per, a suo dire, salvare la Chiesa dal Vaticano, e tesora la scomunica dei nuovi vescovi.
8: Giornata politica intensa a Roma. Oggi si celebra l'ambasciata statunitense il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana, ma resta ancora incerta la presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo le recenti tensioni con Donald Trump e tentativi di ricucire i rapporti. Intanto, ieri a Palazzo Chigi, la Premier ha riunito i ministri Antonio Tajani, Guido Crosetto e Giancarlo Giorgetti per preparare il vertice NATO del 7 e 8 luglio ad Ankara. Al centro del confronto l'aumento delle spese militari e il programma europeo SAFE. Slitta invece alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale. La maggioranza non ha ancora trovato un'intesa sul tema delle preferenze. Il testo approderà in aula il prossimo 15 luglio.
9: Dopo giorni di temperature estreme arriva una tregua dal caldo, ma il maltempo torna a interessare gran parte dell'Italia. Oggi il bollino rosso per le ondate di calore resta rossa soltanto a Catania e Reggio Calabria, mentre Messina è in arancione e tutte le altre città sono in giallo. Per domani la situazione migliorerà ulteriormente, con criticità previste soltanto in 9 centri urbani. Sul fronte meteorologico però è massima attenzione per piogge temporali. Scatta infatti l'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, comprese le isole.
8: La cronaca: un uomo di 62 anni è stato ucciso con una coltellata nella sua abitazione a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. I sospetti degli investigatori si concentrano sulla compagna della vittima, una donna di 30 anni. Un altro episodio arriva dall'Abruzzo: è morto durante un inseguimento dei carabinieri il 43enne di etnia rom, condannato per l'uccisione nel 2012 di un tifoso del Pescara. L'incidente è avvenuto tra città Sant'Angelo e Silvi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.
9: Chiudiamo con lo sport. Mondiale di calcio: il Belgio conquista gli ottavi di finale al termine di una sfida spettacolare contro il Senegal. Gli africani erano avanti 2-0 con Diarra e Sarra, ma nel finale dei tempi regolamentari Lukaku e Tielemans hanno riportato il risultato in parità. Nei supplementari è stato ancora Tielemans su calcio di rigore a firmare il definitivo 3-2. Agli ottavi anche gli Stati Uniti, che hanno battuto 2-0 la Bosnia Erzegovina. Gli americani sfideranno proprio il Belgio, ma dovranno rinunciare a Balogun, espulso dopo aver segnato una delle reti.
8: Tennis: Jannik Sinner approda al terzo turno di Wimbledon. Il numero uno del mondo ha superato in 3 set il portoghese Nuno Borges con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4 e affronterà ora lo statunitense Jenson Brooksby. Oggi in campo anche Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Tira Grant e Jasmine Paolini. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
13: Viabilità. Circolazione già piuttosto sostenuta questa mattina nell'area milanese. A nord del capoluogo lombardo ci sono code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Cormano e Monza verso Trieste. Prime code anche in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna e in ovest da Roa Settimo verso la 1. Nell'area bolognese rallentamenti in A14 da San Lazzaro a Borgo Panigale verso la 1 e in A13 da Interporto verso Bologna. In A1 rallentamenti e possibili incolonnamenti tra Ghiano e Orvieto verso Milano. A Roma code sul grande raccordo anulare in esterna da Prenestina Bis a Monte Sacro, in interna da Roma Sud a San Giovanni. Code inoltre in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio e sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia verso Roma da Sud. Inoltre code sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano. A Napoli prime code per lavori sull'asse mediano traversa Melito e Arzano verso Acerra e in A3 da San Giorgio Ponticelli a San Giovanni zona industriale verso Napoli.
4: Meteo.
7: Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: La rassegna stampa.
13: È giovedì 2 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Sono diverse oggi le aperture delle prime pagine, dei principali quotidiani nazionali in edicola. Si va dallo scisma nella Chiesa Cattolica alle polemiche sulla legge elettorale, fino alla questione di Trump che continua ad arricchirsi grazie alle criptovalute. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura principale al centro della pagina è proprio questa: i guadagni record di Trump, il boom con le criptovalute, le accuse di conflitto di interesse e spese NATO, vertice a Palazzo Chigi, dichiarazione dei redditi da 2 miliardi, quelli appunto dei Trump, il tycoon c'è chi gestisce i miei soldi. Al centro della pagina la foto notizia, lo strato
0: strappo ieri la cerimonia dei tradizionalisti in Svizzera, nonostante l'appello di Prevost, perché scatta la scomunica ai lefebriani e la sfida al Papa ordinati i vescovi ora e scisma. E poi ci sono gli inserti tra i fedeli a Icon, la liturgia, le bende, i guanti, pagheremo con qualunque prezzo, parla padre Georg, ma Roma sia più flessibile sulle celebrazioni in latino. Le altre notizie: al centro della pagina fiamme, fuga dai balconi, il dramma ad Anversa, almeno 5 le vittime, di spalla poi il campione Sinner, Parigi, sappiamo cosa è successo, può ricapitare. Poi ancora caso Bastoni, la 17enne, non ho avuto rapporti con lui, il calciatore, l'inchiesta. C'è l'editoriale di Francesco Giavazzi, PNRR, il bilancio, fondi europei, più luci che ombre. Andiamo su Repubblica, l'apertura al centro della pagina, lo scisma dei lefebriani, Parolin, dolore e sanzioni, e con consacrati 4 vescovi alla presenza dell'estrema destra. E poi l'altra apertura, criptovalute, gli affari record di Trump, il presidente incassa in un anno più di $1 miliardo di dollari. Di taglio più basso, sempre dall'estero, Ucraina verso il voto, in autunno sfida a Zelensky, e poi di spalla legge elettorale, altro rinvio, lite nel governo. Sulle preferenze c'è il retroscena, la strana alleanza Tajani Salvini. Andiamo sulla Stampa, l'apertura è un virgolettato, difesa, fondi europei solo nel 2027, il ministro a tutto campo su NATO, Medio Oriente e spese militari, l'intervista a Crosetto, rinvio Safer rispetto alle scelte del governo, ma gli impegni europei si mantengono. I voli delle basi americane nella media con Qatar, l'intervista a Crosetto, rinvio Safer rispetto alle scelte del governo, ma gli impegni europei si mantengono. I voli delle basi americane nella media con Conte sono stati di più. In Libano, nuova missione come a

0: dazi. Andiamo sul Messaggero, al centro della pagina: sfida al Papa e scisma. I lefebriani ordinano 4 vescovi senza mandato pontificio. I tradizionalisti ignorano l'ultimo appello di Leone all'unità, pronti a pagare qualunque prezzo. Un virgolettato. La cerimonia in Svizzera in diretta social per la comunità anticoncilio arriva la scomunica. Questa l'apertura. Il resto del Carlino: Italia-Egitto, nuove tensioni. Tajani, graziate, Nessi, guerra. La donna si batte per la figlia, prelevata di notte dalla polizia e portata in caserma al Cairo, liberata dopo ore su pressioni di Roma. Ho paura, sanno dove vivo, può arrivare il mio ex, sostiene appunto la donna. E poi al centro della pagina: scisma degli ultratradizionalisti, i lefebriani ordinano i vescovi. Il Fatto Quotidiano, l'apertura al centro della pagina: Crosetto ora dà ragione a Rutte. 518 i voli americani, avevano scherzato, il governo diceva 200, ma sono più di 500. Basi in Italia e complicità nella guerra, Meloni alla NATO, 5% in armi confermato. In alto poi Renzi, gli spot a sua insaputa e zero trasparenza sui redditi. Kraken, il nomignolo è uguale a un'azienda di criptovalute. La verità al centro, anzi in alto, l'apertura principale a caratteri cubitari: la destra sul colle cambia tutto, la prospettiva atterrisce la sinistra, Renzi in testa, vi spiego perché, scrive il Quotidiano in apertura. Il Quotidiano diretto da Maurizio Belpietro: senza comunisti o catto comunisti al Quirinale ci saremmo risparmiati ribaltoni, Berlusconi, ammucchiate, Monti, Draghi, guerre, Balcani, Libia, invasione di migranti, Green Pass e DPCM, mentre magistratura e Unione Europea non avrebbero un potere immenso, così scrive appunto il direttore. Poi il Giornale: scisma, lefebriani, la sfida al Papa dei vescovi ribelli, terremoto nella Chiesa, l'appello del pontefice cade nel vuoto, pronti a qualsiasi prezzo. C'è un'altra notizia: ricatti e migranti, paga o non parti. Le truffe di ONG e CAF nelle intercettazioni, la gestione del tariffario, tratte da 6.000 euro. Libero, Ursula che tassa, von der Leyen esulta, oggi in vigore la gabella europea da 3 euro sui pacchi dalla Cina, agli italiani costerà 600 milioni, in pratica un auto dazio, scrive appunto Libero. E poi andiamo sull'Unità, l'apertura: preferenze, Forza Italia e Lega dicono no e ora Meloni si gioca il bis, la nuova legge elettorale rischia di saltare. Al centro della pagina poi la foto di Cospito, tortura non accidentale di un anarchico, Cospito resta al 41 bis. Uno sguardo anche al Manifesto, l'apertura principale, al centro della pagina la foto di Benjamin Netanyahu: io sono la guerra. Netanyahu lancia la sua campagna elettorale, linee guida ai membri del Likud per affossare rivali e presentazione del programma, nessun ritiro da Siria, Palestina e Libano e nuove offensive all'orizzonte, Israele deve vivere di spada per sempre. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, l'apertura: Bending Spoons vola al debutto più 38% e poi il piano casa e legge, il cantiere parte dagli immobili pubblici. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 7:46 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione. Gli ultimi dati del terremoto in Venezuela parlano di 2.295 vittime ed oltre 11.000 feriti, a dirlo il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, Jorge Rodriguez, che aggiunge: la speranza rimane intatta, continuiamo a scavare per cercare di salvare vite umane. Secondo i dati forniti da Rodriguez, le persone estratte dalle macerie in vita ad una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. Il presidente ha quindi riferito che i senza tetto contabilizzati dalle autorità sono circa 26.000 e ha sottolineato che il governo sta già lavorando ad un piano di ricostruzione rapida. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 vescovi e l'atto di ribellione delle Freviani pronunciato con la lingua della fede, dice il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nella messa in Svizzera che precede lo strappo che ignora l'appello del Papa. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. I scismatici trovano una sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo Vanna

0: Ciano Mario Borghezio, presente alla cerimonia. Un uomo è morto al culmine di un inseguimento con le forze dell'ordine quando è finito fuori strada con uno scooter dopo non essersi fermato ad un'alta dei carabinieri. È avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 1 luglio, tra Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, e Silvi, in provincia di Teramo. Lo hanno trovato in un lago di sangue il 62enne Marco Pennesi all'interno della sua abitazione di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato ucciso con diverse coltellate. Alcuni vicini hanno riferito agli inquirenti di aver sentito urla e liti prima del delitto. Per questo la procura sta al momento lavorando all'ipotesi di un dissidio familiare culminato nell'omicidio. Ed almeno 8 morti il bilancio di raid russi che stanotte hanno colpito Kiev, rendono noto le autorità locali. I feriti sono almeno 34. Intanto l'ex capo delle forze armate ucraine, attuale ambasciatore a Londra, Zaluzny, sarebbe pronto a sfidare Zelensky alle presidenziali che potrebbero tenersi in autunno. Tra i possibili sfidanti anche l'ex leader degli 007, ora capo dell'ufficio presidenziale Budanov. Siamo allo sport, il calcio, ai mondiali, match incredibile a Seattle. Il Senegal va ad un passo dalla qualificazione dominando la gara, segnando 2 gol con Diarra e Sarr. Ma il Belgio, ormai a un passo dall'eliminazione tra l'86esimo e l'89esimo, trova le 2 reti con Lukaku e Tielemans, che ai supplementari, centrando un rigore e la doppietta, porta i Diavoli Rossi agli ottavi, dove sfideranno gli Stati Uniti vittoriosi 2-0 contro la Bosnia. Kane salva l'Inghilterra, battuto 2-1 in rimonta il sorprendente Congo con una doppietta spettacolare del capitano e tanta sofferenza. Agli ottavi gli uomini di Tuchel dovranno affrontare il Messico nella tana dell'Azteca. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Viabilità. Circolazione già piuttosto sostenuta questa mattina nell'area milanese a nord del capoluogo lombardo. Ci sono code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Cormano e Monza verso Trieste. Prime code anche in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna e in ovest da Roa Settimo verso la 1. Nell'area bolognese rallentamenti in A14 da San Lazzaro a Borgo Panigale verso la 1 e in A13 da Interporto verso Bologna. In A1 rallentamenti e possibili incolonnamenti tra Tigliano e Orvieto verso Milano. A Roma code sul grande raccordo anulare in esterna da Prenestina Bis a Monte Sacro e in interna da Roma Sud a San Giovanni. Code inoltre in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio e sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia. Verso Roma da sud inoltre code sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano. A Napoli prime code per lavori sull'asse mediano traversa Milito e Arzano verso Acerra e in A3 da San Giorgio Ponticelli a San Giovanni zona industriale verso Napoli.
3: L'almanacco del giorno. Oggi, giovedì 2 luglio, San Bernardino Realino, il sole sorge a Roma alle 5.35 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.37 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, vi ricordiamo che nel 1777 il Vermont diventa il primo stato americano ad abolire la schiavitù. Nel 1897 Guglielmo Marconi brevetta a Londra la radio e gli viene riconosciuto il brevetto perfezionamenti nella trasmissione degli impulsi e dei segnali elettrici e negli apparecchi relativi. Inizia così l'era commerciale degli apparecchi radio che lo stesso Marconi inizia a costruire in serie con una propria società, la Marconi Wireless Telegraph Company. Nel 1900 c'è il primo volo di un dirigibile Zeppelin sul lago di Costanza in Germania. Nel 1925 viene inventato lo sci nautico con la prima sciata durata più di un minuto effettuata da Ralph Samuelson. Nel 1957 la Fiat presenta ufficialmente la Fiat 500 a Torino presso il Circolo Sporting. Facciamo adesso volentieri i nostri auguri ad Alba Parietti, che nasce infatti in questo giorno del 1961 a Torino. Esordisce a teatro nel 1977, per poi approdare qualche anno dopo alle radio e alle televisioni locali piemontesi. Negli anni Ottanta incomincia a lavorare in Rai a fianco di Boncompagni e Magalli, ma è soprattutto nel 1990 che, grazie alla trasmissione Galagol che va in onda su Telemonte Carlo, raggiunge l'apice del suo successo. Tra le sue numerose partecipazioni televisive vi segnaliamo anche la conduzione del Festival di Sanremo nel 1992, accanto a Pippo Baudo e Milly Carlucci. Dal 2015 inizia ad essere opinionista fissa in diversi talk show come Anno 1 su LA7 oppure L'Isola dei Famosi su Canale 5. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
4: La rassegna stampa.
2: Giovedì 2 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la rassegna delle prime pagine dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura, un virgolettato, nessun danno erariale, Park Towers, la Corte dei Conti esclude la colpa grave di 3 dipendenti comunali urbanistica. Le torri di via Crescenzago da 81 a 59 metri furono realizzate come ristrutturazione edilizia. E poi l'economista, l'ipotesi di Forza Italia, Cottarelli, io candidato, difficile ma ci penserei. E poi sport e disagio giovanile, coach prof di ginnastica, corsi per capire i ragazzi di Spalla porta vittoria, visita al cantiere, l'ultimo chilometro della grande opera Biblioteca Europea pronta a maggio 2027. Al centro della pagina ancora la notizia del maltempo, temporali e vento forte, oltre 240 interventi dei pompieri, tregua dal caldo, caduto un albero sulle rotaie del tram. Restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto per le Park Towers, la Corte dei Conti salva 3 funzionari del comune, prima sentenza contabile sull'urbanistica, erano accusati di danno erariale ma sugli oneri di urbanizzazione per i giudici non ci fu colpa grave, Scavuzzo, legge rispettata. Al centro della pagina poi la fotonotizia, Ambrogino alla Brignone, il suo oro milanese, la consegna, cerimonia a Palazzo Marino e la mia città, ma dopo un po' mi manca l'aria. E poi le notizie dall'interno, di Spalla, modello di Armani arrestato per violenze e abusi sulla ex, un incubo durato 6 mesi, e ancora tra scippi e borseggi di finte turiste e bande di latinos, metro sotto assedio. Andiamo, restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina, immigrati e tasse, il lavoro straniero vale sempre di più, Brescia quarta in Italia per contribuenti nati all'estero. E poi Brescia, città europea dello sport nel 2028, candidatura lanciata, visita alla commissione della commissione che valuta. Al centro della pagina, stop al cantiere della TAV per salvare i nidi del Gruccione, a Desenzano l'intervento dei forestali. C'è anche una notizia di cronaca, violenza sessuale, 5 anni all'ex parroco condannato Don Ciro Panigara. Restiamo ancora in Lombardia, eco di Bergamo in alto, monopattini, multe, boom, e poi frane e canali esondati, c'è il maltempo. Al centro della pagina, effetto guerra per le famiglie, rincari fino a 900 euro l'anno, l'inflazione annua nella bergamasca è salita al 3%, a marzo era l'1,6%. Ce ne andiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto, lavori finiti anche al parco Meissino, i costruttori, ora serve una svolta. Intervista a Paola Farina, nuova presidente dell'ANCE, investimenti bloccati se non si accelera il piano regolatore, il sindaco Lorusso, chiusi i cantieri del PNRR, siamo orgogliosi, entro l'estate le inaugurazioni. E poi il caso, dopo il pressing degli studenti, Leonardo scompare dal master. Al centro della pagina, l'arte nel mercato del pesce, Roberto Casiraghi svela il progetto per lo spazio abbandonato a Porta Palazzo. Di Spalla l'inchiesta, cellulare in cella, tolta la protezione al super pentito del narcotraffico. Dal Piemonte alla Liguria, con l'edizione Genova di Repubblica, l'apertura al centro della pagina, diga Forania, dopo gli arresti, inchiesta sui lavoratori sfruttati, caporalato nel cantiere di Vado, verifiche della procura di Savona sul consorzio Breakwater. E poi in alto invece Confindustria, nel segno di Angelo Costa, 50 anni dalla scomparsa dell'imprenditore, domani l'assemblea studia il futuro della città. Di spalla al rettore dell'Ateneo, due giorni il voto testa a testa tra Piana e Uccelli, e poi forti raffiche di vento, crolla un ponteggio in centro. Questa è la notizia di taglio basso. Andiamo in Veneto, edizione Venezia Mestre del Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est. L'apertura in alto: e fine vita, nuova legge veneta, a settembre il voto. Stefani a casa Geller, il leghista Pressi al lavoro su un provvedimento. E poi l'accordo scuola, nuovo contratto, aumenti medi di 137 euro. Di spalla Venezia, torna a casa con la fidanzata, in due gli sparano e lo feriscono. In Emilia Romagna adesso, edizione Bologna di Repubblica, l'eredità di Eco in 30.000 libri, all'Ateneo il tesoro del professore, a 10 anni dalla scomparsa apre la biblioteca con i suoi volumi dai fumetti all'occultismo, presenti la moglie di Renate, la moglie Renate Ramge e il figlio Stefano, emozionante, avranno una nuova vita. E poi di spalla allerta temporali tra alberi caduti sotto passi chiusi e crollo termico, anche qui l'allerta meteo è presente in prima pagina. In Toscana il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini Prato Firenze, l'apertura al centro della pagina, due morti in due giorni nelle carceri toscane. Poi l'altra notizia, la fotonotizia, ecco l'aereo di carta più grande del mondo, il record, un gruppo di ingegneri dell'Università di Pisa entra nel Guinness dei primati. In alto Chanel a Cantagrillo, previste 100 assunzioni, a Serravalle investimento da 100 milioni di euro per uno stabilimento in via Castelnuovo. Andiamo anche in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura principale, Roma supera l'esame del PNRR, il bilancio del programma Caput Mundi, realizzati e certificati 298 interventi dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale, il target fissato dall'Unione Europea ne prevedeva 200, Gualtieri il 90% delle opere chiuse nei tempi. Al centro della pagina poi c'è la fotonotizia del cantautore Ultimo, svelata la scaletta, l'evento prove a sorpresa del cantante per lo show di sabato. Ancora a Roma con l'edizione Roma del Corriere della Sera, bus elettrici, cercasi punti di ricarica, l'apertura, mobilità, commissione, trasparenza, ATAC si difende sulla ridotta autonomia delle batterie che si scaricano e spiega i motivi. Tra le soluzioni tampone, un aumento dei depositi con l'installazione di altre colonnine. Per chiudere uno sguardo anche alla Campania, il Mattino, l'apertura, America's Cup rinasce l'Immacolatella Vecchia, siglata l'intesa, sarà il quartiere generale di sport e salute, in futuro diventerà un museo del mare, il tutto collegato naturalmente all'evento dell'America's Cup con le pre-regate che inizieranno già a settembre di quest'anno. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: GR News.
5: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi!
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 8:01.
4: News.
9: Buongiorno dalla redazione.
0: Gli ultimi dati del terremoto in Venezuela parlano di 2.295 vittime ed oltre 11.000 feriti. A dirlo il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, Jorge Rodriguez, che aggiunge: la speranza rimane intatta, continuiamo a scavare per cercare di salvare vite umane. Secondo i dati forniti da Rodriguez, le persone estratte dalle macerie in vita ad una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. Il presidente ha quindi riferito che i senza tetto contabilizzati dalle autorità sono circa 26.000 e ha sottolineato che il governo sta già lavorando ad un piano di ricostruzione rapida.
9: È di almeno 10 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev e altre città del paese guidato da Volodymyr Zelensky. Lo riferisce il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale.
0: La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 vescovi e l'atto di ribellione delle Freviane pronunciato con la lingua della fede, dice il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani. E la messa in Svizzera che precede lo strappo che ignora l'appello del Papa. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. I scismatici trovano una sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo vannacciano Mario Borghezio, presente alla cerimonia.
9: È stato trovato senza vita nel carcere della Dogaia a Prato Denis Antonio Rodriguez Matute, detenuto di 26 anni e arrestato per aver accoltellato un cameriere in piazza Mercatale. Avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura nell'ambito della denuncia presentata per presunte violenze subite durante il suo arresto. La procura pratese ha avviato un fascicolo per fare piena luce su quanto accaduto e ha disposto l'autopsia, che dovrà stabilire con precisione le cause del decesso.
0: Portata in caserma con la figlia e poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani, sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso con il marito. La polizia egiziana ha sostenuto che l'ultimo fermo era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale.
9: Lo sport, il calcio e i mondiali, match incredibili a Seattle. Il Senegal va un passo dalla qualificazione, ma poi viene ripreso e superato dal Belgio, che agli ottavi sfiderà gli Stati Uniti vittoriosi 2-0 contro la Bosnia. Kane salva l'Inghilterra, ha battuto 2-1 in rimonta il sorprendente Congo. Prossimo avversario il Messico, che ha battuto l'Ecuador nella tana dell'Azteca.
0: Ed è tutto, a più tardi.
4: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
10: A La Guaira i venezuelani continuano a frugare tra le macerie degli edifici crollati accanto ad un escavatore governativo che se ne sta lì immobile accanto a un cumulo di cemento a barre d'armatura piegate. È l'immagine che offre la reale situazione in Venezuela nei giorni successivi alle violente scosse di terremoto che hanno raso al suolo intere città. Si scava come si può, con le mani, con i mezzi che si hanno, mentre i soccorsi promessi non arrivano e non sono disponibili. C'è ancora molto lavoro da fare, a quasi una settimana dal sisma. I macchinari pesanti sono uno strumento fondamentale, vitale, nella fase post-disastro, eppure non si mettono in moto, perché non c'è benzina. Il Venezuela possiede le maggiori riserve petrolifere al mondo, eppure in seguito a uno dei terremoti più devastanti degli ultimi 100 anni, molti cittadini sono stati costretti ad estrarre a mano dalle macerie amici e familiari per mancanza di carburante. La loro disperazione si manifesta mentre il governo venezuelano è oggetto di crescenti critiche per la sua gestione della crisi. Così la popolazione si dice indignata. Si assiste ad una tragedia umanitaria che man mano sparisce però dal racconto pubblico e che nasconde l'incapacità dello Stato venezuelano di provvedere ai bisogni primari dei suoi cittadini. La situazione si aggrava dopo l'arresto di alcuni funzionari accusati di aver rubato oggetti di valore rinvenuti tra le macerie, subito rimossi dal loro incarico e deferiti alla magistratura. Il governo Rodriguez ha difeso la propria risposta ai terremoti nonostante il caos iniziale e ha lanciato l'idea che i volontari possano essere distribuiti secondo priorità prestabilite. Nel frattempo, la leader dell'opposizione, Machado, ha affermato che la crisi l'ha spinta a tornare dall'esilio negli Stati Uniti, ma i venezuelani attendono ancora gli aiuti promessi, soprattutto quelli dagli Stati Uniti, ancora mai visti.
4: Meteo.
1: Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: La rassegna stampa.
2: È giovedì 2 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Sono diverse oggi le aperture delle prime pagine, dei principali quotidiani nazionali in edicola. Si va dallo scisma nella Chiesa Cattolica alle polemiche sulla legge elettorale, fino alla questione di Trump che continua ad arricchirsi grazie alle criptovalute. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale al centro della pagina è proprio questa: i guadagni record di Trump, il boom con le criptovalute, le accuse di conflitto di interesse e spese NATO, vertice a Palazzo Chigi, dichiarazione dei redditi da 2 miliardi, quelli appunto dei Trump, il tycoon c'è chi gestisce i miei soldi. Al centro della pagina la foto notizia, lo strappo, ieri la cerimonia dei tradizionalisti in Svizzera, nonostante l'appello di Prevost, perché scatta la scomunica e Lefebriani e la sfida al Papa, ordinati i vescovi ora, e scisma. E poi ci sono gli inserti tra i fedeli a Icon, la liturgia, le bende, i guanti, pagheremo con qualunque prezzo, parla padre Georg, ma Roma sia più flessibile sulle celebrazioni in latino. Le altre notizie: al centro della pagina fiamme, fuga dai balconi, il dramma ad Anversa, almeno 5 le vittime, di spalla poi il campione Sinner, Parigi, sappiamo cosa è successo, può ricapitare. Poi ancora caso Bastoni, la 17enne, non ho avuto rapporti con lui, il calciatore, l'inchiesta. C'è l'editoriale di Francesco Giavazzi, PNRR, il bilancio, fondi europei, più luci che ombre. Andiamo su Repubblica, l'apertura al centro della pagina, lo scisma dei Lefebriani, Parolin, dolore e sanzioni, e con consacrati 4 vescovi alla presenza dell'estrema destra. E poi l'altra apertura, criptovalute, gli affari record di Trump, il presidente incassa in un anno più di 1 miliardo di dollari. Di taglio più basso, sempre dall'estero, Ucraina verso il voto, in autunno sfida a Zelensky, e poi di spalla legge elettorale, altro rinvio, lite nel governo sulle preferenze, c'è il retroscena, la strana alleanza Tajani Salvini. Andiamo sulla stampa, l'apertura è un virgolettato, difesa, fondi europei solo nel 2027, il ministro a tutto campo su NATO, Medio Oriente e spese militari, l'intervista a Crosetto, rinvio Safer rispetto le scelte del governo, ma gli impegni europei si mantengono. I voli delle basi americane, nella media con Conte sono stati di più. In Libano nuova missione come a Kabul. E poi l'America oggi, effetto Trump, l'onda socialista che lancia la sfida all'elite democratica. E poi Martin Baron con il giornalismo d'inchiesta, si battono le bugie dei MAGA. Al centro della pagina un'inchiesta, le Langhe tagliano il il vino, la crisi dei consumi, si salva solo il Barolo. C'è l'analisi export negli Stati Uniti, la stangata dazi. Andiamo sul Messaggero, al centro della pagina, sfida al Papa e scisma. I lefebriani ordinano 4 vescovi senza mandato pontificio, i tradizionalisti ignorano l'ultimo appello di Leone all'unità, pronti a pagare qualunque prezzo, un virgolettato. La cerimonia svizzera in diretta social per la comunità anticoncilio arriva alla scomunica. Questa l'apertura. Il Resto del Carlino, Italia-Egitto, nuove tensioni, Tajani, graziate, Nessi, guerra, la donna si batte per la figlia, prelevata di notte dalla polizia e portata in caserma al Cairo, liberata dopo ore su pressioni di Roma. Ho paura, sanno dove vivo, può arrivare il mio ex, sostiene appunto la donna. E poi al centro della pagina, scisma degli ultra tradizionalista, i lefebriani ordinano i vescovi. Il Fatto Quotidiano, l'apertura al centro della pagina, Crosetto ora dà ragione a Rutte, 518 i voli americani, avevano scherzato, il governo diceva 200, ma sono più di 500, basi in Italia e complicità nella guerra, Meloni alla NATO, 5% in armi confermato. In alto poi Renzi, gli spot a sua insaputa e zero trasparenza sui redditi, Kraken, il nomignolo è uguale a un'azienda di criptovalute. La verità, in alto, l'apertura principale a caratteri cubitari, la destra sul colle cambia tutto, la prospettiva atterrisce la sinistra, Renzi in testa, vi spiego perché, scrive il Quotidiano. In apertura, il Quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, senza comunisti o catto comunisti al Quirinale ci saremmo risparmiati ribaltoni, Berlusconi, ammucchiate, Monti, Draghi, guerre, Balcani, Libia, invasione di migranti, Green Pass e DPCM, mentre magistratura e Unione Europea non avrebbero un potere immenso, così scrive appunto il direttore. Poi il Giornale, scisma lefebriani, la sfida al Papa dei vescovi ribelli, terremoto nella Chiesa, l'appello del pontefice cade nel vuoto, pronti a qualsiasi prezzo. C'è un'altra notizia, ricatti e migranti, paga o non parti, le truffe di ONG e CAF nelle intercettazioni, la gestione del tariffario, tratte da 6.000 euro. Libero, Ursula che tassa, von der Leyen esulta, oggi in vigore la gabella europea da 3 euro sui pacchi dalla Cina, agli italiani costerà 600 milioni, in pratica un auto dazio, scrive appunto Libero. E poi andiamo sull'Unità, l'apertura, preferenze, Forza Italia e Lega dicono no e ora Meloni si gioca il bis, la nuova legge elettorale rischia di saltare. Al centro della pagina poi la foto di Cospito, tortura non accidentale di un anarchico, Cospito resta al 41 bis. Uno sguardo anche al Manifesto, l'apertura principale, al centro della pagina la foto di Benjamin Netanyahu, io sono la guerra, Netanyahu lancia la sua campagna elettorale, linee guida ai membri del Likud per affossare rivali e presentazione del programma, nessun ritiro da Siria, Palestina e Libano, e nuove offensive all'orizzonte, Israele deve vivere di spada per sempre. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, l'apertura, Bending Spoons vola al debutto più 38% e poi il piano casa e legge, il cantiere parte dagli immobili pubblici. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 8 e 15 minuti.
4: News.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La Russia colpisce Kiev con droni e missili, violento attacco nella notte contro la capitale dell'Ucraina, almeno 8 i morti. Sentiamo Gerardo De Vivo.
12: Prima i droni, poi i missili. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo ondate successive. L'allarme è scattato poco dopo l'una italiana con l'invito del sindaco alla popolazione a non uscire dai rifugi, mentre si sentivano le prime esplosioni in città, colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel, un pronto soccorso, secondo le autorità locali, che riferiscono di almeno 10 morti e 34 feriti, in un bilancio che sembra destinato ad aggravarsi. e sono migliaia gli abitanti della capitale ucraina che si sono rifugiati nelle stazioni della metropolitana. Colpita non solo Kiev, poco prima dell'inizio delle esplosioni, l'aeronautica militare aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso altre città, tra cui Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro in patria dopo le informazioni di un imminente attacco russo.
11: Un pregiudicato di 43 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alto dei carabinieri e, per tentare di fuggire, ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. La vittima, Massimo Ciarelli, era in regime di semilibertà ed era noto alle cronache per aver ucciso nel 2012 l'ultra del Pescara Domenico Rigante, delitto per il quale stava scontando una pena definitiva a 17 anni di reclusione. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Sport, calcio, mondiali vanno agli ottavi. Stati Uniti 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1, rimonta sul Congo, e Belgio 3-2, sempre rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3-7 il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Nel dopogara è tornato sul malore che lo ha costretto al ritiro dal Roland Garros. Il servizio di Nicola Compagnone.
13: Abbiamo capito, potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però sì, potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio, che speriamo che non risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però quello vediamo.
11: Oggi secondo turno per Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Meteo.
1: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, giovedì 2 luglio, San Bernardino Realino, il sole sorge a Roma alle 5.35 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.37 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, vi ricordiamo che nel 1777 il Vermont diventa il primo stato americano ad abolire la schiavitù. Nel 1897 Guglielmo Marconi brevetta a Londra la radio e gli viene riconosciuto il brevetto perfezionamenti nella trasmissione degli impulsi e dei segnali elettrici e negli apparecchi relativi. Inizia così l'era commerciale degli apparecchi radio, che lo stesso Marconi inizia a costruire in serie con una propria società, la Marconi Wireless Telegraph Company. Nel 1900 c'è il primo volo di un dirigibile Zeppelin sul lago di Costanza in Germania. Nel 1925 viene inventato lo sci nautico, con la prima sciata durata più di un minuto effettuata da Ralph Samuelson. Nel 1957 la Fiat presenta ufficialmente la Fiat 500 a Torino, presso il Circolo Sporting. Facciamo adesso volentieri i nostri auguri ad Alba Parietti, che nasce infatti in questo giorno del 1961 a Torino. Esordisce a teatro nel 1977, per poi approdare qualche anno dopo alle radio e alle televisioni locali piemontesi. Negli anni Ottanta incomincia a lavorare in Rai a fianco di Boncompagni e Magalli, ma è soprattutto nel 1990 che, grazie alla trasmissione Galagol che va in onda su Telemonte Carlo, raggiunge l'apice del suo successo. Tra le sue numerose partecipazioni televisive vi segnaliamo anche la conduzione del Festival di Sanremo nel 1992, accanto a Pippo Baudo e Milli Carlucci. Dal 2015 inizia ad essere opinionista fissa in diversi talk show come Unknown su LA7 oppure L'Isola dei Famosi su Canale 5. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
4: La rassegna stampa.
2: Giovedì 2 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la rassegna delle prime pagine dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura, un virgolettato, nessun danno erariale, Park Towers, la Corte dei Conti esclude la colpa grave di 3 dipendenti comunali. Urbanistica, le torri di via Crescenzago da 81 a 59 metri furono realizzate come ristrutturazione edilizia. E poi l'economista, l'ipotesi di Forza Italia, Cottarelli, io candidato, difficile ma ci penserei. E poi sport e disagio giovanile, coach prof di ginnastica, corsi per capire i ragazzi di Spalla porta vittoria, visita al cantiere, l'ultimo chilometro della grande opera Biblioteca Europea pronta a maggio 2027. Al centro della pagina ancora la notizia del maltempo, temporali e vento forte, oltre 240 interventi dei pompieri, tregua dal caldo, caduto un albero sulle rotaie del tram. Restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto per le Park Towers, la Corte dei Conti salva 3 funzionari del comune, prima sentenza contabile sull'urbanistica, erano accusati di danno erariale ma sugli oneri di urbanizzazione per i giudici non ci fu colpa grave, Scavuzzo, legge rispettata. Al centro della pagina poi la fotonotizia, Ambrogino alla Brignone, il suo oro milanese la consegna, cerimonia a Palazzo Marino, e la mia città ma dopo un po' mi manca l'aria. E poi le notizie dall'interno, di Spalla, modello di Armani arrestato per violenze e abusi sulla ex, un incubo durato 6 mesi, e ancora tra scippi e borseggi di finte turiste e bande di latinos, metro sotto assedio. Andiamo, restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina, immigrati e tasse, il lavoro straniero vale sempre di più, Brescia quarta in Italia per contribuenti nati all'estero. E poi Brescia, città europea dello sport nel 2028, candidatura lanciata, visita alla commissione della commissione che valuta. Al centro della pagina, stop al cantiere della TAV per salvare i nidi del Gruccione, a Desenzano l'intervento dei forestali. C'è anche una notizia di cronaca, violenza sessuale, 5 anni all'ex parroco condannato Don Ciro Panigara. Restiamo ancora in Lombardia, eco di Bergamo in alto, monopattini, multe, boom, e poi frane e canali esondati, c'è il maltempo. Al centro della pagina, effetto guerra per le famiglie, rincari fino a 900 euro l'anno, l'inflazione annua nella bergamasca è salita al 3%, a marzo era l'1,6%. Ce ne andiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto, lavori finiti anche al parco Meissino, i costruttori, ora serve una svolta. Intervista Paola Farina, nuova presidente dell'ANCE, investimenti bloccati se non si accelera il piano regolatore, il sindaco Lorusso, chiusi i cantieri del PNRR, siamo orgogliosi, entro l'estate le inaugurazioni. E poi il caso, dopo il pressing degli studenti, Leonardo scompare dal master. Al centro della pagina, l'arte nel mercato del pesce, Roberto Casiraghi svela il progetto per lo spazio abbandonato a Porta Palazzo. Di Spalla, l'inchiesta, cellulare in cella, tolta la protezione al super pentito del narcotraffico. Dal Piemonte alla Liguria, con l'edizione Genova di Repubblica, l'apertura al centro della pagina, diga Forania, dopo gli arresti, inchiesta sui lavoratori sfruttati, caporalato nel cantiere di Vado, verifiche della procura di Savona sul consorzio Breakwater. E poi in alto invece Confindustria, nel segno di Angelo Costa, a 50 anni dalla scomparsa dell'imprenditore, domani l'assemblea studia il futuro della città. Di Spalla, rettore dell'Ateneo, 2 giorni il voto testa a testa tra Piana e Uccelli. E poi forti raffiche di vento, crolla un ponteggio in centro, questa è la notizia di taglio basso. Andiamo in Veneto, edizione Venezia Mestre del Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est, l'apertura in alto, fine vita, nuova legge veneta, a settembre il voto, Stefani a casa Geller, il leghista sta pressi al lavoro su un provvedimento. E poi l'accordo scuola nuovo contratto, aumenti medi di 137 euro. Di Spalla a Venezia, torna a casa con la fidanzata, in due gli sparano e lo feriscono. In Emilia Romagna adesso edizione Bologna di Repubblica, l'eredità di Eco in 30.000 libri, all'Ateneo il tesoro del professore, a 10 anni dalla scomparsa apre la biblioteca con i suoi volumi dai fumetti all'occultismo, presenti la moglie di Renate, la moglie Renate Ramge e il figlio Stefano, emozionante, avranno una nuova vita. E poi Di Spalla, allerta temporali tra alberi caduti sotto passi chiusi e crollo termico, anche qui l'allerta meteo è presente in prima pagina. In Toscana il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini Prato Firenze, l'apertura al centro della pagina, due morti in due giorni nelle carceri toscane. Poi l'altra notizia, la fotonotizia, ecco l'aereo di carta più grande del mondo, il record, un gruppo di ingegneri dell'Università di Pisa entra nel Guinness dei primati. In alto Chanel a Cantagrillo, previste 100 assunzioni, a Serravalle investimento da 100 milioni di euro per uno stabilimento in via Castelnuovo. Andiamo anche in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura principale, Roma supera l'esame del PNRR, il bilancio del programma Caput Mundi, realizzati e certificati 298 interventi dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale, il target fissato dall'Unione Europea ne prevedeva 200, quartieri il 90% delle opere chiuse nei tempi. Al centro della pagina poi c'è la fotonotizia del cantautore Ultimo, svelata la scaletta, l'evento prove a sorpresa del cantante per lo show di sabato. Ancora a Roma con l'edizione Roma del Corriere della Sera, bus elettrici, cercasi punti di ricarica, l'apertura, mobilità, commissione, trasparenza, ATAC si difende sulla ridotta autonomia delle batterie che si scaricano e spiega i motivi. Tra le soluzioni tampone, un aumento dei depositi con l'installazione di altre colonnine. Per chiudere uno sguardo anche alla Campania, il Mattino, l'apertura, America's Cup rinasce l'Immacolatella Vecchia, siglata l'intesa, sarà il quartiere generale di sport e salute, in futuro diventerà un museo del mare, il tutto collegato naturalmente all'evento dell'America's Cup con le pre-regate che inizieranno già a settembre di quest'anno. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
14: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
15: Sono le 8 e 28 minuti.
16: News.
17: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova notte di guerra in Ucraina. È di almeno 8 morti e 34 feriti il bilancio dei raid russi che hanno colpito Kiev. Secondo le autorità locali, Mosca ha lanciato decine di missili da crociera e balistici, oltre ad un massiccio attacco con droni che ha interessato anche altre regioni del paese. Distrutti edifici residenziali, danneggiato un hotel nel centro della capitale e incendiati diversi palazzi. Sul fronte politico emergono intanto indiscrezioni sul futuro dell'Ucraina. I giorni scorsi il presidente Volodymyr Zelensky ha incontrato nella residenza di Stato il generale Valery Zaluzhny, oggi ambasciatore nel Regno Unito ed ex comandante delle forze armate. Secondo fonti dell'Ukrainska Pravda, Zaluzhny avrebbe comunicato la volontà di candidarsi alle future elezioni presidenziali che potrebbero svolgersi già dal prossimo autunno, qualora la situazione bellica lo consentisse. Il mandato di Zelensky è scaduto nel 2024, ma la legge marziale ha finora impedito il voto. L'obiettivo, secondo le fonti ucraine, sarebbe quello di evitare divisioni interne che potrebbero favorire la strategia del Cremlino.
18: Si apre uno scontro destinato ad avere pesanti conseguenze all'interno della Chiesa Cattolica e le febbriani hanno consacrato 4 nuovi vescovi nella sede di Econe, sfidando apertamente Roma, nonostante l'appello di Papa Leone ad evitare lo strappo. Durante la celebrazione, il superiore della fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarà, ha dichiarato che il movimento è pronto a pagare qualunque prezzo per, a suo dire, salvare la Chiesa dal Vaticano e tesora la scomunica di nuovi vescovi.
17: Giornata politica intensa a Roma. Oggi si celebra all'ambasciata statunitense il 250° anniversario dell'indipendenza americana, ma resta ancora incerta la presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo le recenti tensioni con Donald Trump e tentativi di ricucire i rapporti. Intanto, ieri a Palazzo Chigi, la Premier ha riunito i ministri Antonio Tajani, Guido Crosetto e Giancarlo Giorgetti per preparare il vertice NATO del 7 e 8 luglio ad Ankara. Al centro del confronto, l'aumento delle spese militari e il programma europeo SAFE. Slitta invece alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale. La maggioranza non ha ancora trovato intesa sul tema delle preferenze e il testo approderà in aula il prossimo 15 luglio.
18: Dopo giorni di temperature estreme arriva una tregua dal caldo, ma il maltempo torna a interessare gran parte dell'Italia. Oggi il bollino rosso per le ondate di calore resta soltanto a Catania e Reggio Calabria, mentre Messina è in arancione e tutte le altre città sono in giallo. Per domani la situazione migliorerà ulteriormente, con criticità previste soltanto in 9 centri urbani. Sul fronte meteorologico però è massima attenzione per piogge temporali. Scatta infatti l'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, comprese le isole.
17: La cronaca: un uomo di 62 anni è stato ucciso con una coltellata nella sua abitazione a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. I sospetti degli investigatori si concentrano sulla compagna della vittima, una donna di 30 anni. Un altro episodio arriva dall'Abruzzo: è morto durante un inseguimento dei carabinieri il 43enne di etnia rom, condannato per l'uccisione nel 2012 di un tifoso del Pescara. L'incidente è avvenuto tra città Sant'Angelo e Silvi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.
18: Chiudiamo con lo sport. Mondiale di calcio: il Belgio conquista gli ottavi di finale al termine di una sfida spettacolare contro il Senegal. Gli africani erano avanti 2-0 con Diarra e Sarra, ma nel finale dei tempi regolamentari Lukaku e Tielemans hanno riportato il risultato in parità. Nei supplementari è stato ancora Tielemans su calcio di rigore a firmare il definitivo 3-2. Agli ottavi anche gli Stati Uniti, che hanno battuto 2-0 la Bosnia Erzegovina. Gli americani sfideranno proprio il Belgio, ma dovranno rinunciare a Balogun, espulso dopo aver segnato una delle reti.
17: Tennis: Jannik Sinner approda al terzo turno di Wimbledon. Il numero uno del mondo ha superato in 3-7 il portoghese Nuno Borges con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4 e affronterà ora lo statunitense Jenson Brooksby. Oggi in campo anche Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Tira Grant e Jasmine Paolini. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
16: GR News.
19: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
20: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
19: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
20: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
21: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
16: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
15: Sono le 8 e 33 minuti.
16: News.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La Russia colpisce Kiev con droni e missili, violento attacco nella notte contro la capitale dell'Ucraina, almeno 8 i morti. Sentiamo Gerardo De Vivo.
12: Prima i droni, poi i missili. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo a ondate successive. L'allarme è scattato poco dopo l'una italiana, con l'invito del sindaco alla popolazione a non uscire dai rifugi mentre si sentivano le prime esplosioni in città. Colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali, che riferiscono di almeno 10 morti e 34 feriti, in un bilancio che sembra destinato ad aggravarsi. E sono migliaia gli abitanti della capitale ucraina che si sono rifugiati nelle stazioni della metropolitana. Colpita non solo Kiev, poco prima dell'inizio delle esplosioni l'aeronautica militare aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso altre città, tra cui Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro in patria dopo le informazioni di un imminente attacco russo.
11: Ci sarebbero progressi positivi nei colloqui indiretti di Doha tra Iran e Stati Uniti. Uniti mediati da Qatar e Pakistan, lo scrive su X il Ministero degli Esteri del Qatar, aggiungendo che le parti hanno concordato di proseguire le discussioni in un incontro dopo l'esequie dell'ex guida suprema iraniana. Intanto il presidente americano Trump torna a criticare gli alleati della NATO per il mancato aiuto agli Stati Uniti nel conflitto in Iran, su cui ribadisce: «Sto portando avanti una guerra e la sto vincendo molto facilmente». Un pregiudicato di 43 anni è morto in provincia di Teramo, tra Città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alta dei carabinieri e, per tentare di fuggire, ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. La vittima, Massimo Ciarelli, era in regime di semilibertà ed era noto alle cronache per aver ucciso nel 2012 l'ultra del Pescara Domenico Rigante, delitto per il quale stava scontando una pena definitiva a 17 anni di reclusione. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Il caldo rovente delle ultime settimane oggi prende una pausa e si trasforma però in maltempo e temporali su gran parte dell'Italia. Due le regioni in allerta arancione. Nicola De Muro.
5: Oggi su tutta la penisola si conferma la rottura della bolla di calore che ha oppresso l'Italia per quasi un mese, ma non significa che i problemi meteorologici cessino del tutto, solo si trasformano e diventano maltempo. Ieri una marcata anticipazione in tal senso dei temporali e dal forte vento che ha interessato Milano, la Lombardia e altri settori del nord-ovest. A Milano in particolare sradicati molti alberi e centinaia di chiamate d'emergenza. Oggi la perturbazione con fenomeni temporaleschi insisterà in particolare sull'Emilia Romagna, le zone centrali e le due isole maggiori, per poi spostarsi sul meridione, mentre nelle regioni settentrionali sarà marcato il miglioramento, tranne per gran parte del Veneto, che rimarrà insieme con l'Emilia Romagna in allerta arancione. In allerta gialla per le precipitazioni anche intense previste il Friuli Venezia Giulia e sostanzialmente, come dicevamo, tutte le regioni centrali. Dunque le alte temperature abbandonano per ora l'Italia. Oggi rimangono solo due le città con bollino rosso, Catania e Reggio Calabria, rispetto alle 21 città di ieri.
11: A Roma il dibattito sulla legge 149 del 2025, al centro il futuro dell'obesità, riconosciuta in Italia come malattia cronica. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: Istituzioni, società scientifiche, regioni e associazioni dei pazienti si sono dati appuntamento presso il Senato della Repubblica per discutere, a quasi 9 mesi dall'approvazione della legge numero 149-2025, la prima al mondo a riconoscere l'obesità come malattia progressiva e recidivante. Roberto Pella, deputato e primo firmatario della legge.
22: La legge è una bella cornice, i contenuti li dobbiamo inserire insieme, però ancora una volta quello che ho detto, sono felice di vedere tutte le istituzioni unite, compatte nel promuoverla, ma soprattutto nel renderla efficace, non solo a livello nazionale ma a livello territoriale.
6: In Italia l'obesità rappresenta una delle principali sfide di salute pubblica, da qui la necessità di rendere disponibili percorsi di cura definiti, inclusi i trattamenti oggi a carico dei pazienti. Silvio Buscemi, presidente della Società Italiana dell'Obesità.
23: Dobbiamo creare certamente una possibilità di cura che elimini fortissime diseguaglianze che già per tantissimi versi caratterizzano questa malattia. Dobbiamo consentire di curarsi a persone che non possono curarsi, che stanno veramente tanto male, che sono un problema anche sociale, economico.
11: Sport, calcio, mondiali vanno agli ottavi. Stati Uniti 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1, rimonta sul Congo e Belgio 3-2, sempre rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3 set il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Nel dopogara è tornato sul malore che lo ha costretto al ritiro dal Roland Garros. Il servizio di Nicola Compagnone.
13: Abbiamo capito, potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però sì, potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio, che speriamo che non risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però quello vediamo.
11: Oggi secondo turno per Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
24: Viabilità.
2: Diverse criticità questa mattina tra Napoli e provincia, in autostrada per lavori, code in A3 da San Giorgio Ponticelli a San Giovanni, zona industriale verso Napoli, ripercussioni in A1 con circa 4 km di code da Casori al Bivio per Napoli Centro, per il traffico code sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino e Arenella verso Pozzuoli e a tratti tra Bomer e Corso Malta verso l'aeroporto, a nord di Napoli per un incidente circa 6 km di code sulla statale 7 bis asse di supporto, non la Villa Literno tra Gricignano da Versa e l'allacciamento con la 1 verso Nola, code per curiosi inoltre nella direzione opposta tra Cerra e Caivano, ripercussioni in A1 con code in uscita allo svincolo per Pomigliano Villa Literno provenendo da Napoli, verso Roma code sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A1 diramazione Roma Nord da Sette Bagni verso il raccordo, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est, code inoltre in tangenziale est tra Nomentana e Parioli in ambo i sensi e sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni e in esterna tra Prenestino e Monte Sacro. In A14 code a tratti tra Castel San Pietro e Borgo Panigale verso Bologna. In A13 code per un incidente circa 2 km tra Padova Sud e Terme Euganee verso Bologna. In A4 per un incidente circa 5 km di code tra Verona Est e Montebello verso Trieste. Code anche nella direzione opposta tra Montebello e Soave. A Milano code sul tratto urbano della 4 in ambo i sensi. Code inoltre in tangenziale nord da Nova verso Sesto. In est a tratti tra Cologno Est e Lambrate in ambo i sensi e in ovest da Roa Corsico verso la 1. In Liguria infine code per lavori in A7 tra Bolzaneto e Genova Ovest verso San Pier d'Arena.
16: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
10: Alla Guaira i venezuelani continuano a frugare tra le macerie degli edifici crollati accanto ad un escavatore governativo che se ne sta lì immobile accanto a un cumulo di cemento a barre d'armatura piegate. È l'immagine che offre la reale situazione in Venezuela nei giorni successivi alle violente scosse di terremoto che hanno raso al suolo intere città. Si scava come si può, con le mani, con i mezzi che si hanno, mentre i soccorsi promessi non arrivano e non sono disponibili. C'è ancora molto lavoro da fare, a quasi una settimana dal sisma. I macchinari pesanti sono uno strumento fondamentale che si hanno, mentre i soccorsi promessi non arrivano e non sono disponibili. C'è ancora molto lavoro da fare, a quasi una settimana dal sisma. I macchinari pesanti sono uno strumento fondamentale, vitale, nella fase post-disastro.

0: familiari per mancanza di carburante. La loro disperazione si manifesta mentre il governo venezuelano è oggetto di crescenti critiche per la sua gestione della crisi. Così la popolazione si dice indignata. Si assiste ad una tragedia umanitaria che man mano sparisce però dal racconto pubblico e che nasconde l'incapacità dello Stato venezuelano di provvedere ai bisogni primari dei suoi cittadini. La situazione si aggrava dopo l'arresto di alcuni funzionari accusati di aver rubato oggetti di valore rinvenuti tra le macerie, subito rimossi dal loro incarico e deferiti alla magistratura. Il governo Rodriguez ha difeso la propria risposta ai terremoti nonostante il caos iniziale e ha lanciato l'idea che i volontari possano essere distribuiti secondo priorità prestabilite. Nel frattempo la leader dell'opposizione, Machado, ha affermato che la crisi l'ha spinta a tornare dall'esilio negli Stati Uniti. Ma i venezuelani attendono ancora gli aiuti promessi, soprattutto quelli dagli Stati Uniti, ancora mai visti.
1: Meteo. Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: La rassegna stampa.
3: È giovedì 2 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Sono diverse oggi le aperture delle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola. Si va dallo scisma nella Chiesa Cattolica alle polemiche sulla legge elettorale, fino alla questione di Trump che continua ad arricchirsi grazie alle criptovalute. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura principale, al centro della pagina, è proprio questa: i guadagni record di Trump, il boom con le criptovalute, le accuse di conflitto di interesse e spese NATO, vertice a Palazzo Chigi, dichiarazione dei redditi da 2 miliardi, quelli appunto dei Trump, il tycoon, c'è chi gestisce i miei soldi. Al centro della pagina la fotonotizia, lo strappo, ieri la cerimonia dei tradizionalisti in Svizzera, nonostante l'appello di Prevost, perché scatta la scomunica, i lefebriani e la sfida al Papa, ordinati i vescovi ora, e scisma. E poi ci sono gli inserti tra i fedeli a Icon, la liturgia, le bende, i guanti, pagheremo con qualunque prezzo, parla padre Georg, ma Roma sia più flessibile sulle celebrazioni in latino. Le altre notizie: al centro della pagina fiamme, fuga dai balconi, il dramma ad Anversa, almeno 5 le vittime, di spalla poi il campione Sinner, Parigi, sappiamo cosa è successo, può ricapitare. Poi ancora caso Bastoni, la 17enne, non ho avuto rapporti con lui, il calciatore, l'inchiesta. C'è l'editoriale di Francesco Giavazzi, PNRR, il bilancio, fondi europei, più luci che ombre. Andiamo su Repubblica, l'apertura al centro della pagina, lo scisma dei lefebriani, Parolin, dolore e sanzioni, e con consacrati 4 vescovi alla presenza dell'estrema destra. E poi l'altra apertura, criptovalute, gli affari record di Trump, il presidente incassa in un anno più di 1 miliardo di dollari. Di taglio più basso, sempre dall'estero, Ucraina verso il voto, in autunno sfida a Zelensky, e poi di spalla legge elettorale, altro rinvio, lite nel governo. Sulle preferenze c'è il retroscena, la strana alleanza Tajani Salvini. Andiamo sulla stampa, l'apertura è un virgolettato, difesa, fondi europei solo nel 2027, il ministro a tutto campo su NATO, Medio Oriente e spese militari, l'intervista a Crosetto, rinvio SAFE rispetto le scelte del governo, ma gli impegni

0: europei si mantengono. I voli delle basi americane nella media con Conte sono stati di più. In Libano nuova missione come a Kabul. E poi l'America oggi, effetto Trump, l'onda socialista che lancia la sfida all'elite democratica. E poi Martin Baron con il giornalismo d'inchiesta, si battono le bugie dei MAGA. Al centro della pagina un'inchiesta: le langhe tagliano il vino, la crisi dei consumi, si salva solo il Barolo. C'è l'analisi export negli Stati Uniti, la stangata dazi. Andiamo sul Messaggero. Al centro della pagina: sfida al Papa e scisma, e le febbriani ordinano 4 vescovi senza mandato pontificio. I tradizionalisti ignorano l'ultimo appello di Leone all'unità, pronti a pagare qualunque prezzo, un virgolettato. La cerimonia in Svizzera in diretta social per la comunità anticoncilio, arriva la scomunica. Questa l'apertura. Il Resto del Carlino: Italia-Egitto, nuove tensioni. Tajani, graziate, Nessi guerra. La donna si batte per la figlia, prelevata di notte dalla polizia e portata in caserma al Cairo, liberata dopo ore su pressioni di Roma. Ho paura, sanno dove vivo, può arrivare il mio ex, sostiene appunto la donna. E poi al centro della pagina: scisma degli ultratradizionalisti, le febbriani ordinano i vescovi. Il Fatto Quotidiano, l'apertura al centro della pagina: Crosetto ora dà ragione a Rutte. 518 i voli americani, avevano scherzato, il governo diceva 200, ma sono più di 500. Basi in Italia e complicità nella guerra, Meloni alla NATO, 5% in armi confermato. In alto poi Renzi, gli spot a sua insaputa e zero trasparenza sui redditi. Kraken, il nomignolo è uguale a un'azienda di criptovalute. La verità, in alto, l'apertura principale a caratteri cubitali, la destra sul colle cambia tutto, la prospettiva atterrisce, la sinistra, Renzi in testa, vi spiego perché, scrive il Quotidiano in apertura. Il Quotidiano diretto da Maurizio Belpietro: senza comunisti o catto comunisti al Quirinale ci saremmo risparmiati ribaltoni, Berlusconi, ammucchiate, Monti, Draghi, guerre, Balcani, Libia, invasione di migranti, Green Pass e DPCM, mentre magistratura e Unione Europea non avrebbero un potere immenso, così scrive appunto il direttore. Poi il Giornale: scisma, le febbriani, la sfida al Papa dei vescovi ribelli, terremoto nella Chiesa, l'appello del Pontefice cade nel vuoto, pronti a qualsiasi prezzo. C'è un'altra notizia: ricatti e migranti, paga o non parti, le truffe di ONG e CAF nelle intercettazioni, la gestione del tariffario, tratte da 6.000 euro. Libero: Ursula che tassa, von der Leyen esulta, oggi in vigore la gabella europea da 3 euro sui pacchi dalla Cina, agli italiani costerà 600 milioni, in pratica un auto dazio, scrive appunto Libero. E poi andiamo sull'Unità, l'apertura: preferenze, Forza Italia e Lega dicono no e ora Meloni si gioca il bis, la nuova legge elettorale rischia di saltare. Al centro della pagina poi la foto di Cospito, tortura non accidentale di un anarchico, Cospito resta al 41 bis. Uno sguardo anche al Manifesto, l'apertura principale, al centro della pagina la foto di Benjamin Netanyahu: io sono la guerra. Netanyahu lancia la sua campagna elettorale, linee guida ai membri del Likud per affossare di varie presentazioni del programma, nessun ritiro da Siria, Palestina e Libano e nuove offensive all'orizzonte, Israele deve vivere di spada per sempre. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, l'apertura: Bending Spoons vola al debutto più 38% e poi il piano casa e legge, il cantiere parte dagli immobili pubblici. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 8 e 52 minuti.
1: News.
3: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo a ondate con droni e missili, almeno una decina i morti, circa 40 i feriti, colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali. Sotto attacco non solo Kiev, poco prima dell'inizio delle esplosioni, l'aeronautica militare ucraina aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato arrestato al rientro nella capitale dopo le informazioni su un imminente attacco russo. Aveva ucciso un ultra del Pescara nel 2012, Massimo Ciarelli, il 43enne in regime di semilibertà, morto in provincia di Teramo tra Città Sant'Angelo e Silvi durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alta dei carabinieri e per tentare di fuggire ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Arriva una tregua dall'AFA, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, Messina arancione e tutte le altre in giallo, e però allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro-sud, isole comprese. Frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca, un tetto è stato scoperchiato in provincia di Parma, danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la protezione civile regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore. Si aggrava il bilancio del sisma in Venezuela, sale a 2.295 il numero dei morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 feriti e decine di migliaia dispersi. Allarme dell'ONU per la carenza di cibo, acqua e strutture sanitarie, intanto registrata una nuova scossa di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dalla tragedia. Sport, tennis, oggi 5 incontri per gli italiani nel secondo turno di Wimbledon, tra gli uomini si giocano Sonego, Diallo, Berrettini, Fisse, Cobolli, Duckworth, nel torneo femminile Grant, Buzukova e Paolini, Golubic. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Meteo. Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Viabilità.
0: Diverse criticità questa mattina tra Napoli e provincia. In autostrada per lavori, code in A3 da San Giorgio Ponticelli a San Giovanni, zona industriale verso Napoli. Ripercussioni in A1 con circa 4 km di code da Casori al Bivio per Napoli Centro. Per il traffico, code sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino e Arenella verso Pozzuoli e a tratti tra Vomero e Corso Malta verso l'aeroporto. A nord di Napoli per un incidente circa 6 km di code sulla statale 7 bis a sede di supporto non la Villa Literno tra Gricignano d'Aversa e l'allacciamento con la 1 verso Nola. Code per curiosi inoltre nella direzione opposta tra Cerra e Caivano. Ripercussioni in A1 con code in uscita allo svincolo per Pomigliano Villa Literno provenendo da Napoli. Verso Roma code sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A1 diramazione Roma Nord da Sette Bagni verso il raccordo, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. Code inoltre in tangenziale est tra Nomentana e Parioli in ambo i sensi e sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni e in esterna tra Prenestino e Monte Sacro. In A14 code a tratti tra Castel San Pietro e Borgo Panigale verso Bologna. In A13 code per un incidente circa 2 km tra Padova Sud e Terme Euganee e verso Bologna. In A4 per un incidente circa 5 km di code tra Verona Est e Montebello verso Trieste. Code anche nella direzione opposta tra Montebello e Soave. A Milano code sul tratto urbano della 4 in ambo i sensi. Code inoltre in tangenziale nord da Nova verso Sesto. In est a tratti tra Cologno Est e Lambrate in ambo i sensi. In ovest da Roa Corsico verso la 1. In Liguria infine code per lavori in A7 tra Bolzaneto e Genova Ovest verso San Pier d'Arena.
1: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, giovedì 2 luglio, San Bernardino Realino, il sole sorge a Roma alle 5.35 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.37 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, vi ricordiamo che nel 1777 il Vermont diventa il primo stato americano ad abolire la schiavitù. Nel 1897 Guglielmo Marconi brevetta a Londra la radio e gli viene riconosciuto il brevetto perfezionamenti nella trasmissione degli impulsi e dei segnali elettrici e negli apparecchi relativi. Inizia così l'era commerciale degli apparecchi radio che lo stesso Marconi inizia a costruire in serie con una propria società, la Marconi Wireless Telegraph Company. Nel 1900 c'è il primo volo di un dirigibile Zeppelin sul lago di Costanza in Germania. Nel 1925 viene inventato lo sci nautico con la prima sciata durata più di un minuto effettuata da Ralph Samuelson. Nel 1957 la Fiat presenta ufficialmente la Fiat 500 a Torino presso il Circolo Sporting. Facciamo adesso volentieri i nostri auguri ad Alba Parietti, che nasce infatti in questo giorno del 1961 a Torino. Esordisce a teatro nel 1977, per poi approdare qualche anno dopo alle radio e alle televisioni locali piemontesi. Negli anni 80 incomincia a lavorare in Rai a fianco di Boncompagni e Magalli, ma è soprattutto nel 1990 che, grazie alla trasmissione Galagol che va in onda su Telemonte Carlo, raggiunge l'apice del suo successo. Tra le sue numerose partecipazioni televisive vi segnaliamo anche la conduzione del Festival di Sanremo nel 1992, accanto a Pippo Baudo e Milly Carlucci. Dal 2015 inizia ad essere opinionista fissa in diversi talk show come Anno 1 su LA7 oppure L'Isola dei Famosi su Canale 5. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: La rassegna stampa.
0: Giovedì 2 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la rassegna delle prime pagine dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura, un virgolettato, nessun danno erariale, Park Towers, la Corte dei Conti esclude la colpa grave di 3 dipendenti comunali urbanistica. Le torri di via Crescenzago da 81 a 59 metri furono realizzate come ristrutturazione edilizia. E poi l'economista, l'ipotesi di Forza Italia, Cottarelli, io candidato, difficile ma ci penserei. E poi sport e disagio giovanile, coach e prof di ginnastica, corsi per capire i ragazzi di Spalla porta vittoria, visita al cantiere, l'ultimo chilometro della grande opera Biblioteca Europea pronta a maggio 2027. Al centro della pagina ancora la notizia del maltempo, temporali e vento forte, oltre 240 interventi dei pompieri, tregua dal caldo, caduto un albero sulle rotaie del tram. Restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura in alto per le Park Towers, la Corte dei Conti salva 3 funzionari del comune, prima sentenza contabile sull'urbanistica, erano accusati di danno erariale ma sugli oneri di urbanizzazione per i giudici non ci fu colpa grave, Scavuzzo legge rispettata. Al centro della pagina poi la fotonotizia, Ambrogino alla Brignone, il suo oro milanese, la consegna, cerimonia a Palazzo Marino, e la mia città ma dopo un po' mi manca l'aria. E poi le notizie dall'interno, di Spalla, modello di Armani arrestato per violenze e abusi sulla ex, un incubo durato 6 mesi, e ancora tra scippi e borseggi di finte turiste e bande di latinos, metro sotto assedio. Andiamo, restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina, immigrati e tasse, il lavoro straniero vale sempre di più, Brescia quarta in Italia per contribuenti nati all'estero. E poi Brescia, città europea dello sport nel 2028, candidatura lanciata, visita alla commissione della commissione che valuta. Al centro della pagina, stop al cantiere della TAV per salvare i nidi del Gruccione, a Desenzano l'intervento dei forestali. C'è anche una notizia di cronaca, violenza sessuale, 5 anni all'ex parroco condannato Don Ciro Panigara. Restiamo ancora in Lombardia, eco di Bergamo. In alto, monopattini, multe, boom, e poi frane e canali esondati, c'è il maltempo. Al centro della pagina, effetto guerra per le famiglie, rincari fino a 900 euro l'anno, l'inflazione annua nella Bergamasca è salita al 3%, a marzo era l'1,6%. Ce ne andiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto, lavori finiti anche al parco Meisino, i costi costruttori, ora serve una svolta. Intervista Paola Farina, nuova presidente dell'ANCE, investimenti bloccati se non si accelera il piano regolatore. Il sindaco Lorusso, chiusi i cantieri del PNRR, siamo orgogliosi, entro l'estate le inaugurazioni. E poi il caso, dopo il pressing degli studenti, Leonardo scompare dal master. Al centro della pagina, l'arte nel mercato del pesce, Roberto Casiraghi svela il progetto per lo spazio abbandonato a Porta Palazzo. Di spalla l'inchiesta, cellulare in cella, tolta la protezione al super pentito del narcotraffico. Dal Piemonte alla Liguria, con la redizione Genova di Repubblica, l'apertura al centro della pagina diga Forania, dopo gli arresti, inchiesta sui lavoratori sfruttati, caporalato nel cantiere di Vado, verifiche della Procura di Savona sul consorzio Breakwater. E poi in alto invece Confindustria, nel segno di Angelo Costa, a 50 anni dalla scomparsa dell'imprenditore, domani l'assemblea studia il futuro della città. Di spalla, rettore dell'Ateneo, due giorni il voto testa a testa tra Piana e Uccelli. E poi forti raffiche di vento, crolla un ponteggio in centro, questa è la notizia di taglio basso. Andiamo in Veneto, edizione Venezia Mestre del Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est, l'apertura in alto, fine vita, nuova legge veneta, a settembre il voto. Stefani a casa Geller, il leghista pressi al lavoro su un provvedimento. E poi l'accordo scuola, nuovo contratto, aumenti medi di 137 euro. Di spalla Venezia, torna a casa con la fidanzata, in due gli sparano e lo feriscono. In Emilia Romagna adesso, edizione Bologna di Repubblica, l'eredità di Eco in 30.000 libri, all'Ateneo il tesoro del professore, a 10 anni dalla scomparsa, apre la biblioteca con i suoi volumi, dai fumetti all'occultismo, presenti la moglie di Renate, la moglie Renate Ramge e il figlio Stefano, emozionante, avranno una nuova vita. E poi di spalla, allerta temporali tra alberi caduti, sottopassi chiusi e crollo termico, anche qui l'allerta meteo è presente in prima pagina. In Toscana il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini Prato Firenze, l'apertura al centro della pagina, due morti in due giorni nelle carceri toscane. Poi l'altra notizia, la fotonotizia, ecco l'aereo di carta più grande del mondo, il record, un gruppo di ingegneri dell'Università di Pisa entra nel Guinness dei primati. In alto Chanel a Cantagrillo, previste 100 assunzioni, a Serravalle investimento da 100 milioni di euro per uno stabilimento in via Castelnuovo. Andiamo anche in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura principale, Roma supera l'esame del PNRR, il bilancio del programma Caput Mundi, realizzati e certificati 298 interventi dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale, il target fissato dall'Unione Europea ne prevedeva 200, Gualtieri il 90% delle opere chiuse nei tempi. Al centro della pagina poi c'è la fotonotizia del cantautore Ultimo, svelata la scaletta, l'evento prove a sorpresa del cantante per lo show di sabato. Ancora a Roma, con l'edizione Roma del Corriere della Sera, bus elettrici, cercasi punti di ricarica, l'apertura, mobilità, commissione, trasparenza, ATAC si difende sulla ridotta autonomia delle batterie che si scaricano e spiega i motivi. Tra le soluzioni, tampone, un aumento dei depositi con l'installazione di altre colonnine. Per chiudere uno sguardo anche alla Campania, il Mattino, l'apertura, America's Cup rinasce l'Immacolatella Vecchia, siglata l'intesa, sarà il quartiere generale di sport e salute, in futuro diventerà un museo del mare, il tutto collegato naturalmente all'evento dell'America's Cup con le preregate che inizieranno già a settembre di quest'anno. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 9:07.
1: News.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La Russia colpisce Kiev con droni e missili, violento attacco nella notte contro la capitale dell'Ucraina, almeno 8 i morti. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: Prima i droni, poi i missili. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo. Ondate successive. L'allarme è scattato poco dopo l'una italiana, con l'invito del sindaco alla popolazione a non uscire dai rifugi, mentre si sentivano le prime esplosioni in città, colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali, che riferiscono di almeno 10 morti e 34 feriti, in un bilancio che sembra destinato ad aggravarsi. E sono migliaia gli abitanti della capitale ucraina che si sono rifugiati nelle stazioni della metropolitana colpita. Non solo Kiev, poco prima dell'inizio delle esplosioni l'aeronautica militare aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso altre città, tra cui Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro in patria dopo le informazioni di un imminente attacco russo.
3: Ci sarebbero progressi positivi nei colloqui indiretti di Doha tra Iran e Stati Uniti, mediati da Qatar e Pakistan, lo scrive su X il Ministero degli Esteri del Qatar, aggiungendo che le parti hanno concordato di proseguire le discussioni in un incontro dopo l'esequie dell'ex guida suprema iraniana. Intanto il presidente americano Trump torna a criticare gli alleati della NATO per il mancato aiuto agli Stati Uniti nel conflitto in Iran, su cui ribadisce: sto portando avanti una guerra e la sto vincendo molto facilmente. Un pregiudicato di 43 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alta dei carabinieri e, per tentare di fuggire, ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. La vittima, Massimo Ciarelli, era in regime di semilibertà ed era noto alle cronache per aver ucciso nel 2012 l'ultra del Pescara Domenico Rigante, delitto per il quale stava scontando una pena definitiva a 17 anni di reclusione. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Il caldo rovente delle ultime settimane oggi prende una pausa e si trasforma però in maltempo e temporali su gran parte dell'Italia. Due le regioni in allerta arancione. Nicola De Muro.
7: Oggi su tutta la penisola si conferma la rottura della bolla di calore che ha oppresso l'Italia per quasi un mese, ma non significa che i problemi meteorologici cessino del tutto, solo si trasformano e diventano maltempo. Ieri una marcata anticipazione in tal senso dei temporali e dal forte vento che ha interessato Milano, la Lombardia e altri settori del nord-ovest. A Milano in particolare sradicati molti alberi e centinaia di chiamate d'emergenza. Oggi la perturbazione con fenomeni temporaleschi insisterà in particolare sull'Emilia Romagna, le zone centrali e le due isole maggiori, per poi spostarsi sul meridione, mentre nelle regioni settentrionali sarà marcato il miglioramento, tranne per gran parte del Veneto, che rimarrà insieme con l'Emilia Romagna in allerta arancione. In allerta gialla per le precipitazioni anche intense previste il Friuli Venezia Giulia e sostanzialmente, come dicevamo, tutte le regioni centrali. Dunque le alte temperature abbandonano per ora l'Italia. Oggi rimangono solo due le città con bollino rosso: Catania e Reggio Calabria, rispetto alle 21 città di ieri.
3: A Roma il dibattito sulla legge 149 del 2025, al centro il futuro dell'obesità, riconosciuta in Italia come malattia cronica. Sentiamo Nicola Compagnone.
8: Istituzioni, società scientifiche, regioni e associazioni dei pazienti si sono dati appuntamento presso il Senato della Repubblica per discutere, a quasi 9 mesi dall'approvazione della legge numero 149-2025, la prima al mondo a riconoscere l'obesità come malattia progressiva e recidivante. Roberto Pella, deputato e primo firmatario della legge.
9: La legge è una bella cornice, i contenuti li dobbiamo inserire insieme, però ancora una volta quello che ho detto, sono felice di vedere tutte le istituzioni unite e compatte nel promuoverla, ma soprattutto nel renderla efficace, non solo a livello nazionale ma a livello territoriale.
8: In Italia l'obesità rappresenta una delle principali sfide di salute pubblica, da qui la necessità di rendere disponibili percorsi di cura definiti, inclusi i trattamenti oggi a carico dei pazienti. Silvio Buscemi, presidente della Società Italiana dell'Obesità.
10: Dobbiamo creare certamente una possibilità di cura che elimini fortissime diseguaglianze che già per tantissimi versi caratterizzano questa malattia. Dobbiamo consentire di curarsi a persone che non possono curarsi, che stanno veramente tanto male, che sono un problema anche sociale, economico.
3: Sport, calcio, mondiali vanno agli ottavi. Stati Uniti 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1, rimonta sul Congo e Belgio 3-2, sempre rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3 set il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Nel dopogara è tornato sul malore che lo ha costretto al ritiro dal Roland Garros. Il servizio di Nicola Compagnone.
11: Abbiamo capito, potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però sì, potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio, che speriamo che non risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però quello vediamo.
3: Oggi secondo turno per Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
12: Alla Guaira i venezuelani continuano a frugare tra le macerie degli edifici crollati accanto ad un escavatore governativo che se ne sta lì immobile accanto a un cumulo di cemento a barre d'armatura piegate. È l'immagine che offre la reale situazione in Venezuela nei giorni successivi alle violente scosse di terremoto che hanno raso al suolo intere città. Si scava come si può, con le mani, con i mezzi che si hanno, mentre i soccorsi promessi non arrivano e non sono disponibili. C'è ancora molto lavoro da fare, a quasi una settimana dal sisma. I macchinari pesanti sono uno strumento fondamentale, vitale, nella fase post-disastro, eppure non si mettono in moto, perché non c'è benzina. Il Venezuela possiede le maggiori riserve petrolifere al mondo, eppure in seguito a uno dei terremoti più devastanti degli ultimi 100 anni, molti cittadini sono stati costretti ad estrarre a mano dalle macerie amici e familiari per mancanza di carburante. La loro disperazione si manifesta mentre il governo venezuelano è oggetto di crescenti critiche per la sua gestione della crisi. Così la popolazione si dice indignata. Si assiste ad una tragedia umanitaria che man mano sparisce però dal racconto pubblico e che nasconde l'incapacità dello Stato venezuelano di provvedere ai bisogni primari dei suoi cittadini. La situazione si aggrava dopo l'arresto di alcuni funzionari accusati di aver rubato oggetti di valore rinvenuti tra le macerie, subito rimossi dal loro incarico e deferiti alla magistratura. Il governo Rodriguez ha difeso la propria risposta ai terremoti nonostante il caos iniziale e ha lanciato l'idea che i volontari possano essere distribuiti secondo priorità prestabilite. Nel frattempo la leader dell'opposizione, Machado, ha affermato che la crisi l'ha spinta a tornare dall'esilio negli Stati Uniti. Ma i venezuelani attendono ancora gli aiuti promessi, soprattutto quelli dagli Stati Uniti, ancora mai visti.
1: Meteo.
13: Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: La rassegna stampa.
0: E giovedì 2 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Sono diverse oggi le aperture delle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola. Si va dallo scisma nella Chiesa Cattolica alle polemiche sulla legge elettorale, fino alla questione di Trump che continua ad arricchirsi grazie alle criptovalute. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura principale, al centro della pagina, è proprio questa: i guadagni record di Trump, il boom con le criptovalute, le accuse di conflitto di interesse e spese NATO, vertice a Palazzo Chigi, dichiarazione dei redditi da 2 miliardi, quelli appunto di Trump, il tycoon, c'è chi gestisce i miei soldi. Al centro della pagina la fotonotizia, lo strappo, ieri la cerimonia dei tradizionalisti in Svizzera, nonostante l'appello di Prevost, perché scatta la scomunica, e le Febriani e la sfida al Papa, ordinati i vescovi ora, e scisma. E poi ci sono gli inserti tra i fedeli a Icon, la liturgia, le bende, i guanti, pagheremo con qualunque prezzo, parla padre Georg, ma Roma sia più flessibile sulle celebrazioni in latino. Le altre notizie: al centro della pagina fiamme, fuga dai balconi, il dramma ad Anversa, almeno 5 le vittime, di spalla poi il campione Sinner, Parigi, sappiamo cosa è successo, può ricapitare. Poi ancora caso Bastoni, la 17enne, non ho avuto rapporti con lui, il calciatore, l'inchiesta. C'è l'editoriale di Francesco Giavazzi, PNRR, il bilancio, fondi europei, più luci che ombre. Andiamo su Repubblica, l'apertura al centro della pagina, lo scisma dei Lefebvriani, Parolin, dolore e sanzioni, e con consacrati 4 vescovi alla presenza dell'estrema destra. E poi l'altra apertura, criptovalute, gli affari record di Trump, il presidente incassa in un anno più di 1 miliardo di dollari. Di taglio più basso, sempre dall'estero, Ucraina verso il voto, in autunno sfida a Zelensky, e poi di spalla legge elettorale, altro rinvio, lite nel governo sulle preferenze, c'è il retroscena, la strana alleanza Tajani Salvini. Andiamo sulla stampa, l'apertura è un virgolettato, difesa, fondi europei solo nel 2027, il ministro a tutto campo su NATO, Medio Oriente e spese militari, l'intervista a Crosetto, rinvio Safer rispetto le scelte del governo, ma gli impegni europei si mantengono. I voli delle basi americane, nella media con Conte sono stati di più, in Libano nuova missione come a Kabul. E poi l'America oggi, effetto Trump, l'onda socialista che lancia la sfida all'elite democratica. E poi Martin Baron con il giornalismo d'inchiesta, si battono le bugie dei MAGA. Al centro della pagina un'inchiesta, le langhe tagliano il vino, la crisi dei consumi, si salva solo il Barolo. C'è l'analisi, export negli Stati Uniti, la stangata dazi. Andiamo sul Messaggero, al centro della pagina, sfida al Papa e scisma, e le Febriani ordinano 4 vescovi senza mandato pontificio, i tradizionalisti ignorano l'ultimo appello di Leone all'unità, pronti a pagare qualunque prezzo, un virgolettato. La cerimonia in Svizzera in diretta social per la comunità anticoncilio, arriva la scomunica, questa l'apertura. Il resto del Carlino, Italia-Egitto, nuove tensioni, Tajani, graziate, Nessi, guerra, la donna si batte per la figlia, prelevata di notte dalla polizia e portata in caserma al Cairo, liberata dopo ore su pressioni di Roma, ho paura, sanno dove vivo, può arrivare il mio ex, sostiene appunto la donna. E poi al centro della pagina, scisma degli ultratradizionalisti, Lefebvriani ordina i vescovi, il Fatto Quotidiano, l'apertura al centro della pagina, Crosetto ora dà ragione a Rutte, 518 i voli americani, avevano scherzato, il governo diceva 200 ma sono più di 500, basi in Italia e complicità nella guerra, Meloni alla NATO, 5% in armi confermato. In alto poi Renzi, gli spot a sua insaputa e zero trasparenza sui redditi, Kraken, il nomignolo è uguale a un'azienda di cripto criptovalute. La verità al anzi in alto, l'apertura principale a caratteri cubitari, la destra sul colle cambia tutto, la prospettiva atterrisce, la sinistra Renzi in testa, vi spiego perché, scrive il quotidiano in apertura, il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Senza comunisti o catto comunisti al Quirinale ci saremmo risparmiati ribaltoni, Berlusconi, ammucchiate, Monti, Draghi, guerre, Balcani, Libia, invasioni di migranti, Green Pass e DPCM, mentre magistratura e Unione Europea non avrebbero un potere immenso, così scrive appunto il direttore. Poi il giornale, scisma, le Febriani, la sfida al Papa dei Vescovi ribelli, terremoto nella Chiesa, l'appello del Pontefice cade nel vuoto, pronti a qualsiasi prezzo. C'è un'altra notizia, ricatti e migranti, paga o non parti, le truffe di ONG e CAF nelle intercettazioni, la gestione del tariffario tratte da 6.000 euro. Libero, Ursula che tassa, von der Leyen esulta, oggi in vigore la gabella europea da 3 euro sui pacchi dalla Cina, agli italiani costerà 600 milioni, in pratica un auto dazio, scrive appunto Libero. E poi andiamo sull'Unità, l'apertura, preferenze, Forza Italia e Lega dicono no e ora Meloni si gioca il bis, la nuova legge elettorale rischia di saltare. Al centro della pagina poi la foto di Cospito, tortura non accidentale di un anarchico, Cospito resta al 41 bis. Uno sguardo anche al Manifesto, l'apertura principale, al centro della pagina la foto di Benjamin Netanyahu, io sono la guerra, Netanyahu lancia la sua campagna elettorale, linee guida ai membri del Likud per affossare divari e presentazione del programma, nessun ritiro da Siria, Palestina e Libano e nuove offensive all'orizzonte, Israele deve vivere di spada per sempre. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, l'apertura, Bending Spoons vola al debutto più 38% e poi il piano casa e legge, il cantiere parte dagli immobili pubblici. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 9 e 24 minuti.
1: News.
3: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo a ondate con droni e missili. Almeno una decina i morti, circa 40 i feriti. Colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali. Sotto attacco non solo Kiev. Poco prima dell'inizio delle esplosioni, l'aeronautica militare ucraina aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro nella capitale dopo le informazioni su un imminente attacco russo. Aveva ucciso un ultra del Pescara nel 2012, Massimo Ciarelli, il 43enne in regime di semilibertà, morto in provincia di Teramo tra Città Sant'Angelo e Silvi durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alta dei carabinieri e per tentare di fuggire ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Arriva una tregua dall'AFA, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, Messina arancione e tutte le altre in giallo, e però allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro-sud, isole comprese. Frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca, un tetto è stato scoperchiato in provincia di Parma, danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la protezione civile regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore. Si aggrava il bilancio del sisma in Venezuela, sale a 2.295 il numero dei morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 feriti e decine di migliaia dispersi. Allarme dell'ONU per la carenza di cibo, acqua e strutture sanitarie, intanto registrata una nuova scossa di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dalla tragedia. Sport, tennis, oggi 5 incontri per gli italiani nel secondo turno di Wimbledon, tra gli uomini si giocano Sonego, Diallo, Berrettini, Fisse, Bolli, Duckworth, nel torneo femminile Grant Buzukova e Paolini Golubic. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Meteo.
13: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, giovedì 2 luglio, San Bernardino Realino, il sole sorge a Roma alle 5.35 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.37 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, vi ricordiamo che nel 1777 il Vermont diventa il primo stato americano ad abolire la schiavitù. Nel 1897 Guglielmo Marconi brevetta a Londra la radio e gli viene riconosciuto il brevetto perfezionamenti nella trasmissione degli impulsi e dei segnali elettrici e negli apparecchi relativi. Inizia così l'era commerciale degli apparecchi radio, che lo stesso Marconi inizia a costruire in serie con una propria società, la Marconi Wireless Telegraph Company. Nel 1900 c'è il primo volo di un dirigibile Zeppelin sul lago di Costanza in Germania. Nel 1925 viene inventato lo sci nautico, con la prima sciata durata più di un minuto effettuata da Ralph Samuelson. Nel 1957 la Fiat presenta ufficialmente la Fiat 500 a Torino, presso il Circolo Sporting. Facciamo adesso volentieri i nostri auguri ad Alba Parietti, che nasce infatti in questo giorno del 1961 a Torino. Esordisce a teatro nel 1977, per poi approdare qualche anno dopo alle radio e alle televisioni locali piemontesi. Negli anni Ottanta incomincia a lavorare in Rai a fianco di Boncompagni e Magalli, ma è soprattutto nel 1990 che, grazie alla trasmissione Galagol che va in onda su Telemonte Carlo, raggiunge l'apice del suo successo. Tra le sue numerose partecipazioni televisive vi segnaliamo anche la conduzione del Festival di Sanremo nel 1992, accanto a Pippo Baudo e Milli Carlucci. Dal 2015 inizia ad essere opinionista fissa in diversi talk show come Anno 1 su LA7 oppure L'Isola dei Famosi su Canale 5. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: La rassegna stampa.
0: Giovedì 2 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la rassegna delle prime pagine dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura, un virgolettato, nessun danno erariale, Park Towers, la Corte dei Conti esclude la colpa grave di 3 dipendenti comunali urbanistica. Le torri di via Crescenzago da 81 a 59 metri furono realizzate come ristrutturazione edilizia. E poi l'economista, l'ipotesi di Forza Italia, Cottarelli, io candidato, difficile ma ci penserei. E poi sport e disagio giovanile, coach prof di ginnastica, corsi per capire i ragazzi di Spalla Porta Vittoria, visita al cantiere, l'ultimo chilometro della grande opera Biblioteca Europea pronta a maggio 2027. Al centro della pagina ancora la notizia del maltempo, temporali e vento forte, oltre 240 interventi dei pompieri, tregua dal caldo, caduto un albero sulle rotaie del tram. Restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto per le Park Towers, la Corte dei Conti salva 3 funzionari del comune, prima sentenza contabile sull'urbanistica, erano accusati di danno erariale ma sugli oneri di urbanizzazione per i giudici non ci fu colpa grave, Scavuzzo, legge rispettata. Al centro della pagina poi la fotonotizia, Ambrogino alla Brignone, il suo oro milanese, la consegna, cerimonia a Palazzo Marino e la mia città, ma dopo un po' mi manca l'aria. E poi le notizie dall'interno, di Spalla, modello di Armani arrestato per violenze e abusi sulla ex, un incubo durato 6 mesi, e ancora tra scippi e borseggi di finte turiste e bande di latinos, metro sotto assedio. Andiamo, restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina, immigrati e tasse. Il lavoro straniero vale sempre di più. Brescia quarta in Italia per contribuenti nati all'estero. E poi Brescia, città europea dello sport nel 2028, candidatura lanciata, visita alla commissione della commissione che valuta. Al centro della pagina, stop al cantiere della TAV per salvare i nidi del Gruccione. A Desenzano l'intervento dei forestali. C'è anche una notizia di cronaca: violenza sessuale, 5 anni all'ex parroco condannato Don Ciro Panigara. Restiamo ancora in Lombardia, Eco di Bergamo. In alto, monopattini, multe, boom, e poi frane e canali esondati. C'è il maltempo. Al centro della pagina, effetto guerra per le famiglie, rincari fino a 900 euro l'anno. L'inflazione annua nella Bergamasca è salita al 3%, a marzo era all'1,6%. Ce ne andiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. L'apertura in alto, lavori finiti anche al parco Meissino. I costruttori, ora serve una svolta. Intervista a Paola Farina, nuova presidente dell'ANCE. Investimenti bloccati se non si accelera il piano regolatore. Il sindaco Lorusso: chiusi i cantieri del PNRR, siamo orgogliosi, entro l'estate le inaugurazioni. E poi il caso, dopo il pressing degli studenti, Leonardo scompare dal master. Al centro della pagina, l'arte nel mercato del pesce. Roberto Casiraghi svela il progetto per lo spazio abbandonato a Porta Palazzo. Di spalla l'inchiesta, cellulare in cella, tolta la protezione al super pentito del narcotraffico. Dal Piemonte alla Liguria, con l'edizione Genova di Repubblica, l'apertura al centro della pagina, diga Forania: dopo gli arresti, inchiesta sui lavoratori sfruttati, caporalato nel cantiere di Vado, verifiche della procura di Savona sul consorzio Breakwater. E poi in alto invece Confindustria, nel segno di Angelo Costa: a 50 anni dalla scomparsa dell'imprenditore, domani l'assemblea studia il futuro della città. Di spalla, rettore dell'Ateneo, 2 giorni il voto testa a testa tra Piana e Uccelli. E poi forti raffiche di vento, crolla un ponteggio in centro. Questa è la notizia di taglio basso. Andiamo in Veneto, edizione Venezia Mestre del Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est. L'apertura in alto, fine vita, nuova legge veneta, a settembre il voto. Stefani a casa Geller, il leghista pressi al lavoro su un provvedimento. E poi l'accordo scuola, nuovo contratto, aumenti medi di 137 euro. Di spalla, Venezia torna a casa con la fidanzata, in 2 gli sparano e lo feriscono. In Emilia Romagna adesso, edizione Bologna di Repubblica: l'eredità di Eco in 30.000 libri all'Ateneo, il tesoro del professore. A 10 anni dalla scomparsa, apre la biblioteca con i suoi volumi, dai fumetti all'occultismo. Presenti la moglie di Renate Ramge, il figlio Stefano, emozionante, avranno una nuova vita. E poi di spalla, allerta temporali tra alberi caduti, sottopassi chiusi e crollo termico. Anche qui l'allerta meteo è presente in prima pagina. In Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini Prato, Firenze. L'apertura al centro della pagina, 2 morti in 2 giorni nelle carceri toscane. E poi l'altra notizia, la fotonotizia, ecco l'aereo di carta più grande del mondo, il record. Un gruppo di ingegneri dell'Università di Pisa entra nel Guinness dei primati. In alto, Chanel a Cantagrillo, previste 100 assunzioni. A Serravalle, investimento da 100 milioni di euro per uno stabilimento in via Castelnuovo. Andiamo anche in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero. L'apertura principale: Roma supera l'esame del PNRR, il bilancio del programma Caput Mundi. Realizzati e certificati 298 interventi dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale. Il target fissato dall'Unione Europea ne prevedeva 200. Gualtieri, il 90% delle opere chiuse nei tempi. Al centro della pagina poi c'è la fotonotizia del cantautore Ultimo, svelata la scaletta, l'evento prove a sorpresa del cantante per lo show di sabato. Ancora a Roma, con l'edizione Roma del Corriere della Sera: bus elettrici, cercasi punti di ricarica. L'apertura, mobilità, commissione, trasparenza, ATAC si difende sulla ridotta autonomia delle batterie che si scarica scaricano e spiega i motivi. Tra le soluzioni tampone, un aumento dei depositi con l'installazione di altre colonnine. Per chiudere uno sguardo anche alla Campania, il Mattino, l'apertura, America's Cup rinasce l'Immacolatella Vecchia. Siglata l'intesa, sarà il quartiere generale di sport e salute e in futuro diventerà un museo del mare, il tutto collegato naturalmente all'evento dell'America's Cup con le preregate che inizieranno già a settembre di quest'anno. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
14: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Sono le 9:36.
1: News.
15: Buongiorno dalla redazione.
16: Apriamo con gli esteri. Massiccio attacco russo nella notte su Kiev che ha causato almeno 12 morti. Colpito anche un pronto soccorso. Sullo sfondo le prossime presidenziali possibili già in autunno. Due al momento i possibili candidati, Zaluzny e Budanov. Zelensky ha poi lasciato Dublino con leggero anticipo per rientrare in patria a causa del massiccio attacco russo.
15: I colloqui separati portati avanti a Doha tra mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sul memorandum firmato da questi ultimi due paesi hanno portato a progressi positivi, secondo il portavoce del Ministero degli Esteri catarino, Al-Ansari. Il capo della delegazione negoziale iraniana ha però smentito nuovamente che agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sarà consentito l'accesso ai siti nucleari bombardati dagli Stati Uniti. Intanto le forze armate israeliane hanno proseguito le operazioni nel Libano meridionale, nonostante l'accordo quadro firmato la scorsa settimana per porre fine alle ostilità.
16: È salito a 2.295 il numero delle persone morte a causa del violento sisma che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Lo ha reso noto il presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez, aggiungendo che i feriti sono 11.267. Le persone estratte vive dalle macerie ad una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha proclamato 7 giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime. Ieri, in Cilento, veglia e fiaccolata per le vittime del terremoto, nel segno dello storico legame che unisce proprio il Cilento al Venezuela, paese che nel Novecento ha accolto migliaia di emigranti provenienti dal Salernitano.
15: Non ha portato a nessun risultato l'esame del DNA sull'impronta trovata sulla Fiat 127 usata dai killer che il 6 gennaio del 1980 assassinarono l'ex presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella. La perizia disposta alla luce delle nuove tecnologie depositata nel pomeriggio di ieri non ha prodotto risultati. L'impronta venne ritrovata 46 anni fa su uno sportello dell'auto usata dal comando per fuggire dopo l'agguato a Piersanti Mattarella, ucciso mentre stava andando alla messa dell'Epifania con i suoi familiari.
16: Arriva una tregua dall'AFA. Solo Catania e Reggio Calabria restano da bollino rosso per il caldo, Messina arancione e tutte le altre in giallo. Domani, venerdì 3 luglio, la criticità è prevista solo in 9 città con le altre in verde. È però allerta maltempo, la protezione civile ha diramato un'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna e gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese.
15: Al via sabato i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne per Bolzano e Trento. Attesi da famiglie ed esercenti, gli sconti arrivano in una fase di ripresa del reddito disponibile delle famiglie e dei consumi, che secondo l'Istat segnano rispettivamente più 1,6% e più 1,4% nel primo trimestre. Nel distretto di Bolzano, l'intervallo per beneficiare degli sconti andrà dal 16 luglio al 13 agosto, in alcuni comuni tra i quali Ortisei dal 21 agosto al 18 settembre. In Trentino la regione autonoma non è tenuta ad una data unica di inizio delle svendite.
16: Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News.
17: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
18: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
19: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
18: Ma mandano i pinoli sulla luna?
19: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
20: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 9 e 40 minuti.
1: News.
0: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Continua inesorabilmente a salire il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Gli ultimi dati parlano di circa 2.300 vittime e oltre 11.000 feriti. A dirlo è il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, Jorge Rodriguez. Le persone estratte dalle macerie in vita una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. Il presidente ha quindi riferito che i senza tetto contabilizzati dalle autorità sono circa 26.000 e ha sottolineato che il governo sta già lavorando a un piano di ricostruzione rapida. Restiamo all'estero, nuova notte di guerra in Ucraina, il servizio della redazione.
21: È di almeno 8 morti e 34 feriti il bilancio dei raid russi che hanno colpito Kiev. Secondo le autorità locali, Mosca ha lanciato decine di missili da crociera e balistici, oltre ad un massiccio attacco con droni che ha interessato anche altre regioni del paese. Distrutti edifici residenziali, danneggiato un hotel nel centro della capitale e incendiati diversi palazzi. Sul fronte politico emergono intanto indiscrezioni sul futuro dell'Ucraina. Nei giorni scorsi il presidente Volodymyr Zelensky ha incontrato nella residenza di Stato il generale Valery Zaluzhny, oggi ambasciatore nel Regno Unito ed ex comandante delle forze armate. Secondo fonti dell'Ukrainska Pravda, Zaluzhny avrebbe comunicato la volontà di candidarsi alle future elezioni presidenziali che potrebbero svolgersi già dal prossimo autunno, qualora la situazione bellica lo consentisse. Il mandato di Zelensky è scaduto nel 2024, ma la legge marziale ha finora impedito il voto. L'obiettivo, secondo le fonti ucraine, sarebbe quello di evitare divisioni interne che potrebbero favorire la strategia del Cremlino.
0: Almeno 6 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato ieri in un condominio di 10 piani ad Anversa. Una densa colonna di fumo si è elevata dall'ottavo piano dell'edificio nel quartiere di Linkerover. Un video drammatico mostra un uomo che si cala dal suo balcone attraverso una finestra di un vicino per sfuggire al fumo nero. Nel condominio vivono più di 200 persone distribuite su 80 appartamenti. La cronaca, un uomo di 40...
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 9 e 40 minuti.
1: News.
0: Buona giornata.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 9 e 40 minuti.
0: News.
2: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Continua inesorabilmente a salire il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Gli ultimi dati parlano di circa 2.300 vittime e oltre 11.000 feriti. A dirlo è il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, Jorge Rodriguez. Le persone estratte dalle macerie in vita una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. Il presidente ha quindi riferito che i senza tetto contabilizzati dalle autorità sono circa 26.000 e ha sottolineato che il governo sta già lavorando a un piano di ricostruzione rapida. Restiamo all'estero, nuova notte di guerra in Ucraina, il servizio della redazione.
3: È di almeno 8 morti e 34 feriti il bilancio dei raid russi che hanno colpito Kiev. Secondo le autorità locali, Mosca ha lanciato decine di missili da crociere balistici, oltre ad un massiccio attacco con droni che ha interessato anche altre regioni del paese. Distrutti edifici residenziali, danneggiato un hotel nel centro della capitale e incendiati diversi palazzi. Sul fronte politico emergono intanto indiscrezioni sul futuro dell'Ucraina. Nei giorni scorsi il presidente Volodymyr Zelensky ha incontrato nella residenza di Stato il generale Valery Zaluzhny, oggi ambasciatore nel Regno Unito ed ex comandante delle forze armate. Secondo fonti dell'Ukrainska Pravda, Zaluzhny avrebbe comunicato la volontà di candidarsi alle future elezioni presidenziali che potrebbero svolgersi già dal prossimo autunno, qualora la situazione bellica lo consentisse. Il mandato di Zelensky è scaduto nel 2024, ma la legge marziale ha finora impedito il voto. L'obiettivo, secondo le fonti ucraine, sarebbe quello di evitare divisioni interne che potrebbero favorire la strategia del Cremlino.
2: Almeno 6 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato ieri in un condominio di 10 piani ad Anversa. Una densa colonna di fumo si è elevata dall'ottavo piano dell'edificio nel quartiere di Linkeroever. Un video drammatico mostra un uomo che si cala dal suo balcone attraverso una finestra di un vicino per sfuggire al fumo nero. Nel condominio vivono più di 200 persone distribuite su 80 appartamenti. La cronaca: un uomo di 43 anni è morto al culmine di un incendio ad altissima velocità con le forze dell'ordine quando è finito fuori strada con lo scooter dopo non essersi fermato a un alt dei carabinieri. È avvenuto nella serata di ieri tra Città Sant'Angelo in provincia di Pescara e Silvi in provincia di Teramo. Lo sport e il tennis: a Wimbledon Jannik Sinner ha superato il portoghese Nuno Borges in 2 ore e 31 minuti di gioco con un secco 3-0 e con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. L'altoatesino rischia nel secondo set, va sotto di un break ma rimonta e allunga poi definitivamente nel terzo parziale. Ora per Sinner c'è la sfida con lo statunitense Jenson Brooks-Bai, vittorioso per 3-0 sul peruviano Buse. Avanti anche Novak Djokovic, che ha battuto in 3 set Stefano Tsitsipas qualificandosi al terzo turno. Il serbo, ex numero 1 al mondo, ha vinto per 6-3, 6-4, 6-2 in appena 1 ora e 28 minuti, e al prossimo incontro se la vedrà con il francese Arthur Rinderknecht. Tra gli altri risultati del tabellone maschile, hanno superato il secondo turno anche Daniel Medvedev, il canadese Félix Auger-Aliassime e il brasiliano Joao Fonseca. Per gli italiani oggi alle 12 Lorenzo Sonego affronta il canadese Diallo, nel pomeriggio Flavio Cobolli se la vedrà con l'australiano Duckworth, mentre Matteo Berrettini affronta il francese Arthur Fils. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: Alla Guaira i venezuelani continuano a frugare tra le macerie degli edifici crollati accanto ad un escavatore governativo che se ne sta lì immobile accanto a un cumulo di cemento a barre d'armatura piegate. È l'immagine che offre la reale situazione in Venezuela nei giorni successivi alle violente scosse di terremoto che hanno raso al suolo intere città. Si scava come si può, con le mani, con i mezzi che si hanno, mentre i soccorsi promessi non arrivano e non sono disponibili. C'è ancora molto lavoro da fare, a quasi una settimana dal sisma. I macchinari pesanti sono uno strumento fondamentale, vitale, nella fase post-disastro, eppure non si mettono in moto, perché non c'è benzina. Il Venezuela possiede le maggiori riserve petrolifere al mondo, eppure in seguito a uno dei terremoti più devastanti degli ultimi 100 anni molti cittadini sono stati costretti ad

0: estrarre a mano dalle macerie amici e familiari per mancanza di carburante. La loro disperazione si manifesta mentre il governo venezuelano è oggetto di crescenti critiche per la sua gestione della crisi. Così la popolazione si dice indignata. Si assiste ad una tragedia umanitaria che man mano sparisce però dal racconto pubblico e che nasconde l'incapacità dello Stato venezuelano di provvedere ai bisogni primari dei suoi cittadini. La situazione si aggrava dopo l'arresto di alcuni funzionari accusati di aver rubato oggetti di valore rinvenuti tra le macerie, subito rimossi dal loro incarico e deferiti alla magistratura. Il governo Rodriguez ha difeso la propria risposta ai terremoti nonostante il caos iniziale e ha lanciato l'idea che i volontari possano essere distribuiti secondo priorità prestabilite. Nel frattempo la leader dell'opposizione, Machado, ha affermato che la crisi l'ha spinta a tornare dall'esilio negli Stati Uniti, ma i venezuelani attendono ancora gli aiuti promessi, soprattutto quelli dagli Stati Uniti, ancora mai visti.
1: Meteo. Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, giovedì 2 luglio, San Bernardino Realino, il sole sorge a Roma alle 5.35 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.37 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, vi ricordiamo che nel 1777 il Vermont diventa il primo stato americano ad abolire la schiavitù. Nel 1897 Guglielmo Marconi brevetta a Londra la radio e gli viene riconosciuto il brevetto perfezionamenti nella trasmissione degli impulsi e dei segnali elettrici e negli apparecchi relativi. Inizia così l'era commerciale degli apparecchi radio, che lo stesso Marconi inizia a costruire in serie con una propria società, la Marconi Wireless Telegraph Company. Nel 1900 c'è il primo volo di un dirigibile Zeppelin sul lago di Costanza in Germania. Nel 1925 viene inventato lo sci nautico, con la prima sciata durata più di un minuto effettuata da Ralph Samuelson. Nel 1957 la Fiat presenta ufficialmente la Fiat 500 a Torino, presso il Circolo Sporting. Facciamo adesso volentieri i nostri auguri ad Alba Parietti, che nasce infatti in questo giorno del 1961 a Torino. Esordisce a teatro nel 1977, per poi approdare qualche anno dopo alle radio e alle televisioni locali piemontesi. Negli anni Ottanta incomincia a lavorare in Rai a fianco di Boncompagni e Magalli, ma è soprattutto nel 1990 che, grazie alla trasmissione Galagol che va in onda su Tele Monte Carlo, raggiunge l'apice del suo successo. Tra le sue numerose partecipazioni televisive vi segnaliamo anche la conduzione del Festival di Sanremo nel 1992, accanto a Pippo Baudo e Milli Carlucci. Dal 2015 inizia ad essere opinionista fissa in diversi talk show come Unknown su LA7 oppure L'Isola dei Famosi su Canale 5. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 9:49.
2: News.
4: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchini. La Russia colpisce Kiev con droni e missili, violento attacco nella notte contro la capitale dell'Ucraina, almeno 8 i morti. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: Prima i droni, poi i missili. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo a ondate successive. L'allarme è scattato poco dopo l'una italiana, con l'invito del sindaco alla popolazione a non uscire dai rifugi, mentre si sentivano le prime esplosioni in città, colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali, che riferiscono di almeno 10 morti e 34 feriti, in un bilancio che sembra destinato ad aggravarsi. e sono migliaia gli abitanti della capitale ucraina che si sono rifugiati nelle stazioni della metropolitana. Colpita non solo Kiev, poco prima dell'inizio delle esplosioni, l'aeronautica militare aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso altre città, tra cui Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro in patria dopo le informazioni di un imminente attacco russo.
4: Ci sarebbero progressi positivi nei colloqui indiretti di Doha tra Iran e Stati Uniti, mediati da Qatar e Pakistan, lo scrive su X il Ministero degli Esteri del Qatar, aggiungendo che le parti hanno concordato di proseguire le discussioni in un incontro dopo le esequie dell'ex guida suprema iraniana. Intanto il presidente americano Trump torna a criticare gli alleati della NATO per il mancato aiuto agli Stati Uniti nel conflitto in Iran, su cui ribadisce: sto portando avanti una guerra e la sto vincendo molto facilmente. Un pregiudicato di 43 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alto dei carabinieri e, per tentare di fuggire, ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. La vittima, Massimo Ciarelli, era in regime di semilibertà ed era noto alle cronache per aver ucciso nel 2012 l'ultra del Pescara Domenico Rigante, delitto per il quale stava scontando una pena definitiva a 17 anni di reclusione. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Il caldo rovente delle ultime settimane oggi prende una pausa e si trasforma però in maltempo e temporali su gran parte dell'Italia. Due le regioni in allerta arancione. Nicola De Muro.
6: Oggi su tutta la penisola si conferma la rottura della bolla di calore che ha oppresso l'Italia per quasi un mese, ma non significa che i problemi meteorologici cessino del tutto, solo si trasformano e diventano maltempo. Ieri una marcata anticipazione in tal senso dei temporali e dal forte vento che ha interessato Milano, la Lombardia e altri settori del nord-ovest. A Milano in particolare sradicati molti alberi e centinaia di chiamate d'emergenza. Oggi la perturbazione con fenomeni temporaleschi insisterà in particolare sull'Emilia Romagna, le zone centrali e le due isole maggiori, per poi spostarsi sul meridione, mentre nelle regioni settentrionali sarà marcato il miglioramento, tranne per gran parte del Veneto, che rimarrà insieme con l'Emilia Romagna in allerta arancione. In allerta gialla per le precipitazioni anche intense previste il Friuli Venezia Giulia e sostanzialmente, come dicevamo, tutte le regioni centrali. Dunque le alte temperature abbandonano per ora l'Italia. Oggi rimangono solo due le città con bollino rosso, Catania e Reggio Calabria, rispetto alle 21 città di ieri.
4: A Roma il dibattito sulla legge 149 del 2025, al centro il futuro dell'obesità, riconosciuta in Italia come malattia cronica. Sentiamo Nicola Compagnone.
7: Istituzioni, società scientifiche, regioni e associazioni dei pazienti si sono dati appuntamento presso il Senato della Repubblica per discutere, a quasi 9 mesi dall'approvazione della legge numero 149-2025, la prima al mondo a riconoscere l'obesità come malattia progressiva e recidivante. Roberto Pella, deputato e primo firmatario della legge.
8: La legge è una bella cornice, i contenuti li dobbiamo inserire insieme, però ancora una volta quello che ho detto, sono felice di vedere tutte le istituzioni unite e compatte nel promuoverla, ma soprattutto nel renderla efficace, non solo a livello nazionale ma a livello territoriale.
7: In Italia l'obesità rappresenta una delle principali sfide di salute pubblica, da qui la necessità di rendere disponibili percorsi di cura definiti, inclusi i trattamenti oggi a carico dei pazienti. Silvio Buscemi, presidente della Società Italiana dell'Obesità.
9: Dobbiamo creare certamente una possibilità di cura che elimini fortissime diseguaglianze che già per tantissimi versi caratterizzano questa malattia. Dobbiamo consentire di curarsi a persone che non possono curarsi, che stanno veramente tanto male, che sono un problema anche sociale, economico.
4: Sport, calcio, mondiali vanno agli ottavi. Stati Uniti 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1, rimonta sul Congo e Belgio 3-2, sempre rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3-7 il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Nel dopogara è tornato sul malore che lo ha costretto al ritiro dal Roland Garros. Il servizio di Nicola Compagnone.
10: Abbiamo capito, potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però sì, potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio che speriamo che non risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però quello vediamo.
4: Oggi secondo turno per Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Meteo.
1: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: News.
5: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 56 feriti, secondo le autorità di Kiev, che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Sono almeno 21.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza dopo 1.000 giorni di guerra, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie, lo fa sapere Save the Children. Secondo il Site Management Cluster, oltre 800.000 bambini e adolescenti, l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati, 7.000 non accompagnati o separati dalle famiglie, 625.000 hanno perso 3 anni di istruzione. Sono stati scomunicati le Lefebvriani che con la consacrazione di 4 nuovi vescovi ieri in Svizzera hanno sancito lo scisma dalla Chiesa Cattolica Romana da parte dei seguaci della Fraternità di San Pio X. Vano l'ultimo appello di Leone XIV, vi prego, tornate sui vostri passi. L'Italia passa dal caldo intenso, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, all'allerta maltempo, e rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese, frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca. Danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la Protezione Civile regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio incendi e ondate di calore. Basket, l'Italia torna in campo stasera per la prima delle 2 gare della terza finestra di qualificazione al Mondiale 2027. Azzurri attesi a Reykjavik dall'Islanda, palla a 2 alle 21:45. Domenica a Bologna il match contro la Lituania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
12: Buon giovedì 2 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nel 2025 l'INPS ha ottenuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro, con un risultato economico di esercizio positivo per 4,5 miliardi e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. A comunicarlo è il rendiconto generale presentato dall'Istituto stesso. Nel commentare questi dati, il presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS, Roberto Ghiselli, ha parlato di un elemento che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale pubblico italiano, il quale, per la rilevanza economica che ricopre nell'ambito della contabilità generale dello Stato, contribuisce alla stabilità complessiva del sistema paese. L'Istat ha comunicato che nel mese di giugno 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività ha registrato una variazione nulla su base mensile e del più 3% su base annua, da più 3,2% del mese precedente. Il lieve rallentamento dell'inflazione riflette essenzialmente l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Per contro, un impulso all'inflazione proviene dalla moderata accelerazione dei prezzi dei beni energetici. Pertanto l'inflazione acquisita a giugno 2026 resta stabile al più 2,6%. Frena sempre a giugno l'inflazione anche in Francia a seguito del rallentamento dei prezzi dell'energia. Infatti, secondo l'Istituto Nazionale francese di statistica, è risultata all'1,8% contro il 2,4% di maggio. Ma l'inflazione ha rallentato il suo ritmo pure in Germania, dove sempre a giugno i prezzi al consumo erano superiori del 2,3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, mentre a maggio il tasso era ancora al 2,6% e ad aprile al 2,9%. Diversi banchieri centrali europei, che compongono il board della BCE, restano comunque cauti sulla frenata dell'inflazione e sugli effetti della tregua fra Iran e USA. In particolare il capo economista della Banca Centrale Europea, Philip Lane, parlando con Bloomberg, ha sostenuto che prima di fare delle valutazioni precipitose occorre vedere come questi 4 mesi di aumenti dei costi dell'energia si siano trasmessi ai prezzi alimentari e dei servizi. Intervenuto al convegno organizzato da Confindustria sul futuro della mobilità in Europa, il vicepresidente di Confindustria per l'Unione Europea, Stefan Pan, ha detto che l'industria dell'automotive è la più forte, la più grande che si abbia in Europa, oltre ad essere identitaria e a fare quindi parte di un bagaglio culturale comune. La politica può quindi dichiarare dove intende arrivare, poiché dalla decarbonizzazione all'elettrificazione gli industriali sono pronti a qualsiasi sfida. Tuttavia chiedono a Bruxelles di poter contare su un fattore molto importante, e cioè quello della neutralità tecnologica, che lascia alle aziende la decisione sul come trovare la strada per realizzare certi obiettivi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
13: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
14: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
15: Stanco della routine?
16: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
17: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 10 e 4 minuti.
2: News.
18: Buongiorno dalla redazione.
19: Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del pesante attacco notturno della Russia su Kiev. Poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito che Mosca stava preparando un'altra aggressione su larga scala contro il paese. I morti sarebbero 13 e i feriti sono saliti a 80. Lo ha riferito il servizio statale di emergenza ucraino, aggiungendo che le operazioni di soccorso sono in atto in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato.
18: Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal cardinale Victor Manuel Fernandez e controfirmato dai due segretari del dicastero, il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica.
19: Con 209 voti a favore, nessuno nessuno contrario ed astenuto, la Camera dei Deputati ha dato il via libera alla legge sulla tutela dei minori delle famiglie mafiose. Il provvedimento ha come fine quello di allontanare i giovani dai contesti mafiosi, dalle zone ad alta densità criminale dove sono nati. Una prassi nata all'interno della Tribunale dei Minori di Reggio Calabria nel 2017, seguita poi da altri tribunali in giro per il paese.
18: Oggi festa all'ambasciata americana, 250 anni dall'indipendenza americana. Dopo le tensioni Trump e Meloni sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna, resta l'incognita sulla presenza della Premier. Meloni ha riunito a Palazzo Chigi i ministri Tajani, Crosetto e Giorgetti in vista del vertice NATO di Ankara. Focus sulle spese militari e il SAFE, Security Action for Europe. Slitta l'esame alla Camera della legge elettorale. La maggioranza non trova un compromesso sulle preferenze. Testo in aula il 15 luglio.
19: L'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende le donazioni per sopravvivere oltre settembre. A dirlo è Chandramul Ramanathan, sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio.
18: Tennis, Jannik Sinner batte Borges in 3-7 e avanza al terzo turno. Subito dopo il successo a Wimbledon, l'altoatesino è tornato a parlare del malessere accusato a Parigi contro Cerundolo, rassicurando i tifosi solo in parte. Sentiamolo.
10: Potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però speriamo che non risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però quello vediamo.
18: E oggi tocca a Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini.
19: Ed è tutto, a più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
0: Alla Guaira i venezuelani continuano a frugare tra le macerie degli edifici crollati accanto ad un escavatore governativo che se ne sta lì immobile accanto a un cumulo di cemento a barre d'armatura piegate. È l'immagine che offre la reale situazione in Venezuela nei giorni successivi alle violente scosse di terremoto che hanno raso al suolo intere città. Si scava come si può, con le mani, con i mezzi che si hanno, mentre i soccorsi promessi non arrivano e non sono disponibili. C'è ancora molto lavoro da fare, a quasi una settimana dal sisma. I macchinari pesanti sono uno strumento fondamentale, vitale, nella fase post-disastro, eppure non si mettono in moto, perché non c'è benzina. Il Venezuela possiede le maggiori riserve petrolifere al mondo, eppure in seguito a uno dei terremoti più devastanti degli ultimi 100 anni, molti cittadini sono stati costretti ad estrarre a mano dalle macerie amici e familiari per mancanza di carburante. La loro disperazione si manifesta mentre il governo venezuelano è oggetto di crescenti critiche per la sua gestione della crisi. Così la popolazione si dice indignata. Si assiste ad una tragedia umanitaria che man mano sparisce però dal racconto pubblico e che nasconde l'incapacità dello Stato venezuelano di provvedere ai bisogni primari dei suoi cittadini. La situazione si aggrava dopo l'arresto di alcuni funzionari accusati di aver rubato oggetti di valore rinvenuti tra le macerie, subito rimossi dal loro incarico e deferiti alla magistratura. Il governo Rodriguez ha difeso la propria risposta ai terremoti nonostante il caos iniziale e ha lanciato l'idea che i volontari possano essere distribuiti secondo priorità prestabilite. Nel frattempo la leader dell'opposizione, Machado, ha affermato che la crisi l'ha spinta a tornare dall'esilio negli Stati Uniti, ma i venezuelani attendono ancora gli aiuti promessi, soprattutto quelli dagli Stati Uniti, ancora mai visti.
2: Meteo.
1: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
18: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Protagoniste di due ribaltoni da urlo, Inghilterra e Belgio si qualificano agli ottavi di finale ai danni di due africane. Eliminate Repubblica Democratica del Congo e Senegal. All'Atlanta Stadium i britannici del CT tedesco Tuchel battono 2-1 i congolesi, trascinati da uno strepitoso Harry Kane. Mentre a Seattle i belgi dell'ex allenatore della Roma Rudy Garcia fanno ancora meglio dell'Inghilterra, passando dallo 0-2 al 3-2 maturato nei minuti finali del secondo tempo supplementare. Grande rammarico per i senegalesi che dominano la partita fino all'86esimo, poi blackout totale, rimontona belga. Diarra stappa la gara al 24esimo, Sara raddoppia al 51esimo. Nel finale il Belgio pareggia grazie alla zampata di Lukaku e al colpo di testa beffardo di Tielemans all'89esimo. Si va ai tempi supplementari, dal dischetto ancora lui. Capitan Tielemans trasforma con freddezza al 125esimo e il Belgio vola agli ottavi. Agli ottavi ci vanno pure gli Stati Uniti grazie alla vittoria per 2-0 contro la Bosnia Erzegovina a Santa Clara. La nazionale statunitense affronterà il Belgio lunedì, ma dovrà fare a meno del suo attaccante Balogun, autore di un gol nel primo tempo prima di essere espulso al 64esimo per un fallo pericoloso. Il raddoppio degli Stati Uniti con Tillman all'82esimo. Oggi in campo altre sei squadre per i sedicesimi e alle 21 Spagna-Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Paolo Maldini si avvicina intanto al ruolo di direttore tecnico della nazionale italiana. Inizialmente orientato al no, la leggenda del Milan sta valutando l'offerta del neo presidente della FIGC Malago. Novità attese già nei prossimi giorni. E secondo la Gazzetta dello Sport è ormai questione di ore per il definitivo via libera al Conte Bis sulla panchina azzurra. I contatti frenetici degli ultimi giorni e le profonde riflessioni interne hanno portato alla svolta tanto attesa. La scelta di puntare sull'ex tecnico del Napoli è ampiamente condivisa. La Lega Serie A non ha indietreggiato di un millimetro e ha recapitato un messaggio chiarissimo a Malago. Conte è l'uomo giusto. Per l'investitura del nuovo condottiero, i club calcistici di massima serie si sono anche detti pronti a compiere uno sforzo economico sussidiario. Tennis, dopo l'esordio vincente contro Stan Wawrinka, torna in campo Matteo Berrettini, impegnato nel secondo turno di Wimbledon. Il romano, finalista di questo torneo nel 2021, affronta il francese Arthur Fels, testa di serie numero 20 del seeding. Ieri la vittoria in 3-7 di Yannick Sinner contro il portoghese Borges. Nella conferenza stampa post partita il numero 1 al mondo è tornato sull'episodio costato l'eliminazione dal Roland Garros. Abbiamo capito cosa è accaduto a Parigi, potrebbe risuccedere, non esiste una soluzione definitiva. Atletica, Marcel Jacobs è tornato, ora gli manca solo la corona, ma per quella bisognerà attendere la serata di martedì 11 agosto, giorno della finale dei 100 metri agli europei di Birmingham. L'azzurro corre veloce come non faceva dal 2021, quando scrisse una delle pagine più memorabili dello sport italiano e vinse due ori alle Olimpiadi di Tokyo. Jacobs fa segnare 9,67 nei 100 metri, vincendo il meeting di Eisenstadt in Austria. Solo il vento, ben oltre la soglia consentita dal regolamento, gli nega il record europeo. È tutto, a più tardi.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
20: Sono le 10 e 13 minuti.
2: News.
21: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. E di almeno 10 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev e altre città del paese, guidato da Volodymyr Zelensky, lo riferisce il sindaco della capitale ucraina Vitaly Klitschko. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale. Si sono conclusi a Doha i colloqui separati portati avanti tra mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa firmato da questi ultimi due paesi per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito su X dal portavoce del Ministero degli Esteri Qatarino, hanno portato progressi positivi. Le parti hanno deciso di istituire entro 24 ore un canale di comunicazione diretto e di redigere un documento con le criticità dell'intesa per avviarne l'esame. In un secondo incontro con le autorità del Qatar e la banca centrale del paese è stato invece discusso lo sblocco di circa 6 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Giornata drammatica per la Chiesa Cattolica che ieri ha vissuto un nuovo scisma. La fraternità sacerdotale San Pio X ha infatti consacrato 4 nuovi vescovi a icone in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. Bianca. Con 209 voti a favore e nessuno contrario o astenuto, la Camera dei Deputati ha dato il via libera alla legge sulla tutela dei minori delle famiglie mafiose. Il provvedimento ha come fine quello di allontanare i giovani dai contesti mafiosi, dalle zone ad alta densità criminale dove sono nati, una prassi nata all'interno del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria nel 2017, seguita poi da altri tribunali in giro per il paese. Alfredo Cospito resterà al 41 bis, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha infatti respinto il reclamo presentato dalla difesa contro il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia aveva rinnovato per altri 2 anni il regime di carcere duro. Il ricorso era stato presentato dall'avvocato Flavio Rossi Albertini, legale dell'anarchico, che chiedeva l'annullamento della decisione del Ministero. Cospito è detenuto nel carcere di Sassari ed è sottoposto al regime del 41 bis dal 2022. Lo sport e il calcio, ancora spettacolo e altri verdetti dai mondiali di calcio, il servizio della redazione.
3: Il Belgio conquista gli ottavi di finale al termine di una sfida spettacolare contro il Senegal. Gli africani erano avanti 2-0 con Diarra e Sarra, ma nel finale dei tempi regolamentari Lukaku e Tielemans hanno riportato il risultato in parità. Nei supplementari è stato ancora Tielemans su calcio di rigore a firmare il definitivo 3-2. Agli ottavi anche gli Stati Uniti, che hanno battuto 2-0 la Bosnia e Erzegovina. Gli americani sfideranno proprio il Belgio, ma dovranno rinunciare a Balogun, espulso dopo aver segnato una delle reti.
21: Avanti anche l'Inghilterra, che ha battuto in rimonta 2-1 la Repubblica Democratica del Congo. Oggi alle 21 italiane, Spagna, Austria, all'1 di notte Portogallo, Croazia, alle 5 di domani mattina Svizzera, Algeria. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Meteo.
1: Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ora è tutto. Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Stai ascoltando Radio GR News. L'almanacco del giorno.
5: Oggi, giovedì 2 luglio, San Bernardino Realino, il sole sorge a Roma alle 5.35 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.37 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, vi ricordiamo che nel 1777 il Vermont diventa il primo stato americano ad abolire la schiavitù. Nel 1897 Guglielmo Marconi brevetta a Londra la radio e gli viene riconosciuto il brevetto perfezionamenti nella trasmissione degli impulsi e dei segnali elettrici e negli apparecchi relativi. Inizia così l'era commerciale degli apparecchi radio, che lo stesso Marconi inizia a costruire in serie con una propria società, la Marconi Wireless Telegraph Company. Nel 1900 c'è il primo volo di un dirigibile Zeppelin sul lago di Costanza in Germania. Nel 1925 viene inventato lo sci nautico, con la prima sciata durata più di un minuto effettuata da Ralph Samuelson. Nel 1957 la Fiat presenta ufficialmente la Fiat 500 a Torino, presso il Circolo Sporting. Facciamo adesso volentieri i nostri auguri ad Alba Parietti, che nasce infatti in questo giorno del 1961 a Torino. Esordisce a teatro nel 1977, per poi approdare qualche anno dopo alle radio e alle televisioni locali piemontesi. Negli anni Ottanta incomincia a lavorare in Rai a fianco di Boncompagni e Magalli, ma è soprattutto nel 1990 che, grazie alla trasmissione Galagol che va in onda su Telemonte Carlo, raggiunge l'apice del suo successo. Tra le sue numerose partecipazioni televisive vi segnaliamo anche la conduzione del Festival di Sanremo nel 1992, accanto a Pippo Baudo e Milli Carlucci. Dal 2015 inizia ad essere opinionista fissa in diversi talk show come Anno 1 su LA7 oppure L'Isola dei Famosi su Canale 5. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: Economy News.
12: Buon giovedì 2 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nel 2025 l'INPS ha ottenuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro, con un risultato economico di esercizio positivo per 4,5 miliardi e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. A comunicarlo è il rendiconto generale presentato dall'Istituto stesso. Nel commentare questi dati, il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, Roberto Ghiselli, ha parlato di un elemento che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale pubblico italiano, il quale, per la rilevanza economica che ricopre nell'ambito della contabilità generale dello Stato, contribuisce alla stabilità complessiva del sistema paese. L'Istat ha comunicato che nel mese di giugno 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività ha registrato una variazione nulla su base mensile e del più 3% su base annua, da più 3,2 del mese precedente. Il lieve rallentamento dell'inflazione riflette essenzialmente l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Per contro, un impulso all'inflazione proviene dalla moderata accelerazione dei prezzi dei beni energetici. Pertanto l'inflazione acquisita a giugno 2026 resta stabile al più 2,6%. Frena, sempre a giugno, l'inflazione anche in Francia a seguito del rallentamento dei prezzi dell'energia. Infatti, secondo l'Istituto Nazionale Francese di Statistica, è risultata all'1,8% contro il 2,4% di maggio. Ma l'inflazione ha rallentato il suo ritmo pure in Germania, dove sempre a giugno i prezzi al consumo erano superiori del 2,3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, mentre a maggio il tasso era ancora al 2,6% e ad aprile al 2,9%. Diversi banchieri centrali europei, che compongono il board della BCE, restano comunque cauti sulla frenata dell'inflazione e sugli effetti della tregua fra Iran e USA. In particolare il capo economista della Banca Centrale Europea, Philip Lane, parlando con Bloomberg, ha sostenuto che prima di fare delle valutazioni precipitose occorra vedere come questi 4 mesi di aumenti dei costi dell'energia si siano trasmessi ai prezzi alimentari e dei servizi. Intervenuto al convegno organizzato da Confindustria sul futuro della mobilità in Europa, il vicepresidente di Confindustria per l'Unione Europea, Stefan Pan, ha detto che l'industria dell'automotive è la più forte, la più grande che si abbia in Europa, oltre ad essere identitaria e a fare quindi parte di un bagaglio culturale comune. La politica può quindi dichiarare dove intende arrivare, poiché dalla decarbonizzazione all'elettrificazione gli industriali sono pronti a qualsiasi sfida. Tuttavia chiedono a Bruxelles di poter contare su un fattore molto importante, e cioè quello della neutralità tecnologica, che lascia alle aziende la decisione sul come trovare la strada per realizzare certi obiettivi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
20: Sono le 10. E 22 minuti.
2: News.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La Russia colpisce Kiev con droni e missili, violento attacco nella notte contro la capitale dell'Ucraina, almeno 8 i morti. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: Prima i droni, poi i missili. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo ondate successive. L'allarme è scattato poco dopo l'una italiana, con l'invito del sindaco alla popolazione a non uscire dai rifugi, mentre si sentivano le prime esplosioni in città, colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali, che riferiscono di almeno 10 morti e 34 feriti, in un bilancio che sembra destinato ad aggravarsi. E sono migliaia gli abitanti della capitale ucraina che si sono rifugiati nelle stazioni della metropolitana colpita. Non solo Kiev, poco prima dell'inizio delle esplosioni l'aeronautica militare aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso altre città, tra cui Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro in patria dopo le informazioni di un imminente attacco russo.
4: Ci sarebbero progressi positivi nei colloqui indiretti di Doha tra Iran e Stati Uniti, mediati da Qatar e Pakistan, lo scrive su X il Ministero degli Esteri del Qatar, aggiungendo che le parti hanno concordato di proseguire le discussioni in un incontro dopo le esequie dell'ex guida suprema iraniana. Intanto il presidente americano Trump torna a criticare gli alleati della NATO per il mancato aiuto agli Stati Uniti nel conflitto in Iran, su cui ribadisce: «Sto portando avanti una guerra e la sto vincendo molto facilmente». Un pregiudicato di 43 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e e Silvi durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alta dei carabinieri e per tentare di fuggire ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. La vittima, Massimo Ciarelli, era in regime di semilibertà ed era noto alle cronache per aver ucciso nel 2012 l'ultra del Pescara Domenico Rigante, delitto per il quale stava scontando una pena definitiva a 17 anni di reclusione. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Il caldo rovente delle ultime settimane oggi prende una pausa e si trasforma però in maltempo e temporali su gran parte dell'Italia. Due le regioni in allerta arancione. Nicola De Muro.
6: Oggi su tutta la penisola si conferma la rottura della bolla di calore che ha oppresso l'Italia per quasi un mese, ma non significa che i problemi meteorologici cessino del tutto, solo si trasformano e diventano maltempo. Ieri una marcata anticipazione in tal senso dei temporali e dal forte vento che ha interessato Milano, la Lombardia e altri settori del nord-ovest. A Milano in particolare sradicati molti alberi e centinaia di chiamate d'emergenza. Oggi la perturbazione con fenomeni temporaleschi insisterà in particolare sull'Emilia Romagna, le zone centrali e le due isole maggiori, per poi spostarsi sul meridione, mentre nelle regioni settentrionali sarà marcato il miglioramento, tranne per gran parte del Veneto, che rimarrà insieme con l'Emilia Romagna in allerta arancione. In allerta gialla per le precipitazioni anche intense previste il Friuli Venezia Giulia e sostanzialmente, come dicevamo, tutte le regioni centrali. Dunque le alte temperature abbandonano per ora l'Italia. Oggi rimangono solo due le città con bollino rosso, Catania e Reggio Calabria, rispetto alle 21 città di ieri.
4: A Roma il dibattito sulla legge 149 del 2025, al centro il futuro dell'obesità, riconosciuta in Italia come malattia cronica. Sentiamo Nicola Compagnone.
7: Istituzioni, società scientifiche, regioni e associazioni dei pazienti si sono dati appuntamento presso il Senato della Repubblica per discutere, a quasi 9 mesi dall'approvazione della legge numero 149-2025, la prima al mondo a riconoscere l'obesità come malattia progressiva e recidivante. Roberto Pella, deputato e primo firmatario della legge.
8: La legge è una bella cornice, i contenuti li dobbiamo inserire insieme, però ancora una volta quello che ho detto, sono felice di vedere tutte le istituzioni unite e compatte nel promuoverla, ma soprattutto nel renderla efficace, non solo a livello nazionale ma a livello territoriale.
7: In Italia l'obesità rappresenta una delle principali sfide di salute pubblica, da qui la necessità di rendere disponibili percorsi di cura definiti, inclusi i trattamenti oggi a carico dei pazienti. Silvio Buscemi, presidente della Società Italiana dell'Obesità.
9: Dobbiamo creare certamente una possibilità di cura che elimini fortissime diseguaglianze che già per tantissimi versi caratterizzano questa malattia. Dobbiamo consentire di curarsi a persone che non possono curarsi, che stanno veramente tanto male, che sono un problema anche sociale, economico.
4: Sport, calcio, mondiali vanno agli ottavi. Stati Uniti 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1, rimonta sul Congo e Belgio 3-2, sempre rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3 set il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Nel dopogara è tornato sul malore che lo ha costretto al ritiro dal Roland Garros. Il servizio di Nicola Compagnone.
10: Abbiamo capito, potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però sì, potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio, che speriamo che non risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però quello vediamo.
4: Oggi secondo turno per Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
0: Alla Guaira i venezuelani continuano a frugare tra le macerie degli edifici crollati accanto ad un escavatore governativo che se ne sta lì immobile accanto a un cumulo di cemento a barre d'armatura piegate. È l'immagine che offre la reale situazione in Venezuela nei giorni successivi alle violente scosse di terremoto che hanno raso al suolo intere città. si scava come si può, con le mani, con i mezzi che si hanno, mentre i soccorsi promessi non arrivano e non sono disponibili. C'è ancora molto lavoro da fare, a quasi una settimana dal sisma. I macchinari pesanti sono uno strumento fondamentale, vitale, nella fase post-disastro, eppure non si mettono in moto perché non c'è benzina. Il Venezuela possiede le maggiori riserve petrolifere al mondo, eppure, in seguito a uno dei terremoti più devastanti degli ultimi 100 anni, molti cittadini sono stati costretti ad estrarre a mano dalle macerie amici e familiari per mancanza di carburante. La loro disperazione si manifesta mentre il governo venezuelano è oggetto di crescenti critiche per la sua gestione della crisi. Così la popolazione si dice indignata. Si assiste ad una tragedia umanitaria che man mano sparisce però dal racconto pubblico e che nasconde l'incapacità dello Stato venezuelano di provvedere ai bisogni primari dei suoi cittadini. La situazione si aggrava dopo l'arresto di alcuni funzionari accusati di aver rubato oggetti di valore rinvenuti tra le macerie, subito rimossi dal loro incarico e deferiti alla magistratura. Il governo Rodriguez ha difeso la propria risposta ai terremoti nonostante il caos iniziale e ha lanciato l'idea che i volontari possano essere distribuiti secondo priorità prestabilite. Nel frattempo la leader dell'opposizione, Machado, ha affermato che la crisi l'ha spinta a tornare dall'esilio negli Stati Uniti. Ma i venezuelani attendono ancora gli aiuti promessi, soprattutto quelli dagli Stati Uniti, ancora mai visti.
2: Meteo.
1: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: L'almanacco del giorno.
11: Oggi, giovedì 2 luglio, San Bernardino Realino, il sole sorge a Roma alle 5.35 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.37 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, vi ricordiamo che nel 1777 il Vermont diventa il primo stato americano ad abolire la schiavitù. Nel 1897 Guglielmo Marconi brevetta a Londra la radio e gli viene riconosciuto il brevetto perfezionamenti nella trasmissione degli impulsi e dei segnali elettrici e negli apparecchi relativi. Inizia così l'era commerciale degli apparecchi radio, che lo stesso Marconi inizia a costruire in serie con una propria società, la Marconi Wireless Telegraph Company. Nel 1900 c'è il primo volo di un dirigibile Zeppelin sul lago di Costanza in Germania. Nel 1925 viene inventato lo sci nautico, con la prima sciata durata più di un minuto effettuata da Ralph Samuelson. Nel 1957 la Fiat presenta ufficialmente la Fiat 500 a Torino, presso il Circolo Sporting. Facciamo adesso volentieri i nostri auguri ad Alba Parietti, che nasce infatti in questo giorno del 1961 a Torino. Esordisce a teatro nel 1977, per poi approdare qualche anno dopo alle radio e alle televisioni locali piemontesi. Negli anni Ottanta incomincia a lavorare in Rai a fianco di Boncompagni e Magalli, ma è soprattutto nel 1990 che, grazie alla trasmissione Galagol che va in onda su Telemonte Carlo, raggiunge l'apice del suo successo. Tra le sue numerose partecipazioni televisive vi segnaliamo anche la conduzione del Festival di Sanremo nel 1992, accanto a Pippo Baudo e Milli Carlucci. Dal 2015 inizia ad essere opinionista fissa in diversi talk show come Unknown su LA7 oppure L'Isola dei Famosi su Canale 5. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: GR News. Buongiorno. Dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
22: Gruppo
14: Expo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Radio GR News.
20: Sono le 10 e 34 minuti.
2: News.
18: Buongiorno dalla redazione.
19: Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del pesante attacco notturno della Russia su Kiev. Poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito che Mosca stava preparando un'altra aggressione su larga scala contro il paese. I morti sarebbero 13 e i feriti sono saliti a 80. Lo ha riferito il servizio statale di emergenza ucraino, aggiungendo che le operazioni di soccorso sono in atto in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato.
18: Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal cardinale Victor Manuel Fernandez e controfirmato dai due segretari del dicastero, il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica.
19: Con 209 voti a favore e nessuno contrario ed astenuto, la Camera dei Deputati ha dato il via libera alla legge sulla tutela dei minori delle famiglie mafiose. Il provvedimento ha come fine quello di allontanare i giovani dai contesti mafiosi, dalle zone ad alta densità criminale dove sono nati. Una prassi nata all'interno della Tribunale dei Minori di Reggio Calabria nel 2017, seguita poi da altri tribunali in giro per il paese.
18: Oggi festa all'ambasciata americana, 250 anni dall'indipendenza americana. Dopo le tensioni Trump e Meloni sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna, resta l'incognita sulla presenza della Premier. Meloni ha riunito a Palazzo Chigi i ministri Tajani, Crosetto e Giorgetti in vista del vertice NATO di Ankara. Focus sulle spese militari e il SAFE, Security Action for Europe. Slitta l'esame alla Camera della legge elettorale. La maggioranza non trova un compromesso sulle preferenze. Testo in aula il 15 luglio.
19: L'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende le donazioni per sopravvivere oltre settembre. A dirlo è Chandra Mule Ramanathan, sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio.
18: Tennis, Jannik Sinner batte Borges in 3-7 e avanza al terzo turno. Subito dopo il successo a Wimbledon, l'altoatesino è tornato a parlare del malessere accusato a Parigi contro Cerundolo, rassicurando i tifosi solo in parte. Sentiamolo.
10: Potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però speriamo che non risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però quello è. Vediamo.
18: E oggi tocca Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini.
19: Ed è tutto, a più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
0: Alla Guaira i venezuelani continuano a frugare tra le macerie degli edifici crollati accanto ad un escavatore governativo che se ne sta lì immobile accanto a un cumulo di cemento a barre d'armatura piegate. È l'immagine che offre la reale situazione in Venezuela nei giorni successivi alle violente scosse di terremoto che hanno raso al suolo intere città. Si scava come si può, con le mani, con i mezzi che si hanno, mentre i soccorsi promessi non arrivano e non sono disponibili. C'è ancora molto lavoro da fare. A quasi una settimana dal sisma, i macchinari pesanti sono uno strumento fondamentale, vitale nella fase post disastro, eppure non si mettono in moto perché non c'è benzina. Il Venezuela possiede le maggiori riserve petrolifere al mondo, eppure in seguito a uno dei terremoti più devastanti degli ultimi 100 anni, molti cittadini sono stati costretti ad estrarre a mano dalle macerie amici e familiari per mancanza di carburante. La loro disperazione si manifesta mentre il governo venezuelano è oggetto di crescenti critiche per la sua gestione della crisi. Così la popolazione si dice indignata. Si assiste ad una tragedia umanitaria che man mano sparisce però dal racconto pubblico e che nasconde l'incapacità dello Stato venezuelano di provvedere ai bisogni primari dei suoi cittadini. La situazione si aggrava aggrava dopo l'arresto di alcuni funzionari accusati di aver rubato oggetti di valore rinvenuti tra le macerie, subito rimossi dal loro incarico e deferiti alla magistratura. Il governo Rodriguez ha difeso la propria risposta ai terremoti nonostante il caos iniziale e ha lanciato l'idea che i volontari possano essere distribuiti secondo priorità prestabilite. Nel frattempo, la leader dell'opposizione, Machado, ha affermato che la crisi l'ha spinta a tornare dall'esilio negli Stati Uniti, ma i venezuelani attendono ancora gli aiuti promessi, soprattutto quelli dagli Stati Uniti, ancora mai visti.
2: Meteo.
1: Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Sul proprio stato di salute.
10: Potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però

0: 30 di oggi la consueta conferenza stampa dei piloti, domani libere qualifiche sprint, sabato sprint e qualifiche, domenica la gara lunga alle 16. Non esiste un altro luogo come Silverstone, rivela Hamilton sui canali Ferrari, è uno dei circuiti più veloci e impegnativi del calendario. In caso di successo il britannico sarebbe il primo nella storia a raggiungere 10 successi sulla stessa pista. Basket, torna in campo l'Italia nella terza finestra di qualificazione ai mondiali del prossimo anno. Gli azzurri sfidano l'Islanda, palla 2 a Reykjavik alle 21:45 italiane. In chiusura l'atletica, a Eisenstadt in Austria è un super Marcel Jacobs. L'oro di Tokyo 2020 vince i 100 metri maschili del Raiffeisen Austrian Open con un tempo di 9:67, non omologato però per via del vento superiore a 4 metri al secondo. Tra quelli non omologabili, il crono dell'azzurro è quello più veloce nella storia dei 100 metri. Ed è tutto.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 10 e 45 minuti.
1: News.
3: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. E di almeno 10 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev e altre città del paese, guidato da Volodymyr Zelensky, lo riferisce il sindaco della capitale ucraina Vitaly Klitschko. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale. Si sono conclusi a Doha i colloqui separati portati avanti tra mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa firmato da questi ultimi due paesi per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito su X dal portavoce del Ministero degli Esteri Qatarino, hanno portato progressi positivi. Le parti hanno deciso di istituire entro 24 ore un canale di comunicazione diretto e di redigere un documento con le criticità dell'intesa per avviarne l'esame. In un secondo incontro con le autorità del Qatar e la banca centrale del paese è stato invece discusso lo sblocco di circa 6 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Giornata drammatica per la Chiesa Cattolica che ieri ha vissuto un nuovo scisma. La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha infatti consacrato 4 nuovi vescovi a icone in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. Con 209 voti a favore e nessuno contrario o astenuto, la Camera dei Deputati ha dato il via libera alla legge sulla tutela dei minori delle famiglie mafiose. Il provvedimento ha come fine quello di allontanare i giovani dai contesti mafiosi, dalle zone ad alta densità criminale dove sono nati, una prassi nata all'interno del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria nel 2017, seguita poi da altri tribunali in giro per il paese. Alfredo Cospito resterà al 41 bis, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha infatti respinto il reclamo presentato dalla difesa contro il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia aveva rinnovato per altri 2 anni il regime di carcere duro. Il ricorso era stato presentato dall'avvocato Flavio Rossi Albertini, legale dell'anarchico, che chiedeva l'annullamento della decisione del Ministero. Cospito è detenuto nel carcere di Sassari ed è sottoposto al regime del 41 bis dal 2022. Lo sport e il calcio, ancora spettacolo e altri verdetti dai mondiali di calcio. Il servizio della redazione.
4: Il Belgio conquista gli ottavi di finale al termine di una sfida spettacolare contro il Senegal. Gli africani erano avanti 2-0 con Diarra e Sarra, ma nel finale dei tempi regolamentari Lukaku e Tielemans hanno riportato il risultato in parità. Nei supplementari è stato ancora Tielemans su calcio di rigore a firmare il definitivo 3-2. Agli ottavi anche gli Stati Uniti, che hanno battuto 2-0 la Bosnia Erzegovina. Gli americani sfideranno proprio il Belgio, ma dovranno rinunciare a Balogun, espulso dopo aver segnato una delle reti.
3: Avanti anche l'Inghilterra, che ha battuto in rimonta 2-1 la Repubblica Democratica del Congo. Oggi alle 21 italiane, Spagna, Austria, all'1 di notte Portogallo, Croazia, alle 5 di domani mattina Svizzera, Algeria. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Meteo.
5: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona

0: Giornata da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Protagoniste di due ribaltoni da urlo, Inghilterra e Belgio si qualificano

0: Tempi supplementari dal dischetto ancora lui. Capitan Tielemans trasforma con freddezza al 125esimo e il Belgio vola agli ottavi. Agli ottavi ci vanno pure gli Stati Uniti grazie alla vittoria per 2-0 contro la Bosnia Erzegovina a Santa Clara. La nazionale statunitense affronterà il Belgio lunedì, ma dovrà fare a meno del suo attaccante Balogun, autore di un gol nel primo tempo prima di essere espulso al 64esimo per un fallo pericoloso. Il raddoppio degli Stati Uniti con Tielemans all'82esimo. Oggi in campo altre 6 squadre per i 16esimi e alle 21 Spagna-Austria. Mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Paolo Maldini si avvicina intanto al ruolo di direttore tecnico della nazionale italiana. Inizialmente orientato al no, la leggenda del Milan sta valutando l'offerta del neo presidente della FIGC Malago. Novità attese già nei prossimi giorni. E secondo la Gazzetta dello Sport è ormai questione di ore per il definitivo via libera al Conte Bis sulla panchina azzurra. I contatti frenetici degli ultimi giorni e le profonde riflessioni interne hanno portato alla svolta tanto attesa. La scelta di puntare sull'ex tecnico del Napoli è ampiamente condivisa. La Lega Serie A non ha indietreggiato di un millimetro e ha recapitato un messaggio chiarissimo a Malagò. Conte è l'uomo giusto. Per l'investitura del nuovo condottiero, i club calcistici di massima serie si sono anche detti pronti a compiere uno sforzo economico sussidiario. Tennis, dopo l'esordio vincente contro Stan Wawrinka, torna in campo Matteo Berrettini impegnato nel secondo turno di Wimbledon. Il romano finalista di questo torneo nel 2021 affronta il francese Arthur Fels, testa di serie numero 20 del seeding. Ieri la vittoria in 3-7 di Jannik Sinner contro il portoghese Borges. Nella conferenza stampa post partita il numero uno al mondo è tornato sull'episodio costato l'eliminazione dal Roland Garros. Abbiamo capito cosa è accaduto a Parigi, potrebbe risuccedere, non esiste una soluzione definitiva. Atletica, Marcel Jacobs è tornato, ora gli manca solo la corona, ma per quella bisognerà attendere la serata di martedì 11 agosto, giorno della finale dei 100 metri agli europei di Birmingham. L'azzurro corre veloce come non faceva dal 2021, quando scrisse una delle pagine più memorabili dello sport italiano e vinse 2 ori alle Olimpiadi di Tokyo. Jacobs fa segnare 9,67 nei 100 metri, vincendo il meeting di Eisenstadt in Austria. Solo il vento, ben oltre la soglia consentita dal regolamento, gli nega il record europeo. È tutto, a più tardi.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon giovedì 2 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Nel 2025 l'INPS ha ottenuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro, con un risultato economico di esercizio positivo per 4,5 miliardi e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. A comunicarlo è il rendiconto generale presentato dall'Istituto stesso. Nel commentare questi dati, il presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS, Roberto Ghiselli, ha parlato di un elemento che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale pubblico italiano, il quale, per la rilevanza economica che ricopre nell'ambito della contabilità generale dello Stato, contribuisce alla stabilità complessiva del sistema paese. L'Istat ha comunicato che nel mese di giugno 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività ha registrato una variazione nulla su base mensile e del più 3% su base annua, da più 3,2% del mese precedente. Il lieve rallentamento dell'inflazione riflette essenzialmente l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Per contro, un impulso all'inflazione proviene dalla moderata accelerazione dei prezzi dei beni energetici, pertanto l'inflazione acquisita a giugno 2026 resta stabile al più 2,6%. Frena sempre a giugno l'inflazione anche in Francia a seguito del rallentamento dei prezzi dell'energia. Infatti, secondo l'Istituto Nazionale francese di statistica, è risultata all'1,8% contro il 2,4% di maggio. Ma l'inflazione ha rallentato il suo ritmo pure in Germania, dove sempre a giugno i prezzi al consumo erano superiori del 2,3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, mentre a maggio il tasso era ancora al 2,6% e ad aprile al 2,9%. Diversi banchieri centrali europei, che compongono il board della BCE, restano comunque cauti sulla frenata dell'inflazione e sugli effetti della tregua fra Iran e USA. In particolare il capo economista della Banca Centrale Europea, Philip Lane, parlando con Bloomberg, ha sostenuto che prima di fare delle valutazioni precipitose occorre vedere come questi 4 mesi di aumenti dei costi dell'energia si siano trasmessi ai prezzi alimentari e dei servizi. Intervenuto al convegno organizzato da Confindustria sul futuro della mobilità in Europa,

0: Il vicepresidente di Confindustria per l'Unione Europea, Stefan Pan, ha detto che l'industria dell'automotive è la più forte, la più grande che si abbia in Europa, oltre ad essere identitaria e a fare quindi parte di un bagaglio culturale comune. La politica può quindi dichiarare dove intende arrivare, poiché dalla decarbonizzazione all'elettrificazione gli industriali sono pronti a qualsiasi sfida. Tuttavia chiedono a Bruxelles di poter contare su un fattore molto importante, e cioè quello della neutralità tecnologica, che lascia alle aziende la decisione sul come trovare la strada per realizzare certi obiettivi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 10 e 55 minuti.
1: News.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La Russia colpisce Kiev con droni e missili, violento attacco nella notte contro la capitale dell'Ucraina, almeno 8 i morti. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Prima i droni, poi i missili. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo a ondate successive. L'allarme è scattato poco dopo l'una italiana, con l'invito del sindaco alla popolazione a non uscire dai rifugi, mentre si sentivano le prime esplosioni in città. Colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali, che riferiscono di almeno 10 morti e 34 feriti, in un bilancio che sembra destinato ad aggravarsi. E sono migliaia gli abitanti della capitale ucraina che si sono rifugiati nelle stazioni della metropolitana. Colpita non solo Kiev, poco prima dell'inizio delle esplosioni, l'aeronautica militare aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso altre città, tra cui Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro in patria dopo le informazioni di un imminente attacco russo.
3: Ci sarebbero progressi positivi nei colloqui indiretti di Doha tra Iran e Stati Uniti, mediati da Qatar e Pakistan, lo scrive su X il Ministero degli Esteri del Qatar, aggiungendo che le parti hanno concordato di proseguire le discussioni in un incontro dopo l'esequie dell'ex guida suprema iraniana. Intanto il presidente americano Trump torna a criticare gli alleati della NATO per il mancato aiuto agli Stati Uniti nel conflitto in Iran, su cui ribadisce: «Sto portando avanti una guerra e la sto vincendo molto facilmente». Un pregiudicato di 43 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alta dei carabinieri e, per tentare di fuggire, ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. La vittima, Massimo Ciarelli, era in regime di semilibertà ed era noto alle cronache per aver ucciso nel 2012 l'ultra del Pescara Domenico Rigante, delitto per il quale stava scontando una pena definitiva a 17 anni di reclusione. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Il caldo rovente delle ultime settimane oggi prende una pausa e si trasforma però in maltempo e temporali su gran parte dell'Italia. Due le regioni in allerta arancione. Nicola De Muro.
5: Oggi su tutta la penisola si conferma la rottura della bolla di calore che ha oppresso l'Italia per quasi un mese, ma non significa che i problemi meteorologici cessino del tutto, solo si trasformano e diventano maltempo. Ieri una marcata anticipazione in tal senso dei temporali e del forte vento che ha interessato Milano, la Lombardia e altri settori del nord-ovest. A Milano in particolare sradicati molti alberi e centinaia di chiamate d'emergenza. Oggi la perturbazione con fenomeni temporaleschi insisterà in particolare sull'Emilia Romagna, le zone centrali e le due isole maggiori, per poi spostarsi sul meridione, mentre nelle regioni settentrionali sarà marcato il miglioramento, tranne per gran parte del Veneto, che rimarrà insieme con l'Emilia-Romagna in allerta arancione. In allerta gialla per le precipitazioni anche intense previste il Friuli Venezia Giulia e sostanzialmente, come dicevamo, tutte le regioni centrali. Dunque le alte temperature abbandonano per ora l'Italia. Oggi rimangono solo due le città con bollino rosso, Catania e Reggio Calabria, rispetto alle 21 città di ieri.
3: A Roma il dibattito sulla legge 149 del 2025, al centro il futuro dell'obesità, riconosciuta in Italia come malattia cronica. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: Istituzioni, società scientifiche, regioni e associazioni dei pazienti si sono dati appuntamento presso il Senato della Repubblica per discutere, a quasi 9 mesi dall'approvazione della legge numero 149-2025, la prima al mondo a riconoscere l'obesità come malattia progressiva e recidivante. Roberto Pella, deputato e primo firmatario della legge.
7: La legge è una bella cornice, i contenuti li dobbiamo inserire insieme, Però ancora una volta quello che ho detto, sono felice di vedere tutte le istituzioni unite, compatte nel promuoverla, ma soprattutto nel renderla efficace, non solo a livello nazionale ma a livello territoriale.
6: In Italia l'obesità rappresenta una delle principali sfide di salute pubblica, da qui la necessità di rendere disponibili percorsi di cura definiti, inclusi i trattamenti oggi a carico dei pazienti. Silvio Buscemi, presidente della Società Italiana dell'Obesità.
8: Dobbiamo creare certamente una possibilità di cura che elimini fortissime diseguaglianze che già per tantissimi versi caratterizzano questa malattia. Dobbiamo consentire di curarsi a persone che non possono curarsi, che stanno veramente tanto male, che sono un problema anche sociale, economico.
3: Sport, calcio, mondiali vanno agli ottavi. Stati Uniti 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1, rimonta sul Congo e Belgio 3-2, sempre rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3-7 il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Nel dopogara è tornato sul malore che lo ha costretto al ritiro dal Roland Garros. Il servizio di Nicola Compagnone.
9: Abbiamo capito, potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però sì, potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio, che speriamo che non risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però quello vediamo.
3: Oggi secondo turno per Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 11:03.
3: News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In primo piano il conflitto russo-ucraino e di almeno 13 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito di Mosca sulla capitale ucraina Kiev e su altre città del paese guidato da Volodymyr Zelensky. Riferisce il sindaco della capitale ucraina Klitschko. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev, scrive su X l'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas, che oggi proporrà di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare industriale russo in risposta agli attacchi.
5: Sul fronte Medio Oriente, i colloqui separati portati avanti a Doha tra mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sul memorandum firmato da questi ultimi due paesi hanno portato a progressi positivi, secondo il portavoce del Ministero degli Esteri catarino Al-Ansari. Il capo della delegazione negoziale iraniana ha però smentito nuovamente che agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sarà consentito l'accesso ai siti nucleari bombardati dagli Stati Uniti. Secondo Save the Children, almeno 21.000 minori sono stati uccisi in 1.000 giorni a Gaza.
6: Dopo le tensioni dei giorni scorsi, l'ordinamento dei vescovi in Svizzera è arrivata questa mattina alla decisione del Vaticano per i Lefreviani. I vescovi della Fraternità Sacerdotale San Pio X, Alfonso de Galarreta e Bernard Fellai e i quattro vescovi neoconsacrati sono incorsi ipso facto nella scomunica late sententiae per aver compiuto un atto di natura scismatica, si legge nel decreto firmato dal cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, è pubblicato sul sito del Vaticano.
5: A Milano è il giorno dei funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. La cerimonia nella chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa di Via Fratelli Rosselli in zona Corvetto. Il comune ha annunciato il lutto cittadino.
6: La Guardia di Finanza di Latina ha scoperto e sequestrato uno studio odontoiatrico abusivo allestito all'interno di un'abitazione privata. Un uomo è stato denunciato con l'accusa di esercizio abusivo della professione odontoiatrica. Secondo gli accertamenti, il finto medico effettuava prestazioni dentistiche pur essendo privo delle autorizzazioni amministrative e sanitarie, dei titoli professionali necessari, dell'iscrizione agli albi e di una regolare posizione fiscale.
5: Il calcio, Giovanni Malagò è al lavoro per ricostruire la nazionale. La priorità del presidente federale consiste nel blindare la casella del direttore tecnico prima di procedere all'ingaggio del CT. Paolo Maldini è il nome sul quale c'è piena convergenza di tutti, ma lui si è preso due giorni per decidere. Se alla fine dovesse declinare, l'idea è quella di dividere le cariche puntando su figure del calibro di Claudio Ranieri, Gigi Buffon, Demetrio Albertini o Alessandro Costa Curta.
6: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
7: Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
8: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, il tabellone degli ottavi inizia a prendere forma. Gli Stati Uniti del CT Pochettino superano 2-0 la Bosnia di Dzeko e compagni. Croce delizia a Balogun, autore del gol del vantaggio ma anche del cartellino rosso che è costato ai suoi l'inferiorità numerica per circa mezz'ora. Al prossimo turno sarà USA-Belgio. I Diavoli Rossi, guidati da Garcia, sotto di due reti fino all'86esimo, ribaltano clamorosamente i conti, prima con Lukaku, poi con Tielemans. A una manciata di secondi dalla fine dei supplementari, sul 2 pari colpo di scena, VAR, rigore e 3-2 che vale gli ottavi, firmato ancora Tielemans. In serata bene anche l'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo, anche se a fatica. Ad aprire le marcature è infatti la formazione africana, con Sipenga al settimo. A 15 dalla fine, Kane trova il pareggio, mentre all'86esimo ribadisce in rete e spedisce i tre leoni agli ottavi contro il Messico. Tra stasera e stanotte altre tre partite. Si comincia con Spagna-Austria alle 21, la vincitrice sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo all'una. Chiude la serie Svizzera-Algeria in programma alle 5 del mattino. A proposito di nazionali, quella italiana attende ancora il suo CT. Giovanni Malagò, neo presidente FIGC, è tornato sul tema dopo il suo primo consiglio federale. Lo ascoltiamo.
9: Non ho parlato al telefono, né ho visto, né ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico.
8: Voltiamo pagina, tennis. Oggi a Wimbledon 5 italiani in campo. Nel tabellone maschile apre i giochi Sonego, in campo dalle 12 contro il canadese Diallo. Non prima delle 15.30 Cobolli sfida l'australiano Duckworth. Nel pomeriggio in campo anche Berrettini contro il francese Fields. Tra le donne, attesa per Tyra Grant e Jasmine Paolini. La prima è opposta a Buskova dalle 12, la seconda a Golubic in serata. Tornerà invece domani in campo Jannik Sinner, il numero uno al mondo affronterà lo statunitense Brooksby al terzo turno. Ieri la vittoria per 3-0 contro il portoghese Borges. In chiusura l'atletica, a Eisenstadt in Austria è un super Marcel Jacobs. L'oro di Tokyo 2020 vince i 100 metri maschili del Raiffeisen Austrian Open con un tempo di 9,67, non omologato però per via del vento superiore a 4 metri al secondo. Tra quelli non omologabili, il crono dell'azzurro è quello più veloce nella storia dei 100 metri. Ed è tutto.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 11:09.
3: News.
10: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il maltempo, dopo giorni di temperature torride ben al di sopra delle medie, arriva il fresco ma anche temporali il servizio della redazione.
11: Oggi il bollino rosso per le ondate di calore resta soltanto a Catania e Reggio Calabria, mentre Messina è in arancione e tutte le altre città sono in giallo. Per domani la situazione migliorerà ulteriormente, con criticità previste soltanto in 9 centri urbani. Sul fronte meteorologico però è massima attenzione per piogge e temporali. Scatta infatti l'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, comprese le isole.
10: Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra, che è rientrata insieme alla figlia nella sua abitazione. La donna era stata prelevata ieri mattina e trasferita in una stazione di polizia nell'ambito della vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Giornata politica intensa oggi, il punto nel servizio della redazione.
12: Oggi si celebra all'ambasciata statunitense il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana, ma resta ancora incerta la presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo le recenti tensioni con Donald Trump e tentativi di ricucire i rapporti. Intanto, ieri a Palazzo Chigi la premier ha riunito i ministri Antonio Tajani, Guido Crosetto e Giancarlo Giorgetti per preparare il vertice NATO del 7 e 8 luglio ad Ankara. Al centro del confronto l'aumento delle spese militari e il programma europeo SAFE. Slitta invece alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale. La maggioranza non ha ancora trovato intesa sul tema delle preferenze. Il testo approderà in aula il prossimo 15 luglio.
10: Non ha portato nessun risultato l'esame del DNA sull'impronta trovata sulla Fiat 127 usata dai killer che il 6 gennaio del 1980 assassinarono l'ex presidente della regione siciliana Piersanti Mattarella. La perizia disposta alla luce delle nuove tecnologie depositata nel pomeriggio di ieri non ha prodotto risultati. L'esito non è significativo perché il materiale materiale biologico residuo analizzato non è utilizzabile. 5 anni di reclusione per Don Ciro Panigada, sacerdote bresciano accusato di abusi sessuali nei confronti di alcuni ragazzi che frequentavano le parrocchie in cui prestava servizio, lo ha stabilito il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia al termine del processo celebrato con rito abbreviato. L'imputato, 49 anni, era accusato di episodi avvenuti tra il 2011 e il 2014 ai danni di 7 minori, all'epoca di età compresa tra gli 11 e i 13 anni, nelle parrocchie di Adro e di San Paolo in provincia di Brescia. Lo sport, il tennis, le WTA Finals, evento conclusivo della stagione del tennis femminile, sono state spostate quest'anno da Riyadh a Indian Wells negli Stati Uniti. Ad annunciarlo il circuito femminile in un comunicato senza dare spiegazioni sulle motivazioni, l'evento che riunisce a fine stagione le 8 migliori giocatrici dell'anno in singolo e in doppio si tiene nella capitale saudita dal 2024 e avrebbe dovuto rimanervi per almeno 3 anni. MotoGP, la Yamaha si rilancia con Jorge Martin e Ai Ogura del team, ha infatti annunciato la coppia di piloti ufficiali a partire dalla stagione 2027. Martin si unisce a Yamaha come uno dei piloti di riferimento della MotoGP moderna. Lo spagnolo si è affermato grazie alla sua eccezionale velocità, determinazione e capacità di competere costantemente al massimo livello, scrive Yamaha. Al suo fianco Ai Ogura rappresenta il futuro. Dopo essersi rapidamente affermato come uno dei giovani piloti più promettenti del campionato, il talento giapponese si unisce al team ufficiale in una fase entusiasmante della sua carriera. Questo lo rende la persona ideale per le ambizioni a lungo termine di Yamaha. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a dopo.
3: Meteo.
7: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
8: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano ai mondiali, il tabellone degli ottavi inizia a prendere forma. Gli Stati Uniti del CT Pochettino superano 2-0 la Bosnia di Dzeko e compagni. Croce delizia a Balogun, autore del gol del vantaggio ma anche del cartellino rosso che è costato ai suoi l'inferiorità numerica per circa mezz'ora. Al prossimo turno sarà USA-Belgio. I diavoli rossi, guidati da Garcia, sotto di 2 reti fino all'86esimo, ribaltano clamorosamente i conti, prima con Lukaku, poi con Tielemans. A una manciata di secondi dalla fine dei supplementari, sul 2-2 colpo di scena, va rigore e 3-2 che vale gli ottavi, firmato ancora Tielemans. In serata bene anche l'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo, anche se a fatica ad aprire le marcature è infatti la formazione africana con Sipenga al 7° a 15 dalla fine. Kane trova il pareggio mentre all'86esimo ribadisce in rete e spedisce i 3 leoni agli ottavi contro il Messico. Tra stasera e stanotte altre 3 partite, si comincia con Spagna-Austria alle 21, la vincitrice sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo all'1. Chiude la serie Svizzera-Algeria in programma alle 5 del mattino. A proposito di nazionali, quella italiana attende ancora il suo CT. Giovanni Malagò, neo presidente FIGC, è tornato sul tema dopo il suo primo consiglio federale. Lo ascoltiamo.
9: Non ho parlato al telefono, né ho visto, né ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico.
8: Voltiamo pagina, tennis. Oggi a Wimbledon 5 italiani in campo. Nel tabellone maschile apre i giochi Sonego, in campo dalle 12 contro il canadese Diallo. Non prima delle 15.30 Cobolli sfida l'australiano Duckworth. Nel pomeriggio in campo anche Berrettini contro il francese Fields. Tra le donne, attesa per Tyra Grant e Jasmine Paolini. La prima è opposta a Buskova dalle 12, la seconda a Golubic in serata. Tornerà invece domani in campo Jannik Sinner, il numero 1 al mondo affronterà lo statunitense Brooksby al terzo turno. Ieri la vittoria per 3-0 contro il portoghese Borges. In chiusura l'atletica, a Eisenstadt in Austria è un super Marcel Jacobs. L'oro di Tokyo 2020 vince i 100 metri maschili del Raiffeisen Austrian Open con un tempo di 9,67, non omologato però per via del vento superiore a 4 metri al secondo. Tra quelli non omologabili, il crono dell'azzurro è quello più veloce nella storia dei 100 metri. Ed è tutto.
13: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Economy News.
14: Buon giovedì 2 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nel 2025 l'INPS ha ottenuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro, con un risultato economico di esercizio positivo per 4,5 miliardi e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. A comunicarlo è il rendiconto generale presentato dall'Istituto stesso. Nel commentare questi dati, il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, Roberto Ghiselli, ha parlato di un elemento che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale pubblico italiano, il quale, per la rilevanza economica che ricopre nell'ambito della contabilità generale dello Stato, contribuisce alla stabilità complessiva del sistema paese. L'Istat ha comunicato che nel mese di giugno 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività ha registrato una variazione nulla su base mensile e del più 3% su base annua, da più 3,2% del mese precedente. Il lieve rallentamento dell'inflazione riflette essenzialmente l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Per contro, un impulso all'inflazione proviene dalla moderata accelerazione dei prezzi dei beni energetici. Pertanto l'inflazione acquisita a giugno 2026 resta stabile al più 2,6%. Frena sempre a giugno l'inflazione anche in Francia a seguito del rallentamento dei prezzi dell'energia. Infatti, secondo l'Istituto Nazionale francese di statistica, è risultata all'1,8% contro il 2,4% di maggio. Ma l'inflazione ha rallentato il suo ritmo pure in Germania, dove sempre a giugno i prezzi al consumo erano superiori del 2,3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, mentre a maggio il tasso era ancora al 2,6% e ad aprile al 2,9%. Diversi banchieri centrali europei, che compongono il board della BCE, restano comunque cauti sulla frenata dell'inflazione e sugli effetti della tregua fra Iran e USA. In particolare il capo economista della Banca Centrale Europea, Philip Lane, parlando con Bloomberg, ha sostenuto che prima di fare delle valutazioni precipitose occorra vedere come questi 4 mesi di aumenti dei costi dell'energia si siano trasmessi ai prezzi alimentari e dei servizi. Intervenuto al convegno organizzato da Confindustria sul futuro della mobilità in Europa, il vicepresidente di Confindustria per l'Unione Europea, Stefan Pan, ha detto che l'industria dell'automotive è la più forte, la più grande che si abbia in Europa, oltre ad essere identitaria e a fare quindi parte di un bagaglio culturale comune. La politica può quindi dichiarare dove intende arrivare, poiché dalla decarbonizzazione all'elettrificazione gli industriali sono pronti a qualsiasi sfida. Tuttavia chiedono a Bruxelles di poter contare su un fattore molto importante, e cioè quello della neutralità tecnologica, che lascia alle aziende la decisione sul come trovare la strada per realizzare certi obiettivi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 11:20.
3: News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In primo piano il conflitto russo-ucraino e di almeno 13 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito di Mosca sulla capitale ucraina Kiev e su altre città del paese guidato da Volodymyr Zelensky. Lo riferisce il sindaco della capitale ucraina Klitschko. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev, scrive su X l'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas, che oggi proporrà di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare industriale russo in risposta agli attacchi.
5: Sul fronte Medio Oriente, i colloqui separati portati avanti a Doha tra mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sul memorandum firmato da questi ultimi due paesi hanno portato a progressi positivi, secondo il portavoce del Ministero degli Esteri qatarino Al-Ansari. Il capo della delegazione negoziale iraniana ha però smentito nuovamente che agli ispettori dell'Agenzia dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, sarà consentito l'accesso ai siti nucleari bombardati dagli Stati Uniti. Secondo Save the Children, almeno 21.000 minori sono stati uccisi in 1.000 giorni a Gaza.
6: Dopo le tensioni dei giorni scorsi, l'ordinamento dei vescovi in Svizzera è arrivata questa mattina alla decisione del Vaticano per i Lefreviani. I vescovi della Fraternità Sacerdotale San Pio X, Alfonso de Galarreta e Bernard Fellai, e i quattro vescovi neoconsacrati sono incorsi ipso facto nella scomunica late sentenze per aver compiuto un atto di natura scismatica, si legge nel decreto firmato dal cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, è pubblicato sul sito del Vaticano.
5: A Milano è il giorno dei funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. La cerimonia nella chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa di via Fratelli Rosselli in zona Corbetto. Il comune ha annunciato il lutto cittadino.
6: La Guardia di Finanza di Latina ha scoperto e sequestrato uno studio odontoiatrico abusivo allestito all'interno di un'abitazione privata. Un uomo è stato denunciato con l'accusa di esercizio abusivo della professione odontoiatrica. Secondo gli accertamenti, il finto medico effettuava prestazioni dentistiche pur essendo privo delle autorizzazioni amministrative e sanitarie, dei titoli professionali necessari, dell'iscrizione agli albi e di una regolare posizione fiscale.
5: Il calcio, Giovanni Malagò è al lavoro per ricostruire la nazionale. La priorità del presidente federale consiste nel blindare la casella del direttore tecnico prima di procedere all'ingaggio del CT. Paolo Maldini è il nome sul quale c'è piena convergenza di tutti, ma lui si è preso 2 giorni per decidere. Se alla fine dovesse declinare, l'idea è quella di dividere le cariche puntando su figure del calibro di Claudio Ranieri, Gigi Buffon, Demetrio Albertini o Alessandro Costa Curta.
6: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
7: Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
8: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, il tabellone degli ottavi inizia a prendere forma. Gli Stati Uniti del CT Pochettino superano 2-0 la Bosnia di Dzeko e compagni. Croce delizia Balogun, autore del gol del vantaggio ma anche del cartellino rosso che è costato ai suoi l'inferiorità numerica per circa mezz'ora. Al prossimo turno sarà USA-Belgio. I diavoli rossi, guidati da Garcia, sotto di 2 reti fino all'86esimo, ribaltano clamorosamente i conti, prima con Lukaku, poi con Tielemans. A una manciata di secondi dalla fine dei supplementari, sul 2-2 colpo di scena, va rigore e 3-2 che vale gli ottavi, firmato ancora Tielemans. In serata bene anche l'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo, anche se a fatica ad aprire le marcature è infatti la formazione africana con Sipenga al 7º. A 15 dalla fine Kane trova il pareggio, mentre all'86esimo ribadisce in rete e spedisce i 3 leoni agli ottavi contro il Messico. Tra stasera e stanotte altre 3 partite, si comincia con Spagna-Austria alle 21, la vincitrice sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo all'1. Chiude la serie Svizzera-Algeria in programma alle 5 del mattino. A proposito di nazionali, quella italiana attende ancora il suo CT. Giovanni Malagò, neo presidente FIGC, è tornato sul tema dopo il suo primo consiglio federale. Lo ascoltiamo.
9: Non ho parlato al telefono, né ho visto, né ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico.
8: Voltiamo pagina, tennis. Oggi a Wimbledon 5 italiani in campo. Nel tabellone maschile apre i giochi Sonego, in campo dalle 12 contro il canadese Diallo. Non prima delle 15.30 Cobolli sfida l'australiano Duckworth. Nel pomeriggio in campo anche Berrettini contro il francese Fields. Tra le donne, attesa per Tyra Grant e Jasmine Paolini, la prima è opposta a Buskova dalle 12, la seconda a Golubic in serata. Tornerà invece domani in campo Jannik Sinner, il numero uno al mondo affronterà lo statunitense Brooksby al terzo turno. Ieri la vittoria per 3-0 contro il portoghese Borges. In chiusura l'atletica, a Eisenstadt in Austria è un super Marcel Jacobs. L'oro di Tokyo 2020 vince i 100 metri maschili del Raiffeisen Austrian Open con un tempo di 9,67, non omologato però per via del vento superiore a 4 metri al secondo. Tra quelli non omologabili, il crono dell'azzurro è quello più veloce nella storia dei 100 metri. Ed è tutto.
3: News.
10: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il maltempo, dopo giorni di temperature torride ben al di sopra delle medie arriva il fresco ma anche temporali il servizio della redazione.
11: Oggi il bollino rosso per le ondate di calore resta soltanto a Catania e Reggio Calabria, mentre Messina è in arancione e tutte le altre città sono in giallo. Per domani la situazione migliorerà ulteriormente con criticità previste soltanto in 9 centri urbani. Sul fronte meteorologico però è massima attenzione per piogge e temporali. Scatta infatti l'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, comprese le isole.
10: Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra, che è rientrata insieme alla figlia nella sua abitazione. La donna era stata prelevata ieri mattina e trasferita in una stazione di polizia nell'ambito della vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Giornata politica intensa oggi, il punto nel servizio della redazione.
12: Oggi si celebra l'ambasciata statunitense il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana, ma resta ancora incerta la presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo le recenti tensioni con Donald Trump e tentativi di ricucire i rapporti. Intanto, ieri a Palazzo Chigi la premier ha riunito i ministri Antonio Tajani, Guido Crosetto e Giancarlo Giorgetti per preparare il vertice NATO del 7 e 8 luglio ad Ankara. Al centro del confronto l'aumento delle spese militari e il programma europeo SAFE. Slitta invece la Camera all'esame della riforma della legge elettorale. La maggioranza non ha ancora trovato intesa sul tema delle preferenze e il testo approderà in aula il prossimo 15 luglio.
10: Non ha portato nessun risultato l'esame del DNA sull'impronta trovata sulla Fiat 127 usata dai killer che il 6 gennaio del 1980 assassinarono l'ex presidente della regione siciliana Piersanti Mattarella. La perizia disposta alla luce delle nuove tecnologie depositata nel pomeriggio di ieri non ha prodotto risultati. L'esito non è significativo perché il materiale biologico residuo analizzato non è utilizzabile. 5 anni di reclusione per Don Ciro Panigada, sacerdote bresciano accusato di abusi sessuali nei confronti di alcuni ragazzi che frequentavano le parrocchie in cui prestava servizio. Lo ha stabilito il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia al termine del processo celebrato con rito abbreviato. L'imputato, 49 anni, era accusato di episodi avvenuti tra il 2011 e il 2014 ai danni di 7 minori, all'epoca di età compresa tra gli 11 e 13 anni nelle parrocchie di Adro e di San Paolo in provincia di Brescia. Lo sport, il tennis, le WTA Finals, evento conclusivo della stagione del tennis femminile, sono state spostate quest'anno da Riyadh a Indian Wells negli Stati Uniti. Ad annunciarlo il circuito femminile in un comunicato senza dare spiegazioni sulle motivazioni. L'evento, che riunisce a fine stagione le 8 migliori giocatrici dell'anno in singolo e in doppio, si tiene nella capitale saudita dal 2024 e avrebbe dovuto rimanervi per almeno 3 anni. MotoGP, la Yamaha si rilancia con Jorge Martin e Aio Ogura del team, ha infatti annunciato la coppia di piloti ufficiali a partire dalla stagione 2027. Martin si unisce a Yamaha come uno dei piloti di riferimento della MotoGP moderna. Lo spagnolo si è affermato grazie alla sua eccezionale velocità, determinazione e capacità di competere costantemente al massimo livello, scrive Yamaha. Al suo fianco Aio Ogura rappresenta il futuro. Dopo essersi rapidamente affermato come uno dei giovani piloti più promettenti del campionato, il talento giapponese si unisce al team ufficiale in una fase entusiasmante della sua carriera. Questo lo rende la persona ideale per le ambizioni a lungo termine di Yamaha. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a dopo.
3: GR News.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 11 e 31 minuti.
3: News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In primo piano il conflitto russo-ucraino e di almeno 13 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito di Mosca sulla capitale ucraina Kiev e su altre città del paese guidato da Volodymyr Zelensky. Riferisce il sindaco della capitale ucraina Klitschko. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev, scrive su X l'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas, che oggi proporrà di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare industriale russo in risposta agli attacchi.
5: Sul fronte Medio Oriente, i colloqui separati portati avanti a Doha tra mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sul memorandum firmato da questi ultimi due paesi hanno portato a progressi positivi, secondo il portavoce del Ministero degli Esteri catarino Al-Ansari. Il capo della delegazione negoziale iraniana ha però smentito nuovamente che agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sarà consentito l'accesso ai siti nucleari bombardati dagli Stati Uniti. Secondo Save the Children, almeno 21.000 minori sono stati uccisi in 1.000 giorni a Gaza.
6: Dopo le tensioni dei giorni scorsi, l'ordinamento dei vescovi in Svizzera è arrivata questa mattina alla decisione del Vaticano per i Lefreviani. I vescovi della Fraternità Sacerdotale San Pio X, Alfonso de Galarreta e Bernard Fellai, e i quattro vescovi neoconsacrati sono incorsi ipso facto nella scomunica late sentenze per aver compiuto un atto di natura scismatica, si legge nel decreto firmato dal cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, è pubblicato sul sito del Vaticano.
5: A Milano è il giorno dei funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. La cerimonia nella chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa di Via Fratelli Rosselli in zona Corbetto. Il comune ha annunciato il lutto cittadino.
6: La Guardia di Finanza di Latina ha scoperto e sequestrato uno studio odontoiatrico abusivo allestito all'interno di un'abitazione privata. Un uomo è stato denunciato con l'accusa di esercizio abusivo della professione odontoiatrica. Secondo gli accertamenti, il finto medico effettuava prestazioni dentistiche pur essendo privo delle autorizzazioni amministrative e sanitarie, dei titoli professionali necessari, dell'iscrizione agli albi e di una regolare posizione fiscale.
5: Il calcio, Giovanni Malagò è al lavoro per ricostruire la nazionale. La priorità del presidente federale consiste nel blindare la casella del direttore tecnico prima di procedere all'ingaggio del CT. Paolo Maldini è il nome sul quale c'è piena convergenza di tutti, ma lui si è preso due giorni per decidere. Se alla fine dovesse declinare, l'idea è quella di dividere le cariche puntando su figure del calibro di Claudio Ranieri, Gigi Buffon, Demetrio Albertini o Alessandro Costa Curta.
6: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
7: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: News.
8: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano ai mondiali, il tabellone degli ottavi inizia a prendere forma. Gli Stati Uniti del CT Pochettino superano 2-0 la Bosnia di Dzeko e compagni. Croce delizia a Balogun, autore del gol del vantaggio ma anche del cartellino rosso che è costato ai suoi l'inferiorità numerica per circa mezz'ora. Al prossimo turno sarà USA-Belgio. I diavoli rossi, guidati da Garcia, sotto di due reti fino all'86esimo, ribaltano clamorosamente i conti, prima con Lukaku, poi con Tielemann. A una manciata di secondi dalla fine dei supplementari, sul 2-2 colpo di scena, VAR, rigore e 3-2 che vale gli ottavi, firmato ancora Tielemann. In serata bene anche l'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo, anche se a fatica. Ad aprire le marcature è infatti la formazione africana, con Sipenga al settimo. A 15 dalla fine, Kane trova il pareggio, mentre all'86esimo ribadisce in rete e spedisce i tre leoni agli ottavi contro il Messico. Tra stasera e stanotte altre tre partite. Si comincia con Spagna-Austria alle 21, la vincitrice sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo all'una. Chiude la serie Svizzera-Algeria in programma alle 5 del mattino. A proposito di nazionali, quella italiana attende ancora il suo CT. Giovanni Malagò, neo presidente FIGC, è tornato sul tema dopo il suo primo consiglio federale. Lo ascoltiamo.
9: Non ho parlato al telefono, né ho visto, né ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico.
8: Voltiamo pagina, tennis. Oggi a Wimbledon 5 italiani in campo. Nel tabellone maschile apre i giochi Sonego, in campo dalle 12 contro il canadese Diallo. Non prima delle 15.30 Cobolli sfida l'australiano Duckworth. Nel pomeriggio in campo anche Berrettini contro il francese Fields. Tra le donne, attesa per Tyra Grant e Jasmine Paolini. La prima è opposta a Buskova dalle 12, la seconda a Golubic in serata. Tornerà invece domani in campo Jannik Sinner. Il numero uno al mondo affronterà lo statunitense Brooksby al terzo turno. Ieri la vittoria per 3-0 contro il portoghese Borges. In chiusura l'atletica, a Eisenstadt in Austria è un super Marcel Jacobs. L'oro di Tokyo 2020 vince i 100 metri maschili del Raiffeisen Austrian Open con un tempo di 9,67, non omologato però per via del vento superiore a 4 metri al secondo. Tra quelli non omologabili, il crono dell'azzurro è quello più veloce nella storia dei 100 metri. Ed è tutto.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 11 e 38 minuti.
3: News.
10: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il maltempo, dopo giorni di temperature torride ben al di sopra delle medie, arriva il fresco ma anche temporali al servizio della redazione.
11: Oggi il bollino rosso per le ondate di calore resta soltanto a Catania e Reggio Calabria, mentre Messina è in arancione e tutte le altre città sono in giallo. Per domani la situazione migliorerà ulteriormente, con criticità previste soltanto in 9 centri urbani. Sul fronte meteorologico però è massima attenzione per piogge e temporali. Scatta infatti l'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, comprese le isole.
10: Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra, che è rientrata insieme alla figlia nella sua abitazione. La donna era stata prelevata ieri mattina e trasferita in una stazione di polizia nell'ambito della vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Giornata politica intensa oggi, il punto nel servizio della redazione.
12: Oggi si celebra all'ambasciata statunitense il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana, ma resta ancora incerta la presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo le recenti tensioni con Donald Trump e tentativi di ricucire i rapporti. Intanto, ieri a Palazzo Chigi la premier ha riunito i ministri Antonio Tajani, Guido Crosetto e Giancarlo Giorgetti per preparare il vertice NATO del 7 e 8 luglio ad Ankara. Al centro del confronto l'aumento delle spese militari e il programma europeo SAFE. Slitta invece alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale. La maggioranza non ha ancora trovato intesa sul tema delle preferenze. Il testo approderà in aula il prossimo 15 luglio.
10: Non ha portato nessun risultato l'esame del DNA sull'impronta trovata sulla Fiat 127 usata dai killer che il 6 gennaio del 1980 assassinarono l'ex presidente della regione siciliana Piersanti Mattarella. La perizia disposta alla luce delle nuove tecnologie depositata nel pomeriggio di ieri non ha prodotto risultati. L'esito non è significativo perché il materiale biologico residuo analizzato non è utilizzabile. 5 anni di reclusione per Don Ciro Panigada, sacerdote bresciano accusato di abusi sessuali nei confronti di alcuni ragazzi che frequentavano le parrocchie in cui prestava servizio. Lo ha stabilito il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia al termine del processo celebrato con rito abbreviato. L'imputato, 49 anni, era accusato di episodi avvenuti tra il 2011 e il 2014 ed anni di 7 minori. all'epoca di età compresa tra gli 11 e 13 anni nelle parrocchie di Adro e di San Paolo in provincia di Brescia. Lo sport, il tennis, le WTA Finals, evento conclusivo della stagione del tennis femminile, sono state spostate quest'anno da Riyadh a Indian Wells negli Stati Uniti. Ad annunciarlo il circuito femminile in un comunicato senza dare spiegazioni sulle motivazioni, l'evento che riunisce a fine stagione le 8 migliori giocatrici dell'anno in singolo e in doppio si tiene nella capitale saudita dal 2024 e avrebbe dovuto rimanervi per almeno 3 anni. MotoGP, la Yamaha si rilancia con Jorge Martin e Ai Ogura. Il team ha infatti annunciato la coppia di piloti ufficiali a partire dalla stagione 2027. Martin si unisce a Yamaha come uno dei piloti di riferimento della MotoGP moderna. Lo spagnolo si è affermato grazie alla sua eccezionale velocità, determinazione e capacità di competere costantemente al massimo livello, scrive Yamaha. Al suo fianco Ai Ogura rappresenta il futuro. Dopo essersi rapidamente affermato come uno dei giovani piloti più promettenti del campionato, il talento giapponese si unisce al team ufficiale in una fase entusiasmante della sua carriera. Questo lo rende la persona ideale per le ambizioni a lungo termine di Yamaha. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a dopo.
3: Meteo.
7: Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ora è tutto. Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
8: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, il tabellone degli ottavi inizia a prendere forma. Gli Stati Uniti del CT Pochettino superano 2-0 la Bosnia di Dzeko e compagni. Croce delizia a Balogun, autore del gol del vantaggio ma anche del cartellino rosso che è costato ai suoi l'inferiorità numerica per circa mezz'ora. Al prossimo turno sarà USA-Belgio. I Diavoli Rossi, guidati da Garcia, sotto di 2 reti fino all'86esimo, ribaltano clamorosamente i conti, prima con Lukaku, poi con Tielemans. A una manciata di secondi dalla fine dei supplementari, sul 2-2 colpo di scena, VAR, rigore e 3-2 che vale gli ottavi, firmato ancora Tielemans. In serata bene anche l'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo, anche se a fatica. Ad aprire le marcature è infatti la formazione africana, con Sipenga al 7°. A 15 dalla fine, Kane trova il pareggio, mentre all'86esimo ribadisce in rete e spedisce i 3 leoni agli ottavi contro il Messico. Tra stasera e stanotte altre 3 partite. Si comincia con Spagna-Austria alle 21. La vincitrice sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo all'1. Chiude la serie Svizzera-Algeria in programma alle 5 del mattino. A proposito di nazionali, quella italiana attende ancora il suo CT. Giovanni Malagò, neo presidente FIGC, è tornato sul tema dopo il suo primo consiglio federale. Lo ascoltiamo.
9: Non ho parlato al telefono, né ho visto, né ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente.

0: Tra le donne, attesa per Tyra Grant e Jasmine Paolini, la prima è opposta a Buskova dalle 12, la seconda a Golubic in serata. Tornerà invece domani in campo Jannik Sinner, il numero uno al mondo affronterà lo statunitense Brooksby al terzo turno. Ieri la vittoria per 3-0 contro il portoghese Borges. In chiusura l'atletica, a Eisenstadt in Austria è un super Marcel Jacobs. L'oro di Tokyo 2020 vince i 100 metri maschili del Raiffeisen Austrian Open con un tempo di 9,67, non omologato però per via del vento superiore a 4 metri al secondo. Tra quelli non omologabili, il crono dell'azzurro è quello più veloce nella storia dei 100 metri. Ed è tutto.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Economy News.
3: Buon giovedì 2 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nel 2025 l'INPS ha ottenuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro, con un risultato economico di esercizio positivo per 4,5 miliardi e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. A comunicarlo è il rendiconto generale presentato dall'Istituto stesso. Nel commentare questi dati, il presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS, Roberto Ghiselli, ha parlato di un elemento che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale pubblico italiano, il quale, per la rilevanza economica che ricopre nell'ambito della contabilità generale dello Stato, contribuisce alla stabilità complessiva del sistema paese. L'Istat ha comunicato che nel mese di giugno 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività ha registrato una variazione nulla su base mensile e del più 3% su base annua, da più 3,2 del mese precedente. Il lieve rallentamento dell'inflazione riflette essenzialmente l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Per contro, un impulso all'inflazione proviene dalla moderata accelerazione dei prezzi dei beni energetici. Pertanto l'inflazione acquisita a giugno 2026 resta stabile al più 2,6%. Frena sempre a giugno l'inflazione anche in Francia a seguito del rallentamento dei prezzi dell'energia. Infatti, secondo l'Istituto Nazionale francese di statistica, è risultata all'1,8% contro il 2,4 di maggio. Ma l'inflazione ha rallentato il suo ritmo pure in Germania, dove sempre a giugno i prezzi al consumo erano superiori del 2,3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, mentre a maggio il tasso era ancora al 2,6% e ad aprile al 2,9%. Diversi banchieri centrali europei, che compongono il board della BCE, restano comunque cauti sulla frenata dell'inflazione e sugli effetti della tregua fra Iran e USA. In particolare il capo economista della Banca Centrale Europea, Philip Lane, parlando con Bloomberg, ha sostenuto che prima di fare delle valutazioni precipitose occorra vedere come questi 4 mesi di aumenti dei costi dell'energia si siano trasmessi ai prezzi alimentari e dei servizi. Intervenuto al convegno organizzato da Confindustria sul futuro della mobilità in Europa, il vicepresidente di Confindustria per l'Unione Europea, Stefan Pan, ha detto che l'industria dell'automotive è la più forte, la più grande che si abbia in Europa, oltre ad essere identitaria e a fare quindi parte di un bagaglio culturale comune. La politica può quindi dichiarare dove intende arrivare, poiché dalla decarbonizzazione all'elettrificazione gli industriali sono pronti a qualsiasi sfida. Tuttavia chiedono a Bruxelles di poter contare su un fattore molto importante, e cioè quello della neutralità tecnologica, che lascia alle aziende la decisione sul come trovare la strada per realizzare certi obiettivi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 11 e 48 minuti.
2: News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In primo piano il conflitto russo-ucraino e di almeno 13 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito di Mosca sulla capitale ucraina Kiev e su altre città del paese guidato da Volodymyr Zelensky, riferisce il sindaco della capitale ucraina Klitschko. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev, scrive su X l'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas, che oggi proporrà di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare e industriale russo in risposta agli attacchi.

0: Turchi.
1: Sul fronte Medio Oriente, i colloqui separati portati avanti a Doha tra mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sul memorandum firmato da questi ultimi due paesi hanno portato a progressi positivi, secondo il portavoce del Ministero degli Esteri catarino Al-Ansari. Il capo della delegazione negoziale iraniana ha però smentito nuovamente che agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sarà consentito l'accesso ai siti nucleari bombardati dagli Stati Uniti. Secondo Save the Children, almeno 21.000 minori sono stati uccisi in 1.000 giorni a Gaza.
0: Dopo le tensioni dei giorni scorsi, l'ordinamento dei vescovi in Svizzera è arrivata questa mattina alla decisione del Vaticano per i Lefreviani. I vescovi della Fraternità Sacerdotale San Pio X, Alfonso de Galarreta e Bernard Fellai, e i quattro vescovi neoconsacrati sono incorsi ipso facto nella scomunica late sentenze per aver compiuto un atto di natura scismatica, si legge nel decreto firmato dal cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, è pubblicato sul sito del Vaticano.
1: A Milano è il giorno dei funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. La cerimonia nella chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa di Via Fratelli Rosselli in zona Corbetto. Il comune ha annunciato il lutto cittadino.
0: La Guardia di Finanza di Latina ha scoperto e sequestrato uno studio odontoiatrico abusivo allestito all'interno di un'abitazione privata. Un uomo è stato denunciato con l'accusa di esercizio abusivo della professione odontoiatrica. Secondo gli accertamenti, il finto medico effettuava prestazioni dentistiche pur essendo privo delle autorizzazioni amministrative e sanitarie, dei titoli professionali necessari, dell'iscrizione agli albi e di una regolare posizione fiscale.
1: Il calcio, Giovanni Malagò è al lavoro per ricostruire la nazionale. La priorità del presidente federale consiste nel blindare la casella del direttore tecnico prima di procedere all'ingaggio del CT. Paolo Maldini è il nome sul quale c'è piena convergenza di tutti, ma lui si è preso due giorni per decidere. Se alla fine dovesse declinare, l'idea è quella di dividere le cariche puntando su figure del calibro di Claudio Ranieri, Gigi Buffon, Demetrio Albertini o Alessandro Costa Curta.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: News. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici di Kiev contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 80 feriti, secondo le autorità ucraine che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Il Vaticano ha ufficialmente scomunicato i lefebriani coinvolti delle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. La formalizzazione è arrivata oggi con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez. La sanzione riguarda i vescovi consacrante e co-consacrante e i quattro nuovi vescovi consacrati, si legge nel provvedimento, senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Incidente mortale lungo la strada provinciale 56 in provincia di Mantova. La vittima è un cittadino afghano di 38 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto che è uscita fuori strada ed è morto sul colpo. Insieme a lui viaggiavano anche due figli di 5 e 10 anni, trasportati in codice rosso all'ospedale di Mantova. Entrambi sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La protezione civile ha diramato per oggi l'allerta rossa in Veneto, arancione per l'Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole comprese. Sono previsti temporali, grandinate e forte vento. Dalle 18 di ieri, per danni da maltempo, sono stati quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia Romagna. A Siena è stata annullata la prova del palio. Sport, mondiali di calcio, tra la sera e la notte italiana si giocano altri tre incontri dei sedicesimi di finale, alle 21 Spagna-Austria, all'1 Portogallo-Croazia, alle 5 del mattino Svizzera-Algeria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Meteo. Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: News.
5: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il maltempo, dopo giorni di temperature torride ben al di sopra delle medie, arriva il fresco ma anche temporali il servizio della redazione.
6: Oggi il bollino rosso per le ondate di calore resta soltanto a Catania e Reggio Calabria, mentre Messina è in arancione e tutte le altre città sono in giallo. Per domani la situazione migliorerà ulteriormente con criticità previste soltanto in 9 centri urbani. Sul fronte meteorologico però è massima attenzione per piogge temporali. Scatta infatti l'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, comprese le isole.
5: Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra, che è rientrata insieme alla figlia nella sua abitazione. La donna era stata prelevata ieri mattina e trasferita in una stazione di polizia nell'ambito della vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Giornata politica intensa oggi, il punto nel servizio della redazione.
7: Oggi si celebra all'ambasciata statunitense il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana, ma resta ancora incerta la presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo le recenti tensioni con Donald Trump e tentativi di ricucire i rapporti. Intanto, ieri a Palazzo Chigi la premier ha riunito i ministri Antonio Tajani, Guido Crosetto, Giancarlo Giorgetti per preparare il vertice NATO del 7 e 8 luglio ad Ankara. Al centro del confronto l'aumento delle spese militari e il programma europeo SAFE. Slitta invece alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale. La maggioranza non ha ancora trovato intesa sul tema delle preferenze. Il testo approderà in aula il prossimo 15 luglio.
5: Non ha portato nessun risultato l'esame del DNA sull'impronta trovata sulla Fiat 127 usata dai killer che il 6 gennaio del 1980 assassinarono l'ex presidente della regione siciliana Piersanti Mattarella. La perizia disposta alla luce delle nuove tecnologie depositata nel pomeriggio di ieri non ha prodotto risultati. L'esito non è significativo perché il materiale biologico residuo analizzato non è utilizzabile. 5 anni di reclusione per Don Ciro Panigada, sacerdote bresciano accusato di abusi sessuali nei confronti di alcuni ragazzi che frequentavano le parrocchie in cui prestava servizio. Lo ha stabilito il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia al termine del processo celebrato con rito abbreviato. L'imputato, 49 anni, era accusato di episodi avvenuti tra il 2011 e il 2014 ai danni di 7 minori, all'epoca di età compresa tra gli 11 e 13 anni, nelle parrocchie di Adro e di San Paolo in provincia di Brescia. Lo sport, il tennis, le WTA Finals, evento conclusivo della stagione del tennis femminile, sono state spostate quest'anno da Riyadh a Indian Wells negli Stati Uniti. Ad annunciarlo il circuito femminile in un comunicato senza dare spiegazioni sulle motivazioni. L'evento, che riunisce a fine stagione le 8 migliori giocatrici dell'anno in singolo e in doppio, si tiene nella capitale saudita dal 2024 e avrebbe dovuto rimanervi per almeno 3 anni. MotoGP, la Yamaha si rilancia con Jorge Martin e Ai Ogura. Il team ha infatti annunciato la coppia di piloti ufficiali a partire dalla stagione 2027. Martin si unisce a Yamaha come uno dei piloti di riferimento della MotoGP moderna. Lo spagnolo si è affermato grazie alla sua eccezionale velocità, determinazione e capacità di competere costantemente al massimo livello, scrive Yamaha. Al suo fianco Ai Ogura rappresenta il futuro. Dopo essersi rapidamente affermato come uno dei giovani piloti più promettenti del campionato, il talento giapponese si unisce al team ufficiale in una fase entusiasmante della sua carriera. Questo lo rende la persona ideale per le ambizioni a lungo termine di Yamaha. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a dopo.
8: Sport. Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, il tabellone degli ottavi inizia a prendere forma. Gli Stati Uniti del CT Pochettino superano 2-0 la Bosnia di Dzeko e compagni. Croce delizia a Balogun, autore del gol del vantaggio ma anche del cartellino rosso che è costato ai suoi l'inferiorità numerica per circa mezz'ora. Al prossimo turno sarà USA-Belgio. I Diavoli Rossi, guidati da Garcia, sotto di 2 reti fino all'86esimo, ribaltano clamorosamente i conti, prima con Lukaku, poi con Tielemans. A una manciata di secondi dalla fine dei supplementari, sul 2 pari, colpo di scena, VAR, rigore e 3-2 che vale gli ottavi, firmato ancora Tielemans. In serata bene anche l'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo, anche se a fatica. Ad aprire le marcature è infatti la formazione africana, con Sipenga al 7°. A 15 dalla fine, Kane trova il pareggio, mentre all'86esimo ribadisce in rete e spedisce 3 leoni agli ottavi contro il Messico. Tra stasera e stanotte altre 3 partite. Si comincia con Spagna-Austria alle 21. La vincitrice sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo all'1. Chiude la serie Svizzera-Algeria in programma alle 5 del mattino. A proposito di nazionali, quella italiana attende ancora il suo CT. Giovanni Malagò, neo presidente FIGC, è tornato sul tema dopo il suo primo consiglio federale. Lo ascoltiamo.
4: Non ho parlato al telefono, né ho visto, né ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico.
8: Voltiamo pagina, tennis. Oggi a Wimbledon 5 italiani in campo. Nel tabellone maschile apre i giochi Sonego, in campo dalle 12 contro il canadese Diallo. Non prima delle 15.30 Cobolli sfida l'australiano Duckworth. Nel pomeriggio in campo anche Berrettini contro il francese Fields. Tra le donne, attesa per Tyra Grant e Jasmine Paolini. La prima è opposta a Buskova dalle 12, la seconda a Golubic in serata. Tornerà invece domani in campo Jannik Sinner. Il numero uno al mondo affronterà lo statunitense Brooksby al terzo turno. Ieri la vittoria per 3-0 contro il portoghese Borges. In chiusura l'atletica, a Eisenstadt in Austria è un super Marcel Jacobs. L'oro di Tokyo 2020 vince i 100 metri maschili del Raiffeisen Austrian Open con un tempo di 9,67, non omologato però per via del vento, superiore a 4 metri al secondo. Tra quelli non omologabili, il crono dell'azzurro è quello più veloce nella storia dei 100 metri. Ed è tutto.
9: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
12: Sono le 12 e 2 minuti.
9: News.
1: Un saluto dalla redazione.
0: Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev che ha causato la morte di almeno 13 persone. L'alto commissario dell'Unione Europea Kallas ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro la Russia. Le sole parole di condanna non fermeranno Mosca, ha detto. Solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione possono farlo.
1: A 8 giorni dal devastante terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il nord del Venezuela, i soccorritori continuano a scavare sotto le macerie. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre un uomo ancora vivo rimasto intrappolato sotto un edificio. Si tratta di una guardia giurata di 43 anni. Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto, che al momento sarebbero 2.295.
0: Scomunica ipso facto per i sei religiosi lefreviani protagonisti ieri a Konins, Svizzera, di ordinazioni episcopali senza il mandato del Papa. La scomunica arriva per aver compiuto un atto scismatico, cioè la consacrazione episcopale di 4 presbiteri senza mandato pontificio.
1: Salgono a 2 i detenuti morti in carcere in Toscana a distanza di poche ore. Ha parato Dennis Antonio Rodriguez Matute, detenuto di 26 anni, trovato privo di sensi nella sua cella. Avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura nell'ambito della denuncia presentata per presunte violenze subite durante il suo arresto. Disposta l'autopsia. Il secondo caso a Sollicciano, un 75enne detenuto nonostante fosse stato colpito da ictus.
0: La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea, che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea, riducendo però la sanzione dall'inizio 4,34 miliardi a 4,125 miliardi di euro.
1: Economia a calo degli occupati a maggio, lo certifica l'Istat, spiegando che il ribasso pari a 22.000 unità coinvolge dipendenti a termine e tutte le classi d'età, ad eccezione di chi ha 50 anni. Su base mensile il tasso di occupazione cala al 63%, quello di disoccupazione al 5%.
0: Ed è tutto, a più tardi.
13: Meteo.
3: Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ora è tutto. Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
13: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici di Kiev contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 80 feriti, secondo le autorità ucraine, che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Il Vaticano ha ufficialmente scomunicato i lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. La formalizzazione è arrivata oggi con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez. La sanzione riguarda i vescovi consacrante e co-consacrante e i 4 nuovi vescovi consacrati, si legge nel provvedimento, senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Incidente mortale lungo la strada provinciale 56 in provincia di Mantova. La vittima è un cittadino afghano di 38 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto, che è uscita fuori strada ed è morto sul colpo. Insieme a lui viaggiavano anche due figli di 5 e 10 anni, trasportati in codice rosso all'ospedale di Mantova. Entrambi sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La protezione civile ha diramato per oggi l'allerta rossa in Veneto, arancione per l'Emilia-Romagna, gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole comprese. Sono previsti temporali, grandinate e forte vento. Dalle 18 di ieri, per danni da maltempo, sono stati quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia Romagna. A Siena è stata annullata la prova del palio. Sport, mondiali di calcio. Tra la sera e la notte italiana si giocano altri 3 incontri dei sedicesimi di finale: alle 21 Spagna-Austria, all'1 Portogallo-Croazia, alle 5 del mattino Svizzera-Algeria. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
13: Radio GR News. Per essere sempre aggiornati.
12: Sono le 12 e 7 minuti.
13: News.
5: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il maltempo, dopo giorni di temperature torride ben al di sopra delle medie, arriva il fresco ma anche temporali al servizio della redazione.
6: Oggi il bollino rosso per le ondate di calore resta soltanto a Catania e Reggio Calabria, mentre Messina è in arancione e tutte le altre città sono in giallo. Per domani la situazione migliorerà ulteriormente, con criticità previste soltanto in 9 centri urbani. Sul fronte meteorologico però è massima attenzione per piogge temporali. Scatta infatti l'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, comprese le isole.
5: Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra, che è rientrata insieme alla figlia nella sua abitazione. La donna era stata prelevata ieri mattina e trasferita in una stazione di polizia nell'ambito della vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Giornata politica intensa oggi, il punto nel servizio della redazione.
7: Oggi si celebra l'ambasciata statunitense il 200 250esimo anniversario dell'indipendenza americana, ma resta ancora incerta la presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo le recenti tensioni con Donald Trump e tentativi di ricucire i rapporti. Intanto, ieri a Palazzo Chigi, la Premier ha riunito i ministri Antonio Tajani, Guido Crosetto e Giancarlo Giorgetti per preparare il vertice NATO del 7 e 8 luglio ad Ankara. Al centro del confronto, l'aumento delle spese militari e il programma europeo SAFE. Slitta invece alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale. La maggioranza non ha ancora trovato intesa sul tema delle preferenze. Il testo approderà in aula il prossimo 15 luglio.
5: Non ha portato nessun risultato l'esame del DNA sull'impronta trovata sulla Fiat 127 usata dai killer che il 6 gennaio del 1980 assassinarono l'ex presidente della regione siciliana Piersanti Mattarella. La perizia disposta alla luce delle nuove tecnologie depositata nel pomeriggio di ieri non ha prodotto risultati. L'esito non è significativo perché il materiale biologico residuo analizzato non è utilizzabile. 5 anni di reclusione per Don Ciro Panigada, sacerdote bresciano accusato di abusi sessuali nei confronti di alcuni ragazzi che frequentavano le parrocchie in cui prestava servizio. Lo ha stabilito il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia al termine del processo celebrato con rito abbreviato. L'imputato, 49 anni, era accusato di episodi avvenuti tra il 2011 e il 2014 ai danni di 7 minori, all'epoca di età compresa tra gli 11 e i 13 anni, nelle parrocchie di Adro e di San Paolo in provincia di Brescia. Lo sport, il tennis, le WTA Finals, evento conclusivo della stagione del tennis femminile, sono state spostate quest'anno da Riyadh a Indian Wells negli Stati Uniti. Ad annunciarlo il circuito femminile in un comunicato senza dare spiegazioni sulle motivazioni. L'evento, che riunisce a fine stagione le 8 migliori giocatrici dell'anno in singolo e in doppio, si tiene nella capitale saudita dal 2024 e avrebbe dovuto rimanervi per almeno 3 anni. MotoGP, la Yamaha si rilancia con Jorge Martin e Aio Ogura. Il team ha infatti annunciato la coppia di piloti ufficiali a partire dalla stagione 2027. Martin si unisce a Yamaha come uno dei piloti di riferimento della MotoGP moderna. Lo spagnolo si è affermato grazie alla sua eccezionale velocità, determinazione e capacità di competere costantemente al massimo livello, scrive Yamaha. Al suo fianco Aio Ogura rappresenta il futuro. Dopo essersi rapidamente affermato come uno dei giovani piloti più promettenti del campionato, il talento giapponese si unisce al team ufficiale in una fase entusiasmante della sua carriera. Questo lo rende la persona ideale per le ambizioni a lungo termine di Yamaha. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a dopo.
14: Meteo.
3: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
14: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici di Kiev contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 80 feriti, secondo le autorità ucraine, che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Il Vaticano ha ufficialmente scomunicato i lefebriani coinvolti delle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. La formalizzazione è arrivata oggi con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez. La sanzione riguarda i vescovi consacrante e co-consacrante e i 4 nuovi vescovi consacrati, si legge nel provvedimento, senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Incidente mortale lungo la strada provinciale 56 in provincia di Mantova. La vittima è un cittadino afghano di 38 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto, che è uscita fuori strada ed è morto sul colpo. Insieme a lui viaggiavano anche 2 figli di 5 e 10 anni, trasportati in codice rosso all'ospedale di Mantova. Entrambi sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La protezione civile ha diramato per oggi l'allerta rossa in Veneto, arancione per l'Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole comprese. Sono previsti temporali, grandinate e forte vento. Dalle 18 di ieri, per danni da maltempo, sono stati stati quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre a 800 in Emilia Romagna. A Siena è stata annullata la prova del palio. Sport, mondiali di calcio, tra la sera e la notte italiana si giocano altri tre incontri dei sedicesimi di finale, alle 21 Spagna-Austria, all'1 Portogallo-Croazia, alle 5 del mattino Svizzera-Algeria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
9: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
13: Economy News.
14: Buon giovedì 2 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Nel 2025 l'INPS ha ottenuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro, con un risultato economico di esercizio positivo per 4,5 miliardi e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. A comunicarlo è il rendiconto generale presentato dall'Istituto stesso. Nel commentare questi dati, il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, Roberto Ghiselli, ha parlato di un elemento che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale pubblico italiano, il quale, per la rilevanza economica che ricopre nell'ambito della contabilità generale dello Stato, contribuisce alla stabilità complessiva del sistema paese. L'Istat ha comunicato che nel mese di giugno 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività ha registrato una variazione nulla su base mensile e del più 3% su base annua, da più 3,2% del mese precedente. Il lieve rallentamento dell'inflazione riflette essenzialmente l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Per contro, un impulso all'inflazione proviene dalla moderata accelerazione dei prezzi dei beni energetici. Pertanto l'inflazione acquisita a giugno 2026 resta stabile al più 2,6%. Frena sempre a giugno l'inflazione anche in Francia a seguito del rallentamento dei prezzi dell'energia. Infatti, secondo l'Istituto Nazionale francese di statistica, è risultata all'1,8% contro il 2,4% di maggio. Ma l'inflazione ha rallentato il suo ritmo pure in Germania, dove sempre a giugno i prezzi al consumo erano superiori del 2,3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, mentre a maggio il tasso era ancora al 2,6% e ad aprile al 2,9%. Diversi banchieri centrali europei, che compongono il board della BCE, restano comunque cauti sulla frenata dell'inflazione e sugli effetti della tregua fra Iran e USA. In particolare il capo economista della Banca Centrale Europea, Philip Lane, parlando con Bloomberg, ha sostenuto che prima di fare delle valutazioni precipitose occorre vedere come questi 4 mesi di aumenti dei costi dell'energia si siano trasmessi ai prezzi alimentari e dei servizi. Intervenuto al convegno organizzato da Confindustria sul futuro della mobilità in Europa, il vicepresidente di Confindustria per l'Unione Europea, Stefan Pan, ha detto che l'industria dell'automotive è la più forte, la più grande che si abbia in Europa, oltre ad essere identitaria e a fare quindi parte di un bagaglio culturale comune. La politica può quindi dichiarare dove intende arrivare, poiché dalla decarbonizzazione all'elettrificazione gli industriali sono pronti a qualsiasi sfida. Tuttavia chiedono a Bruxelles di poter contare su un fattore molto importante, e cioè quello della neutralità tecnologica, che lascia alle aziende la decisione sul come trovare la strada per realizzare certi obiettivi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
13: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
12: Sono le 12 e 18 minuti.
13: News.
1: Un saluto dalla redazione.
0: Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev, che ha causato la morte di almeno 13 persone. L'alto commissario dell'Unione Europea Kallas ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro la Russia. Le sole parole di condanna non fermeranno Mosca, ha detto. Solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione possono farlo.
1: A 8 giorni da dal devastante terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il nord del Venezuela. I soccorritori continuano a scavare sotto le macerie. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre un uomo ancora vivo rimasto intrappolato sotto un edificio. Si tratta di una guardia giurata di 43 anni. Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto, che al momento sarebbero 2.295.
0: Scomunica ipso facto per i sei religiosi lefreviani protagonisti ieri a Con in Svizzera di ordinazioni episcopali senza il mandato del Papa. La scomunica arriva per aver compiuto un atto scismatico, cioè la consacrazione episcopale di 4 presbiteri senza mandato pontificio.
1: Salgono a 2 i detenuti morti in carcere in Toscana a distanza di poche ore. A Prato, Dennis Antonio Rodriguez Matute, detenuto di 26 anni, trovato privo di sensi nella sua cella, avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura nell'ambito della denuncia presentata per presunte violenze subite durante il suo arresto. Disposta all'autopsia, il secondo caso a Sollicciano, un 75enne detenuto nonostante fosse stato colpito da ictus.
0: La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea, che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea, riducendo però la sanzione dall'iniziale 4,34 miliardi a 4,125 miliardi di euro.
1: Economia a calo degli occupati a maggio, lo certifica l'Istat, spiegando che il ribasso pari a 22.000 unità coinvolge dipendenti a termine e tutte le classi d'età, ad eccezione di chi ha 50 anni. Su base mensile il tasso di occupazione cala al 63%, quello di disoccupazione al 5%.
0: Ed è tutto, a più tardi.
15: Meteo.
3: Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ora è tutto. Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
15: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici di Kiev contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 80 feriti, secondo le autorità ucraine, che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Il Vaticano ha ufficialmente scomunicato i lefebriani coinvolti delle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. La formalizzazione è arrivata oggi con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez. La sanzione riguarda i vescovi consacrante e co-consacrante e i 4 nuovi vescovi consacrati, si legge nel provvedimento, senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Incidente mortale lungo la strada provinciale 56 in provincia di Mantova. La vittima è un cittadino afghano di 38 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto, che è uscita fuori strada ed è morto sul colpo. Insieme a lui viaggiavano anche 2 figli di 5 e 10 anni, trasportati in codice rosso all'ospedale di Mantova. Entrambi sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La protezione civile ha diramato per oggi l'allerta rossa in Veneto, arancione per l'Emilia-Romagna, gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole comprese. Sono previsti temporali, grandinate e forte vento. Dalle 18 di ieri, per danni da maltempo, sono stati quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia Romagna. A Siena è stata annullata la prova del palio. Sport, mondiali di calcio. Tra la sera e la notte italiana si giocano altri 3 incontri dei 16esimi di finale: alle 21 Spagna-Austria, all'1 Portogallo-Croazia, alle 5 del mattino Svizzera-Algeria. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
13: News.
5: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il maltempo, dopo giorni di temperature torride ben al di sopra delle medie, arriva il fresco ma anche temporali il servizio della redazione.
6: Oggi il bollino rosso per le ondate di calore resta soltanto a Catania e Reggio Calabria, mentre Messina è in arancione e tutte le altre città sono in giallo. Per domani la situazione migliorerà ulteriormente, con criticità previste soltanto in 9 centri urbani. Sul fronte meteorologico però è massima attenzione per piogge temporali. Scatta infatti l'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, comprese le isole.
5: Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra, che è rientrata insieme alla figlia nella sua abitazione. La donna era stata prelevata ieri mattina e trasferita in una stazione di polizia nell'ambito della vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Giornata politica intensa oggi, il punto nel servizio della redazione.
7: Oggi si celebra all'ambasciata statunitense il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana, ma resta ancora incerta la presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo le recenti tensioni con Donald Trump e tentativi di ricucire i rapporti. Intanto, ieri a Palazzo Chigi la premier ha riunito i ministri Antonio Tajani, Guido Crosetto e Giancarlo Giorgetti per preparare il vertice NATO del 7 e 8 luglio ad Ankara. Al centro del confronto l'aumento delle spese militari e il programma europeo SAFE. Slitta invece la Camera all'esame della riforma della legge elettorale. La maggioranza non ha ancora trovato intesa sul tema delle preferenze e il testo approderà in aula il prossimo 15 luglio.
5: Non ha portato nessun risultato l'esame del DNA sull'impronta trovata sulla Fiat 127 usata dai killer che il 6 gennaio del 1980 assassinarono l'ex presidente della regione siciliana Piersanti Mattarella. La perizia disposta alla luce delle nuove tecnologie depositata nel pomeriggio di ieri non ha prodotto risultati. L'esito non è significativo perché il materiale biologico residuo analizzato non è utilizzabile. 5 anni di reclusione per Don Ciro Panigada, sacerdote bresciano accusato di abusi sessuali nei confronti di alcuni ragazzi che frequentavano le parrocchie in cui prestava servizio. Lo ha stabilito il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia al termine del processo celebrato con rito abbreviato. L'imputato, 49 anni, era accusato di episodi avvenuti tra il 2011 e il 2014 ai danni di 7 minori, all'epoca di età compresa tra gli 11 e 13 anni, nelle parrocchie di Adro e di San Paolo in provincia di Brescia. Lo sport, il tennis, le WTA Finals, evento conclusivo della stagione del tennis femminile, sono state spostate quest'anno da Riyadh a Indian Wells negli Stati Uniti. Ad annunciarlo il circuito femminile in un comunicato senza dare spiegazioni sulle motivazioni. L'evento, che riunisce a fine stagione le 8 migliori giocatrici dell'anno in singolo e in doppio, si tiene nella capitale saudita dal 2024 e avrebbe dovuto rimanervi per almeno 3 anni. MotoGP, la Yamaha si rilancia con Jorge Martin e Aio Ogura. Del team ha infatti annunciato la coppia di piloti ufficiali a partire dalla stagione 2027. Martin si unisce a Yamaha come uno dei piloti di riferimento della MotoGP moderna. Lo spagnolo si è affermato grazie alla sua eccezionale velocità, determinazione e capacità di competere costantemente al massimo livello, scrive Yamaha. Al suo fianco Aio Ogura rappresenta il futuro. Dopo essersi rapidamente affermato come uno dei giovani piloti più promettenti del campionato, il talento giapponese si unisce al team ufficiale in una fase entusiasmante della sua carriera. Questo lo rende la persona ideale per le ambizioni a lungo termine di Yamaha. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a dopo.
13: Meteo.
3: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
13: News.
1: Un saluto dalla redazione.
0: Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev che ha causato la morte di almeno 13 persone. L'alto commissario dell'Unione Europea Kallas ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro la Russia. Le sole parole di condanna non fermeranno Mosca, ha detto. Solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione possono farlo.
1: A 8 giorni dal devastante terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il nord del Venezuela, i soccorritori continuano a scavare sotto le macerie. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre un uomo ancora vivo rimasto intrappolato sotto un edificio. Si tratta di una guardia giurata di 43 anni. Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto, che al momento sarebbero 2.295.
0: Scomunica ipso facto per i 6 religiosi lefreviani protagonisti ieri a Con in Svizzera di ordinazioni episcopali senza il mandato del Papa. La scomunica arriva per aver compiuto un atto scismatico, cioè la consacrazione episcopale di 4 presbiteri senza mandato pontificio.
1: Salgono a 2 i detenuti morti in carcere in Toscana a distanza di poche ore. A Prato, Dennis Antonio Rodriguez Matute, detenuto di 26 anni, trovato privo di sensi nella sua cella, avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura nell'ambito della denuncia presentata per presunte violenze subite durante il suo arresto. Disposta all'autopsia. Il secondo caso a Sollicciano, un 75enne detenuto nonostante fosse stato colpito da ictus.
0: La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea, che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea, riducendo però la sanzione dagli iniziali 4,34 miliardi a 4,125 miliardi di euro.
1: Economia, calo degli occupati a maggio, lo certifica l'Istat, spiegando che il ribasso, pari a 22.000 unità, coinvolge dipendenti a termine tutte le classi d'età, ad eccezione di chi ha 50 anni. Su base mensile il tasso di occupazione cala al 63%, quello di disoccupazione al 5%.
0: Ed è tutto, a più tardi.
13: GR News.
9: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
15: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
16: Buongiorno. Dei pinoli.
17: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Stai ascoltando Radio GR News.
12: Sono le 12 e 31 minuti.
13: News.
5: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il maltempo, dopo giorni di temperature torride ben al di sopra delle medie, arriva il fresco ma anche temporali al servizio della redazione.
6: Oggi il bollino rosso per le ondate di calore resta soltanto a Catania e Reggio Calabria, mentre Messina è in arancione e tutte le altre città sono in giallo. Per domani la situazione migliorerà ulteriormente, con criticità previste soltanto in 9 centri urbani. Sul fronte meteorologico però è massima attenzione per piogge temporali. Scatta infatti l'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, comprese le isole.
5: Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra, che è rientrata insieme alla figlia nella sua abitazione. La donna era stata prelevata ieri mattina e trasferita in una stazione di polizia nell'ambito della vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Giornata politica intensa oggi, il punto nel servizio della redazione.
7: Oggi si celebra l'ambasciata statunitense il 200 250esimo anniversario dell'indipendenza americana, ma resta ancora incerta la presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo le recenti tensioni con Donald Trump e tentativi di ricucire i rapporti. Intanto, ieri a Palazzo Chigi, la Premier ha riunito i ministri Antonio Tajani, Guido Crosetto e Giancarlo Giorgetti per preparare il vertice NATO del 7 e 8 luglio ad Ankara. Al centro del confronto, l'aumento delle spese militari e il programma europeo SAFE. Slitta invece alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale. La maggioranza non ha ancora trovato intesa sul tema delle preferenze. Il testo approderà in aula il prossimo 15 luglio.
5: Non ha portato nessun risultato l'esame del DNA sull'impronta trovata sulla Fiat 127 usata dai killer che il 6 gennaio del 1980 assassinarono l'ex presidente della regione siciliana Piersanti Mattarella. La perizia disposta alla luce delle nuove tecnologie depositata nel pomeriggio di ieri non ha prodotto risultati. L'esito non è significativo perché il materiale biologico residuo analizzato non è utilizzabile. 5 anni di reclusione per Don Ciro Panigada, sacerdote bresciano accusato di abusi sessuali nei confronti di alcuni ragazzi che frequentavano le parrocchie in cui prestava servizio. Lo ha stabilito il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia al termine del processo celebrato con rito abbreviato. L'imputato, 49 anni, era accusato di episodi avvenuti tra il 2011 e il 2014 ai danni di 7 minori, all'epoca di età compresa tra gli 11 e i 13 anni, nelle parrocchie di Adro e di San Paolo in provincia di Brescia. Lo sport, il tennis, le WTA Finals, evento conclusivo della stagione del tennis femminile, sono state spostate quest'anno da Riyadh a Indian Wells negli Stati Uniti. Ad annunciarlo il circuito femminile in un comunicato senza dare spiegazioni sulle motivazioni, l'evento che riunisce a fine stagione le 8 migliori giocatrici dell'anno in singolo e in doppio si tiene nella capitale saudita dal 2024 e avrebbe dovuto rimanervi per almeno 3 anni. MotoGP, la Yamaha si rilancia con Jorge Martin e Ai Ogura del team, ha infatti annunciato la coppia di piloti ufficiali a partire dalla stagione 2027. Martin si unisce a Yamaha come uno dei piloti di riferimento della MotoGP moderna. Lo spagnolo si è affermato grazie alla sua eccezionale velocità, determinazione e capacità di competere costantemente al massimo livello, scrive Yamaha. Al suo fianco Ai Ogura rappresenta il futuro. Dopo essersi rapidamente affermato come uno dei giovani piloti più promettenti del campionato, il talento giapponese si unisce al team ufficiale in una fase entusiasmante della sua carriera. Questo lo rende la persona ideale per le ambizioni a lungo termine di Yamaha. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a dopo.
19: Meteo.
3: Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ora è tutto. Da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
19: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici di Kiev contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 80 feriti, secondo le autorità ucraine che riferiscono di danni registrati in una 30 di località all'interno dei distretti della capitale. Il Vaticano ha ufficialmente scomunicato i lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. La formalizzazione è arrivata oggi con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez. La sanzione riguarda i vescovi consacrante e co-consacrante e i 4 nuovi vescovi consacrati, si legge nel provvedimento, senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Incidente mortale lungo la strada provinciale 56 in provincia di Mantova. La vittima è un cittadino afghano di 38 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto che è uscita fuori strada ed è morto sul colpo. Insieme a lui viaggiavano anche 2 figli di 5 e 10 anni, trasportati in codice rosso all'ospedale di Mantova. Entrambi sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La protezione civile ha diramato per oggi l'allerta rossa in Veneto, arancione per l'Emilia-Romagna, gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole comprese. Sono previsti temporali, grandinate e forte vento. Dalle 18 di ieri, per danni da maltempo, sono stati stati quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia Romagna. A Siena è stata annullata la prova del palio. Sport, mondiali di calcio, tra la sera e la notte italiana si giocano altri 3 incontri dei sedicesimi di finale, alle 21 Spagna-Austria, all'1 Portogallo-Croazia, alle 5 del mattino Svizzera-Algeria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
13: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
12: Sono le 12 e 38 minuti.
13: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sale a 17 morti il numero delle vittime dell'attacco di questa notte sull'Ucraina, rivendicato da Mosca. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Sentiamo Gerardo De Vivo.
19: Le parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Oggi proporrò nuove sanzioni contro Mosca. Posta su X l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Callas. Le risponde del portavoce del Cremlino Peskov: la Russia continuerà ad aumentare la pressione sul regime di Kiev per arrivare ai suoi obiettivi. E mentre Russia e Europa duellano a parole, sul campo si continua a morire. È salito a 17 morti e 86 feriti il bilancio provvisorio dei massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev e la sua regione, con ondate di missili e droni che hanno colpito edifici residenziali, secondo le autorità locali, mentre Mosca riferisce di aver preso di mira solo strutture e infrastrutture militari, industriali ed energetiche in risposta agli attacchi ucraini su territorio russo nell'ultimo mese. La Procura federale tedesca intanto accusa le autorità ucraine d'aver ordinato il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022.
2: Si sono conclusi a Doha i colloqui separati tra mediatore di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito su X dalla portavoce del Ministero degli Esteri Qatarino, ci sarebbero stati progressi positivi. La delegazione iraniana avrebbe contestato le presunte violazioni dell'articolo 1 del memorandum, che prevede la cessazione delle ostilità su tutti i fronti. Le parti hanno deciso di istituire entro 24 ore un canale di comunicazione diretto e di redigere un documento con le criticità dell'intesa che saranno esaminate. In un secondo incontro con le autorità del Qatar e la banca centrale del paese è stato invece discusso lo sblocco di circa 6 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. E oggi Save the Children ha fatto sapere che sono almeno 21.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza dopo 1.000 giorni di guerra, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie. Secondo il Site Management Cluster, oltre 800.000 bambini e adolescenti, l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati, 7.000 non accompagnati o separati dalle famiglie, 625.000 hanno perso 3 anni di istruzione. Si stima inoltre che 245.000 minori siano a rischio o colpiti da malnutrizione. Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto del 24 giugno. Sono 2.295 i morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 i feriti, decine di migliaia dispersi. Intanto i soccorritori sono al lavoro per estrarre un uomo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio, ma ancora vivo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato dalla stessa Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'UE che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea, riducendo però la sanzione iniziale, che era di 4,34 miliardi. Al via sabato i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne a Bolzano e Trento, dove cominceranno il 13 luglio, ma le promozioni di fatto sono già partite, secondo un'indagine Ipsos per Fismo, la Federazione Italiana Settore Moda Confesercenti. Più di un terzo degli italiani, il 36%, ha acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale. Ad anticipare gli sconti, soprattutto gli abitanti del Mezzogiorno, dove la quota sale al 42% contro il 33% del nord e il 32 del centro. Ma quest'anno i saldi come le vacanze non saranno alla portata di tutti. Secondo le prime stime dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, solo il 36,6% delle famiglie è propenso ad acquistare a prezzi scontati, il 3,2% in meno rispetto allo scorso anno, mentre la spesa media sarà di 149,9 euro a famiglia, più 1,3% rispetto al 2025. Nonostante l'inferiorità numerica, gli Stati Uniti battono la Bosnia e volano agli ottavi contro il Belgio. I diavoli rossi rimontano il Senegal. Senegal a un passo dai rigori. Bene anche l'Inghilterra, anche se a fatica, contro la Repubblica Democratica del Congo. Stasera in campo Spagna e Portogallo. Lorenzo Villanetti.
8: Vince e convince anche in 10. Vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del CT Pochettino, la nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Folarin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman su punizione. Agli ottavi per loro ci sarà il Belgio, che non brilla ma balla e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di 2 all'86esimo pareggia nel giro di 3 minuti, poi a un soffio dei rigori l'episodio VAR che decide il match. Sul dischetto ci va Tillman, doppietta e diavoli rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche Tre Leoni dopo 7 minuti passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane, che prima al 75esimo e poi all'86esimo regala a Tuchel gli ottavi contro il Messico. Stasera in campo altre 3 partite, aprono alle 21 Spagna e Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia di scena all'una. All'alba chiude la serie Svizzera-Algeria. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
18: Meteo.
3: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
18: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici di Kiev contro strutture.
18: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici di Kiev contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime

0: Del dicastero per la dottrina della fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez. La sanzione riguarda i vescovi consacrante e co-consacrante e i 4 nuovi vescovi consacrati, si legge nel provvedimento, senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Incidente mortale lungo la strada provinciale 56 in provincia di Mantova. La vittima è un cittadino afghano di 38 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto che è uscita fuori strada ed è morto sul colpo. Insieme a lui viaggiavano anche 2 figli di 5 e 10 anni, trasportati in codice rosso all'ospedale di Mantova. Entrambi sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La protezione civile ha diramato per oggi l'allerta rossa in Veneto, arancione per l'Emilia-Romagna, gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole comprese. Sono previsti temporali, grandinate e forte vento. Dalle 18 di ieri, per danni da maltempo, sono stati quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia-Romagna. A Siena è stata annullata la prova del palio. Sport, mondiali di calcio. Tra la sera e la notte italiana si giocano altri 3 incontri dei sedicesimi di finale: alle 21 Spagna-Austria, all'1 Portogallo-Croazia, alle 5 del mattino Svizzera-Algeria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
3: Buon giovedì 2 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nel 2025 l'INPS ha ottenuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro, con un risultato economico di esercizio positivo per 4,5 miliardi e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. A comunicarlo è il rendiconto generale presentato dall'Istituto stesso. Nel commentare questi dati, il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, Roberto Ghiselli, ha parlato di un elemento che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale pubblico italiano, il quale, per la rilevanza economica che ricopre nell'ambito della contabilità generale dello Stato, contribuisce alla stabilità complessiva del sistema paese. L'Istat ha comunicato che nel mese di giugno 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività ha registrato una variazione nulla su base mensile e del più 3% su base annua, da più 3,2 del mese precedente. Il lieve rallentamento dell'inflazione riflette essenzialmente l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Per contro, un impulso all'inflazione proviene dalla moderata accelerazione dei prezzi dei beni energetici. Pertanto l'inflazione acquisita a giugno 2026 resta stabile al più 2,6%. Frena sempre a giugno l'inflazione anche in Francia a seguito del rallentamento dei prezzi dell'energia. Infatti, secondo l'Istituto Nazionale Francese di Statistica, è risultata all'1,8% contro il 2,4 di maggio. Ma l'inflazione ha rallentato il suo ritmo pure in Germania, dove sempre a giugno i prezzi al consumo erano superiori del 2,3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, mentre a maggio il tasso era ancora al 2,6% e ad aprile al 2,9%. Diversi banchieri centrali europei, che compongono il board della BCE, restano comunque cauti sulla frenata dell'inflazione e sugli effetti della tregua fra Iran e USA. In particolare il capo economista della Banca Centrale Europea, Philip Lane, parlando con Bloomberg, ha sostenuto che prima di fare delle valutazioni precipitose occorra vedere come questi 4 mesi di aumenti dei costi dell'energia si siano trasmessi ai prezzi alimentari e dei servizi. Intervenuto al convegno organizzato da Confindustria sul futuro della mobilità in Europa, il vicepresidente di Confindustria per l'Unione Europea, Stefan Pan, ha detto che l'industria dell'automotive è la più forte, la più grande che si abbia in Europa, oltre ad essere identitaria e a fare quindi parte di un bagaglio culturale comune. La politica può quindi dichiarare dove intende arrivare, poiché dalla decarbonizzazione all'elettrificazione gli industriali sono pronti a qualsiasi sfida. Tuttavia chiedono a Bruxelles di poter contare su un fattore molto importante, e cioè quello della neutralità tecnologica, che lasci alle aziende la decisione sul come trovare la strada per realizzare certi obiettivi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 12 e 50 minuti.
0: News.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev che ha causato la morte di almeno 13 persone. L'alto commissario dell'Unione Europea Kallas ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro la Russia. Le sole parole di condanna non fermeranno Mosca, ha detto. Solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione possono farlo.
2: A 8 giorni dal devastante terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il nord del Venezuela, i soccorritori continuano a scavare sotto le macerie. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre un uomo ancora vivo rimasto intrappolato sotto un edificio. Si tratta di una guardia giurata di 43 anni. Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto, che al momento sarebbero 2.295.
3: Scomunica ipso facto per i 6 religiosi lefreviani protagonisti ieri a Konin in Svizzera di ordinazioni episcopali senza il mandato del Papa. La scomunica arriva per aver compiuto un atto scismatico, cioè la consacrazione episcopale di 4 presbiteri senza mandato pontificio.
2: Salgono a 2 i detenuti morti in carcere in Toscana a distanza di poche ore. A Prato, Dennis Antonio Rodriguez Matute, detenuto di 26 anni, trovato privo di sensi nella sua cella, avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura nell'ambito della denuncia presentata per presunte violenze subite durante il suo arresto. Disposta all'autopsia, il secondo caso a Sollicciano, un 75enne detenuto nonostante fosse stato colpito da ictus.
3: La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea, che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea, riducendo però la sanzione dall'iniziale 4,34 miliardi a 4,125 miliardi di euro.
2: Economia, calo degli occupati a maggio, lo certifica l'Istat, spiegando che il ribasso, pari a 22.000 unità, coinvolge dipendenti a termine e tutte le classi d'età, ad eccezione di chi ha 50 anni. Su base mensile il tasso di occupazione cala al 63%, quello di disoccupazione al 5%.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: News.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici di Kiev contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 80 feriti, secondo le autorità ucraine, che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Il Vaticano ha ufficialmente scomunicato i lefebriani coinvolti delle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. La formalizzazione è arrivata oggi con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez. La sanzione riguarda i vescovi consacrante e co-consacrante e i 4 nuovi vescovi consacrati, si legge nel provvedimento, senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Incidente mortale lungo la strada provinciale 56 in provincia di Mantova. La vittima è un cittadino afghano di 38 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto, che è uscita fuori strada ed è morto sul colpo. Insieme a lui viaggiavano anche 2 figli di 5 e 10 anni, trasportati in codice rosso all'ospedale di Mantova. Entrambi sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La protezione civile ha diramato per oggi l'allerta rossa in Veneto, arancione per l'Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole comprese. Sono previsti temporali, grandinate e forte vento. Dalle 18 di ieri, per danni da maltempo, sono stati quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia Romagna. A Siena è stata annullata la prova del palio. Sport, mondiali di calcio, tra la sera e la notte italiana si giocano altri 3 incontri dei 16esimi di finale, alle 21 Spagna-Austria, all'1 Portogallo-Croazia, alle 5 del mattino Svizzera-Algeria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Meteo.
1: Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News. Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il maltempo, dopo giorni di temperature torride ben al di sopra delle medie, arriva il fresco ma anche temporali il servizio della redazione.
3: Oggi il bollino rosso per le ondate di calore resta soltanto a Catania e Reggio Calabria, mentre Messina è in arancione e tutte le altre città sono in giallo. Per domani la situazione migliorerà ulteriormente, con criticità previste soltanto in 9 centri urbani. Sul fronte meteorologico però è massima attenzione per piogge temporali. Scatta infatti l'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, comprese le isole.
2: Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra, che è rientrata insieme alla figlia nella sua abitazione. La donna era stata prelevata ieri mattina e trasferita in una stazione di polizia nell'ambito della vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Giornata politica intensa oggi, il punto nel servizio della redazione.
4: Oggi si celebra all'ambasciata statunitense il 250° anniversario dell'indipendenza americana, ma resta ancora incerta la presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo le recenti tensioni con Donald Trump e tentativi di ricucire i rapporti. Intanto, ieri a Palazzo Chigi la premier ha riunito i ministri Antonio Tajani, Guido Crosetto e Giancarlo Giorgetti per preparare il vertice NATO del 7 e 8 luglio ad Ankara. Al centro del confronto l'aumento delle spese militari e il programma europeo SAFE. Invece la Camera all'esame della riforma della legge elettorale, la maggioranza non ha ancora trovato intesa sul tema delle preferenze, il testo approderà in aula il prossimo 15 luglio.
2: Non ha portato nessun risultato l'esame del DNA sull'impronta trovata sulla Fiat 127 usata dai killer che il 6 gennaio del 1980 assassinarono l'ex presidente della regione siciliana Piersanti Mattarella. La perizia disposta alla luce delle nuove tecnologie depositata nel pomeriggio di ieri non ha prodotto risultati. L'esito non è significativo perché il materiale biologico residuo analizzato non è utilizzabile. 5 anni di reclusione per Don Ciro Panigada, sacerdote bresciano accusato di abusi sessuali nei confronti di alcuni ragazzi che frequentavano le parrocchie in cui prestava servizio. Lo ha stabilito il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia al termine del processo celebrato con rito abbreviato. L'imputato, 49 anni, era accusato di episodi avvenuti tra il 2011 e il 2014 ai danni di 7 minori all'epoca di età compresa tra gli 11 e i 13 anni nelle parrocchie di Adro e di San Paolo in provincia di Brescia. Lo sport, il tennis, le WTA Finals, evento conclusivo della stagione del tennis femminile, sono state spostate quest'anno da Riyadh a Indian Wells negli Stati Uniti. Ad annunciarlo il circuito femminile in un comunicato senza dare spiegazioni sulle motivazioni. L'evento, che riunisce a fine stagione le 8 migliori giocatrici dell'anno in singolo e in doppio, si tiene nella capitale saudita dal 2024 e avrebbe dovuto rimanervi per almeno 3 anni. MotoGP, la Yamaha si rilancia con Jorge Martin e Ai Ogura. Il team ha infatti annunciato la coppia di piloti ufficiali a partire dalla stagione 2027. Martin si unisce a Yamaha come uno dei piloti di riferimento della MotoGP moderna. Lo spagnolo si è affermato grazie alla sua eccezionale velocità, determinazione e capacità di competere costantemente al massimo livello, scrive Yamaha. Al suo fianco Ai Ogura rappresenta il futuro. Dopo essersi rapidamente affermato come uno dei giovani piloti più promettenti del campionato, il talento giapponese si unisce al team ufficiale in una fase entusiasmante della sua carriera. Questo lo rende la persona ideale per le ambizioni a lungo termine di Yamaha. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a dopo.
0: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Sono oltre 500 i volontari, collaboratori, clienti e cittadini che hanno partecipato all'edizione 2026 di Bricolage del Cuore, un'iniziativa promossa dalle Leroy Merlin in risposta alla povertà abitativa. Il nuovo appuntamento si è contraddistinto per un'importante novità: per la prima volta gli enti del terzo settore hanno potuto candidare direttamente i propri progetti, raccogliendo quasi 300 proposte in tempi brevissimi. Di queste, circa 40 sono state selezionate per un intervento immediato grazie al coinvolgimento di 52 negozi Leroy Merlin e di oltre 500 volontari distribuiti su tutto il territorio nazionale. Un impegno collettivo che ha permesso di sostenere complessivamente oltre 1700 persone in difficoltà, oltre a 250 animali domestici. Siamo orgogliosi di celebrare un'altra importante edizione del Bricolage del Cuore, ha dichiarato Barbara Casartelli, leader impatto positivo di Leroy Merlin Italia. Vedere i nostri collaboratori, le nostre collaboratrici, clienti e partner lavorare fianco a fianco con le associazioni del territorio è la dimostrazione più concreta di come, insieme, possiamo fare la differenza.
7: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 13 e 3 minuti.
7: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È salito ad almeno 13 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev ed altre città dell'Ucraina, lo riferisce il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale. Sul fronte politico emergono intanto indiscrezioni sul futuro assetto del paese. Il servizio della redazione.
4: Il presidente Volodymyr Zelensky ha incontrato nella residenza di Stato il generale Valery Zaluzhny, oggi ambasciatore nel Regno Unito ed ex comandante delle forze armate. Secondo fonti dell'Ukrainska Pravda, Zaluzhny avrebbe comunicato la volontà di candidarsi alle future elezioni presidenziali che potrebbero svolgersi già dal prossimo autunno, qualora la situazione bellica lo consentisse. Il mandato di Zelensky è scaduto nel 2024, ma la legge marziale ha finora impedito il voto. L'obiettivo, secondo le fonti ucraine, sarebbe quello di evitare divisioni interne che potrebbero favorire la strategia del Cremlino.
2: A 8 giorni dal devastante terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il nord del Venezuela, i soccorritori continuano a scavare sotto le macerie. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono a lavoro per estrarre un uomo ancora vivo rimasto intrappolato sotto un edificio. Si tratta di Hernan Gil, una guardia giurata di 43 anni che al momento del sisma si trovava nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava a Catia Lamar, una zona costiera nello stato settentrionale di La Guaira, quasi completamente distrutta dal disastro del 24 giugno. Dall'aumento della riserva di crisi PAC proposto dalla Commissione europea contro il caro fertilizzante, all'Italia spetterebbero oltre 45 milioni a sostegno degli agricoltori. Lo si apprende a Bruxelles, dove la ripartizione delle risorse è stata trasmessa ieri agli Stati membri in un atto di esecuzione 2 settimane prima che si pronuncino sulla proposta di Palazzo Berlaymont. L'Italia è il quinto beneficiario del tesoretto rafforzato da 540 milioni di euro dopo Francia, Polonia, Germania e Spagna. La Guardia di Finanza di Latina ha scoperto e sequestrato uno studio odontoiatrico abusivo allestito all'interno di un'abitazione privata. Un uomo è stato denunciato con l'accusa di esercizio abusivo della professione odontoiatrica. Secondo gli accertamenti, il finto medico effettuava prestazioni dentistiche pur essendo privo l'arrivo delle autorizzazioni amministrative e sanitarie, dei titoli professionali necessari, dell'iscrizione agli albi e di una regolare posizione fiscale, l'uomo aveva conseguito soltanto il diploma di odontotecnico, titolo che non consente di eseguire interventi nel cavo orale. E a Napoli, titolari di un salone di parrucchiere, cittadino georgiano, e da un cittadino pakistano, sono stati denunciati per esercizio abusivo della professione della Guardia di Finanza durante una serie di controlli nel quartiere San Lorenzo della città. Secondo quanto accertato, praticavano medicina estetica e realizzavano tatuaggi anche con anestetici scaduti senza autorizzazioni, sequestrati circa 2.900 articoli tra prodotti, attrezzature per la realizzazione di tatuaggi, piercing e anche farmaci per i trattamenti anestetizzanti e lenitivi scaduti oppure non correttamente conservati. Una notizia di sport: in chiusura atletica, Marcel Jacobs è tornato dopo la bella prova di 3 giorni fa in Diamonds League a Parigi, dove è sceso sotto i 10 secondi nei 100, facendo segnare il miglior tempo europeo dell'anno. Il campione olimpico azzurro ha impressionato nel meeting di Einsestad, tappa silver del Continental Tour. In batteria ha fatto segnare 9 secondi 84 con vento, di poco oltre il limite, ma su una pista bagnata dalla pioggia. In finale l'azzurro ha ottenuto un crono sbalorditivo 9 secondi e 67 a 9 centesimi dal record mondiale di Bolt, ma grazie al vento, che in quel momento era di 4.1 metri al secondo, il doppio rispetto a quello massimo, 2 metri al secondo, per omologare il risultato. Abbiamo terminato, dopo.
7: Meteo.
1: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio, elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord, tempo tutto sommato stabile, con clima gradevole. In serata e nella prossima notte, i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Sport.
9: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Si sta completando il tabellone degli ottavi del Mondiale. Ieri sera l'Inghilterra ha rimontato la Repubblica Democratica del Congo con una doppietta di Kane. Anche il Belgio è agli ottavi grazie a una rimonta con il Senegal dopo essere stato in svantaggio a 3 minuti dalla fine del match. Successo per 2-0 per gli Stati Uniti sulla Bosnia. Agli ottavi l'Inghilterra troverà il Messico lunedì alle 2. Stati Uniti e Belgio giocheranno invece il 7 luglio sempre alle 2. E oggi torna in campo la Spagna, che alle 21 sfida l'Austria a Los Angeles. In palio un posto agli ottavi contro la vincente di Portogallo-Croazia, in programma all'1 ora italiana. Della Fuente con il tridente, Yamal Yarzabal Baena. Ragnik risponde con Arnautovic titolare. Domani alle 5 del mattino si gioca Svizzera-Algeria. E intanto la ricostruzione della nazionale italiana, per 12 anni lontana dal palcoscenico dei mondiali, entra nella sua fase decisiva. L'obiettivo del presidente della FIGC Malagò è quello di colmare i vuoti nell'ornigramma entro una settimana. La priorità è il direttore tecnico. Paolo Maldini è il nome sul quale c'è piena convergenza di tutti. L'ex bandiera e dirigente del Milan si è preso 2 giorni per decidere. Lato CT viene invece confermato il sorpasso di Antonio Conte su Roberto Mancini, ma con un grosso punto interrogativo relativo all'ingaggio. Un aiuto potrebbe arrivare direttamente dalla Lega Serie A, grazie ad una proposta di finanziamento promossa da Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter e consigliere federale, che sarà discussa nell'assemblea di Lega il 23 luglio. Il calciomercato: da diverse settimane la Juventus è alla ricerca di un nuovo portiere. Diversi nomi sono stati accostati al club bianconero, da Vicario a Dibu Martinez. Una situazione che non è piaciuta agli agenti di Michele Di Gregorio, che sui social hanno pubblicato un duro post. Hanno scaricato il fallimento stagionale tutto sul portiere, si legge. Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus. Partirà per il ritiro e durante il mercato valuteremo eventuali opportunità. Sandro Tonali torna in Inghilterra dopo un altro trasferimento stellare. Il centrocampista ex Milan passa dal Newcastle al Tottenham per 100 milioni di sterline. Intercettato alla partenza dall'aeroporto di Milano Malpensa, Tonali non ha nascosto la soddisfazione per il suo futuro a Londra. Sono molto felice, ma non dimentica il Milan. Se ci sarà l'opportunità di tornare, ha aggiunto, ne parleremo seriamente. Tennis: grande giovedì a Wimbledon con 5 italiani a caccia del pass per il terzo turno. In campo in questi minuti Lorenzo Sonego e Tyra Grant. Il torinese affronta il canadese Diallo. La 18enne lombarda proverà invece a mettere in difficoltà la ceca Buzkova. Alle 16:15 circa poi tutti gli occhi saranno puntati su Matteo Berrettini, che dopo la battaglia con Wawrinka sfiderà sul centrale il francese Fels. L'unica sfida tra i due non evoca buoni ricordi al romano, che negli ottavi di Tokyo 2024 fu costretto al ritiro per il solito problema agli addominali. Poi sarà la volta di Flavio Cobolli, che completate ieri le fatiche con Navone, si troverà di fronte l'australiano James Duckworth. Infine in serata toccherà Jasmine Paolini opposta alla svizzera Victoria Golubic. E per ora è tutto, a più tardi.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
8: Sono le 13 e 10 minuti.
7: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: In apertura andiamo subito in Sardegna perché il governo ha revocato le autorizzazioni al progetto di un glamping di lusso di fronte all'isola sarda di Tavolara approvato nel febbraio scorso. L'iniziativa di Roma arriva dopo la richiesta in tal senso uscita il 30 giugno dal Consiglio Comunale di Loiri Porto San Paolo di cui Tavolara fa parte. Ieri si sono mobilitati cittadini e associazioni. Per il sindaco Lai una vittoria del principio di leale collaborazione tra istituzioni. La dimostrazione che quando un comune esercita con serietà e rigore le sue prerogative, lo Stato sa ascoltare.
9: È stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il compagno 62enne Marco Pennisi a Civitanova Marche, in provincia di Macerata, la compagna 34enne dell'uomo, trasferita nel carcere di Pesaro. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, nel tardo pomeriggio di ieri. Il 62enne era stato trovato a terra in una pozza di sangue da suo cugino, dopo che una coppia di vicini aveva sentito le urla. I sospetti della polizia si erano subito incentrati sulla donna, portata in commissariato, interrogata e arrestata nelle scorse ore.
10: A Milano i funerali di Francesco Imprezzabile, agente di polizia locale morto il 22 giugno mentre in moto inseguiva un SUV che non si era fermato all'alt per un controllo. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta negli edifici comunali. A portare il feretro e il suo casco sette colleghi. Non stancarti di inseguire i tuoi sogni, si legge su uno striscione. Domiciliari e bracciale elettronico al 26enne al volante, accusato della morte di Imprezzabile come conseguenza di altro reato e di fuga pericolosa.
9: Alla fine i lefebriani hanno scelto lo strappo e lo scisma si è consumato. Del resto non si era mai totalmente rimarginata quella ferita inflitta 38 anni fa, quando Monsignor Marcel Lefebvre ordinò contro il volere di Giovanni Paolo II quattro vescovi. Proprio due di loro sono stati i celebranti della messa a Decon in Svizzera. Monsignor Alfonso de Galareta e Monsignor Bernard Fellé, che dopo il perdono di Benedetto XVI nel 2009, con le loro azioni hanno dato il via ad una seconda scomunica. La pena è automatica, late sentenzia in termine tecnico, e oggi è arrivata la ratifica del Vaticano.
10: È salito a 17 morti, 86 feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev. Secondo quanto reso noto dal servizio statale di emergenza ucraino citato dal Kiev Independent, le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato. L'alto commissario dell'Unione Europea Callas ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro la Russia.
9: Come previsto, l'ondata di afa che ha colpito per giorni l'Italia si è bruscamente interrotta con l'arrivo di una perturbazione che ha portato temporali, grandine e vento. Ieri interessato soprattutto il nord, poi il maltempo si è spostato al centro e al sud. Residui temporaleschi fino a domani. Oggi è allerta rossa per le ondate di calore soltanto a Catania e a Reggio Calabria. Domani bollini tutti gialli e verdi nelle 27 città monitorate. Ma la pausa sarà breve, dal weekend attesa la ripresa del caldo.
10: Ed è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
1: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord tempo tutto sommato stabile con clima gradevole. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: News.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici di Kiev contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 80 feriti, secondo le autorità ucraine che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Il Vaticano ha ufficialmente scomunicato i lefebriani coinvolti coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. La formalizzazione è arrivata oggi con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez. La sanzione riguarda i vescovi consacrante e co-consacrante e i 4 nuovi vescovi consacrati, si legge nel provvedimento, senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Incidente mortale lungo la strada provinciale 56 in provincia di Mantova. La vittima è un cittadino afghano di 38 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto che è uscita fuori strada ed è morto sul colpo. Insieme a lui viaggiavano anche 2 figli di 5 e 10 anni, trasportati in codice rosso all'ospedale di Mantova. Entrambi sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La protezione civile ha diramato per oggi l'allerta rossa in Veneto, arancione per l'Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole comprese. Sono previsti temporali, grandinate e forte vento. Dalle 18 di ieri, per danni da maltempo, sono stati quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia Romagna. A Siena è stata annullata la prova del palio. Sport, mondiali di calcio. Tra la sera e la notte italiana si giocano altri 3 incontri dei sedicesimi di finale: alle 21 Spagna-Austria, all'1 Portogallo-Croazia, alle 5 del mattino Svizzera-Algeria. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
12: Economy News.
13: Buon giovedì 2 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nel 2025 l'INPS ha ottenuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro, con un risultato economico di esercizio positivo per 4,5 miliardi e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. A comunicarlo è il rendiconto generale presentato dall'Istituto stesso. Nel commentare questi dati, il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, Roberto Ghiselli, ha parlato di un elemento che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale pubblico italiano, il quale, per la rilevanza economica che ricopre nell'ambito della contabilità generale dello Stato, contribuisce alla stabilità complessiva del sistema paese. L'Istat ha comunicato che nel mese di giugno 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività ha registrato una variazione nulla su base mensile e del più 3% su base annua, da più 3,2% del mese precedente. Il lieve rallentamento dell'inflazione riflette essenzialmente l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Per contro, un impulso all'inflazione proviene dalla moderata accelerazione dei prezzi dei beni energetici, pertanto l'inflazione acquisita a giugno 2026 resta stabile al più 2,6%. Frena sempre a giugno l'inflazione anche in Francia a seguito del rallentamento dei prezzi dell'energia. Infatti, secondo l'Istituto Nazionale francese di statistica, è risultata all'1,8% contro il 2,4% di maggio. Ma l'inflazione ha rallentato il suo ritmo pure in Germania, dove sempre a giugno i prezzi al consumo erano superiori del 2,3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, mentre a maggio il tasso era ancora al 2,6% e ad aprile al 2,9%. Diversi banchieri centrali europei, che compongono il board della BCE, restano comunque cauti sulla frenata dell'inflazione e sugli effetti della tregua fra Iran e USA. In particolare il capo economista della Banca Centrale Europea, Philip Lane, parlando con Bloomberg, ha sostenuto che prima di fare delle valutazioni precipitose occorra vedere come questi 4 mesi di aumenti dei costi dell'energia si siano trasmessi ai prezzi alimentari e dei servizi. Intervenuto al convegno organizzato da Confindustria sul futuro della mobilità in Europa, il vicepresidente di Confindustria per l'Unione Europea, Stefan Pan, ha detto che l'industria dell'automotive è la più forte, la più grande che si abbia in Europa, oltre ad essere identitaria e a fare quindi parte di un bagaglio culturale comune. La politica può quindi dichiarare dove intende arrivare, poiché dalla decarbonizzazione all'elettrificazione gli industriali sono pronti a qualsiasi sfida. Tuttavia chiedono a Bruxelles di poter contare su un fattore molto importante, e cioè quello della neutralità tecnologica, che lascia alle aziende la decisione sul come trovare la strada per realizzare certi obiettivi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
8: Sono le 13 e 20 minuti.
7: News.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sale a 17 morti il numero delle vittime dell'attacco di questa notte sull'Ucraina, rivendicato da Mosca. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Sentiamo Gerardo De Vivo.
14: Le parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Oggi proporrò nuove sanzioni contro Mosca. Posta su X l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Callas. Le risponde del portavoce del Cremlino Peskov: la Russia continuerà ad aumentare la pressione sul regime di Kiev per arrivare ai suoi obiettivi. E mentre Russia e Europa duellano a parole, sul campo si continua a morire. È salito a 17 morti e 86 feriti il bilancio provvisorio dei massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev e la sua regione, con ondate di missili e droni che hanno colpito edifici residenziali, secondo le autorità locali, mentre Mosca riferisce di aver preso di mira solo strutture e infrastrutture militari, industriali ed energetiche, in risposta agli attacchi ucraini su territorio russo nell'ultimo mese. La Procura federale tedesca, intanto, accusa le autorità ucraine d'aver ordinato il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022.
11: Si sono conclusi a Doha i colloqui separati tra mediatore di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito su X dalla portavoce del Ministero degli Esteri qatarino, ci sarebbero stati progressi positivi. La delegazione iraniana avrebbe contestato le presunte violazioni dell'articolo 1 del memorandum, che prevede la cessazione delle ostilità su tutti i fronti. Le parti hanno deciso di istituire entro 24 ore un canale di comunicazione diretto e di redigere un documento con le criticità dell'intesa che saranno esaminate. In un secondo incontro con le autorità del Qatar e la banca centrale del paese è stato invece discusso lo sblocco di circa 6 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. E oggi Save the Children ha fatto sapere che sono almeno 21.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza dopo 1.000 giorni di guerra, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie. Secondo il Site Management Cluster, oltre 800.000 bambini e adolescenti, l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati, 7.000 non accompagnati o separati dalle famiglie, 625.000 hanno perso 3 anni di istruzione. Si stima inoltre che 245.000 minori siano a rischio o colpiti da malnutrizione. Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto del 24 giugno. Sono 2.295 i morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 i feriti, decine di migliaia dispersi. Intanto i soccorritori sono al lavoro per estrarre un uomo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio, ma ancora vivo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato dalla stessa Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'UE che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea, riducendo però la sanzione iniziale, che era di 4,34 miliardi. Al via sabato i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne a Bolzano e Trento, dove cominceranno il 13 luglio, ma le promozioni di fatto sono già partite, secondo un'indagine Ipsos per Fismo, la Federazione Italiana Settore Moda Confesercenti. Più di un terzo degli italiani, il 36%, ha acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale. Ad anticipare gli sconti, soprattutto gli abitanti del Mezzogiorno, dove la quota sale al 42% contro il 33% del Nord e il 32 del Centro. Ma quest'anno i saldi, come le vacanze, non saranno alla portata di tutti. Secondo le prime stime dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, solo il 36,6% delle famiglie è propenso ad acquistare a prezzi scontati, il 3,2% in meno rispetto allo scorso anno, mentre la spesa media sarà di 149,9 euro a famiglia, più 1,3% rispetto al 2025. Nonostante l'inferiorità numerica, gli Stati Uniti battono la Bosnia e volano agli ottavi contro il Belgio. I diavoli rossi rimontano il Senegal, Sala un passo dai rigori. Bene anche l'Inghilterra, anche se a fatica, contro la Repubblica Democratica del Congo. Stasera in campo Spagna e Portogallo. Lorenzo Villanetti.
15: Vince e convince anche in 10. Vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del CT Pochettino, la nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Folarin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman su punizione. Agli ottavi per loro ci sarà il Belgio, che non brilla ma balla e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di 2 all'86esimo pareggia nel giro di 3 minuti, poi a un soffio dai rigori l'episodio VAR che decide il match. Sul dischetto ci va Tielemann, doppietta e diavoli rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche Tre Leoni dopo 7 minuti passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane, che prima al 75esimo e poi all'86esimo regala a Tuchel gli ottavi contro il Messico. Stasera in campo altre 3 partite, aprono alle 21 Spagna e Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia di scena a luna. All'alba chiude la serie Svizzera-Algeria. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
11: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
12: Meteo.
1: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord tempo tutto sommato stabile con clima gradevole. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
12: News.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sale a 17 morti il numero delle vittime dell'attacco di questa notte sull'Ucraina, rivendicato da Mosca. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Sentiamo Gerardo De Vivo.
14: Le parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Oggi proporrò nuove sanzioni contro Mosca. Posta su X l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Callas. Le risponde del portavoce del Cremlino Peskov: la Russia continuerà ad aumentare la pressione sul regime di Kiev per arrivare ai suoi obiettivi. E mentre Russia e Europa duellano a parole, sul campo si continua a morire. È salito a 17 morti e 86 feriti il bilancio provvisorio dei massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev e la sua regione, con ondate di missili e droni che hanno colpito edifici residenziali, secondo le autorità locali, mentre Mosca riferisce di aver preso di mira solo strutture e infrastrutture militari, industriali ed energetiche in risposta agli attacchi ucraini su territorio russo nell'ultimo mese. La Procura federale tedesca intanto accusa le autorità ucraine di aver ordinato il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022.
11: Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto del 24 giugno. Sono 2.295 i morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 i feriti, decine di migliaia dispersi. Intanto i soccorritori sono al lavoro per estrarre un uomo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio, ma ancora vivo. Nonostante l'inferiorità numerica, gli Stati Uniti battono la Bosnia e volano agli ottavi contro il Belgio. I diavoli rossi rimontano il Senegal a un passo dai rigori. Bene anche l'Inghilterra, anche se a fatica, contro la Repubblica Democratica del Congo. Stasera in campo Spagna e Portogallo. Lorenzo Villanetti.
15: Vince e convince anche in 10. Vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del CT Pochettino, la nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Folarin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman su punizione. Agli ottavi per loro ci sarà il Belgio, che non brilla ma balla e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di 2 all'86esimo pareggia nel giro di 3 minuti, poi a un soffio dai rigori l'episodio VAR che decide il match. Sul dischetto ci va Tielemann, doppietta e diavoli rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche Tre Leoni dopo 7 minuti passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane, che prima al 75 e poi all'86esimo regala a Tuchel gli ottavi contro il Messico. Stasera in campo altre tre partite, aprono alle 21 Spagna e Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia di scena all'una. All'alba chiude la serie Svizzera-Algeria. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
11: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
12: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ancora spettacolo ed altri verdetti dai mondiali, il servizio della redazione.
16: Il Belgio conquista gli ottavi di finale al termine di una sfida spettacolare contro il Senegal. Gli africani erano avanti 2-0 con Diarra e Sarr, ma nel finale dei tempi regolamentari Lukaku e Tielemans hanno riportato il risultato in parità. Nei supplementari è stato ancora Tielemans su calcio di rigore a firmare il definitivo 3-2. Agli ottavi anche gli Stati Uniti, che hanno battuto 2-0 la Bosnia e Erzegovina. Gli americani sfideranno proprio il Belgio, ma dovranno rinunciare a Balogun, espulso dopo aver segnato una delle reti.
2: Avanti anche l'Inghilterra, che ha battuto in rimonta 2-1 la Repubblica Democratica del Congo. Oggi alle 21 italiane, Spagna-Austria, all'una di notte Portogallo-Croazia, alle 5 di domani mattina Svizzera-Algeria. Il tennis a Wimbledon, Jannik Sinner ha superato il portoghese Nuno Borges in 2 ore e 31 minuti di gioco con un secco 3-0 con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. L'altoatesino rischia nel secondo set e va sotto di un break, ma rimonta e allunga poi definitivamente nel terzo parziale. Ora per Sinner c'è la sfida con lo statunitense Jenson Brooks-Bay, vittorioso per 3-0 sul peruviano Buse. Avanti anche Novak Djokovic, che ha battuto in 3 set Stefano Tsitsipas, qualificandosi al terzo turno. Il serbo, ex numero 1 al mondo, ha vinto per 6-3, 6-4 4-6-2 in appena 1 ora e 28 minuti. Al prossimo incontro se la vedrà con il francese Arthur Rinderknecht. Tra gli altri risultati del tabellone maschile, hanno superato il secondo turno anche Daniel Medvedev, il canadese Félix Auger-Aliassime e il brasiliano Joao Fonseca. Per gli italiani in questi minuti Lorenzo Sonego affronta il canadese Diallo, nel pomeriggio Flavio Cobolli se la vedrà con l'australiano Duckworth, mentre Matteo Berrettini affronta il francese Arthur Fields. Le WTA Finals, evento conclusivo della stagione del tennis femminile, sono state spostate quest'anno da Riyadh a Indian Wells negli Stati Uniti. Ad annunciarlo il circuito femminile in un comunicato senza dare spiegazioni sulle motivazioni. L'evento, che riunisce a fine stagione le 8 migliori giocatrici dell'anno in singolo e in doppio, si tiene nella capitale saudita dal 2024, avrebbe dovuto rimanervi per almeno 3 anni. MotoGP, la Yamaha si rilancia con Jorge Martin e Ayogura. Il team ha infatti annunciato la coppia di piloti ufficiali a partire dalla stagione 2027. Martin si unisce a Yamaha come uno dei piloti di riferimento della MotoGP moderna. Lo spagnolo si è affermato grazie alla sua eccezionale velocità, determinazione e capacità di competere costantemente al massimo livello, scrive Yamaha. Al suo fianco Ayogura rappresenta il futuro, dopo essersi rapidamente affermato come uno dei giovani piloti più promettenti del campionato. Il talento giapponese si unisce al team ufficiale in una fase entusiasmante della sua carriera. Questo lo rende la persona ideale per le ambizioni a lungo termine di Yamaha. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
12: Meteo.
1: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio, elevato rischio di rovesci e temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord, tempo tutto sommato stabile, con clima gradevole. In serata e nella prossima notte, i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
12: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È salito ad almeno 13 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev ed altre città dell'Ucraina, lo riferisce il sindaco della capitale ucraina Vitali Klishchenko. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale. Sul fronte politico emergono intanto indiscrezioni sul futuro assetto del paese. Il servizio della redazione.
4: Il presidente Volodymyr Zelensky ha incontrato incontrato nella residenza di Stato il generale Valery Zaluzhny, oggi ambasciatore nel Regno Unito ed ex comandante delle forze armate. Secondo fonti dell'Ukrainska Pravda, Zaluzhny avrebbe comunicato la volontà di candidarsi alle future elezioni presidenziali che potrebbero svolgersi già dal prossimo autunno, qualora la situazione bellica lo consentisse. Il mandato di Zelensky è scaduto nel 2024, ma la legge marziale ha finora impedito il voto. L'obiettivo, secondo le fonti ucraine, sarebbe quello di evitare divisioni interne che potrebbero favorire la strategia del Cremlino.
2: A 8 giorni dal devastante terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il nord del Venezuela, i soccorritori continuano a scavare sotto le macerie. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono a lavoro per estrarre un uomo ancora vivo rimasto intrappolato sotto un edificio. Si tratta di Hernan Gil, una guardia giurata di 43 anni che al momento del sisma si trovava nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava a Katia Lamar, una zona costiera nello stato settentrionale di La Guaira, quasi completamente distrutta dal disastro del 24 giugno. Dall'aumento della riserva di crisi PAC proposto dalla Commissione Europea contro il caro fertilizzante, all'Italia spetterebbero oltre 45 milioni a sostegno degli agricoltori. Lo si apprende a Bruxelles, dove la ripartizione delle risorse è stata trasmessa ieri agli Stati membri in un atto di esecuzione 2 settimane prima che si pronuncino sulla proposta di Palazzo Berlaymont. L'Italia è il 5º beneficiario del tesoretto rafforzato da 540 milioni di euro dopo Francia, Polonia, Germania e Spagna. La Guardia di Finanza di Latina ha scoperto e sequestrato uno studio odontoiatrico abusivo allestito all'interno di un'abitazione privata. Un uomo è stato denunciato con l'accusa di esercizio abusivo della professione odontoiatrica. Secondo gli accertamenti, il finto medico effettuava prestazioni dentistiche pur essendo privo delle autorizzazioni amministrative e sanitarie, dei titoli professionali necessari, dell'iscrizione agli albi e di una regolare posizione fiscale. L'uomo aveva conseguito soltanto il diploma di odontotecnico, titolo che non consente di eseguire interventi nel cavo orale. E a Napoli, i titolari di un salone di parrucchiere, cittadino georgiano, e da un cittadino pakistano, sono stati denunciati per esercizio abusivo della professione dalla Guardia di Finanza durante una serie di controlli nel quartiere San Lorenzo della città. Secondo quanto accertato, praticavano medicina estetica e realizzavano tatuaggi anche con anestetici scaduti senza autorizzazioni, sequestrati circa 2.900 articoli tra prodotti, attrezzature per la realizzazione di tatuaggi, piercing e anche farmaci per i trattamenti anestetizzanti e lenitivi scaduti oppure non correttamente conservati. Una notizia di sport in chiusura atletica: Marcel Jacobs è tornato dopo la bella prova di 3 giorni fa in Diamonds League a Parigi, dove è sceso sotto i 10 secondi nei 100 facendo segnare il miglior tempo europeo dell'anno. Il campione olimpico azzurro ha impressionato nel meeting di Heinsestad, tappa silver del Continental Tour. In batteria ha fatto segnare 9 secondi 84 con vento di poco oltre il limite, ma su una pista bagnata dalla pioggia. In finale l'azzurro ha ottenuto un crono sbalorditivo 9 secondi e 67 a 9 centesimi dal record mondiale di Bolt, ma grazie al vento che in quel momento era di 4.1 metri al secondo, il doppio rispetto a quello massimo, 2 metri al secondo, per omologare il risultato. Abbiamo terminato, dopo
7: GR News.
17: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla luna?
18: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 13 e 38 minuti.
7: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: In apertura andiamo subito in Sardegna, perché il governo ha revocato le autorizzazioni al progetto di un glamping di lusso di fronte all'isola sarda di Tavolara, approvato nel febbraio scorso. L'iniziativa di Roma arriva dopo la richiesta in tal senso uscita il 30 giugno dal Consiglio Comunale di Loiri Porto San Paolo, di cui Tavolara fa parte. Ieri si sono mobilitati cittadini e associazioni. Per il sindaco Lai, una vittoria del principio di leale collaborazione tra i istituzioni. La dimostrazione che quando un comune esercita con serietà e rigore le sue prerogative, lo Stato sa ascoltare.
9: È stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il compagno 62enne Marco Pennisi a Civitanova Marche, in provincia di Macerata, la compagna 34enne dell'uomo, trasferita nel carcere di Pesaro. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, nel tardo pomeriggio di ieri. Il 62enne era stato trovato a terra in una pozza di sangue da suo cugino, dopo che una coppia di vicini aveva sentito le urla. I sospetti della polizia si erano subito incentrati sulla donna, portata in commissariato, interrogata e arrestata nelle scorse ore.
10: A Milano i funerali di Francesco Imprezzabile, agente di polizia locale morto il 22 giugno mentre in moto inseguiva un SUV che non si era fermato all'alt per un controllo. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta negli edifici comunali. A portare il feretro e il suo casco sette colleghi. Non stancarti di inseguire i tuoi sogni, si legge su uno striscione. Domiciliari e bracciale elettronico al 26enne al volante, accusato della morte di Imprezzabile come conseguenza di altro reato e di fuga pericolosa.
9: Alla fine i lefebriani hanno scelto lo strappo e lo scisma si è consumato. Del resto non si era mai totalmente rimarginata quella ferita inflitta 38 anni fa, quando Monsignor Marcel Lefebvre ordinò contro il volere di Giovanni Paolo II quattro vescovi. Proprio due di loro sono stati i celebranti della messa a De Con in Svizzera. Monsignor Alfonso de Galareta e Monsignor Bernard Fellet, che dopo il perdono di Benedetto XVI nel 2009, con le loro azioni hanno dato il via ad una seconda scomunica. La pena è automatica, late sentenze in termine tecnico, e oggi è arrivata la ratifica del Vaticano.
10: È salito a 17 morti, 86 feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev. Secondo quanto reso noto dal servizio statale di emergenza ucraino citato dal Kiev Independent, le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato. L'alto commissario dell'Unione Europea Callas ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro la Russia.
9: Come previsto, l'ondata di afa che ha colpito per giorni l'Italia si è bruscamente interrotta con l'arrivo di una perturbazione che ha portato temporali, grandine e vento. Ieri interessato soprattutto il nord, poi il maltempo si è spostato al centro e al sud. Residui temporaleschi fino a domani. Oggi è allerta rossa per le ondate di calore soltanto a Catania e a Reggio Calabria. Domani bollini tutti gialli e verdi nelle 27 città monitorate. Ma la pausa sarà breve, dal weekend attesa la ripresa del caldo.
10: Ed è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
1: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio, elevato rischio di rovesci e temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord, tempo tutto sommato stabile, con clima gradevole. In serata e nella prossima notte, i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: News.
11: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici di Kiev contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 80 feriti, secondo le autorità ucraine, che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Il Vaticano ha ufficialmente scomunicato i lefebriani coinvolti delle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. La formalizzazione è arrivata oggi con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez. La sanzione riguarda i vescovi consacrante e co-consacrante e i quattro nuovi vescovi consacrati, si legge nel provvedimento, senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Incidente mortale lungo la strada provinciale 56 in provincia di Mantova. La vittima è un cittadino afghano di 38 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto, che è uscita fuori strada ed è morto sul colpo. Insieme a lui viaggiavano anche due figli di 5 e 10 anni, trasportati in codice rosso all'ospedale di Mantova. Entrambi sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La protezione civile ha diramato per oggi l'allerta rossa in Veneto, arancione per l'Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole comprese. Sono previsti temporali, grandinate e forte vento. Dalle 18 di ieri, per danni da maltempo, sono stati quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia Romagna. A Siena è stata annullata la prova del palio. Sport, mondiali di calcio, tra la sera e la notte italiana si giocano altri 3 incontri dei sedicesimi di finale, alle 21 Spagna-Austria, all'1 Portogallo-Croazia, alle 5 del mattino Svizzera-Algeria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
8: Sono le 13 e 45 minuti.
7: News.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sale a 17 morti il numero delle vittime dell'attacco di questa notte sull'Ucraina, rivendicato da Mosca. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Sentiamo Gerardo De Vivo.
14: Le parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Oggi proporrò nuove sanzioni contro Mosca. Posta su X l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Callas. Le risponde
11: in territorio russo. Sentiamo Gerardo De Vivo.
14: Le parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Oggi proporrò nuove sanzioni contro Mosca. Posta su X l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Callas. Le risponde il portavoce del Cremlino, Peskov. La Russia continua

0: Mosca riferisce di aver preso di mira solo strutture e infrastrutture militari, industriali ed energetiche in risposta agli attacchi ucraini su territorio russo nell'ultimo mese. La Procura federale tedesca intanto accusa le autorità ucraine di aver ordinato il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022.
1: Si sono conclusi a Doha i colloqui separati tra mediatore di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito su X dalla portavoce del Ministero degli Esteri qatarino, ci sarebbero stati progressi positivi. La delegazione iraniana avrebbe contestato le presunte violazioni dell'articolo 1 del memorandum che prevede la cessazione delle ostilità su tutti i fronti. Le parti hanno deciso di istituire entro 24 ore un canale di comunicazione diretto e di redigere un documento con le criticità dell'intesa che saranno esaminate. In un secondo incontro con le autorità del Qatar e la banca centrale del paese è stato invece discusso lo sblocco di circa 6 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. E oggi Save the Children ha fatto sapere che sono almeno 21.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza dopo 1.000 giorni di guerra, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie. Secondo il Site Management Cluster, oltre 800.000 bambini e adolescenti, l'80% dei minori di Gaza sono sfollati, 7.000 non accompagnati o separati dalle famiglie, 625.000 hanno perso 3 anni di istruzione. Si stima inoltre che 245.000 minori siano a rischio o colpiti da malnutrizione. Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto del 24 giugno. Sono 2.295 i morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 i feriti, decine di migliaia dispersi. Intanto i soccorritori sono al lavoro per estrarre un uomo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio, ma ancora vivo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato dalla stessa Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'UE che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea, riducendo però la sanzione iniziale, che era di 4,34 miliardi. Al via sabato i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne a Bolzano e Trento, dove cominceranno il 13 luglio, ma le promozioni di fatto sono già partite, secondo un'indagine Ipsos per Fismo, la Federazione Italiana Settore Moda Confesercenti. Più di un terzo degli italiani, il 36%, ha acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale. Ad anticipare gli sconti, soprattutto gli abitanti del Mezzogiorno, dove la quota sale al 42% contro il 33% del Nord e il 32 del Centro. Ma quest'anno i saldi come le vacanze non saranno alla portata di tutti. Secondo le prime stime dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, solo il 36,6% delle famiglie è propenso ad acquistare a prezzi scontati, il 3,2% in meno rispetto allo scorso anno, mentre la spesa media sarà di 149,9 euro a famiglia, più 1,3% rispetto al 2025. Nonostante l'inferiorità numerica, gli Stati Uniti battono la Bosnia e volano agli ottavi contro il Belgio. I Diavoli Rossi rimontano il Senegal a un passo dai rigori. Bene anche l'Inghilterra, anche se a fatica, contro la Repubblica Democratica del Congo. Stasera in campo Spagna e Portogallo. Lorenzo Villanetti.
2: Vince e convince anche in 10. Vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del CT Pochettino, la nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Folarin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman su punizione. Agli ottavi per loro ci sarà il Belgio, che non brilla ma balla e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di 2 all'86esimo pareggia nel giro di 3 minuti, poi a un soffio dai rigori l'episodio VAR che decide il match. Sul dischetto ci va Tielemann, doppietta e Diavoli Rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche Tre Leoni dopo 7 minuti passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane, che prima al 75esimo e poi all'86esimo regala a Tuchel gli ottavi contro il Messico. Stasera in campo altre 3 partite, aprono alle 21 Spagna e Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia di scena all'una. All'alba chiude la serie Svizzera-Algeria. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Meteo. Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord tempo tutto sommato stabile con clima gradevole. In serata

0: La prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Si sta completando il tabellone degli ottavi del Mondiale. Ieri sera l'Inghilterra ha rimontato la Repubblica Democratica del Congo con una doppietta di Kane. Anche il Belgio agli ottavi grazie a una rimonta con il Senegal dopo essere stato in svantaggio a 3 minuti dalla fine del match. Successo per 2-0 per gli Stati Uniti sulla Bosnia. Agli ottavi l'Inghilterra troverà il Messico lunedì alle 2. Stati Uniti e Belgio giocheranno invece il 7 luglio sempre alle 2. E oggi torna in campo la Spagna che alle 21 sfida l'Austria a Los Angeles. In palio un posto agli ottavi contro la vincente di Portogallo-Croazia in programma a 1 ora italiana. De La Fuente con il tridente Yamal Oyarzabal Baena. Ragnik risponde con Arnautovic titolare. Domani alle 5 del mattino si gioca Svizzera-Algeria. E intanto la ricostruzione della nazionale italiana per 12 anni lontana dal palcoscenico dei mondiali entra nella sua fase decisiva. L'obiettivo del presidente della FIGC Malagò è quello di colmare i vuoti nell'ornigramma entro una settimana. La priorità è il direttore tecnico. Paolo Maldini è il nome sul quale c'è piena convergenza di tutti. L'ex bandiera e dirigente del Milan si è preso 2 giorni per decidere. Lato CT viene invece confermato il sorpasso di Antonio Conte su Roberto Mancini, ma con un grosso punto interrogativo relativo all'ingaggio. Un aiuto potrebbe arrivare direttamente dalla Lega Serie A, grazie ad una proposta di finanziamento promossa da Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter e consigliere federale, che sarà discussa nell'assemblea di Lega il 23 luglio. Il calciomercato da diverse settimane la Juventus è alla ricerca di un nuovo portiere. Diversi nomi sono stati accostati al club bianconero, da Vicario a Dibu Martinez. Una situazione che non è piaciuta agli agenti di Michele Di Gregorio, che sui social hanno pubblicato un duro post. Hanno scaricato il fallimento stagionale tutto sul portiere, si legge. Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus. Partirà per il ritiro e durante il mercato valuteremo eventuali opportunità. Sandro Tonali torna in Inghilterra dopo un altro trasferimento stellare. Il centrocampista ex Milan passa dal Newcastle al Tottenham per 100 milioni di sterline. Intercettato alla partenza dall'aeroporto di Milano Malpensa, Tonali non ha nascosto la soddisfazione per il suo futuro a Londra. Sono molto felice, ma non dimentica il Milan. Se ci sarà l'opportunità di tornare, ha aggiunto, ne parleremo seriamente. Tennis grande giovedì a Wimbledon con 5 italiani a caccia del pass per il terzo turno. In campo in questi minuti Lorenzo Sonego e Tyra Grant. Il torinese affronta il canadese Diallo. La 18enne lombarda proverà invece a mettere in difficoltà la ceca Buzkova. Alle 16:15 circa poi tutti gli occhi saranno puntati su Matteo Berrettini, che dopo la battaglia con Wawrinka sfiderà sul centrale il francese Fels. L'unica sfida tra i due non evoca buoni ricordi al romano, che negli ottavi di Tokyo 2024 fu costretto al ritiro per il solito problema agli addominali. Poi sarà la volta di Flavio Cobolli, che completate ieri le fatiche con Navone, si troverà di fronte l'australiano James Duckworth. Infine in serata toccherà Jasmine Paolini, opposta alla svizzera Victoria Golubic. E per ora è tutto, a più tardi.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
4: Buon giovedì 2 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Nel 2025 l'INPS ha ottenuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro, con un risultato economico di esercizio positivo per 4,5 miliardi e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. A comunicarlo è il rendiconto generale presentato dall'Istituto stesso. Nel commentare questi dati, il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, Roberto Ghiselli, ha parlato di un elemento che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale pubblico italiano, il quale, per la rilevanza economica che ricopre nell'ambito della contabilità generale dello Stato, contribuisce alla stabilità complessiva del sistema paese. L'Istat ha comunicato che nel mese di giugno 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività ha registrato una variazione nulla su base mensile e del più 3% su base annua, da più 3,2% del mese precedente. Il lieve rallentamento dell'inflazione riflette essenzialmente l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Per contro, un impulso all'inflazione proviene dalla moderata accelerazione dei prezzi dei beni energetici, pertanto l'inflazione acquisita a giugno 2026 resta stabile al più 2,6%. Frena sempre a giugno l'inflazione anche in Francia a seguito del rallentamento dei prezzi dell'energia. Infatti, secondo l'Istituto Nazionale francese di statistica, è risultata all'1,8% contro il 2,4% di maggio. Ma l'inflazione ha rallentato il suo ritmo pure in Germania, dove sempre a giugno i prezzi al consumo erano superiori del 2,3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, mentre a maggio il tasso era ancora al 2,6% e ad aprile al 2,9%. Diversi banchieri centrali europei, che compongono il board della BCE, restano comunque cauti sulla frenata dell'inflazione e sugli effetti della tregua fra Iran e USA. In particolare il capo economista della Banca Centrale Europea, Philip Lane, parlando con Bloomberg, ha sostenuto che prima di fare delle valutazioni precipitose occorre vedere come questi 4 mesi di aumenti dei costi dell'energia si siano trasmessi ai prezzi alimentari e dei servizi. Intervenuto al convegno organizzato da Confindustria sul futuro della mobilità in Europa, il vicepresidente di Confindustria per l'Unione Europea, Stefan Pan, ha detto che l'industria dell'automotive è la più forte, la più grande che si abbia in Europa, oltre ad essere identitaria e a fare quindi parte di un bagaglio culturale comune. La politica può quindi dichiarare dove intende arrivare, poiché dalla decarbonizzazione all'elettrificazione gli industriali sono pronti a qualsiasi sfida. Tuttavia chiedono a Bruxelles di poter contare su un fattore molto importante, e cioè quello della neutralità tecnologica, che lascia alle aziende la decisione sul come trovare la strada per realizzare certi obiettivi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 13 e 58 minuti.
3: News.
6: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È salito ad almeno 13 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev ed altre città dell'Ucraina, lo riferisce il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale. Sul fronte politico emergono intanto indiscrezioni sul futuro assetto del paese. Il servizio della redazione.
7: Il presidente Volodymyr Zelensky ha incontrato nella residenza di Stato il generale Valery Zaluzhny, oggi ambasciatore nel Regno Unito ed ex comandante delle forze armate. Secondo fonti dell'Ukrainska Pravda, Zaluzhny avrebbe comunicato la volontà di candidarsi alle future elezioni presidenziali che potrebbero svolgersi già dal prossimo autunno, qualora la situazione bellica lo consentisse. Il mandato di Zelensky è scaduto nel 2024, ma la legge marziale ha finora impedito il voto. L'obiettivo, secondo le fonti ucraine, sarebbe quello di evitare divisioni interne che potrebbero favorire la strategia del Cremlino.
6: A 8 giorni dal devastante terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il nord del Venezuela, i soccorritori continuano a scavare sotto le macerie. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono a lavoro per estrarre un uomo ancora vivo rimasto intrappolato sotto un edificio. Si tratta di Hernan Gil, una guardia giurata di 43 anni che al momento del sisma si trovava nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava a Catia Lamar, una zona costiera nello stato settentrionale di La Guaira, quasi completamente distrutta dal disastro del 24 giugno. Dall'aumento della riserva di crisi PAC proposto dalla Commissione europea contro il caro fertilizzante, all'Italia spetterebbero oltre 45 milioni a sostegno degli agricoltori. Lo si apprende a Bruxelles, dove la ripartizione delle risorse è stata trasmessa ieri agli Stati membri in un atto di esecuzione 2 settimane prima che si pronuncino sulla proposta di Palazzo Berlaymont. L'Italia è il quinto beneficiario del tesoretto rafforzato da 540 milioni di euro dopo Francia, Polonia, Germania e Spagna. La Guardia di Finanza di Latina ha scoperto e sequestrato uno studio odontoiatrico abusivo allestito all'interno di un'abitazione privata. Un uomo è stato denunciato con l'accusa di esercizio abusivo della professione odontoiatrica. Secondo gli accertamenti, il finto medico effettuava prestazioni dentistiche pur essendo l'arrivo delle autorizzazioni amministrative e sanitarie, dei titoli professionali necessari, dell'iscrizione agli albi e di una regolare posizione fiscale, l'uomo aveva conseguito soltanto il diploma di odontotecnico, titolo che non consente di eseguire interventi nel cavo orale. E a Napoli, titolari di un salone di parrucchiere, cittadino georgiano, e da un cittadino pakistano, sono stati denunciati per esercizio abusivo della professione della Guardia di Finanza durante una serie di controlli nel quartiere San Lorenzo della città. Secondo quanto accertato, praticavano medicina estetica e realizzavano tatuaggi anche con anestetici scaduti senza autorizzazioni, sequestrati circa 2.900 articoli tra prodotti, attrezzature per la realizzazione di tatuaggi, piercing e anche farmaci per i trattamenti anestetizzanti e lenitivi scaduti oppure non correttamente conservati. Una notizia di sport: in chiusura atletica, Marcel Jacobs è tornato dopo la bella prova di 3 giorni fa in Diamonds League a Parigi, dove è sceso sotto i 10 secondi nei 100, facendo segnare il miglior tempo europeo dell'anno. Il campione olimpico azzurro ha impressionato nel meeting di Heinsestad, tappa silver del Continental Tour. In batteria ha fatto segnare 9 secondi 84 con vento, di poco oltre il limite, ma su una pista bagnata dalla pioggia. In finale l'azzurro ha ottenuto un crono sbalorditivo 9 secondi e 67 a 9 centesimi dal record mondiale di Bolt, ma grazie al vento, che in quel momento era di 4.1 metri al secondo, il doppio rispetto a quello massimo, 2 metri al secondo, per omologare il risultato. Abbiamo terminato, dopo
3: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 14 e 3 minuti.
3: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, quella donna già trasferita nel carcere di Villa Fasteggi di Pesaro. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due e è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Il 62enne era stato trovato a terra in una pozza di sangue dopo che una coppia di condomini aveva sentito urlare dalla casa. I sospetti della polizia si erano incentrati proprio sulla donna interrogata e arrestata nelle ultime ore.
9: Il Vaticano ha decretato la scomunica delle fevriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate il 1 luglio in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il cardinale Victor Emanuele Fernandez, e controfirmato dai due segretari del Dicastero, il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica.
10: Salito a 17 morti il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina Vitaly Klitschko ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale. Ha descritto l'attacco come il più massiccio della guerra contro la capitale. Nuove sanzioni alla Russia, annuncia intanto Kaja Kallas. La replica del Cremlino: continueremo ad aumentare la pressione sul regime ucraino.
9: In Venezuela è corsa contro il tempo per salvare un uomo ancora vivo dopo 8 giorni trascorsi sotto le macerie di un edificio crollato a Catia-la-Mar, nello stato di La Gaira, a seguito del violento terremoto dello scorso 24 giugno. Al lavoro ci sono soccorritori di Cile, El Salvador, Messico, Costa Rica, Stati Uniti e Portogallo. L'uomo è ancora in vita grazie a un sistema di supporto vitale improvvisato, con cui le squadre gli forniscono aria attraverso un tubo e lo idratano tramite un sondino.
10: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'Interland, colpiti da nubifragi e forti raffiche di vento. Rovesci intensi hanno interessato anche Torino, diverse province emiliane e il Trentino. Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco, visto che dal prossimo fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
9: Il calcio. Sandro Tonali si prepara a diventare un nuovo giocatore del Tottenham. Il centrocampista italiano si trasferirà nella squadra di Roberto De Zerbi dal Newcastle per circa 116 milioni di euro, diventando così l'italiano più costoso di sempre. Sentiamolo prima della partenza per Londra ai microfoni di Sky Sport.
11: Loro volevano il mio meglio, noi volevamo che l'affare migliore per il Newcastle, quindi credo che una volta che ti lasci così è diverso e quindi siamo felici tutti e io sono pronto a questa nuova avventura.
10: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
0: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord tempo tutto sommato stabile con clima gradevole. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
12: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici di Kiev contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 80 feriti, secondo le autorità ucraine che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Il Vaticano ha ufficialmente scomunicato i lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. La formalizzazione è arrivata oggi con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez. La sanzione riguarda i vescovi consacrante e co-consacrante e i 4 nuovi vescovi consacrati, si legge nel provvedimento, senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Incidente mortale lungo la strada provinciale 56 in provincia di Mantova. La vittima è un cittadino afghano di 38 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto che è uscita fuori strada ed è morto sul colpo. Insieme a lui viaggiavano anche 2 figli di 5 e 10 anni, trasportati in codice rosso all'ospedale di Mantova. Entrambi sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La protezione civile ha diramato per oggi l'allerta rossa in Veneto, arancione per l'Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole comprese. Sono previsti temporali, grandinate e forte vento. Dalle 18 di ieri, per danni da maltempo, sono stati quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia Romagna. A Siena è stata annullata la prova del palio. Sport, mondiali di calcio. Tra la sera e la notte italiana si giocano altri 3 incontri dei sedicesimi di finale: alle 21 Spagna-Austria, all'1 Portogallo-Croazia, alle 5 del mattino Svizzera-Algeria. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
5: Sono le 14 e 9 minuti.
3: News.
6: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinal Victor Manuel Fernandez, controfirmato dai 2 segretari del Dicastero, il Vaticano afferma che i protagonisti comunisti sono in corso ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione su Mosca possono farlo. Oggi proporrò di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare industriale russo in risposta agli attacchi. Più Mosca attacca i civili, più sanzioni devono essere imposte. Continueremo ad aumentare il costo dell'operazione fino a quando la Russia non capirà che non può vincere. Lo scrive su X l'alto rappresentante europeo per la politica estera, Kaja Kallas. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da oltre 4 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea, riducendo però la sanzione dagli attuali 4,34 a 4,125 miliardi di euro. Arriva una tregua dall'AFA, solo Catania e Reggio Calabria restano da bollino rosso per il caldo, Messina arancione e tutte le altre in giallo. Domani la criticità è prevista solo in 9 città con le altre in verde, e però allerta maltempo, la Protezione Civile ha diramato un'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna e gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. La cronaca, due morti nelle ultime ore in due tragiche e distinte circostanze tra Marche e Abruzzo, il servizio della redazione.
7: Un uomo di 62 anni è stato ucciso con una coltellata nella sua abitazione a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. I sospetti degli investigatori si concentrano sulla compagna della vittima, una donna di 30 anni. Un altro episodio arriva dall'Abruzzo: è morto durante un inseguimento dei carabinieri il 43enne di etnia rom, condannato per l'uccisione nel 2012 di un tifoso del Pescara. L'incidente è avvenuto tra città Sant'Angelo e Silvi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.
6: In provincia di Napoli sono state fermate dai carabinieri 5 persone ritenute coinvolte nella violenta rapina messa a segno nei giorni scorsi in una gioielleria del centro commerciale Il Molino a Sant'Antimo, nel corso della quale fu ferito il figlio del titolare. I fermati hanno un'età compresa tra i 21 e i 26 anni e sono indiziati a vario titolo di tentato omicidio, detenzione, porto abusivo d'arma da fuoco, rapina aggravata e ricettazione. Parliamo di lavoro in chiusura: calo degli occupati in maggio, lo certifica l'Istat, spiegando che il ribasso, meno 0,1%, pari a meno 22.000 unità, coinvolge gli uomini, le donne, i dipendenti a termine e tutte le classi d'età, ad eccezione di chi ha almeno 50 anni. In questa classe d'età il numero di occupati risulta in crescita, così come tra i dipendenti permanenti e gli autonomi. Il tasso di occupazione scende al 63%, meno 0,1 punti. La diminuzione, spiega l'Istat, è determinata dai soli dipendenti a termine, 2.388.000, a fronte della crescita tra i dipendenti permanenti, 16.588.000, e gli autonomi 5.360.000. Abbiamo terminato, dopo.
3: Meteo.
0: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio, elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord, tempo tutto sommato stabile, con clima gradevole. In serata e nella prossima notte, i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
12: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sale a 17 morti il numero delle vittime dell'attacco di questa notte sull'Ucraina, rivendicato da Mosca. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Sentiamo Gerardo De Vivo.
13: Le parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Oggi proporrò nuove sanzioni contro Mosca. Posta su X l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kallas. Le risponde il portavoce del Cremlino, Peskov: la Russia continuerà ad aumentare la pressione sul regime di Kiev per arrivare ai suoi obiettivi. E mentre Russia e Europa duellano a parole, sul campo si continua a morire. È salito a 17 morti e 86 feriti il bilancio provvisorio dei massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev e la sua regione, con ondate di missili e droni che hanno colpito edifici residenziali, secondo le autorità locali, mentre Mosca riferisce di aver preso di mira solo strutture strutture e infrastrutture militari, industriali ed energetiche in risposta agli attacchi ucraini su territorio russo nell'ultimo mese. La Procura federale tedesca intanto accusa le autorità ucraine d'aver ordinato il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022.
12: Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto del 24 giugno. Sono 2.295 i morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 i feriti, decine di migliaia dispersi. Intanto i soccorritori sono al lavoro per estrarre un uomo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio, ma ancora vivo. Nonostante l'inferiorità numerica, gli Stati Uniti battono la Bosnia e volano agli ottavi contro il Belgio. I Diavoli Rossi rimontano il Senegal a un passo dai rigori. Bene anche l'Inghilterra, anche se a fatica, contro la Repubblica Democratica del Congo. Stasera in campo Spagna e Portogallo. Lorenzo Villanetti.
14: Vince e convince anche in 10. Vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del CT Pochettino, la nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Folarin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman su punizione. Agli ottavi per loro ci sarà il Belgio, che non brilla ma balla e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di 2 all'86esimo pareggia nel giro di 3 minuti, poi a un soffio dai rigori l'episodio VAR che decide il match. Sul dischetto ci va Tielemann, doppietta e Diavoli Rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche Tre Leoni dopo 7 minuti passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane, che prima al 75 e poi all'86esimo regala a Tuchel gli ottavi contro il Messico. Stasera in campo altre 3 partite, aprono alle 21 Spagna e Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia di scena a luna. All'alba chiude la serie Svizzera-Algeria. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
12: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
15: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: Economy News.
4: Buon giovedì 2 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nel 2025 l'INPS ha ottenuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro, con un risultato economico di esercizio positivo per 4,5 miliardi e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. A comunicarlo è il rendiconto generale presentato dall'Istituto stesso. Nel commentare questi dati, il presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS, Roberto Ghiselli, ha parlato di un elemento che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale pubblico italiano, il quale, per la rilevanza economica che ricopre nell'ambito della contabilità generale dello Stato, contribuisce alla stabilità complessiva del sistema paese. L'Istat ha comunicato che nel mese di giugno 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività ha registrato una variazione nulla su base mensile e del più 3% su base annua, da più 3,2 del mese precedente. Il lieve rallentamento dell'inflazione riflette essenzialmente l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Per contro, un impulso all'inflazione proviene dalla moderata accelerazione dei prezzi dei beni energetici, pertanto l'inflazione acquisita a giugno 2026 resta stabile al più 2,6%. Frena sempre a giugno l'inflazione anche in Francia a seguito del rallentamento dei prezzi dell'energia. Infatti, secondo l'Istituto Nazionale francese di statistica, è risultata all'1,8% contro il 2,4% di maggio. Ma l'inflazione ha rallentato il suo ritmo pure in Germania, dove sempre a giugno i prezzi al consumo erano superiori del 2,3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, mentre a maggio il tasso era ancora al 2,6% e ad aprile al 2,9%. Diversi banchieri centrali europei, che compongono il board della BCE, restano comunque cauti sulla frenata dell'inflazione e sugli effetti della tregua fra Iran e USA. In particolare il capo economista della Banca Centrale Europea, Philip Lane, parlando con Bloomberg, ha sostenuto che prima di fare delle valutazioni precipitose occorre vedere come questi 4 mesi di aumenti dei costi dell'energia si siano trasmessi ai prezzi alimentari e dei servizi. Intervenuto al convegno organizzato da Confindustria sul futuro della mobilità in Europa, il vicepresidente di Confindustria per l'Unione Europea, Stefan Pan, ha detto che l'industria dell'automotive è la più forte, la più grande che si abbia in Europa, oltre ad essere identitaria e a fare quindi parte di un bagaglio culturale comune. La politica può quindi dichiarare dove intende arrivare, poiché dalla decarbonizzazione all'elettrificazione gli industriali sono pronti a qualsiasi sfida. Tuttavia chiedono a Bruxelles di poter contare su un fattore molto importante, e cioè quello della neutralità tecnologica, che lascia alle aziende la decisione sul come trovare la strada per realizzare certi obiettivi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 14 e 20 minuti.
3: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, quella donna già trasferita nel carcere di Villa Fasteggi di Pesaro. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due e è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Il 62enne era stato trovato a terra in una pozza di sangue dopo che una coppia di condomini aveva sentito urlare dalla casa. I sospetti della polizia si erano incentrati proprio sulla donna interrogata e arrestata nelle ultime ore.
9: Il Vaticano ha decretato la scomunica delle fevriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate il 1 luglio in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il cardinale Victor Emanuel Fernandez, e controfirmato dai due segretari del Dicastero, il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica.
10: A 17 morti di bilancio delle vittime del massiccio attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina Vitaly Klitschko ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale. Ha descritto l'attacco come il più massiccio della guerra contro la capitale. Nuove sanzioni alla Russia, annuncia intanto Kaja Kallas. La replica del Cremlino: continueremo ad aumentare la pressione sul regime ucraino.
9: In Venezuela è corsa contro il tempo per salvare un uomo ancora vivo dopo 8 giorni trascorsi sotto le macerie di un edificio crollato a Catialamar, nello stato di La Gaira, a seguito del violento terremoto dello scorso 24 giugno. Al lavoro ci sono soccorritori di Cile, El Salvador, Messico, Costa Rica, Stati Uniti e Portogallo. L'uomo è ancora in vita grazie a un sistema di supporto vitale improvvisato, con cui le squadre gli forniscono aria attraverso un tubo e lo idratano tramite un sondino.
10: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'Interland, colpiti da nubi fragi e forti raffiche di vento. Rovesci intensi hanno interessato anche Torino, diverse province emiliane e il Trentino. Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco, visto che dal prossimo fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
9: Il calcio. Sandro Tonali si prepara a diventare un nuovo giocatore del Tottenham. Il centrocampista italiano si trasferirà nella squadra di Roberto De Zerbi dal Newcastle per circa 116 milioni di euro, diventando così l'italiano più costoso di sempre. Sentiamolo prima della partenza per Londra ai microfoni di Sky Sport.
11: Loro volevano il mio meglio, noi volevamo che l'affare migliore per il Newcastle, quindi credo che una volta che ti lasci così è diverso e quindi siamo felici tutti e io sono pronto a questa nuova avventura.
10: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
0: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio, elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord, tempo tutto sommato stabile, con clima gradevole. In serata e nella prossima notte, i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
12: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici di Kiev contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 80 feriti, secondo le autorità ucraine che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Il Vaticano ha ufficialmente scomunicato i lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. La formalizzazione è arrivata oggi con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez. La sanzione riguarda i vescovi consacrante e co-consacrante e i 4 nuovi vescovi consacrati, si legge nel provvedimento, senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Incidente mortale lungo la strada provinciale 56 in provincia di Mantova. La vittima è un cittadino afghano di 38 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto che è uscita fuori strada ed è morto sul colpo. Insieme a lui viaggiavano anche due figli di 5 e 10 anni, trasportati in codice rosso all'ospedale di Mantova. Entrambi sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La protezione civile ha diramato per oggi l'allerta rossa in Veneto, arancione per l'Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole comprese. Sono previsti temporali, grandinate e forte vento. Dalle 18 di ieri, per danni da maltempo, sono stati quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia Romagna. A Siena è stata annullata la prova del palio. Sport, mondiali di calcio. Tra la sera e la notte italiana si giocano altri 3 incontri dei sedicesimi di finale: alle 21 Spagna-Austria, all'1 Portogallo-Croazia, alle 5 del mattino Svizzera-Algeria. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: News.
6: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinal Victor Manuel Fernandez, e controfirmato dai due segretari del Dicastero, il Vaticano afferma che i protagonisti sono in corso ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione su Mosca possono farlo. Oggi proporrò di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare industriale russo in risposta agli attacchi. Più Mosca attacca i civili, più sanzioni devono essere imposte. Continueremo ad aumentare il costo dell'operazione fino a quando la Russia non capirà che non può vincere. Lo scrive su X l'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da oltre 4 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione europea, riducendo però la sanzione dagli attuali 4,34 a 4,125 miliardi di euro. Arriva una tregua dall'AFA, solo Catania e Reggio Calabria restano da bollino rosso per il caldo, Messina arancione e tutte le altre in giallo. Domani la criticità è prevista solo in 9 città con le altre in verde, e però allerta maltempo. La protezione civile ha diramato un'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna e gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. La cronaca, 2 morti nelle ultime ore in 2 tragiche e distinte circostanze tra Marche e Abruzzo. Il servizio della redazione.
7: Un uomo di 62 anni è stato ucciso con una coltellata nella sua abitazione a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. I sospetti degli investigatori si concentrano sulla compagna della vittima, una donna di 30 anni. Un altro episodio arriva dall'Abruzzo. È morto durante un inseguimento dei carabinieri il 43enne di etnia rom, condannato per l'uccisione nel 2012 di un tifoso del Pescara. L'incidente è avvenuto tra città Sant'Angelo e Silvi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.
6: In provincia di Napoli sono state fermate dai carabinieri 5 persone ritenute coinvolte nella violenta rapina messa a segno dei giorni scorsi in una gioielleria del centro commerciale Il Molino a Sant'Antimo, nel corso della quale fu ferito il figlio del titolare. I fermati hanno un'età compresa tra i 21 e i 26 anni e sono indiziati a vario titolo di tentato omicidio, detenzione, porto abusivo d'arma da fuoco, rapina aggravata e ricettazione. Parliamo di lavoro in chiusura, calo degli occupati in maggio, lo certifica l'Istat spiegando che il ribasso, meno 0,1% pari a meno 22.000 unità, coinvolge gli uomini, le donne, i dipendenti a termine e tutte le classi d'età, ad eccezione di chi ha almeno 50 anni. In questa classe d'età il numero di occupati risulta in crescita, così come tra i dipendenti permanenti e gli autonomi. Il tasso di occupazione scende al 63%, meno 0,1 punti. La diminuzione, spiega l'Istat, è determinata dai soli dipendenti a termine, 2.388.000, a fronte della crescita tra i dipendenti permanenti, 16.588.000, e gli autonomi, 5.360.000. Abbiamo terminato, dopo.
3: Meteo.
0: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio, elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord, tempo tutto sommato stabile, con clima gradevole. In serata e nella prossima notte, i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, quella donna già trasferita nel carcere di Villa Fasteggi di Pesaro. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due e è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Il 62enne era stato trovato a terra in una pozza di sangue dopo che una coppia di condomini aveva sentito urlare dalla casa. I sospetti della polizia si erano incentrati proprio sulla donna interrogata e arrestata nelle ultime ore.
9: Il Vaticano ha decretato la scomunica delle Fevriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate il 1 luglio in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Emanuele Fernandez, e controfirmato dai due segretari del Dicastero, il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica.
10: È salito a 17 morti il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina, Vitaly Klitschko, ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale. Ha descritto l'attacco come il più massiccio della guerra contro la capitale. Nuove sanzioni alla Russia, annuncia intanto Kaja Kallas. La replica del Cremlino: continueremo ad aumentare la pressione sul regime ucraino.
9: In Venezuela è corsa contro il tempo per salvare un uomo ancora vivo dopo 8 giorni trascorsi sotto le macerie di un edificio crollato a Catialamar, nello stato di La Gaira, a seguito del violento terremoto dello scorso 24 giugno. Al lavoro ci sono soccorritori di Cile, El Salvador, Messico, Costa Rica, Stati Uniti e Portogallo. L'uomo è ancora in vita grazie a un sistema di supporto vitale improvvisato, con cui le squadre gli forniscono aria attraverso un tubo e lo idratano tramite un sondino.
10: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'Interland, colpiti da nubi fragi e forti raffiche di vento. Rovesci intensi hanno interessato anche Torino, diverse province emiliane e il Trentino. Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco, visto che dal prossimo fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
9: Il calcio. Sandro Tonali si prepara a diventare un nuovo giocatore del Tottenham. Il centrocampista italiano si trasferirà nella squadra di Roberto De Zerbi dal Newcastle per circa 116 milioni di euro, diventando così l'italiano più costoso di sempre. Sentiamolo prima della partenza per Londra ai microfoni di Sky Sport.
11: Loro volevano il mio meglio, noi volevamo che l'affare migliore per il Newcastle, quindi credo che una volta che ti lasci così è diverso e quindi siamo felici tutti e io sono pronto a questa nuova avventura.
10: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: GR News.
16: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
19: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 14 e 34 minuti.
19: News.
6: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica delle febbriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la Fraternità Sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il Cardinal Victor Manuel Fernandez, e controfirmato dai due segretari del Dicastero, il Vaticano afferma che i protagonisti sono in corso ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione su Mosca possono farlo. Oggi proporrò di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare industriale russo in risposta agli attacchi. Più Mosca attacca i civili, più sanzioni devono essere imposte. Continueremo ad aumentare il costo dell'operazione fino a quando la Russia non capirà che non può vincere. Lo scrive su X l'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da oltre 4 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione europea, riducendo però la sanzione dagli attuali 4,34 a 4,125 miliardi di euro. Arriva una tregua dall'AFA, solo Catania e Reggio Calabria restano da bollino rosso per il caldo, Messina, arancione e tutte le altre in giallo. Domani la criticità è prevista solo in 9 città con le altre in verde. E però allerta maltempo, la protezione civile ha diramato un'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna e gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. La cronaca, due morti nelle ultime ora in due tragiche e distinte circostanze tra Marche e Abruzzo. Il servizio della redazione.
7: Un uomo di 62 anni è stato ucciso con una coltellata nella sua abitazione a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. I sospetti degli investigatori si concentrano sulla compagna della vittima, una donna di 30 anni. Un altro episodio arriva dall'Abruzzo. È morto durante un inseguimento dei carabinieri il 43enne di etnia rom, condannato per l'uccisione nel 2012 di un tifoso del Pescara. L'incidente è avvenuto tra città Sant'Angelo e Silvi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.
6: In provincia di Napoli sono state fermate dai carabinieri 5 persone ritenute coinvolte nella violenta rapina messa a segno nei giorni scorsi in una gioielleria del centro commerciale Il Molino a Sant'Antimo, nel corso della quale fu ferito il figlio del titolare. I fermati hanno un'età compresa tra i 21 e i 26 anni e sono indiziati a vario titolo di tentato omicidio, detenzione, porto abusivo d'arma da fuoco, rapina aggravata e ricettazione. Parliamo di lavoro in chiusura. Calo degli occupati in maggio lo certifica l'Istat, spiegando che il basso, meno 0,1%, pari a meno 22.000 unità, coinvolge gli uomini, le donne, i dipendenti a termine e tutte le classi d'età, ad eccezione di chi ha almeno 50 anni. In questa classe d'età il numero di occupati risulta in crescita, così come tra i dipendenti permanenti e gli autonomi. Il tasso di occupazione scende al 63%, meno 0,1 punti. La diminuzione, spiega l'Istat, è determinata dai soli dipendenti a termine, 2.388.000, a fronte della crescita tra i dipendenti permanenti, 16.588.000 e gli autonomi 5.360.000. Abbiamo terminato, dopo.
19: Meteo.
0: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio, elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord, tempo tutto sommato stabile, con clima gradevole. In serata e nella prossima notte, i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
12: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sale a 17 morti il numero delle vittime dell'attacco di questa notte sull'Ucraina, rivendicato da Mosca. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Sentiamo Gerardo De Vivo.
13: Le parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Oggi proporrò nuove sanzioni contro Mosca. Posta su X l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Callas. Le risponde del portavoce del Cremlino Peskov: la Russia continuerà ad aumentare la pressione sul regime di Kiev per arrivare ai suoi obiettivi. E mentre Russia e Europa duellano a parole, sul campo si continua a morire. È salito a 17 morti e 86 feriti il bilancio provvisorio dei massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev e la sua regione, con ondate di missili e droni che hanno colpito edifici residenziali, secondo le autorità locali, mentre Mosca riferisce di aver preso di mira solo strutture e infrastrutture militari, industriali ed energetiche, in risposta agli attacchi ucraini su territorio russo nell'ultimo mese. La Procura federale tedesca, intanto, accusa le autorità ucraine d'aver ordinato il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022.
12: Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto del 24 giugno. Sono 2.295 i morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 i feriti, decine di migliaia dispersi. Intanto i soccorritori sono al lavoro per estrarre un uomo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio, ma ancora vivo. Nonostante l'inferiorità numerica, gli Stati Uniti battono la Bosnia e volano agli ottavi contro il Belgio. I Diavoli Rossi rimontano il Senegal a un passo dai rigori. Bene anche l'Inghilterra, anche se a fatica, contro la Repubblica Democratica del Congo. Stasera in campo Spagna e Portogallo. Lorenzo Villanetti.
14: Vince e convince anche in 10. Vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del CT Pochettino. La nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Folarin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman su punizione. Agli ottavi per loro ci sarà il Belgio, che non brilla ma balla e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di 2 all'86esimo pareggia nel giro di 3 minuti, poi a un soffio dai rigori l'episodio VAR che decide il match. Sul dischetto ci va Tielemann, doppietta e Diavoli Rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche Tre Leoni dopo 7 minuti passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane, che prima al 75 e poi all'86esimo regala Tuchel gli ottavi contro il Messico. Stasera in campo altre 3 partite, aprono alle 21 Spagna e Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia di scena a luna. All'alba chiude la serie Svizzera-Algeria. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
12: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 14 e 42 minuti.
3: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, quella donna già trasferita nel carcere di Villa Fasteggi di Pesaro. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due e è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Il 62enne era stato trovato a terra in una pozza di sangue dopo che una coppia di condomini aveva sentito urlare dalla casa. I sospetti della polizia si erano incentrati proprio sulla donna interrogata e arrestata nelle ultime ore.
9: Il Vaticano ha decretato la scomunica delle Fevriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate il 1 luglio in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Emanuele Fernandez, e controfirmato dai due segretari del Dicastero, il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica.
10: È salito a 17 morti il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina, Vitaly Klitschko, ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale. Ha descritto l'attacco come il più massiccio della guerra contro la capitale. Nuove sanzioni alla Russia, annuncia intanto Kaja Kallas. La replica del Cremlino: continueremo ad aumentare la pressione sul regime ucraino.
9: In Venezuela è corsa contro il tempo per salvare un uomo ancora vivo dopo 8 giorni trascorsi sotto le macerie di un edificio crollato a Catialamar, nello stato di La Gaira, a seguito del violento terremoto dello scorso 24 giugno. Al lavoro ci sono soccorritori di Cile, El Salvador, Messico, Costa Rica, Stati Uniti e Portogallo. L'uomo è ancora in vita grazie a un sistema di supporto vitale improvvisato con cui le squadre gli forniscono aria attraverso un tubo e lo idratano tramite un sondino.
10: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'Interland, colpiti da nubi fragi e forti raffiche di vento. Rovesci intensi hanno interessato anche Torino, diverse province emiliane e il Trentino. Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco, visto che dal prossimo fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
9: Il calcio. Sandro Tonali si prepara a diventare un nuovo giocatore del Tottenham. Il centrocampista italiano si trasferirà nella squadra di Roberto De Zerbi dal Newcastle per circa 116 milioni di euro, diventando così l'italiano più costoso di sempre. Sentiamolo prima della partenza per Londra ai microfoni di Sky Sport.
11: Loro volevano il mio meglio, noi volevamo che l'affare migliore per il Newcastle, quindi credo che una volta che ti lasci così è diverso e quindi siamo felici tutti e io sono pronto a questa nuova avventura.
10: Per il momento è tutto, a più tardi.
19: Meteo.
0: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord tempo tutto sommato stabile con clima gradevole. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
19: News.
20: Bentrovati da Jenny De Gaetano. È salito a 17 morti, quasi 90 feriti il bilancio del...
0: Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
19: News.
20: Bentrovati da Jenny De Gaetano. È salito a 17 morti, quasi 90 feriti il bilancio del massiccio attacco russo della scorsa notte su Kiev, il più devastante

0: porrò nuove sanzioni. Dal canto suo la Russia rivendica l'attacco e tramite il portavoce del Cremlino Peskov replica: aumenteremo la nostra pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Riunito il Consiglio dei Ministri, chiamato all'esame di alcuni provvedimenti economici e della situazione economica del Paese, parla in un messaggio all'Assemblea di Federmanager la Premier Meloni. I principali indicatori macroeconomici restituiscono la fotografia di un'Italia più solida e credibile, sostiene, e il dinamismo sul mercato del lavoro a rappresentarne il segnale più concreto, con il tasso di occupazione più alto di sempre e il minimo storico di disoccupazione. Si sono dimessi tutti i membri delle opposizioni in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. La decisione per sbloccare il lungo stallo che si protrae da oltre un anno. La maggioranza ha deciso di disertare la commissione non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Dal caldo africano a pioggia temporali, un brusco calo delle temperature, addirittura qualche fiocco di neve sullo Stelvio. Dalle prime ore di oggi l'Italia è travolta da un'ondata di maltempo, in particolare il Veneto, dove la Protezione Civile ha proclamato per oggi l'allerta rossa a causa di un serio rischio idrogeologico. In tutta la regione è già circa 400 gli interventi dei vigili del fuoco. A Siena annullata la prova del palio. Un uomo di 62 anni, Marco Pennesi, è stato ucciso ieri sera nel suo appartamento di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Principale indiziata è la compagna 34enne Isabella Di Mattia, ascoltata per tutta la notte, ora in stato di fermo per omicidio volontario. Mi ha aggredito e mi sono difesa, avrebbe raccontato agli inquirenti. Le forze dell'ordine intervenute sul posto l'hanno trovata in casa in stato di semi-incoscienza. Tennis a Wimbledon, finisce l'avventura al secondo turno di Tyra Grant. La 18enne azzurra è stata eliminata dalla Buzkova. In serata tocca Jasmine Paolini, impegnata contro la Golubic. Tra gli uomini in campo nel pomeriggio, Cobolli e Berrettini. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon giovedì 2 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Nel 2025 l'INPS ha ottenuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro, con un risultato economico di esercizio positivo per 4,5 miliardi e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. A comunicarlo è il rendiconto generale presentato dall'Istituto stesso. Nel commentare questi dati, il presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS, Roberto Ghiselli, ha parlato di un elemento che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale pubblico italiano, il quale, per la rilevanza economica che ricopre nell'ambito della contabilità generale dello Stato, contribuisce alla stabilità complessiva del sistema paese. L'Istat ha comunicato che nel mese di giugno 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività ha registrato una variazione nulla su base mensile e del più 3% su base annua, da più 3,2% del mese precedente. Il lieve rallentamento dell'inflazione riflette essenzialmente l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Per contro, un impulso all'inflazione proviene dalla moderata accelerazione dei prezzi dei beni energetici. Pertanto l'inflazione acquisita a giugno 2026 resta stabile al più 2,6%. Frena sempre a giugno l'inflazione anche in Francia a seguito del rallentamento dei prezzi dell'energia. Infatti, secondo l'Istituto Nazionale francese di statistica, è risultata all'1,8% contro il 2,4% di maggio. Ma l'inflazione ha rallentato il suo ritmo pure in Germania, dove sempre a giugno i prezzi al consumo erano superiori del 2,3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, mentre a maggio il tasso era ancora al 2,6% e ad aprile al 2,9%. Diversi banchieri centrali europei, che compongono il board della BCE, restano comunque cauti sulla frenata dell'inflazione e sugli effetti della tregua fra Iran e USA. In particolare il capo economista della Banca Centrale Europea, Philip Lane, parlando con Bloomberg, ha sostenuto che prima di fare delle valutazioni precipitose occorre vedere come questi 4 mesi di aumenti dei costi dell'energia si siano trasmessi ai prezzi alimentari e dei servizi. Intervenuto al convegno organizzato da Confindustria sul futuro della mobilità in Europa, il vicepresidente di Confindustria per l'Unione Europea, Stefan Pan, ha detto che l'industria dell'automotive è la più forte, la più grande che si abbia in Europa, oltre ad essere identitaria e a fare quindi parte di un

0: bagaglio culturale comune. La politica può quindi dichiarare dove intende arrivare, poiché dalla decarbonizzazione all'elettrificazione gli industriali sono pronti a qualsiasi sfida. Tuttavia chiedono a Bruxelles di poter contare su un fattore molto importante, e cioè quello della neutralità tecnologica, che lascia alle aziende la decisione sul come trovare la strada per realizzare certi obiettivi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 14 e 52 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica delle febbriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il cardinal Victor Manuel Fernandez, e controfirmato dai due segretari del Dicastero, il Vaticano afferma che i protagonisti sono in corso ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione su Mosca possono farlo. Oggi proporrò di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare industriale russo in risposta agli attacchi. Più Mosca attacca i civili, più sanzioni devono essere imposte. Continueremo ad aumentare il costo dell'operazione fino a quando la Russia non capirà che non può vincere, lo scrive su X l'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da oltre 4 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea, che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione europea, riducendo però la sanzione dagli attuali 4,34 a 4,125 miliardi di euro. Arriva una tregua dall'AFA, solo Catania e Reggio Calabria restano da bollino rosso per il caldo, Messina arancione e tutte le altre in giallo. Domani la criticità è prevista solo in 9 città con le altre in verde, e però allerta maltempo, la Protezione Civile ha diramato un'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna e gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. La cronaca, due morti nelle ultime ore in due tragiche e distinte circostanze tra Marche e Abruzzo. Il servizio della redazione.
4: Un uomo di 62 anni è stato ucciso con una coltellata nella sua abitazione a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. I sospetti degli investigatori si concentrano sulla compagna della vittima, una donna di 30 anni. Un altro episodio arriva dall'Abruzzo: è morto durante un inseguimento dei carabinieri il 43enne di etnia rom, condannato per l'uccisione nel 2012 di un tifoso del Pescara. L'incidente è avvenuto tra città Sant'Angelo e Silvi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.
3: In provincia di Napoli sono state fermate dai carabinieri 5 persone ritenute coinvolte nella violenta rapina messa a segno nei giorni scorsi in una gioielleria del centro commerciale Il Molino a Sant'Antimo, nel corso della quale fu ferito il figlio del titolare. I fermati hanno un'età compresa tra i 21 e i 26 anni e sono indiziati a vario titolo di tentato omicidio, detenzione, porto abusivo d'arma da fuoco, rapina aggravata e ricettazione. Parliamo di lavoro in chiusura. Calo degli occupati in maggio, lo certifica l'Istat, spiegando che il ribasso, meno 0,1%, pari a meno 22.000 unità, coinvolge gli uomini, le donne, i dipendenti a termine e tutte le classi d'età, ad eccezione di chi ha almeno 50 anni. In questa classe d'età il numero di occupati risulta in crescita, così come tra i dipendenti permanenti e gli autonomi. Il tasso di occupazione scende al 63%, meno 0,1 punti. La diminuzione, spiega l'Istat, è determinata dai soli dipendenti a termine, 2.388.000, a fronte della crescita tra i dipendenti permanenti, 16.588.000, e gli autonomi 5.360.000. Abbiamo terminato, dopo.
1: News.
5: Bentrovati da Jenny De Gaetano. È salito a 17 morti, quasi 90 feriti il bilancio del massiccio attacco russo della scorsa notte su Kiev, il più devastante per la capitale dall'inizio della guerra. Pesanti danni a edifici e infrastrutture, le sole parole di condanna non fermeranno la Russia, ha detto la responsabile della politica estera UE Kallas. Bisogna garantire all'Ucraina un sostegno militare costante, aumentare la pressione su Mosca. Già oggi proporrò nuove sanzioni. Dal canto suo la Russia rivendica l'attacco e tramite il portavoce del Cremlino Peskov replica: aumenteremo la nostra pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si sono dimessi tutti i membri delle opposizioni in commissione di vigilanza Rai, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. La decisione per sbloccare il lungo stallo che si protrae da oltre un anno. La maggioranza ha deciso di disertare la commissione non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della Rai. Dal caldo africano a pioggia temporali, un brusco calo delle temperature, addirittura qualche fiocco di neve sullo Stelvio. Dalle prime ore di oggi l'Italia è travolta da un'ondata di maltempo, in particolare il Veneto, dove la Protezione Civile ha proclamato per oggi l'allerta rossa a causa di un serio rischio idrogeologico. In tutta la regione è già circa 400 gli interventi dei vigili del fuoco. A Siena annullata la prova del palio. Un uomo di 62 anni, Marco Pennesi, è stato ucciso ieri sera nel suo appartamento di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Principale indiziata è la compagna 34enne Isabella Di Mattia, ascoltata per tutta la notte, ora in stato di fermo per omicidio volontario. Mi ha aggredito e mi sono difesa, avrebbe raccontato agli inquirenti. Le forze dell'ordine intervenute sul posto l'hanno trovata in casa in stato di semi-incoscienza. Tennis a Wimbledon, finisce l'avventura al secondo turno di Tyra Grant. La 18enne azzurra è stata eliminata dalla Buzkova. In serata tocca a Jasmine Paolini, impegnata contro la Golubic. Tra gli uomini in campo nel pomeriggio, Cobolli e Berrettini. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
6: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio, elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord, tempo tutto sommato stabile, con clima gradevole. In serata e nella prossima notte, i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennesi, quella donna già trasferita nel carcere di Villa Fasteggi di Pesaro. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due e è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Il 62enne era stato trovato a terra in una pozza di sangue dopo che una coppia di condomini aveva sentito urlare dalla casa. I sospetti della polizia si erano incentrati proprio sulla donna interrogata e arrestata nelle ultime ore.
7: Il Vaticano ha decretato la scomunica delle fevriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate il 1 luglio in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il cardinale Victor Emanuele Fernandez, e controfirmato dai due segretari del Dicastero, il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica.
8: È salito a 17 morti il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina, Vitaly Klitschko, ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale. Ha descritto l'attacco come il più massiccio della guerra contro la capitale. Nuove sanzioni alla Russia, annuncia intanto Kaja Kallas. La replica del Cremlino: continueremo ad aumentare la pressione sul regime ucraino.
7: In Venezuela è corsa contro il tempo per salvare un uomo ancora vivo dopo 8 giorni trascorsi sotto le macerie di un edificio crollato a Catia-la-Mar, nello stato di La Gaira, a seguito del violento terremoto dello scorso 24 giugno. Al lavoro ci sono soccorritori di Cile, El Salvador, Messico, Costa Rica, Stati Uniti e Portogallo. L'uomo è ancora in vita grazie a un sistema di supporto vitale improvvisato, con cui le squadre gli forniscono aria attraverso un tubo e lo idratano tramite un sondino.
8: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'Interland, colpiti da nubi fragi e forti raffiche di vento. Rovesci intensi hanno interessato anche Torino, diverse province emiliane e il Trentino. Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco, visto che dal prossimo fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
7: Il calcio. Sandro Tonali si prepara a diventare un nuovo giocatore del Tottenham. Il centrocampista italiano si trasferirà nella squadra di Roberto De Zerbi dal Newcastle per circa 116 milioni di euro, diventando così l'italiano più costoso di sempre. Sentiamolo prima della partenza per Londra ai microfoni di Sky Sport.
9: Loro volevano il mio meglio, noi volevamo che l'affare migliore per il Newcastle, quindi credo che una volta che ti lasci così è diverso e quindi siamo felici tutti e io sono pronto a questa nuova avventura.
8: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 15:03.
2: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Starà poi nella vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Non mi resta che dare un segnale forte dinanzi all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari. Ha concluso. Floridia.
4: Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, con la donna già trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Il delitto, avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 62enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue. La donna ha sostenuto davanti agli inquirenti di aver colpito il compagno per difendersi. Le indagini per omicidio volontario sono coordinate dal sostituto procuratore Enrico Riccioni.
5: Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento. Per le esequie, il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino con le bandiere esposte a mezz'asta negli uffici comunali. Oltre al primo cittadino presenti tra gli altri anche il governatore lombardo Attilio Fontana e il sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa Isabella Rauti.
4: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'Interland, colpiti da nubifragi e forti raffiche di vento. Rovesci intensi hanno interessato anche Torino, diverse province emiliane e il Trentino. Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco, visto che dal prossimo fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
5: Grande spavento per Franchi Dettori, il mito dell'ippica mondiale, è stato coinvolto in un grave incidente stradale nei pressi di Newmarket nel Suffolk. Secondo le prime ricostruzioni, la sua auto sarebbe stata urtata da un altro veicolo ribaltandosi. Dettori ha subito la frattura di alcune costole e di un pollice e rimane sotto osservazione in ospedale. Intanto il comune di Siena ha rinviato a domani il palio di Provenzano a causa del maltempo. Nella serata di ieri la contrada delle Ocor con Andrea Sanna su Volpino si era aggiudicata la vittoria nella prova generale.
4: Il tennis si è chiuso al secondo turno del percorso di Tyra Grant a Wimbledon. La tennista azzurra ha perso contro la numero 21 del seeding Maria Bozukova con il punteggio di 7-5-6-3. Una buona prova da parte della 18enne al suo primo slam in carriera, che nel primo set era riuscita a portarsi avanti con il break nel terzo game. Salita 3-1, Grant ha però subito la rimonta di Bozukova a segno nel 12° gioco per il 7-5. Nel secondo set invece Grant ha ceduto la battuta già nel secondo game, ma si è presa il contro break nel gioco successivo. Ristabilita la parità, l'ottavo game è stato quello decisivo con il break di Bozukova, che poi ha chiuso il match al servizio.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio elevato rischio di rovesci e temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord tempo tutto sommato stabile con clima gradevole. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News.
6: Si sono tutti dimessi i membri delle opposizioni in commissione di vigilanza Rai, compresa la presidente Barbara Floridia. La maggioranza disertava i lavori da oltre un anno, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza di Viale Mazzini. Riunito il Consiglio dei Ministri, chiamato all'esame di alcuni provvedimenti economici, in un messaggio all'assemblea di Federmanager, la premier Meloni dice: i principali indicatori restituiscono la fotografia di un'Italia più solida e credibile. È salito a 17 morti e quasi 90 feriti il bilancio del massiccio attacco russo della scorsa notte su Kiev, il più devastante per la capitale dall'inizio della guerra. Pesanti danni a edifici e infrastrutture. Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto. Il bilancio finora è di 2.300 morti accertati e oltre 11.000 feriti. A Wimbledon finisce l'avventura al secondo turno di Tyra Grant. La 18enne azzurra è stata eliminata dalla ceca Buscova. In serata tocca a Jasmine Paolini e per gli uomini nel pomeriggio a Cobolli e Berrettini. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 15 e 8 minuti.
2: Sport.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ancora spettacolo ed altri verdetti dai mondiali, il servizio della redazione.
9: Il Belgio conquista gli ottavi di finale al termine di una sfida spettacolare contro il Senegal. Gli africani erano avanti 2-0 con Diarra e Sarra, ma nel finale dei tempi regolamentari Lukaku e Tielemans hanno riportato il risultato in parità. Nei supplementari è stato ancora Tielemans su calcio di rigore a firmare il definitivo 3-2. Agli ottavi anche gli Stati Uniti, che hanno battuto 2-0 la Bosnia Erzegovina. Gli americani sfideranno proprio il Belgio, ma dovranno rinunciare a Balogun, espulso dopo aver segnato una delle reti.
8: Avanti anche l'Inghilterra, che ha battuto in rimonta 2-1 la Repubblica Democratica del Congo. Oggi alle 21 italiane, Spagna-Austria, all'una di notte Portogallo-Croazia, alle 5 di domani mattina Svizzera-Algeria. Il tennis a Wimbledon, Jannik Sinner ha superato il portoghese Nuno Borges in 2 ore e 31 minuti di gioco con un secco 3-0 e con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. L'alto attesino rischia nel secondo set e va sotto di un break, ma rimonta e allunga poi definitivamente nel terzo parziale. Ora per Sinner c'è la sfida con lo statunitense Jenson Brooks-Bay, vittorioso per 3-0 sul peruviano Buse. Avanti anche Novak Djokovic, che ha battuto in 3 set Stefano Tsitsipas, qualificandosi al terzo turno. Il serbo, ex numero 1 al mondo, ha vinto per 6-3, 6-4, 6-2 in appena 1 ora e 28 minuti. Al prossimo incontro se la vedrà con il francese Arthur Rinderknecht. Tra gli altri risultati del tabellone maschile, hanno superato il secondo turno anche Daniel Medvedev, il canadese Félix Auger-Aliassime e il brasiliano Joao Fonseca. Per gli italiani in questi minuti Lorenzo Sonego affronta il canadese Diallo, nel pomeriggio Flavio Cobolli se la vedrà con l'australiano Duckworth, mentre Matteo Berrettini affronta il francese Arthur Fils. Le WTA Finals, evento conclusivo della stagione del tennis femminile, sono state spostate quest'anno da Riyadh a Indian Wells negli Stati Uniti. Ad annunciarlo il circuito femminile in un comunicato senza dare spiegazioni sulle motivazioni. L'evento, che riunisce a fine stagione le 8 migliori giocatrici dell'anno in singolo e in doppio, si tiene nella capitale saudita dal 2024, avrebbe dovuto rimanervi per almeno 3 anni. MotoGP, la Yamaha si rilancia con Jorge Martini a Ayogura. Il team ha infatti annunciato la coppia di piloti ufficiali a partire dalla stagione 2027. Martin si unisce a Yamaha come uno dei piloti di riferimento della MotoGP moderna. Lo spagnolo si è affermato grazie alla sua eccezionale velocità, determinazione e capacità di competere costantemente al massimo livello, scrive Yamaha. Al suo fianco Ayogura rappresenta il futuro, dopo essersi rapidamente affermato come uno dei giovani piloti più promettenti del campionato. Il talento giapponese si unisce al team ufficiale in una fase entusiasmante della sua carriera. Questo lo rende la persona ideale per le ambizioni a lungo termine di Yamaha. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Meteo.
3: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio, elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord, tempo tutto sommato stabile, con clima gradevole. In serata e nella prossima notte, i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
10: News. Bentrovati da Jenny De Gaetano. È salito a 17 morti, quasi 90 feriti il bilancio del massiccio attacco russo della scorsa notte su Kiev, il più devastante per la capitale dall'inizio della guerra. Pesanti danni a edifici e infrastrutture, le sole parole di condanna non fermeranno la Russia, ha detto la responsabile della politica estera UE Kallas. Bisogna garantire all'Ucraina un sostegno militare costante, aumentare la pressione su Mosca. Già oggi proporrò nuove sanzioni. Dal canto suo la Russia rivendica l'attacco e tramite il portavoce del Cremlino Peskov replica: aumenteremo la nostra pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si sono dimessi tutti i membri delle opposizioni in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. La decisione per sbloccare il lungo stallo che si protrae da oltre un anno. La maggioranza ha deciso di disertare la commissione non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Dal caldo africano a pioggia temporali, un brusco calo delle temperature, addirittura qualche fiocco di neve sullo Stelvio. Dalle prime ore di oggi l'Italia è travolta da un'ondata di maltempo, in particolare il Veneto, dove la Protezione Civile ha proclamato per oggi l'allerta rossa a causa di un serio rischio idrogeologico. In tutta la regione è già circa 400 gli interventi dei vigili del fuoco. A Siena annullata la prova del palio. Un uomo di 62 anni, Marco Pennesi, è stato ucciso ieri sera nel suo appartamento di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Principale indiziata è la compagna 34enne Isabella Di Mattia, ascoltata per tutta la notte, ora in stato di fermo per omicidio volontario. Mi ha aggredito e mi sono difesa, avrebbe raccontato agli inquirenti. Le forze dell'ordine intervenute sul posto l'hanno trovata in casa in stato di semi-incoscienza. Tennis a Wimbledon, finisce l'avventura al secondo turno di Tyra Grant. La 18enne azzurra è stata eliminata dalla Buzkova. In serata tocca Jasmine Paolini, impegnata contro la Golubic. Tra gli uomini in campo nel pomeriggio, Cobolli e Berrettini. Ed è tutto, a più tardi.
11: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
12: Economy News.
13: Buon giovedì 2 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nel 2025 l'INPS ha ottenuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro, con un risultato economico di esercizio positivo per 4,5 miliardi e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. A comunicarlo è il rendiconto generale presentato dall'Istituto stesso. Nel commentare questi dati, il presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS, Roberto Ghiselli, ha parlato di un elemento che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale pubblico italiano, il quale, per la rilevanza economica che ricopre nell'ambito della contabilità generale dello Stato, contribuisce alla stabilità complessiva del sistema paese. L'Istat ha comunicato che nel mese di giugno 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività ha registrato una variazione nulla su base mensile e del più 3% su base annua, da più 3,2 del mese precedente. Il lieve rallentamento dell'inflazione riflette essenzialmente l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Per contro, un impulso all'inflazione proviene dalla moderata accelerazione dei prezzi dei beni energetici. Pertanto l'inflazione acquisita a giugno 2026 resta stabile al più 2,6%. Frena sempre a giugno l'inflazione anche in Francia a seguito del rallentamento dei prezzi dell'energia.

0: difesa. In particolare il capo economista della Banca Centrale Europea, Philip Lane, parlando con Bloomberg, ha sostenuto che prima di fare delle valutazioni precipitose occorre vedere come questi 4 mesi di aumenti dei costi dell'energia si siano trasmessi ai prezzi alimentari e dei servizi. Intervenuto al convegno organizzato da Confindustria sul futuro della mobilità in Europa, il vicepresidente di Confindustria per l'Unione Europea, Stefan Pan, ha detto che l'industria dell'automotive è la più forte, la più grande che si abbia in Europa, oltre ad essere identitaria e a fare quindi parte di un bagaglio culturale comune. La politica può quindi dichiarare dove intende arrivare, poiché dalla decarbonizzazione all'elettrificazione gli industriali sono pronti a qualsiasi sfida. Tuttavia chiedono a Bruxelles di poter contare su un fattore molto importante, e cioè quello della neutralità tecnologica, che lascia alle aziende la decisione sul come trovare la strada per realizzare certi obiettivi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 15 e 18 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica delle febbriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il cardinal Victor Manuel Fernandez, controfirmato dai due segretari del Dicastero, il Vaticano afferma che i protagonisti sono in corso ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione su Mosca possono farlo. Oggi proporrò di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare industriale russo in risposta agli attacchi. Più Mosca attacca i civili, più sanzioni devono essere imposte. Continueremo ad aumentare il costo dell'operazione fino a quando la Russia non capirà che non può vincere. Lo scrive su X l'alto rappresentante europeo per la politica estera, Kaja Kallas. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da oltre 4 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea, che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione europea, riducendo però la sanzione dagli attuali 4,34 a 4,125 miliardi di euro. Arriva una tregua dall'AFA, solo Catania e Reggio Calabria restano da bollino rosso per il caldo, Messina arancione e tutte le altre in giallo. Domani la criticità è prevista solo in 9 città con le altre in verde, e però allerta maltempo, la Protezione Civile ha diramato un'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna e gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. La cronaca, 2 morti nelle ultime ore in 2 tragiche e distinte circostanze tra Marche e Abruzzo. Il servizio della redazione.
4: Un uomo di 62 anni è stato ucciso con una coltellata nella sua abitazione a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. I sospetti degli investigatori si concentrano sulla compagna della vittima, una donna di 30 anni. Un altro episodio arriva dall'Abruzzo. È morto durante un inseguimento dei carabinieri il 43enne di etnia rom, condannato per l'uccisione nel 2012 di un tifoso del Pescara. L'incidente è avvenuto tra città Sant'Angelo e Silvi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.
3: In provincia di Napoli sono state fermate dai carabinieri 5 persone ritenute coinvolte nella violenta rapina messa a segno nei giorni scorsi in una gioielleria del centro commerciale Il Molino a Sant'Antimo, nel corso della quale fu ferito il figlio del titolare. I fermati hanno un'età compresa tra i 21 e i 26 anni e sono indiziati a vario titolo di tentato omicidio, detenzione, porto abusivo d'arma da fuoco, rapina aggravata e ricettazione. Parliamo di lavoro in chiusura. Calo degli occupati in maggio lo certifica l'Istat, spiegando che il basso, meno 0,1%, pari a meno 22.000 unità, coinvolge gli uomini, le donne, i dipendenti a termine e tutte le classi d'età, ad eccezione di chi ha almeno 50 anni. In questa classe d'età il numero di occupati risulta in crescita, così come tra i dipendenti permanenti e gli autonomi. Il tasso di occupazione scende al 63%, meno 0,1 punti. La diminuzione, spiega l'Istat, è determinata dai soli dipendenti a termine, 2.388.000, a fronte della crescita tra i dipendenti permanenti, 16.588.000, e gli autonomi 5.360.000.

0: Abbiamo terminato, dopo.
1: Meteo.
2: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio, elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord, tempo tutto sommato stabile, con clima gradevole. In serata e nella prossima notte, i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
3: Si sono tutti dimessi i membri delle opposizioni in commissione di vigilanza Rai, compresa la presidente Barbara Floridia. La maggioranza disertava i lavori da oltre un anno, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza di Viale Mazzini. Riunito il Consiglio dei Ministri, chiamato all'esame di alcuni provvedimenti economici, in un messaggio all'assemblea di Federmanager, la premier Meloni dice: i principali indicatori restituiscono la fotografia di un'Italia più solida e credibile. È salito a 17 morti e quasi 90 feriti il bilancio del massiccio attacco russo della scorsa notte su Kiev, il più devastante per la capitale dall'inizio della guerra. Pesanti danni a edifici e infrastrutture. Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto. Il bilancio finora è di 2.300 morti accertati e oltre 11.000 feriti. A Wimbledon finisce l'avventura al secondo turno di Tyra Grant. La 18enne azzurra è stata eliminata dalla ceca Buscova. In serata tocca a Jasmine Paolini e per gli uomini nel pomeriggio a Cobolli e Berrettini. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
1: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ancora spettacolo ed altri verdetti dai mondiali, il servizio della redazione.
4: Il Belgio conquista gli ottavi di finale al termine di una sfida spettacolare contro il Senegal. Gli africani erano avanti 2-0 con Diarra e Sarra, ma nel finale dei tempi regolamentari Lukaku e Tielemans hanno riportato il risultato in parità. Nei supplementari è stato ancora Tielemans su calcio di rigore a firmare il definitivo 3-2. Agli ottavi anche gli Stati Uniti, che hanno battuto 2-0 la Bosnia Erzegovina. Gli americani sfideranno proprio il Belgio, ma dovranno rinunciare a Balogun, espulso dopo aver segnato una delle reti.
0: Avanti anche l'Inghilterra, che ha battuto in rimonta 2-1 la Repubblica Democratica del Congo. Oggi alle 21 italiane, Spagna-Austria, all'una di notte Portogallo-Croazia, alle 5 di domani mattina Svizzera-Algeria. Il tennis a Wimbledon, Jannik Sinner ha superato il portoghese Nuno Borges in 2 ore e 31 minuti di gioco con un secco 3-0 e con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. L'alto attesino rischia nel secondo set e va sotto di un break, ma rimonta e allunga poi definitivamente nel terzo parziale. Ora per Sinner c'è la sfida con lo statunitense Jenson Brooks-Bay, vittorioso per 3-0 sul peruviano Buse. Avanti anche Novak Djokovic, che ha battuto in 3 set Stefano Tsitsipas, qualificandosi al terzo turno. Il serbo, ex numero 1 al mondo, ha vinto per 6-3, 6-4, 6-2 in appena 1 ora e 28 minuti. Al prossimo incontro se la vedrà con il francese Arthur Rinderknecht. Tra gli altri risultati del tabellone maschile, hanno superato il secondo turno anche Daniel Medvedev, il canadese Félix Auger-Aliassime e il brasiliano Joao Fonseca. Per gli italiani in questi minuti Lorenzo Sonego affronta il canadese Diallo, nel pomeriggio Flavio Cobolli se la vedrà con l'australiano Duckworth, mentre Matteo Berrettini affronta il francese Arthur Fils. Le WTA Finals, evento conclusivo della stagione del tennis femminile, sono state spostate quest'anno da Riyadh a Indian Wells negli Stati Uniti. Ad annunciarlo il circuito femminile in un comunicato senza dare spiegazioni sulle motivazioni. L'evento, che riunisce a fine stagione le 8 migliori giocatrici dell'anno in singolo e in doppio, si tiene nella capitale saudita dal 2024, avrebbe dovuto rimanervi per almeno 3 anni. MotoGP, la Yamaha si rilancia con Jorge Martine Ayogura. Il team ha infatti annunciato la coppia di piloti ufficiali a partire dalla stagione 2027. Martin si unisce a Yamaha come uno dei piloti di riferimento della MotoGP moderna. Lo spagnolo si è affermato grazie alla sua eccezionale velocità, determinazione e capacità di competere costantemente al massimo livello, scrive Yamaha. Al suo fianco Ayogura rappresenta il futuro, dopo essersi rapidamente affermato come uno dei giovani piloti più promettenti del campionato. Il talento giapponese si unisce al team ufficiale in una fase entusiasta entusiasmante della sua carriera, questo lo rende la persona ideale per le ambizioni a lungo termine di Yamaha. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Meteo.
2: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio, elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord, tempo tutto sommato stabile, con clima gradevole. In serata e nella prossima notte, i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Strappone la vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia, che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Non mi resta che dare un segnale forte dinanzi all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari. Ha concluso Floridia.
5: Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, con la donna già trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Il delitto, avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 62enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue. La donna ha sostenuto davanti agli inquirenti di aver colpito il compagno per difendersi. Le indagini per omicidio volontario sono coordinate dal sostituto procuratore Enrico Riccioni.
6: Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento. Per le esequie, il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino con le bandiere esposte a mezz'asta negli uffici comunali. Oltre al primo cittadino, presenti tra gli altri anche il governatore lombardo Attilio Fontana e sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa Isabella Rauti.
5: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'Interland, colpiti da nubi fragi e forti raffiche di vento. Rovesci intensi hanno interessato anche Torino, diverse province emiliane e il Trentino. Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco, visto che dal prossimo fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
6: Grande spavento per Franchi Dettori, il mito dell'ippica mondiale, è stato coinvolto in un grave incidente stradale nei pressi di Newmarket nel Suffolk. Secondo le prime ricostruzioni, la sua auto sarebbe stata urtata da un altro veicolo ribaltandosi. Dettori ha subito la frattura di alcune costole di un pollice e rimane sotto osservazione in ospedale. Intanto il comune di Siena ha rinviato a domani il palio di Provenzano a causa del maltempo. Nella serata di ieri la contrada del Leocorno con Andrea Sanna su Volpino si era aggiudicata la vittoria nella prova generale.
5: Il tennis si è chiuso al secondo turno del percorso di Tyra Grant a Wimbledon. La tennista azzurra ha perso contro la numero 21 del seeding, Maria Bozukova, con il punteggio di 7-5-6-3. Una buona prova da parte della 18enne al suo primo slam in carriera, che nel primo set era riuscita a portarsi avanti con il break nel terzo game. Salita 3-1, Grant ha però subito la rimonta di Bozukova a segno nel dodicesimo gioco per il 7-5. Nel secondo set invece Grant ha ceduto la battuta già nel secondo game.

0: pinoli sulla luna.
1: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buon pomeriggio. LNR News.
4: Sono le 15:32.
3: News.
5: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica delle febbriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il cardinal Victor Manuel Fernandez, e controfirmato dai due segretari del Dicastero, il Vaticano afferma che i protagonisti sono in corso ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione su Mosca possono farlo. Oggi proporrò di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare industriale russo in risposta agli attacchi. Più Mosca attacca i civili, più sanzioni devono essere imposte. Continueremo ad aumentare il costo dell'operazione fino a quando la Russia non capirà che non può vincere. Lo scrive su X l'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da oltre 4 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione europea, riducendo però la sanzione dagli attuali 4,34 a 4,125 miliardi di euro. Arriva una tregua dall'AFA, solo Catania e Reggio Calabria restano da bollino rosso per il caldo, Messina, arancione e tutte le altre in giallo. Domani la criticità è prevista solo in 9 città con le altre in verde. E però allerta maltempo, la protezione civile ha diramato un'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna e gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. La cronaca, due morti nelle ultime ore in due tragiche e distinte circostanze tra Marche e Abruzzo. Il servizio della redazione.
6: Un uomo di 62 anni è stato ucciso con una coltellata nella sua abitazione a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. I sospetti degli investigatori si concentrano sulla compagna della vittima, una donna di 30 anni. Un altro episodio arriva dall'Abruzzo. È morto durante un inseguimento dei carabinieri il 43enne di etnia rom, condannato per l'uccisione nel 2012 di un tifoso del Pescara. L'incidente è avvenuto tra città Sant'Angelo e Silvi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.
5: In provincia di Napoli sono state fermate dai carabinieri 5 persone ritenute coinvolte nella violenta rapina messa a segno nei giorni scorsi in una gioielleria del centro commerciale Il Molino a Sant'Antimo, nel corso della quale fu ferito il figlio del titolare. I fermati hanno un'età compresa tra i 21 e i 26 anni e sono indiziati a vario titolo di tentato omicidio, detenzione, porto abusivo d'arma da fuoco, rapina aggravata e ricettazione. Parliamo di lavoro in chiusura. Calo degli occupati in maggio, lo certifica l'Istat spiegando che il ribasso, meno 0,1%, pari a meno 22.000 unità, coinvolge gli uomini, le donne, i dipendenti a termine e tutte le classi d'età, ad eccezione di chi ha almeno 50 anni. In questa classe d'età il numero di occupati risulta in crescita, così come tra i dipendenti permanenti e gli autonomi. Il tasso di occupazione scende al 63%, meno 0,1 punti. La diminuzione, spiega l'Istat, è determinata dai soli dipendenti a termine, 2.388.000, a fronte della crescita tra i dipendenti permanenti, 16.588.000, e gli autonomi 5.360.000. Abbiamo terminato, dopo.
3: Meteo.
4: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio, elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord, tempo tutto sommato stabile, con clima gradevole. In serata e nella prossima notte, i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
7: Bentrovati da Jenny De Gaetano, è salito a 17.

0: 7 morti, quasi 90 feriti il bilancio del massiccio attacco russo della scorsa notte su Kiev, il più devastante per la capitale dall'inizio della guerra. Pesanti danni a edifici e infrastrutture, le sole parole di condanna non fermeranno la Russia, ha detto la responsabile della politica estera UE Kallas. Bisogna garantire all'Ucraina un sostegno militare costante, aumentare la pressione su Mosca. Già oggi proporrò nuove sanzioni. Dal canto suo la Russia rivendica l'attacco e tramite il portavoce del Cremlino Peskov replica: aumenteremo la nostra pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si sono dimessi tutti i membri delle opposizioni in commissione di vigilanza Rai, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. La decisione per sbloccare il lungo stallo che si protrae da oltre un anno. La maggioranza ha deciso di disertare la commissione non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della Rai. Dal caldo africano a pioggia temporali, un brusco calo delle temperature, addirittura qualche fiocco di neve sullo Stelvio. Dalle prime ore di oggi l'Italia è travolta da un'ondata di maltempo, in particolare il Veneto, dove la Protezione Civile ha proclamato per oggi l'allerta rossa a causa di un serio rischio idrogeologico. In tutta la regione è già circa 400 gli interventi dei vigili del fuoco. A Siena annullata la prova del palio. Un uomo di 62 anni, Marco Pennesi, è stato ucciso ieri sera nel suo appartamento di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Principale indiziata è la compagna 34enne Isabella Di Mattia, ascoltata per tutta la notte, ora in stato di fermo per omicidio volontario. Mi ha aggredito e mi sono difesa, avrebbe raccontato agli inquirenti. Le forze dell'ordine intervenute sul posto l'hanno trovata in casa in stato di semi-incoscienza. Tennis a Wimbledon, finisce l'avventura al secondo turno di Tyra Grant. La 18enne azzurra è stata eliminata dalla Buzkova. In serata tocca Jasmine Paolini, impegnata contro la Golubic. Tra gli uomini in campo nel pomeriggio, Cobolli e Berrettini. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 15 e 39 minuti.
1: Sport.
3: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ancora spettacolo ed altri verdetti dai mondiali, il servizio della redazione.
4: Il Belgio conquista gli ottavi di finale al termine di una sfida spettacolare contro il Senegal. Gli africani erano avanti 2-0 con Diarra e Sarra, ma nel finale dei tempi regolamentari Lukaku e Tielemans hanno riportato il risultato in parità. Nei supplementari è stato ancora Tielemans su calcio di rigore a firmare il definitivo 3-2. Agli ottavi anche gli Stati Uniti, che hanno battuto 2-0 la Bosnia Erzegovina. Gli americani sfideranno proprio il Belgio, ma dovranno rinunciare a Balogun, espulso dopo aver segnato una delle reti.
3: Avanti anche l'Inghilterra, che ha battuto in rimonta 2-1 la Repubblica Democratica del Congo. Oggi alle 21 italiane, Spagna-Austria, all'una di notte Portogallo-Croazia, alle 5 di domani mattina Svizzera-Algeria. Il tennis a Wimbledon, Jannik Sinner ha superato il portoghese Nuno Borges in 2 ore e 31 minuti di gioco con un secco 3-0 e con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. L'altoatesino rischia nel secondo set e va sotto di un break, ma rimonta e allunga poi definitivamente nel terzo parziale. Ora per Sinner c'è la sfida con lo statunitense Jenson Brooks-Bai, vittorioso per 3-0 sul peruviano Buse. Avanti anche Novak Djokovic, che ha battuto in 3 set Stefano Tsitsipas, qualificandosi al terzo turno. Il serbo, ex numero 1 al mondo, ha vinto per 6-3, 6-4. 4-6-2 in appena un'ora e 28 minuti. Al prossimo incontro se la vedrà con il francese Arthur Rinderknecht. Tra gli altri risultati del tabellone maschile, hanno superato il secondo turno anche Daniel Medvedev, il canadese Félix Auger-Aliassime e il brasiliano Joao Fonseca. Per gli italiani in questi minuti Lorenzo Sonego affronta il canadese Diallo, nel pomeriggio Flavio Cobolli se la vedrà con l'australiano Duckworth, mentre Matteo Berrettini affronta il francese Arthur Fils. Le WTA Finals, evento conclusivo della stagione del tennis femminile, sono state spostate quest'anno da Riyadh a Indian Wells negli Stati Uniti. Ad annunciarlo il circuito femminile in un comunicato senza dare spiegazioni sulle motivazioni. L'evento, che riunisce a fine stagione le 8 migliori giocatrici dell'anno in singolo e in doppio, si tiene nella capitale saudita dal 2024, avrebbe dovuto rimanervi per almeno 3 anni. MotoGP, la Yamaha si rilancia con Jorge Martin. Martini Ayogu. augura. Il team ha infatti annunciato la coppia di piloti ufficiali a partire dalla stagione 2027. Martin si unisce a Yamaha come uno dei piloti di riferimento della MotoGP moderna. Lo spagnolo si è affermato grazie alla sua eccezionale velocità, determinazione e capacità di competere costantemente al massimo livello, scrive Yamaha. Al suo fianco Ai Ogura rappresenta il futuro, dopo essersi rapidamente affermato come uno dei giovani piloti più promettenti del campionato. Il talento giapponese si unisce al team ufficiale in una fase entusiasmante della sua carriera. Questo lo rende la persona ideale per le ambizioni a lungo termine di Yamaha. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Meteo.
2: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio, elevato rischio di rovesci e temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord, tempo tutto sommato stabile, con clima gradevole. In serata e nella prossima notte, i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Grave incidente sul Monte Saccarello nel territorio di Realdo, provincia di Imperia. Un quad sarebbe precipitato in una zona impervia. Secondo le prime informazioni sarebbero morte 3 persone in corso, una difficile operazione di recupero. In un clima parlamentare già segnato dallo scontro frontale sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. I consiglieri delle opposizioni si sono tutti dimessi, compresa la presidente Barbara Floridia di 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia puntando l'indice contro le forze di centrodestra. Da loro nessun rispetto per le opposizioni. La maggioranza diserta da oltre un anno i lavori della commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Kiev alle prese con l'emergenza causata dal durissimo attacco russo della notte scorsa, 18 morti, una novantina i feriti, tanti danni alle infrastrutture e agli edifici. Per la capitale ucraina si è trattato dell'attacco più devastante dall'inizio della guerra. Le sole parole di condanna non fermeranno la Russia, ha detto la responsabile della politica estera UE, Kallas. Bisogna garantire all'Ucraina un sostegno militare costante e aumentare la pressione su Mosca. Già oggi proporrò nuove sanzioni. Dal canto suo la Russia rivendica l'attacco e tramite il portavoce del Cremlino Peskov replica: aumenteremo la nostra pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si continua a scavare in Venezuela 8 giorni dal devastante terremoto. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre un uomo ancora vivo intrappolato sotto un edificio. Intanto la presidente ad interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. Una perturbazione di origine nordica interrompe la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Allerta rossa in Veneto, sotto osservazione della Protezione Civile anche la situazione in Emilia-Romagna, che conta già 800 interventi dei vigili del fuoco. Piogge intense anche su Torino-Milano, sullo Stelvio è tornata a cadere la neve. Intanto il Ministero della Salute ha reso noto che a giugno si sono registrati 7 gradi in più di temperature rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Infine allo sport, la Formula 1 si apre il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna con le conferenze stampa dei piloti. Domani libere qualifiche della gara sprint in calendario sabato, prima delle qualifiche per il Gran Premio. Domenica semaforo verde alle 16. Ed è tutto, a più tardi.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te. Economy News.
5: Buon giovedì 2 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nel 2025 l'INPS ha ottenuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro, con un risultato economico di esercizio positivo per 4,5 miliardi e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. A comunicarlo è il rendiconto generale presentato dall'Istituto stesso. Nel commentare questi dati, il presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS, Roberto Ghiselli, ha parlato di un elemento che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale pubblico.

0: Il rallentamento dell'inflazione riflette essenzialmente l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Per contro, un impulso all'inflazione proviene dalla moderata accelerazione dei prezzi dei beni energetici, pertanto l'inflazione acquisita a giugno 2026 resta stabile al più 2,6%. Frena, sempre a giugno, l'inflazione anche in Francia a seguito del rallentamento dei prezzi dell'energia. Infatti, secondo l'Istituto Nazionale francese di statistica, è risultata all'1,8% contro il 2,4% di maggio. Ma l'inflazione ha rallentato il suo ritmo pure in Germania, dove sempre a giugno i prezzi al consumo erano superiori del 2,3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, mentre a maggio il tasso era ancora al 2,6% e ad aprile al 2,9%. Diversi banchieri centrali europei, che compongono il board della BCE, restano comunque cauti sulla frenata dell'inflazione e sugli effetti della tregua fra Iran e USA. In particolare il capo economista della Banca Centrale Europea, Philip Lane, parlando con Bloomberg, ha sostenuto che prima di fare delle valutazioni precipitose occorre vedere come questi 4 mesi di aumenti dei costi dell'energia si siano trasmessi ai prezzi alimentari e dei servizi. Intervenuto al convegno organizzato da Confindustria sul futuro della mobilità in Europa, il vicepresidente di Confindustria per l'Unione Europea, Stefan Pan, ha detto che l'industria dell'automotive è la più forte, la più grande che si abbia in Europa, oltre ad essere identitaria e a fare quindi parte di un bagaglio culturale comune. La politica può quindi dichiarare dove intende arrivare, poiché dalla decarbonizzazione all'elettrificazione gli industriali sono pronti a qualsiasi sfida. Tuttavia chiedono a Bruxelles di poter contare su un fattore molto importante, e cioè quello della neutralità tecnologica, che lascia alle aziende la decisione sul come trovare la strada per realizzare certi obiettivi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 15 e 49 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Strappone la vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia, che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Non mi resta che dare un segnale forte dinanzi all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari. Ha concluso Floridia.
3: Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, con la donna già trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Il delitto, avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 62enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue. La donna ha sostenuto davanti agli inquirenti di aver colpito il compagno per difendersi. Le indagini per omicidio volontario sono coordinate dal sostituto procuratore Enrico Riccioni.
4: Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento. Per le esequie il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino con le bandiere esposte a mezz'asta negli uffici comunali. Oltre al primo cittadino presenti tra gli altri anche il governatore lombardo Attilio Fontana e il sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa Isabella Rauti.
3: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'Interland, colpiti da nubifragi e forti raffiche di vento. Rovesci intensi hanno interessato anche Torino, diverse province emiliane e il Trentino. Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco, visto che dal prossimo fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
4: Grande spavento per Franchi Dettori. Il mito dell'ippica mondiale è stato coinvolto in un grave incidente stradale nei pressi di Newmarket nel Suffolk. Secondo le prime ricostruzioni, la sua auto sarebbe stata urtata da un altro veicolo ribaltandosi. Dettori ha subito la frattura di alcune costole e di un pollice e rimane sotto osservazione in ospedale. Intanto il comune di Siena ha rinviato a domani il palio di Provenzano a causa del maltempo. Nella serata di ieri la contrada delle Ocor con Andrea Sanna su Volpino si era aggiudicata la vittoria nella prova generale.
3: Il tennis si è chiuso al secondo turno del percorso di Tyra Grant a Wimbledon. La tennista azzurra ha perso contro la numero 21 del seeding, Maria Bozukova, con il punteggio di 7-6,

0: 5-6-3. Una buona prova da parte della diciottenne al suo primo slam in carriera, che nel primo set era riuscita a portarsi avanti con il break nel terzo game. Salita 3-1, Grant ha però subito la rimonta di Buskova a segno nel dodicesimo gioco per il 7-5. Nel secondo set invece Grant ha ceduto la battuta già nel secondo game, ma si è presa il contro break nel gioco successivo. Ristabilita la parità, l'ottavo game è stato quello decisivo con il break di Buskova, che poi ha chiuso il match al servizio.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: News. Bentrovati da Jenny De Gaetano. È salito a 17 morti, quasi 90 feriti il bilancio del massiccio attacco russo della scorsa notte su Kiev, il più devastante per la capitale dall'inizio della guerra. Pesanti danni a edifici e infrastrutture, le sole parole di condanna non fermeranno la Russia, ha detto la responsabile della politica estera UE Kallas. Bisogna garantire all'Ucraina un sostegno militare costante, aumentare la pressione su Mosca. Già oggi proporrò nuove sanzioni. Dal canto suo la Russia rivendica l'attacco e tramite il portavoce del Cremlino Peskov replica: aumenteremo la nostra pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si sono dimessi tutti i membri delle opposizioni in commissione di vigilanza Rai, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. La decisione per sbloccare il lungo stallo che si protrae da oltre un anno. La maggioranza ha deciso di disertare la commissione non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della Rai. Dal caldo africano a pioggia temporali, un brusco calo delle temperature, addirittura qualche fiocco di neve sullo Stelvio. Dalle prime ore di oggi l'Italia è travolta da un'ondata di maltempo, in particolare il Veneto, dove la Protezione Civile ha proclamato per oggi l'allerta rossa a causa di un serio rischio idrogeologico. In tutta la regione è già circa 400 gli interventi dei vigili del fuoco. A Siena annullata la prova del palio. Un uomo di 62 anni, Marco Pennesi, è stato ucciso ieri sera nel suo appartamento di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Principale indiziata è la compagna 34enne Isabella Di Mattia, ascoltata per tutta la notte, ora in stato di fermo per omicidio volontario. Mi ha aggredito e mi sono difesa, avrebbe raccontato agli inquirenti. Le forze dell'ordine intervenute sul posto l'hanno trovata in casa in stato di semi incoscienza. Tennis a Wimbledon, finisce l'avventura al secondo turno di Tyra Grant. La 18enne azzurra è stata eliminata dalla Buzkova. In serata tocca a Jasmine Paolini, impegnata contro la Golubic. Tra gli uomini in campo nel pomeriggio, Cobolli e Berrettini. Ed è tutto, a più tardi.

0: Meteo.
1: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio, elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord, tempo tutto sommato stabile, con clima gradevole. In serata e nella prossima notte, i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ancora spettacolo ed altri verdetti dai mondiali, il servizio della redazione.
3: Il Belgio conquista gli ottavi di finale al termine di una sfida spettacolare contro il Senegal. Gli africani erano avanti 2-0 con Diarra e Sarr, ma nel finale dei tempi regolamentari Lukaku e Tielemans hanno riportato il risultato in parità. Nei supplementari è stato ancora Tielemans su calcio di rigore a firmare il definitivo 3-2. Agli ottavi anche gli Stati Uniti, che hanno battuto 2-0 la Bosnia e Erzegovina. Gli americani sfideranno proprio il Belgio, ma dovranno rinunciare a Balogun, espulso dopo aver segnato una delle reti.
2: Avanti anche l'Inghilterra, che ha battuto in rimonta 2-1 la Repubblica Democratica del Congo. Oggi alle 21 italiane, Spagna-Austria, all'una di notte Portogallo-Croazia, alle 5 di domani mattina Svizzera-Algeria. Il tennis a Wimbledon, Jannik Sinner ha superato il portoghese Nuno Borghese in 2 ore e 31 minuti di gioco con un secco 3-0 e con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. L'altoatesino rischia nel secondo set e va sotto di un break, ma rimonta e allunga poi definitivamente nel terzo parziale. Ora per Sinner c'è la sfida con lo statunitense Jenson Brooks-Bay, vittorioso per 3-0 sul peruviano Buse. Avanti anche Novak Djokovic, che ha battuto in 3 set Stefano Tsitsipas, qualificandosi al terzo turno. Il serbo, ex numero 1 al mondo, ha vinto per 6-3, 6-4 4-6-2 in appena un'ora e 28 minuti. Al prossimo incontro se la vedrà con il francese Arthur Rinderknecht. Tra gli altri risultati del tabellone maschile, hanno superato il secondo turno anche Daniel Medvedev, il canadese Félix Auger-Aliassime e il brasiliano Joao Fonseca. Per gli italiani in questi minuti Lorenzo Sonego affronta il canadese Diallo, nel pomeriggio Flavio Cobolli se la vedrà con l'australiano Duckworth, mentre Matteo Berrettini affronta il francese Arthur Fils. Le WTA Finals, evento conclusivo della stagione del tennis femminile, sono state spostate quest'anno da Riyadh a Indian Wells negli Stati Uniti. Ad annunciarlo il circuito femminile in un comunicato senza dare spiegazioni sulle motivazioni. L'evento, che riunisce a fine stagione le 8 migliori giocatrici dell'anno in singolo e in doppio, si tiene nella capitale saudita dal 2024, avrebbe dovuto rimanervi per almeno 3 anni. MotoGP, la Yamaha si rilancia con Jorge Martin e Ayogura. Il team ha infatti annunciato la coppia di piloti ufficiali a partire dalla stagione 2027. Martin si unisce a Yamaha come uno dei piloti di riferimento della MotoGP moderna. Lo spagnolo si è affermato grazie alla sua eccezionale velocità, determinazione e capacità di competere costantemente al massimo livello, scrive Yamaha. Al suo fianco Ayogura rappresenta il futuro, dopo essersi rapidamente affermato come uno dei giovani piloti più promettenti del campionato. Il talento giapponese si unisce al team ufficiale in una fase entusiasmante della sua carriera. Questo lo rende la persona ideale per le ambizioni a lungo termine di Yamaha. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo. News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Strappo nella vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia, che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito, ha proseguito. Non mi resta che dare un segnale forte davanti all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari.
4: Tre turisti francesi settantenni sono morti dopo che il quad sul quale viaggiavano è precipitato in un dirupo nella zona delle rocche del Saccarello, tra le montagne dell'entroterra di Imperia, vicino al confine tra Italia e Francia. L'incidente è avvenuto in un'area particolarmente impervia fra il Monte Saccarello e il territorio comunale di Triora. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale del 118, carabinieri ed elisoccorso.
5: Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, con la donna già trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 62enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue. La donna ha sostenuto davanti agli inquirenti di aver colpito il compagno per difendersi.
4: In Ucraina almeno 20 persone sono morte nei raid russi di stanotte. Il servizio statale di emergenza ha aggiunto che le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato nel distretto di Darnitsky. È probabile che il bilancio delle vittime aumenti ulteriormente, col sindaco di Kiev che ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale.
5: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge e grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'Interland, colpiti da nubi fragili e forti raffiche di vento. Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco, visto che dal fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
4: Lo sport. Lewis Hamilton è pronto per il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, non appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sullo splendido scenario del tracciato di Silverstone, il ferrarista vuole essere nuovamente protagonista su una pista nella quale ha vinto in numerose occasioni. Il pilota 7 volte campione del mondo si è presentato sereno e determinato in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del weekend, consapevole però che la Ferrari non partirà con il ruolo di grande favorita. Le Mercedes con Red Bull e McLaren sono pronte a inserirsi nella battaglia.
5: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
0: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 16 e 3 minuti.
0: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Strappo nella vigilanza RAI dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito, ha proseguito. Non mi resta che dare un segnale forte davanti all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari.
4: Tre turisti francesi 70enni sono morti dopo che il quad sul quale viaggiavano è precipitato in un dirupo nella zona delle rocche del Saccarello, tra le montagne dell'entroterra di Imperia, vicino al confine tra Italia e Francia. L'incidente è avvenuto in un'area particolarmente impervia fra il Monte Saccarello e il territorio comunale di Triora. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale del 118, carabinieri ed elisoccorso.
5: Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, con la donna già trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 62enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue. La donna ha sostenuto davanti agli inquirenti di aver colpito il compagno per difendersi.
4: In Ucraina almeno 20 persone sono morte nei raid russi di stanotte. Il servizio statale di emergenza ha aggiunto che le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato nel distretto di Darnitsky. È probabile che il bilancio delle vittime aumenti ulteriormente, col sindaco di Kiev che ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale.
5: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge e grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'Interland, colpiti da nubi fragili e forti raffiche di vento. Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco, visto che dal fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
4: Lo sport. Lewis Hamilton è pronto per il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, non appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sullo splendido scenario del tracciato di Silverstone, il ferrarista vuole essere nuovamente protagonista su una pista nella quale ha vinto in numerose occasioni. Il pilota 7 volte campione del mondo si è presentato sereno e determinato in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del weekend, consapevole però che la Ferrari non partirà con il ruolo di grande favorita. Le Mercedes con Red Bull e McLaren sono pronte a inserirsi nella battaglia.
5: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Meteo.
1: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio, elevato rischio di rovesci e temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord, tempo tutto sommato stabile, con clima gradevole. In serata e nella prossima notte, i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
9: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Grave incidente sul Monte Saccarello nel territorio di Realdo, provincia di Imperia. Un quad sarebbe precipitato in una zona impervia. Secondo le prime informazioni sarebbero morte 3 persone, in corso una difficile operazione di recupero. In un clima parlamentare già segnato dallo scontro frontale sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. I consiglieri delle opposizioni si sono tutti dimessi, compresi la presidente Barbara Floridia di 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia puntando l'indice contro le forze di centrodestra. Da loro nessun rispetto per le opposizioni. La maggioranza diserta da oltre un anno i lavori della commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Kiev alle prese con l'emergenza causata dal durissimo attacco russo della notte scorsa, 18 morti, una 90 i feriti, tanti danni alle infrastrutture e agli edifici. Per la capitale ucraina si è trattato dell'attacco più devastante dall'inizio della guerra. Le sole parole di condanna non fermeranno la Russia, ha detto la responsabile della politica estera UE, Kallas. Bisogna garantire all'Ucraina un sostegno militare costante e aumentare la pressione su Mosca. Già oggi proporrò nuove sanzioni. Dal canto suo la Russia rivendica l'attacco e tramite il portavoce del Cremlino Peskov replica: aumenteremo la nostra pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si continua a scavare in Venezuela 8 giorni dal devastante terremoto. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre un uomo ancora vivo intrappolato sotto un edificio. Intanto la presidente ad interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. Una perturbazione di origine nordica interrompe la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Allerta rossa in Veneto, sotto osservazione della Protezione Civile anche la situazione in Emilia-Romagna, che conta già 800 interventi dei vigili del fuoco. Piogge intense anche su Torino-Milano, sullo Stelvio è tornata a cadere la neve. Intanto il Ministero della Salute ha reso noto che a giugno si sono registrati 7 gradi in più di temperature rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Infine allo sport, la Formula 1 si apre il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna con le conferenze stampa dei piloti. Domani libere qualifiche della gara sprint in calendario sabato, prima delle qualifiche per il Gran Premio. Domenica semaforo verde alle 16. Ed è tutto, a più tardi.
0: News.
9: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Grave incidente sul Monte Saccarello nel territorio di Realdo, provincia di Imperia. Un quad sarebbe precipitato in una zona impervia. Secondo le prime informazioni sarebbero morte 3 persone in corso, una difficile operazione di recupero. In un clima parlamentare già segnato dallo scontro frontale sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. I consiglieri delle opposizioni si sono tutti dimessi, compresa la presidente Barbara Floridia di 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia puntando l'indice contro le forze di centrodestra. Da loro nessun rispetto per le opposizioni. La maggioranza diserta da oltre un anno i lavori della commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Kiev alle prese con l'emergenza causata dal durissimo attacco russo della notte scorsa, 18 morti, una novantina i feriti, tanti danni alle infrastrutture e agli edifici. Per la capitale ucraina si è trattato dell'attacco più devastante dall'inizio della guerra. Le sole parole di condanna non fermeranno la Russia, ha detto la responsabile della politica estera UE Kallas. Bisogna garantire all'Ucraina un sostegno militare costante e aumentare la pressione su Mosca. Già oggi proporrò nuove sanzioni. Dal canto suo la Russia rivendica l'attacco e tramite il portavoce del Cremlino Peskov replica: aumenteremo la nostra pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si continua a scavare in Venezuela 8 giorni dal devastante terremoto. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre un uomo ancora vivo intrappolato sotto un edificio. Intanto la presidenta ad interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. Una perturbazione di origine nordica interrompe la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Allerta rossa in Veneto, sotto osservazione della Protezione Civile, anche la situazione in Emilia-Romagna, che conta già 800 interventi dei vigili del fuoco. Piogge intense anche su Torino-Milano, sullo Stelvio è tornata a cadere la neve. Intanto il Ministero della Salute ha reso noto che a giugno si sono registrati 7 gradi in più di temperature rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Infine allo sport, la Formula 1 si apre il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna con le conferenze stampa dei piloti. Domani libere qualifiche della gara sprint in calendario sabato, prima delle qualifiche per il Gran Premio. Domenica semaforo verde alle 16. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
8: Sono le 16 e 12 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È salito ad almeno 13 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev ed altre città dell'Ucraina, lo riferisce il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale. Sul fronte politico emergono intanto indiscrezioni sul futuro assetto del paese. Il servizio della redazione.
10: Il presidente Volodymyr Zelensky ha incontrato nella residenza di Stato il generale Valery Zaluzhny, oggi ambasciatore nel Regno Unito ed ex comandante delle forze armate. Secondo fonti dell'Ukrainska Pravda, Zaluzhny avrebbe comunicato la volontà di candidarsi alle future elezioni presidenziali che potrebbero svolgersi già dal prossimo autunno, qualora la situazione bellica lo consentisse. Il mandato di Zelensky è scaduto nel 2024, ma la legge marziale ha finora impedito il voto. L'obiettivo, secondo le fonti ucraine, sarebbe quello di evitare divisioni interne che potrebbero favorire la strategia del Cremlino.
2: A 8 giorni dal devastante terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il nord del Venezuela, i soccorritori continuano a scavare sotto le macerie. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono a lavoro per estrarre un uomo ancora vivo rimasto intrappolato sotto un edificio. Si tratta di Hernan Gil, una guardia giurata di 43 anni che al momento del sisma si trovava nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava a Katia Lamar, una zona costiera nello stato settentrionale di La Guaira, quasi completamente distrutta dal disastro del 24 giugno. Dall'aumento della riserva di crisi PAC proposto dalla Commissione europea contro il caro fertilizzante, all'Italia spetterebbero oltre 45 milioni a sostegno degli agricoltori. Lo si apprende a Bruxelles, dove la ripartizione delle risorse è stata trasmessa ieri agli Stati membri in un atto di esecuzione 2 settimane prima che si pronuncino sulla proposta di Palazzo Sasso Berlaimont. L'Italia è il quinto beneficiario del tesoretto rafforzato da 540 milioni di euro dopo Francia, Polonia, Germania e Spagna. La cronaca: due morti nelle ultime ore in due tragiche e distinte circostanze tra Marche e Abruzzo. Il servizio della redazione.
10: Un uomo di 62 anni è stato ucciso con una coltellata nella sua abitazione a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. I sospetti degli investigatori si concentrano sulla compagna della vittima, una donna di 30 anni. Un altro episodio arriva dall'Abruzzo: è morto durante un inseguimento dei carabinieri il 43enne di etnia rom, condannato per l'uccisione nel 2012 di un tifoso del Pescara. L'incidente è avvenuto tra Città Sant'Angelo e Silvi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.
2: In provincia di Napoli sono state fermate dai carabinieri 5 persone ritenute coinvolte nella violenta rapina messa a segno nei giorni scorsi in una gioielleria del centro commerciale Il Molino a Sant'Antimo, nel corso della quale fu ferito il figlio del titolare. I fermati hanno un'età compresa tra i 21 e i 26 anni e sono indiziati a vario titolo di tentato omicidio, detenzione, porto abusivo d'arma da fuoco, rapina aggravata e ricettazione. Parliamo di lavoro in chiusura: calo degli occupati in maggio, lo certifica l'Istat, spiegando che il basso, meno 0,1%, pari a meno 22.000 unità, coinvolge gli uomini, le donne, i dipendenti a termine e tutte le classi d'età, ad eccezione di chi ha almeno 50 anni. In questa classe d'età il numero di occupati risulta in crescita, così come tra i dipendenti permanenti e gli autonomi. Il tasso di occupazione scende al 63%, meno 0,1 punti. La diminuzione, spiega l'Istat, è determinata dai soli dipendenti a termine, 2.388.000, a fronte della crescita tra i dipendenti permanenti, 16.588.000, e gli autonomi 5.360.000. Abbiamo terminato, dopo.
0: Meteo.
1: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio, elevato rischio di rovesci e temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord, tempo tutto sommato stabile, con clima gradevole. In serata e nella prossima notte, i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio. Sandro Tonali si prepara a diventare un nuovo giocatore del Tottenham. Il centrocampista italiano si trasferirà nella squadra di Roberto De Zerbi dal Newcastle per circa 116 milioni di euro, diventando così l'italiano più costoso di sempre. Sentiamolo prima della partenza per Londra ai microfoni di Sky Sport.
11: Loro volevano il mio meglio, noi volevamo che l'affare migliore per il Newcastle, quindi credo che una volta che ti lasci così è diverso e quindi siamo felici tutti e io sono pronto a questa nuova avventura.
4: I sedicesimi di finale dei mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre 6 squadre. Alle 21 toccherà a Spagna e Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia all'1 e Svizzera-Algeria alle 5 del mattino. Il tennis: si è chiuso al secondo turno il percorso di Tyra Grant a Wimbledon. La tennista azzurra ha perso contro la numero 21 del seeding, Maria Bozukova, con il punteggio di 7-5-6-3. Una buona prova da parte della 18enne al suo primo slam in carriera, che nel primo set era riuscita a portarsi avanti con il break nel terzo game. Salita 3-1, Grant ha però subito la rimonta di Buskova a segno nel 12° gioco per il 7-5. Nel secondo set invece Grant ha ceduto la battuta già nel secondo game, ma si è presa il contro break nel gioco successivo. Ristabilita la parità, l'ottavo game è stato quello decisivo con il break di Buskova, che poi ha chiuso il match al servizio. Intanto è giornata di vigilia per Jannik Sinner, che si prepara al match di terzo turno contro l'americano Jenson Brooksby. Il numero uno al mondo ha alzato il livello negli allenamenti, nessuno sparring partner. Dall'altro lato della rete c'è l'americano e numero 25 al mondo Tommy Paul. Grandissimo spavento per Frankie Dettori. Il mito dell'ippica mondiale è stato infatti coinvolto in un grave incidente stradale nei pressi di Newmarket, nel Suffolk. Secondo le prime ricostruzioni, la sua auto sarebbe stata urtata da un altro veicolo ribaltandosi. Dettori ha subito la frattura di alcune costole e di un pollice e rimane sotto osservazione in ospedale. La sua agenzia ha confermato l'accaduto in una nota ufficiale. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
12: Buon giovedì 2 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nel 2025 l'INPS ha ottenuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro, con un risultato economico di esercizio positivo per 4,5 miliardi e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. A comunicarlo è il rendiconto generale presentato dall'Istituto stesso. Nel commentare questi dati, il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, Roberto Ghiselli, ha parlato di un elemento che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale pubblico italiano, il quale, per la rilevanza economica che ricopre nell'ambito della contabilità generale dello Stato, contribuisce alla stabilità complessiva del sistema paese. L'Istat ha comunicato che nel mese di giugno 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività ha registrato una variazione nulla su base mensile e del più 3% su base annua, da più 3,2% del mese precedente. Il lieve rallentamento dell'inflazione riflette essenzialmente l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Per contro, un impulso all'inflazione proviene dalla moderata accelerazione dei prezzi dei beni energetici. Pertanto l'inflazione acquisita a giugno 2026 resta stabile al più 2,6%. Frena sempre a giugno l'inflazione anche in Francia a seguito del rallentamento dei prezzi dell'energia. Infatti, secondo l'Istituto Nazionale francese di statistica, è risultata all'1,8% contro il 2,4% di maggio. Ma l'inflazione ha rallentato il suo ritmo pure in Germania, dove sempre a giugno i prezzi al consumo erano superiori del 2,3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, mentre a maggio il tasso era ancora al 2,6% e ad aprile al 2,9%. Diversi banchieri centrali europei, che compongono il board della BCE, restano comunque cauti sulla frenata dell'inflazione e sugli effetti della tregua fra Iran e USA. In particolare il capo economista della Banca Centrale Europea, Philip Lane, parlando con Bloomberg, ha sostenuto che prima di fare delle valutazioni precipitose occorre vedere come questi 4 mesi di aumenti dei costi dell'energia si siano trasmessi ai prezzi alimentari e dei servizi. Intervenuto al convegno organizzato da Confindustria sul futuro della mobilità in Europa, il vicepresidente di Confindustria per l'Unione Europea, Stefan Pan, ha detto che l'industria dell'automotive è la più forte, la più grande che si abbia in Europa, oltre ad essere identitaria e a fare quindi parte di un bagaglio culturale comune. La politica può quindi dichiarare dove intende arrivare, poiché dalla decarbonizzazione all'elettrificazione gli industriali sono pronti a qualsiasi sfida. Tuttavia chiedono a Bruxelles di poter contare su un fattore molto importante, e cioè quello della neutralità tecnologica, che lascia alle aziende la decisione sul come trovare la strada per realizzare certi obiettivi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 16 e 23 minuti.
0: News.
9: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Grave incidente sul Monte Saccarello nel territorio di Realdo, provincia di Imperia. Un quad sarebbe precipitato in una zona impervia. Secondo le prime informazioni sarebbero morte 3 persone, in corso una difficile operazione di recupero. In un clima parlamentare già segnato dallo scontro frontale sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. I consiglieri delle opposizioni si sono tutti dimessi, compresa la presidente Barbara Floridia di 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia puntando l'indice contro le forze di centrodestra. Da loro nessun rispetto per le opposizioni. La maggioranza diserta da oltre un anno i lavori della commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della Rai. Kiev alle prese con l'emergenza causata dal durissimo attacco russo della notte scorsa, 18 morti, una novantina i feriti, tanti danni alle infrastrutture e agli edifici. Per la capitale ucraina si è trattato dell'attacco più devastante dall'inizio della guerra. Le sole parole di condanna non fermeranno la Russia, ha detto la responsabile della politica estera UE, Kallas. Bisogna garantire all'Ucraina un sostegno militare costante e aumentare la pressione su Mosca. Già oggi proporrò nuove sanzioni. Dal canto suo la Russia rivendica l'attacco e tramite il portavoce del Cremlino Peskov replica: aumenteremo la nostra pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si continua a scavare in Venezuela 8 giorni dal devastante terremoto. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre un uomo ancora vivo intrappolato sotto un edificio. Intanto la presidenta ad interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. Infine allo sport, la Formula 1 si apre il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna con le conferenze stampa dei piloti. Domani libere qualifiche della gara sprint in calendario sabato, prima delle qualifiche per il Gran Premio. Domenica semaforo verde alle 16. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio, elevato rischio di rovesci e temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord, tempo tutto sommato stabile, con clima gradevole. In serata e nella prossima notte, i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ancora spettacolo ed altri verdetti dai mondiali, il servizio della redazione.
3: Il Belgio conquista gli ottavi di finale al termine di una sfida spettacolare contro il Senegal. Gli africani erano avanti 2-0 con Diarra e Sarra, ma nel finale dei tempi regolamentari Lukaku e Tielemans hanno riportato il risultato in parità. Nei supplementari è stato ancora Tielemans su calcio di rigore a firmare il definitivo 3-2. Agli ottavi anche gli Stati Uniti, che hanno battuto 2-0 la Bosnia Erzegovina. Gli americani sfideranno proprio il Belgio, ma dovranno rinunciare a Balogun, espulso dopo aver segnato una delle reti.
2: Avanti anche l'Inghilterra, che ha battuto in rimonta 2-1 la Repubblica Democratica del Congo. Oggi alle 21 italiane, Spagna-Austria, all'una di notte Portogallo-Croazia, alle 5 di domani mattina Svizzera-Algeria. Il tennis a Wimbledon, Jannik Sinner ha superato il portoghese Nuno Borges in 2 ore e 31 minuti di gioco con un secco 3-0 e con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. L'alto atesino rischia nel secondo set e va sotto di un break, ma rimonta e allunga poi definitivamente nel terzo parziale. Ora per Sinner c'è la sfida con lo statunitense Jenson Brooks-Bay, vittorioso per 3-0 sul peruviano Buse. Avanti anche Novak Djokovic, che ha battuto in 3 set Stefano Tsitsipas qualificandosi al terzo turno. Il serbo, ex numero 1 al mondo, ha vinto per 6-3, 6-4, 6-2 in appena 1 ora e 28 minuti. Al prossimo incontro se la vedrà con il francese Arthur Rinderknecht. Tra gli altri risultati del tabellone maschile, hanno superato il secondo turno anche Daniel Medvedev, il canadese Félix Auger-Aliassime e il brasiliano Joao Fonseca. Per gli italiani in questi minuti Lorenzo Sonego affronta il canadese Diallo, nel pomeriggio Flavio Cobolli se la vedrà con l'australiano Duckworth, mentre Matteo Berrettini affronta il francese Arthur Fils. Le WTA Finals, evento conclusivo della stagione del tennis femminile, sono state spostate quest'anno da Riyadh a Indian Wells negli Stati Uniti. Ad annunciarlo il circuito femminile in un comunicato senza dare spiegazioni sulle motivazioni. L'evento, che riunisce a fine stagione le 8 migliori giocatrici dell'anno in singolo e in doppio, si tiene nella capitale saudita dal 2024, avrebbe dovuto rimanervi per almeno 3 anni. MotoGP, la Yamaha si rilancia con Jorge Martini a Ayogura. Il team ha infatti annunciato la coppia di piloti ufficiali a partire dalla stagione 2027. Martin si unisce a Yamaha come uno dei piloti di riferimento della MotoGP moderna. Lo spagnolo si è affermato grazie alla sua eccezionale velocità, determinazione e capacità di competere costantemente al massimo livello, scrive Yamaha. Al suo fianco Ayogura rappresenta il futuro, dopo essersi rapidamente affermato come uno dei giovani piloti più promettenti del campionato. Il talento giapponese si unisce al team ufficiale in una fase entusiasmante della sua carriera. Questo lo rende la persona ideale per le ambizioni a lungo termine di Yamaha. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Sarà poi nella vigilanza RAI dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito, ha proseguito. Non mi resta che dare un segnale forte davanti all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari.
4: Tre turisti francesi settantenni sono morti dopo che il quad sul quale viaggiavano è precipitato in un dirupo nella zona delle rocche del Saccarello, tra le montagne dell'entroterra di Imperia, vicino al confine tra Italia e Francia. L'incidente è avvenuto in un'area particolarmente impervia fra il Monte Saccarello e il territorio comunale di Triora. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale del 118, carabinieri ed elisoccorso.
5: Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, con la donna già trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 62enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue. La donna ha sostenuto davanti agli inquirenti di aver colpito il compagno per difendersi.
4: In Ucraina almeno 20 persone sono morte nei raid russi di stanotte. Il servizio statale di emergenza ha aggiunto che le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato nel distretto di Darnitsky. È probabile che il bilancio delle vittime aumenti ulteriormente, col sindaco di Kiev che ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale.
5: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'Interland, colpiti da nubifragi e forti raffiche di vento. Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco, visto che dal fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
4: Lo sport. Lewis Hamilton è pronto per il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, non appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sullo splendido scenario del tracciato di Silverstone, il ferrarista vuole essere nuovamente protagonista su una pista nella quale ha vinto in numerose occasioni. Il pilota 7 volte campione del mondo si è presentato sereno e determinato in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del weekend, consapevole, però, che la Ferrari non partirà con il ruolo di grande favorita. Le Mercedes, con Red Bull e McLaren, sono pronte a inserirsi nella battaglia.
5: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: GR News.
6: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
13: Miles. Il viaggio inizia dallo stile.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 16 e 33 minuti.
0: News.
9: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Grave incidente sul Monte Saccarello nel territorio di Realdo, provincia di Imperia. Un quad sarebbe precipitato in una zona impervia. Secondo le prime informazioni sarebbero morte 3 persone in corso, una difficile operazione di recupero. In un clima parlamentare già segnato dallo scontro frontale sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza RAI. I consiglieri delle opposizioni si sono tutti dimessi, compresa dalla presidente Barbara Floridia di 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia puntando l'indice contro le forze di centrodestra. Da loro nessun rispetto per le opposizioni. La maggioranza diserta da oltre un anno i lavori della Commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Kiev alle prese con l'emergenza causata dal durissimo attacco russo della notte scorsa, 18 morti, una novantina i feriti, tanti danni alle infrastrutture e agli edifici. Per la capitale ucraina si è trattato dell'attacco più devastante dall'inizio della guerra. Le sole parole di condanna non fermeranno la Russia, ha detto la responsabile della politica estera UE, Kallas. Bisogna garantire all'Ucraina un sostegno militare costante e aumentare la pressione su Mosca. Già oggi proporrò nuove sanzioni. Dal canto suo la Russia rivendica l'attacco e tramite il portavoce del Cremlino Peskov replica: aumenteremo la nostra pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si continua a scavare in Venezuela 8 giorni dal devastante terremoto. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre un uomo ancora vivo intrappolato sotto un edificio. Intanto la presidenta ad interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. Una perturbazione di origine nordica interrompe la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Allerta rossa in Veneto, sotto osservazione della Protezione Civile anche la situazione in Emilia Romagna, che conta già 800 interventi dei vigili del fuoco. Piogge intense anche su Torino, Milano, sullo Stelvio è tornata a cadere la neve. Intanto il Ministero della Salute ha reso noto che a giugno si sono registrati 7 gradi in più di temperature rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Infine allo sport, la Formula 1 si apre il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna con le conferenze stampa dei piloti. Domani libere qualifiche della gara sprint in calendario sabato, prima delle qualifiche per il Gran Premio. Domenica semaforo verde alle 16. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio elevato rischio di rovesci e temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord tempo tutto sommato stabile con clima gradevole. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio. Sandro Tonali si prepara a diventare un nuovo giocatore del Tottenham. Il centrocampista italiano si trasferirà nella squadra di Roberto De Zerbi dal Newcastle per circa 116 milioni di euro, diventando così l'italiano più costoso di sempre. Sentiamolo prima della partenza per Londra ai microfoni di Sky Sport.
11: Loro volevano il mio meglio, noi volevamo che l'affare migliore per il Newcastle, quindi credo che una volta che ti lasci così è diverso e quindi siamo felici tutti e io sono pronto che sono avventura.
4: I sedicesimi di finale dei mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre 6 squadre. Alle 21 toccherà a Spagna e Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia all'1 e Svizzera-Algeria alle 5 del mattino. Il tennis si è chiuso al secondo turno il percorso di Tyra Grant a Wimbledon. La tennista azzurra ha perso contro la numero 21 del seeding Maria Bozukova con il punteggio di 7-5-6-3. Una buona prova da parte della 18enne al suo primo slam in carriera, che nel primo set era riuscita a portarsi avanti con il break nel terzo game. Salita 3-1, Grant ha però subito la rimonta di Buscova a segno nel 12° gioco per il 7-5. Nel secondo set invece Grant ha ceduto la battuta già nel secondo game, ma si è presa il contro break nel gioco successivo. Ristabilita la parità, l'ottavo game è stato quello decisivo con il break di Buscova, che poi ha chiuso il match al servizio. Intanto è giornata di vigilia per Jannik Sinner, che si prepara al match di terzo turno contro l'americano Jenson Brooksby. Il numero 1 al mondo ha alzato il livello negli allenamenti, nessuno sparring partner. Dall'altro lato della rete c'è l'americano e numero 25 al mondo Tommy Paul. Grandissimo spavento per Frankie Dettori. Il mito dell'ippica mondiale è stato infatti coinvolto in un grave incidente stradale nei pressi di Newmarket nel Suffolk. Secondo le prime ricostruzioni la sua auto sarebbe stata urtata da un altro veicolo ribaltandosi. Dettori ha subito la frattura di alcune costole e di un pollice e rimane sotto osservazione in ospedale. La sua agenzia ha confermato l'accaduto in una nota ufficiale. È tutto. Dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
8: Sono le 16:39.
0: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È salito ad almeno 13 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev ed altre città dell'Ucraina, lo riferisce il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale. Sul fronte politico emergono intanto indiscrezioni sul futuro assetto del paese. Il servizio della redazione.
10: Il presidente Volodymyr Zelensky ha incontrato nella residenza di stato il generale Valery Zaluzhny, oggi ambasciatore nel Regno Unito ed ex comandante delle forze armate. Secondo fonti dell'Ukrainska Pravda, Zaluzhny avrebbe comunicato la volontà di candidarsi alle future elezioni presidenziali che potrebbero svolgersi già dal prossimo autunno, qualora la situazione bellica lo consentisse. Il mandato di Zelensky è scaduto nel 2024, ma la legge marziale ha finora impedito il voto. L'obiettivo, secondo le fonti ucraine, sarebbe quello di evitare divisioni interne che potrebbero favorire la strategia del Cremlino.
2: A 8 giorni dal devastante terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il nord del Venezuela, i soccorritori continuano a scavare sotto le macerie. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono a lavoro per estrarre un uomo ancora vivo rimasto intrappolato sotto un edificio. Si tratta di Hernan Gil, una guardia giurata di 43 anni che al momento del sisma si trovava nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava a Katia Lamar, una zona costiera nello stato settentrionale di La Guaira, quasi completamente distrutta dal disastro del 24 giugno. Dall'aumento della riserva di crisi PAC proposto dalla Commissione Europea contro il caro fertilizzante, all'Italia spetterebbero oltre 45 milioni a sostegno degli agricoltori. Lo si apprende a Bruxelles, dove la ripartizione delle risorse è stata trasmessa ieri agli Stati membri in un atto di esecuzione 2 settimane prima che si pronuncino sulla proposta di Palazzo Berlaymont. L'Italia è il quinto beneficiario del tesoretto rafforzato da 540 milioni di euro dopo Francia, Polonia, Germania e Spagna. La cronaca: 2 morti nelle ultime ore in 2 tragiche e distinte circostanze tra Marche e Abruzzo. Il servizio della redazione.
10: Un uomo di 62 anni è stato ucciso con una coltellata nella sua abitazione a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. I sospetti degli investigatori si concentrano sulla compagna della vittima, una donna di 30 anni. Un altro episodio arriva dall'Abruzzo: è morto durante un inseguimento dei carabinieri il 43enne di etnia rom, condannato per l'uccisione nel 2012 di un tifoso del Pescara. L'incidente è avvenuto tra città Sant'Angelo e Silvi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.
2: In provincia di Napoli sono state fermate dai carabinieri 5 persone ritenute coinvolte nella violenta rapina messa a segno nei giorni scorsi in una gioielleria del centro commerciale Il Molino a Sant'Antimo, nel corso della quale fu ferito il figlio del titolare. I fermati hanno un'età compresa tra i 21 e i 26 anni e sono indiziati a vario titolo di tentato omicidio, detenzione, porto abusivo d'arma da fuoco, rapina aggravata e ricettazione. Parliamo di lavoro in chiusura. Calo degli occupati in maggio lo certifica l'Istat, spiegando che il basso, meno 0,1%, pari a meno 22.000 unità, coinvolge gli uomini, le donne, i dipendenti a termine e tutte le classi d'età, ad eccezione di chi ha almeno 50 anni. In questa classe d'età il numero di occupati risulta in crescita, così come tra i dipendenti permanenti e gli autonomi. Il tasso di occupazione scende al 63%, meno 0,1 punti. La diminuzione, spiega l'Istat, è determinata dai soli dipendenti a termine, 2.388.000, a fronte della crescita tra i dipendenti permanenti, 16.588.000, e gli autonomi 5.360.000. Abbiamo terminato, dopo.
0: Meteo.
1: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio, elevato rischio di rovesci e temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord, tempo tutto sommato stabile, con clima gradevole. In serata e nella prossima notte, i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ancora spettacoli ed altri verdetti dai mondiali, il servizio della redazione.
3: Il Belgio conquista gli ottavi di finale al termine di una sfida spettacolare contro il Senegal. Gli africani erano avanti 2-0 con Diarra e Sarr, ma nel finale dei tempi regolamentari Lukaku e Tielemans hanno riportato il risultato in parità. Nei supplementari è stato ancora Tielemans su calcio di rigore a firmare il definitivo 3-2. Agli ottavi anche gli Stati Uniti, che hanno battuto 2-0 la Bosnia e Erzegovina. Gli americani sfideranno proprio il Belgio, ma dovranno rinunciare a Balogun, espulso dopo aver segnato una delle reti.
2: Avanti anche l'Inghilterra, che ha battuto in rimonta 2-1 la Repubblica Democratica del Congo. Oggi alle 21 italiane, Spagna-Austria, all'una di notte Portogallo-Croazia, alle 5 di domani mattina Svizzera-Algeria. Il tennis a Wimbledon, Jannik Sinner ha superato il portoghese Nuno Borghese in 2 ore e 31 minuti di gioco con un secco 3-0 con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. L'altoatesino rischia nel secondo set e va sotto di un break, ma rimonta e allunga poi definitivamente nel terzo parziale. Ora per Sinner c'è la sfida con lo statunitense Jenson Brooks-Bay, vittorioso per 3-0 sul peruviano Buse. Avanti anche Novak Djokovic, che ha battuto in 3 set Stefano Tsitsipas, qualificandosi al terzo turno. Il serbo, ex numero 1 al mondo, ha vinto per 6-3, 6-4, 6-2 in appena 1 ora e 28 minuti. Al prossimo incontro se la vedrà con il francese Arthur Rinderknecht. Tra gli altri risultati del tabellone maschile, hanno superato il secondo turno anche Daniel Medvedev, il canadese Félix Auger-Aliassime e il brasiliano Joao Fonseca. Per gli italiani in questi minuti Lorenzo Sonego affronta il canadese Diallo, nel pomeriggio Flavio Cobolli se la vedrà con l'australiano Duckworth, mentre Matteo Berrettini affronta il francese Arthur Fils. Le WTA Finals, evento conclusivo della stagione del tennis femminile, sono state spostate quest'anno da Riyadh a Indian Wells negli Stati Uniti. Ad annunciarlo il circuito femminile in un comunicato senza dare spiegazioni sulle motivazioni. L'evento, che riunisce a fine stagione le 8 migliori giocatrici dell'anno in singolo e in doppio, si tiene nella capitale saudita dal 2024, avrebbe dovuto rimanervi per almeno 3 anni. MotoGP, la Yamaha si rilancia con Jorge Martine a Ayogura. Il team ha infatti annunciato la coppia di piloti ufficiali a partire dalla stagione 2027. Martin si unisce a Yamaha come uno dei piloti di riferimento della MotoGP moderna. Lo spagnolo si è affermato grazie alla sua eccezionale velocità, determinazione e capacità di competere costantemente al massimo livello, scrive Yamaha. Al suo fianco Ayogura rappresenta il futuro, dopo essersi rapidamente affermato come uno dei giovani piloti più promettenti del campionato. Il talento giapponese si unisce al team ufficiale in una fase entusiasmante della sua carriera. Questo lo rende la persona ideale per le ambizioni a lungo termine di Yamaha. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
16: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Economy News.
12: Buon giovedì 2 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nel 2025 l'INPS ha ottenuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro, con un risultato economico di esercizio positivo per 4,5 miliardi e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35, flusso continuo. Nel 2025 l'INPS ha ottenuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro, con un risultato economico di esercizio positivo per 4,5 miliardi e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi.

0: dello Stato contribuisce alla stabilità complessiva del sistema paese. L'Istat ha comunicato che nel mese di giugno 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività ha registrato una variazione nulla su base mensile e del più 3% su base annua, da più 3,2 del mese precedente. Il lieve rallentamento dell'inflazione riflette essenzialmente l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Per contro, un impulso all'inflazione proviene dalla moderata accelerazione dei prezzi dei beni energetici, pertanto l'inflazione acquisita a giugno 2026 resta stabile al più 2,6%. Frena sempre a giugno l'inflazione anche in Francia a seguito del rallentamento dei prezzi dell'energia. Infatti, secondo l'Istituto Nazionale Francese di Statistica, è risultata all'1,8% contro il 2,4% di maggio. Ma l'inflazione ha rallentato il suo ritmo pure in Germania, dove sempre a giugno i prezzi al consumo erano superiori del 2,3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, mentre a maggio il tasso era ancora al 2,6% e ad aprile al 2,9%. Diversi banchieri centrali europei, che compongono il board della BCE, restano comunque cauti sulla frenata dell'inflazione e sugli effetti della tregua fra Iran e USA. In particolare il capo economista della Banca Centrale Europea, Philip Lane, parlando con Bloomberg, ha sostenuto che prima di fare delle valutazioni precipitose occorre vedere come questi 4 mesi di aumenti dei costi dell'energia si siano trasmessi ai prezzi alimentari e dei servizi. Intervenuto al convegno organizzato da Confindustria sul futuro della mobilità in Europa, il vicepresidente di Confindustria per l'Unione Europea, Stefan Pan, ha detto che l'industria dell'automotive è la più forte, la più grande che si abbia in Europa, oltre ad essere identitaria e a fare quindi parte di un bagaglio culturale comune. La politica può quindi dichiarare dove intende arrivare, poiché dalla decarbonizzazione all'elettrificazione gli industriali sono pronti a qualsiasi sfida. Tuttavia chiedono a Bruxelles di poter contare su un fattore molto importante, e cioè quello della neutralità tecnologica, che lasci alle aziende la decisione sul come trovare la strada per realizzare certi obiettivi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 16 e 50 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Strappone la vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia, che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito, ha proseguito. Non mi resta che dare un segnale forte davanti all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari.
3: Tre turisti francesi settantenni sono morti dopo che il quad sul quale viaggiavano è precipitato in un dirupo nella zona delle rocche del Saccarello, tra le montagne dell'entroterra di Imperia, vicino al confine tra Italia e Francia. L'incidente è avvenuto in un'area particolarmente impervia fra il Monte Saccarello e il territorio comunale di Triora. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale del 118, carabinieri ed elisoccorso.
4: Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, con la donna già trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 62enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue. La donna ha sostenuto davanti agli inquirenti di aver colpito il compagno per difendersi.
3: In Ucraina almeno 20 persone sono morte nei raid russi di stanotte. Il servizio statale di emergenza ha aggiunto che le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato nel distretto di Darnitsky. È probabile che il bilancio delle vittime aumenti ulteriormente, col sindaco di Kiev che ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale.
4: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge e grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'Interland, colpiti da nubi fragi e forti raffiche di vento. Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco, visto che dal fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
3: Lo sport. Lewis Hamilton è pronto per il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, non appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sullo splendido scenario del tracciato

0: di Silverstone. Il ferrarista vuole essere nuovamente protagonista su una pista nella quale ha vinto in numerose occasioni. Il pilota, sette volte campione del mondo, si è presentato sereno e determinato in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del weekend, consapevole però che la Ferrari non partirà con il ruolo di grande favorita. Le Mercedes con Red Bull e McLaren sono pronte a inserirsi nella battaglia.
1: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Meteo. Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio, elevato rischio di rovesci e temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord, tempo tutto sommato stabile, con clima gradevole. In serata e nella prossima notte, i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio. Sandro Tonali si prepara a diventare un nuovo giocatore del Tottenham. Il centrocampista italiano si trasferirà nella squadra di Roberto De Zerbi dal Newcastle per circa 116 milioni di euro, diventando così l'italiano più costoso di sempre. Sentiamolo prima della partenza per Londra ai microfoni di Sky Sport.
4: Loro volevano il mio meglio, noi volevamo che l'affare migliore per il Newcastle, quindi credo che una volta che ti lasci così è diverso e quindi siamo felici tutti e io sono pronto a questa nuova avventura.
0: I sedicesimi di finale dei mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre sei squadre. Alle 21 toccherà a Spagna e Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia all'1 e Svizzera-Algeria alle 5 del mattino. Il tennis si è chiuso al secondo turno il percorso di Tyra Grant a Wimbledon. La tennista azzurra ha perso contro la numero 21 del seeding Maria Bozukova con il punteggio di 7-5-6-3. Una buona prova da parte della 18enne al suo primo slam in carriera, che nel primo set era riuscita a portarsi avanti con il break nel terzo game. Salita 3-1, Grant ha però subito la rimonta di Buskova a segno nel dodicesimo gioco per il 7-5. Nel secondo set invece Grant ha ceduto la battuta già nel secondo game, ma si è presa il contro break nel gioco successivo. Ristabilita la parità, l'ottavo game è stato quello decisivo con il break di Buskova, che poi ha chiuso il match al servizio. Intanto è giornata di vigilia per Jannik Sinner, che si prepara al match di terzo turno contro l'americano Jenson Brooksby. Il numero uno al mondo ha alzato il livello negli allenamenti, nessuno sparring partner. Dall'altro lato della rete c'è l'americano e numero 25 al mondo Tommy Paul. Grandissimo spavento per Frankie Dettori. Il mito dell'ippica mondiale è stato infatti coinvolto in un grave incidente stradale nei pressi di Newmarket, nel Suffolk. Secondo le prime ricostruzioni, la sua auto sarebbe stata urtata da un altro veicolo ribaltandosi. Dettori ha subito la frattura di alcune costole e di un pollice e rimane sotto osservazione in ospedale. La sua agenzia ha confermato l'accaduto in una nota ufficiale. È tutto. Dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
3: News.
5: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Grave incidente sul Monte Saccarello nel territorio di Realdo, provincia di Imperia. Un quad sarebbe precipitato in una zona impervia. Secondo le prime informazioni sarebbero morte tre persone, in corso una difficile operazione di recupero. In un clima parlamentare già segnato dallo scontro frontale sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. I consiglieri delle opposizioni si sono tutti dimessi, compresa la presidente Barbara Floridia di 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia puntando l'indice contro le forze di centrodestra. Da loro nessun rispetto per le opposizioni. La maggioranza diserta da oltre un anno i lavori della commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Kiev alle prese con l'emergenza causata dal durissimo attacco russo della notte scorsa, 18 morti, una novantina i feriti, tanti danni alle infrastrutture e agli edifici. Per la capitale ucraina si è trattato dell'attacco più devastante dall'inizio della guerra. Le sole parole di condanna non fermeranno la Russia, ha detto la responsabile della politica estera UE, Kallas. Bisogna garantire all'Ucraina un sostegno militare costante e aumentare la pressione su Mosca. Già oggi proporrò nuove sanzioni. Dal canto suo la Russia rivendica l'attacco attacco e tramite il portavoce del Cremlino Peskov replica: aumenteremo la nostra pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si continua a scavare in Venezuela 8 giorni dal devastante terremoto. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre un uomo ancora vivo intrappolato sotto un edificio. Intanto la presidenta ad interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. Una perturbazione di origine nordica interrompe la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Allerta rossa in Veneto, sotto osservazione della Protezione Civile anche la situazione in Emilia Romagna, che conta già 800 interventi dei vigili del fuoco. Piogge intense anche su Torino, Milano, sullo Stelvio è tornata a cadere la neve. Intanto il Ministero della Salute ha reso noto che a giugno si sono registrati 7 gradi in più di temperature rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Infine allo sport, la Formula 1 si apre il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna con le conferenze stampa dei piloti. Domani libere qualifiche della gara sprint in calendario sabato, prima delle qualifiche per il Gran Premio. Domenica semaforo verde alle 16. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio elevato rischio di rovesci e temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord tempo tutto sommato stabile con clima gradevole. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ancora spettacolo ed altri verdetti dai mondiali, il servizio della redazione.
3: Il Belgio conquista gli ottavi di finale al termine di una sfida spettacolare contro il Senegal. Gli africani erano avanti 2-0 con Diarra e Sarra, ma nel finale dei tempi regolamentari Lukaku e Tielemans hanno riportato il risultato in parità. Nei supplementari è stato ancora Tielemans su calcio di rigore a firmare il definitivo 3-2. Agli ottavi anche gli Stati Uniti, che hanno battuto 2-0 la Bosnia Erzegovina. Gli americani sfideranno proprio il Belgio, ma dovranno rinunciare a Balogun, espulso dopo aver segnato una delle reti.
1: Avanti anche l'Inghilterra, che ha battuto in rimonta 2-1 la Repubblica Democratica del Congo. Oggi alle 21 italiane, Spagna-Austria, all'una di notte Portogallo-Croazia, alle 5 di domani mattina Svizzera-Algeria. Il tennis a Wimbledon, Jannik Sinner ha superato il portoghese Nuno Borges in 2 ore e 31 minuti di gioco con un secco 3-0 e con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. L'alto attesino rischia nel secondo set e va sotto di un break, ma rimonta e allunga poi definitivamente nel terzo parziale. Ora per Sinner c'è la sfida con lo statunitense Jenson Brooks-Bay, vittorioso per 3-0 sul peruviano Buse. Avanti anche Novak Djokovic, che ha battuto in 3 set Stefano Tsitsipas, qualificandosi al terzo turno. Il serbo, ex numero 1 al mondo, ha vinto per 6-3, 6-4, 6-2 in appena 1 ora e 28 minuti. Al prossimo incontro se la vedrà con il francese Arthur Rinderknecht. Tra gli altri risultati del tabellone maschile, hanno superato il secondo turno anche Daniel Medvedev, il canadese Félix Auger-Aliassime e il brasiliano Joao Fonseca. Per gli italiani in questi minuti Lorenzo Sonego affronta il canadese Diallo, nel pomeriggio Flavio Cobolli se la vedrà con l'australiano Duckworth, mentre Matteo Berrettini affronta il francese Arthur Fils. Le WTA Finals, evento conclusivo della stagione del tennis femminile, sono state spostate quest'anno da Riyadh a Indian Wells negli Stati Uniti. Ad annunciarlo il circuito femminile in un comunicato senza dare spiegazioni sulle motivazioni. L'evento, che riunisce a fine stagione le 8 migliori giocatrici dell'anno in singolo e in doppio, si tiene nella capitale saudita dal 2024, avrebbe dovuto rimanervi per almeno 3 anni. MotoGP, la Yamaha si rilancia con Jorge Martin. Fine a Iogu. Ogura. Il team ha infatti annunciato la coppia di piloti ufficiali a partire dalla stagione 2027. Martin si unisce a Yamaha come uno dei piloti di riferimento della MotoGP moderna. Lo spagnolo si è affermato grazie alla sua eccezionale velocità, determinazione e capacità di competere costantemente al massimo livello, scrive Yamaha. Al suo fianco a Ogura rappresenta il futuro, dopo essersi rapidamente affermato come uno dei giovani piloti più promettenti del campionato. Il talento giapponese si unisce al team ufficiale in una fase entusiasmante della sua carriera. Questo lo rende la persona ideale per le ambizioni a lungo termine di Yamaha. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
6: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Stanco della routine?
3: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
2: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
4: Radio GR News.
5: Sono le 17 e 4 minuti.
4: News.
6: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Grave incidente sul Monte Saccarello nel territorio di Realdo, provincia di Imperia. Un quad sarebbe precipitato in una zona impervia. Secondo le prime informazioni sarebbero morte 3 persone in corso, una difficile operazione di recupero. In un clima parlamentare già segnato dallo scontro frontale sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. I consiglieri delle opposizioni si sono tutti dimessi, compresa la presidente Barbara Floridia di 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia puntando l'indice contro le forze di centrodestra. Da loro nessun rispetto per le opposizioni. La maggioranza diserta da oltre un anno i lavori della commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Kiev alle prese con l'emergenza causata dal durissimo attacco russo della notte scorsa, 18 morti, una novantina i feriti, tanti danni alle infrastrutture e agli edifici. Per la capitale ucraina si è trattato dell'attacco più devastante dall'inizio della guerra. Le sole parole di condanna non fermeranno la Russia, ha detto la responsabile della politica estera UE Kallas. Bisogna garantire all'Ucraina un sostegno militare costante e aumentare la pressione su Mosca. Già oggi proporrò nuove sanzioni. Dal canto suo la Russia rivendica l'attacco e tramite il portavoce del Cremlino Peskov replica: aumenteremo la nostra pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si continua a scavare in Venezuela 8 giorni dal devastante terremoto. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre un uomo ancora vivo intrappolato sotto un edificio. Intanto la presidente ad interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. Una perturbazione di origine nordica interrompe la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Allerta rossa in Veneto, sotto osservazione della Protezione Civile anche la situazione in Emilia-Romagna, che conta già 800 interventi dei vigili del fuoco. Piogge intense anche su Torino-Milano, sullo Stelvio è tornata a cadere la neve. Intanto il Ministero della Salute ha reso noto che a giugno si sono registrati 7 gradi in più di temperature rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Infine allo sport, la Formula 1 si apre il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna con le conferenze stampa dei piloti. Domani libere qualifiche della gara sprint in calendario sabato, prima delle qualifiche per il Gran Premio. Domenica semaforo verde alle 16. Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
7: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord tempo tutto sommato stabile con clima gradevole. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Sport.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio. Sandro Tonali si prepara a diventare un nuovo giocatore del Tottenham. Il centrocampista italiano si trasferirà nella squadra di Roberto De Zerbi dal Newcastle per circa 116 milioni di euro, diventando così l'italiano più costoso di sempre. Sentiamolo prima della partenza per Londra ai microfoni di Sky Sport.
9: Loro volevano il mio meglio, noi volevamo che l'affare migliore per il Newcastle, quindi credo che una volta che ti lasci così è diverso e quindi siamo felici tutti e io sono pronto a questa nuova avventura.
8: I sedicesimi di finale dei mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre sei squadre. Alle 21 toccherà a Spagna e Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia all'una e Svizzera-Algeria alle 5 del mattino. Il tennis si è chiuso al secondo turno il percorso di Tyra Grant a Wimbledon. La tennista azzurra ha perso contro la numero 21 del seeding Maria Bozukova con il punteggio di 7-5-6-3. Una buona prova da parte della 18enne al suo primo slam in carriera, che nel primo set era riuscita a portarsi avanti con il break nel terzo game. Salita 3-1, Grant ha però subito la rimonta di Bozukova a segno nel 12° gioco per il 7-5. Nel secondo set invece Grant ha ceduto la battuta già nel secondo game, ma si è presa il contro break nel gioco successivo. Ristabilita la parità, l'ottavo game è stato quello decisivo con il break di Bozukova, che poi ha chiuso il match al servizio. Intanto è giornata di vigilia per Jannik Sinner, che si prepara al match di terzo turno contro l'americano Jenson Brooksby. Il numero uno al mondo ha alzato il livello negli allenamenti, nessuno sparring partner. Dall'altro lato della rete c'è l'americano e numero 25 al mondo Tommy Paul. Grandissimo spavento per Frankie Dettori. Il mito dell'ippica mondiale è stato infatti coinvolto in un grave incidente stradale nei pressi di Newmarket nel Suffolk. Secondo le prime ricostruzioni la sua auto sarebbe stata urtata da un altro veicolo ribaltandosi. Dettori ha subito la frattura di alcune costole e di un pollice e rimane sotto osservazione in ospedale. La sua agenzia ha confermato l'accaduto in una nota ufficiale. È tutto. Dalla redazione sportiva appuntamento alla prossima edizione.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 17 e 10 minuti.
4: News.
10: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei febbriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il cardinal Victor Manuel Fernandez, e controfirmato dai due segretari del Dicastero, il Vaticano afferma che i protagonisti sono in corso ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione su Mosca possono farlo. Oggi proporrò di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare industriale russo in risposta agli attacchi. Più Mosca attacca i civili, più sanzioni devono essere imposte. Continueremo ad aumentare il costo dell'operazione fino a quando la Russia non capirà che non può vincere, lo scrive su X l'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da oltre 4 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea, che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione europea, riducendo però la sanzione dagli attuali 4,34 a 4,125 miliardi di euro. Arriva una tregua dall'AFA, solo Catania e Reggio Calabria restano da bollino rosso per il caldo, Messina arancione e tutte le altre in giallo. Domani la criticità è prevista solo in 9 città con le altre in verde, e però allerta maltempo, la protezione civile ha diramato un'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna e gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. La Guardia di Finanza di Latina ha scoperto e sequestrato uno studio odontoiatrico abusivo allestito all'interno di un'abitazione privata. Un uomo è stato denunciato con l'accusa di esercizio abusivo della professione odontoiatrica. Secondo gli accertamenti, il finto medico effettuava prestazioni dentistiche pur essendo privo delle autorizzazioni amministrative e sanitarie, dei titoli professionali necessari, dell'iscrizione agli albi e di una regolare posizione fiscale. L'uomo aveva conseguito soltanto il diploma di odontotecnico, titolo che non consente di eseguire interventi nel cavo lavorare. E a Napoli, titolari di un salone di parrucchiere, cittadino georgiano, e da un cittadino pakistano, sono stati denunciati per esercizio abusivo della professione dalla Guardia di Finanza durante una serie di controlli nel quartiere San Lorenzo della città. Secondo quanto accertato, praticavano medicina estetica e realizzavano tatuaggi anche con anestetici scaduti senza autorizzazioni, sequestrati circa 2.900 articoli tra prodotti, attrezzature per la realizzazione di tatuaggi, piercing e anche farmaci per i trattamenti anestetizzanti e lenitivi scaduti oppure non correttamente conservati. Una notizia di sport: in chiusura atletica, Marcel Jacobs è tornato dopo la bella prova di 3 giorni fa in Diamonds League a Parigi, dove è sceso sotto i 10 secondi nei 100 facendo segnare il miglior tempo europeo dell'anno. Il campione olimpico azzurro ha impressionato nel meeting di Einsestad, tappa silver del Continental Tour. In batteria ha fatto segnare 9 secondi 84 con vento, di poco oltre il limite ma su una pista bagnata dalla pioggia. In finale l'azzurro ha ottenuto un crono sbalorditivo 9 secondi e 67 a 9 centesimi dal record mondiale di Bolt, ma grazie al vento che in quel momento era di 4.1 metri al secondo, il doppio rispetto a quello massimo, 2 metri al secondo, per omologare il risultato. Abbiamo terminato, dopo.
4: Meteo.
7: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio, elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord, tempo tutto sommato stabile, con clima gradevole. In serata e nella prossima notte, i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Sport.
11: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. A Wimbledon si spezza il sogno di Tyra Grant. La 18enne azzurra è stata eliminata 7-5, 6-3 al secondo turno dalla ceca Buskova. In serata tocca a Jasmine Paolini, impegnata contro la svizzera Golubic. Tornerà domani in campo Jannik Sinner, atteso al terzo turno dallo statunitense Brooksby. Giornata di allenamento per il numero 1 al mondo insieme a Tommy Paul. Ieri, dopo la vittoria su Borges, l'alto atesino si era espresso così in conferenza sulle sue condizioni di salute.
12: Potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però potrebbe risuccedere. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però io oggi dicevo più che altro per un recupero fisico in generale, perché mi sono alzato ieri, cioè mi sono svegliato, il corpo non l'ho sentito benissimo, ma per la caduta più che altro. Però oggi poi quando sono entrato in campo mi sono sentito bene, quindi posso essere molto tranquillo.
4: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
11: Voltiamo pagina. Mondiali, 6 partite, la rassegna iridata con più squadre di sempre avrà le sue migliori 16. Ieri le vittorie di Stati Uniti, Belgio e Inghilterra, stasera attesa per la Spagna di Yamal e il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Per noi Gerardo De Vivo.
13: Vince e convince anche in 10, vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del CT Pochettino, la nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Folarin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman su punizione. Agli ottavi per loro ci sarà il Belgio che non brilla ma balla e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di 2 all'86esimo pareggia nel giro di 3 minuti, poi a un soffio da rigori l'episodio VAR che decide il match. Sul dischetto ci va Tielemans, doppietta e Diavoli Rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche i Tre Leoni dopo 7 minuti passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane, che prima al 75esimo, poi all'86esimo, regala a Tuchel gli ottavi contro il Messico. Stasera in campo altre 3 partite, aprono alle 21 Spagna e Austria. La vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia, di scena all'una. All'alba chiude la serie Svizzera-Algeria.
4: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
11: Per quanto riguarda la nostra nazionale, la corsa 2 tra Roberto Mancini e Antonio Conte sembra destinata ai titoli di coda, con il secondo in vantaggio. Ieri il neopresidente federale Giovanni Malagò è tornato sulla vicenda, sottolineando però l'importanza del futuro direttore tecnico.
14: Non ho parlato al telefono, né ho visto, né ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico. Ho letto diversi nomi, uno più degli altri, credetemi, non mi sento di smentirli, ma non mi sento neanche di confermarli.
11: Cambiamo argomento, Formula 1 si avvicina al Gran Premio di Gran Bretagna. Oggi piloti alle prese con la solita conferenza stampa. I motori si accendono domani per la prima e unica sessione di libere. Nel pomeriggio le qualifiche sprint, sabato sprint e qualifiche, mentre domenica la gara lunga alle 16. Il legame tra me e Silverstone è lungo 20 anni, quindi è profondo, rivela Hamilton. Scivolato al terzo posto dietro Antonelli e Russell, il 7 volte campione del mondo spiega: in Austria abbiamo perso parecchio rettilineo e anche se penso che la Ferrari sia una grande macchina, quel problema va risolto. Anche qui ci sono rettilinee importanti. In chiusura del basket, attesa per l'Italia nella terza finestra di qualificazione ai Mondiali 2027. Gli azzurri sfidano a Reykjavik l'Islanda. L'Islanda ha un roster collaudato e la storia recente dice che sono stati in grado di metterci in difficoltà. Se in giornata hanno una serie di giocatori che possono farci male. Commenta così coach Ramondino, sostituto di Luca Banchi, assente per motivi familiari. Palla 2 alle 21:45 italiane. Ed è tutto.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
15: Buon giovedì 2 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nel 2025 l'INPS ha ottenuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro, con un risultato economico di esercizio positivo per 4,5 miliardi e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. A comunicarlo è il rendiconto generale presentato dall'Istituto stesso. Nel commentare questi dati, il presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS, Roberto Ghiselli, ha parlato di un elemento che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale pubblico italiano, il quale, per la rilevanza economica che ricopre nell'ambito della contabilità generale dello Stato, contribuisce alla stabilità complessiva del sistema paese. L'Istat ha comunicato che nel mese di giugno 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività ha registrato una variazione nulla su base mensile e del più 3% su base annua, da più 3,2 del mese precedente. Il lieve rallentamento dell'inflazione riflette essenzialmente l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Per contro, un impulso all'inflazione proviene dalla moderata accelerazione dei prezzi dei beni energetici, pertanto l'inflazione acquisita a giugno 2026 resta stabile al più 2,6%. Frena sempre a giugno l'inflazione anche in Francia a seguito del rallentamento dei prezzi dell'energia. Infatti, secondo l'Istituto Nazionale francese di statistica, è risultata all'1,8% contro il 2,4% di maggio. Ma l'inflazione ha rallentato il suo ritmo pure in Germania, dove sempre a giugno i prezzi al consumo erano superiori del 2,3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, mentre a maggio il tasso era ancora al 2,6% e ad aprile al 2,9%. Diversi banchieri centrali europei, che compongono il board della BCE, restano comunque cauti sulla frenata dell'inflazione e sugli effetti della tregua fra Iran e USA. In particolare il capo economista della Banca Centrale Europea, Philip Lane, parlando con Bloomberg, ha sostenuto che prima di fare delle valutazioni precipitose occorra vedere come questi 4 mesi di aumenti dei costi dell'energia si siano trasmessi ai prezzi alimentari e dei servizi. Intervenuto al convegno organizzato da Confindustria sul futuro della mobilità in Europa, il vicepresidente di Confindustria per l'Unione Europea, Stefan Pan, ha detto che l'industria dell'automotive è la più forte, la più grande che si abbia in Europa, oltre ad essere identitaria e a fare quindi parte di un bagaglio culturale comune. La politica può quindi dichiarare dove intende arrivare, poiché dalla decarbonizzazione all'elettrificazione gli industriali sono pronti a qualsiasi sfida. Tuttavia chiedono a Bruxelles di poter contare su un fattore molto molto importante, e cioè quello della neutralità tecnologica, che lascia alle aziende la decisione sul come trovare la strada per realizzare certi obiettivi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
16: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 17 e 22 minuti.
16: News.
8: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
17: Shock dopo che il sindaco di Benevento Clemente Mastella, ex ministro e parlamentare di lungo corso, durante le celebrazioni organizzate dal neoarcivescovo Michele Autoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, ha rivelato pubblicamente di essere malato. "Pregate anche per me", avrebbe detto il primo cittadino, parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della basilica. "Spero di farcela", ha aggiunto Mastella, prima di essere accompagnato dal lungo applauso.
8: Strappo nella vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia, che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. "Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito", ha proseguito. "Non mi resta che dare un segnale forte davanti all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari".
17: Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. I funerali si sono svolti nella chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa di via Fratelli Rosselli in zona Corvetto. Gli agenti della polizia locale di Milano si sono schierati in gran numero davanti alla chiesa, dove è stato affisso uno striscione con una foto di Imprezzabile. Il feretro dell'agente è arrivato accolto da un grande applauso della folla con un corteo funebre e un picchetto d'onore.
8: Un uomo di 43 anni è stato estratto vivo da sotto le macerie alla Gaira, in Venezuela, a 8 giorni di distanza dal terremoto che ha sconvolto il paese sudamericano. I soccorritori sono riusciti a salvare il 43enne dopo ore di ricerche. Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta per liberare l'uomo rifugiato sotto la scrivania della sua posizione di lavoro, che gli ha fatto da scudo sotto una grande lastra di cemento che lo ha protetto.
17: Almeno 5 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite a seguito di un'esplosione di una bomba piazzata all'interno di un caffè nel quartiere Al-Hijaz a Damasco, in Siria. Il bilancio delle vittime e dei feriti rende noto il Ministero della Salute siriano è ancora provvisorio. Durante la deflagrazione il locale era infatti particolarmente affollato. Al momento non risulta alcuna rivendicazione dell'attacco.
8: Il tennis. In attesa dei risultati dagli altri campi si è chiuso al secondo turno il percorso di Tyra Grant a Wimbledon. La tennista azzurra ha perso contro la numero 21 del seeding, Maria Butskova, con il punteggio di 7-5-6-3. Una buona prova da parte della 18enne al suo primo slam in carriera, che però ai microfoni di Sky Sport non nasconde la sua delusione. Box.
18: Devo ammettere che comunque ho fatto un gran torneo, tante ottime soddisfazioni, comunque entrare in tabellone, riuscire a fare comunque più partite di fila, giocate bene sull'erba, però per ora non è facile pensare al positivo, però vabbè, domani o il giorno dopo devo tornare in campo e migliorare.
17: Per il momento è tutto, a più tardi.
16: Meteo.
7: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord tempo tutto sommato stabile con clima gradevole. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
16: Sport.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio. Sandro Tonali si prepara a diventare un nuovo giocatore del Tottenham. Il centrocampista italiano si trasferirà nella squadra di Roberto De Zerbi dal Newcastle per circa 116 milioni di euro, diventando così l'italiano più costoso di sempre. Sentiamolo prima della partenza per Londra ai microfoni di Sky Sport.
9: Loro volevano il mio meglio, noi volevamo che l'affare migliore per il Newcastle, quindi credo che una volta che ti lasci così è diverso e quindi siamo felici tutti e io sono pronto a questa nuova Bonaventura.
8: I sedicesimi di finale dei mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre sei squadre. Alle 21 toccherà a Spagna e Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia all'1 e Svizzera-Algeria alle 5 del mattino. Il tennis si è chiuso al secondo turno il percorso di Tyra Grant a Wimbledon. La tennista azzurra ha perso contro la numero 21 del seeding Maria Bozukova con il punteggio di 7-5-6-3. Una buona prova da parte della 18enne al suo primo slam in carriera, che nel primo set era riuscita a portarsi avanti con il break nel terzo game. Salita 3-1, Grant ha però subito la rimonta di Bozukova a segno nel 12° gioco per il 7-5. Nel secondo set invece Grant ha ceduto la battuta già nel secondo game, ma si è presa il contro break nel gioco successivo. Ristabilita la parità, l'ottavo game è stato quello decisivo con il break di Bozukova, che poi ha chiuso il match al servizio. Intanto è giornata di vigilia per Jannik Sinner, che si prepara al match di terzo turno contro l'americano Jenson Brooksby. Il numero uno al mondo ha alzato il livello negli allenamenti, nessuno sparring partner. Dall'altro lato della rete c'è l'americano e numero 25 al mondo Tommy Paul. Grandissimo spavento per Frankie Dettori. Il mito dell'ippica mondiale è stato infatti coinvolto in un grave incidente stradale nei pressi di Newmarket, nel Suffolk. Secondo le prime ricostruzioni, la sua auto sarebbe stata urtata da un altro veicolo ribaltandosi. Dettori ha subito la frattura di alcune costole e di un pollice e rimane sotto osservazione in ospedale. La sua agenzia ha confermato l'accaduto in una nota ufficiale. È tutto. Dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
16: News.
6: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Grave incidente sul monte Saccarello nel territorio di Realdo, provincia di Imperia. Un quad sarebbe precipitato in una zona impervia. Secondo le prime informazioni sarebbero morte tre persone, in corso una difficile operazione di recupero. In un clima parlamentare già segnato dallo scontro frontale sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. I consiglieri delle opposizioni si sono tutti dimessi, compresa la presidente Barbara Floridia di 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia puntando l'indice contro le forze di centrodestra. Da loro nessun rispetto per le opposizioni. La maggioranza diserta da oltre un anno i lavori della commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Kiev alle prese con l'emergenza causata dal durissimo attacco russo della notte scorsa, 18 morti, una novantina i feriti, tanti danni alle infrastrutture e agli edifici. Per la capitale ucraina si è trattato dell'attacco più devastante dall'inizio della guerra. Le sole parole di condanna non fermeranno la Russia, ha detto la responsabile della politica estera UE, Kallas. Bisogna garantire all'Ucraina un sostegno militare costante e aumentare la pressione su Mosca. Già oggi proporrò nuove sanzioni. Dal canto suo la Russia rivendica l'attacco e tramite il portavoce del Cremlino Peskov replica: aumenteremo la nostra pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si continua a scavare in Venezuela 8 giorni dal devastante terremoto. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre un uomo ancora vivo intrappolato sotto un edificio. Intanto la presidenta ad interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. Una perturbazione di origine nordica interrompe la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Allerta rossa in Veneto, sotto osservazione della Protezione Civile anche la situazione in Emilia Romagna, che conta già 800 interventi dei vigili del fuoco. Piogge intense anche su Torino, Milano, sullo Stelvio è tornata a cadere la neve. Intanto il Ministero della Salute ha reso noto che a giugno si sono registrati 7 gradi in più di temperature rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Infine allo sport, la Formula 1 si apre il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna con le conferenze stampa dei piloti. Domani libere qualifiche della gara sprint in calendario sabato, prima delle qualifiche per il Gran Premio. Domenica semaforo verde alle 16. Ed è tutto, a più tardi.
16: GR News.
19: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
20: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
21: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
22: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
21: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
22: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 17 e 32 minuti.
2: News.
10: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei febbriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il cardinal Victor Manuel Fernandez, e controfirmato dai due segretari del Dicastero, il Vaticano afferma che i protagonisti sono in corso ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione su Mosca possono farlo. Oggi proporrò di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare industriale russo in risposta agli attacchi. Più Mosca attacca i civili, più sanzioni devono essere imposte. Continueremo ad aumentare il costo dell'operazione fino a quando la Russia non capirà che non può vincere, lo scrive su X l'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da oltre 4 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione europea, riducendo però la sanzione dagli attuali 4,34 a 4,125 miliardi di euro. Arriva una tregua dall'AFA, solo Catania e Reggio Calabria restano da bollino rosso per il caldo, Messina arancione e tutte le altre in giallo. Domani la criticità è prevista solo in 9 città con le altre in verde, e però allerta maltempo, la Protezione Civile ha diramato un'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna e gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. La Guardia di Finanza di Latina ha scoperto e sequestrato uno studio odontoiatrico abusivo allestito all'interno di un'abitazione privata. Un uomo è stato denunciato con l'accusa di esercizio abusivo della professione odontoiatrica. Secondo gli accertamenti, il finto medico effettuava prestazioni dentistiche pur essendo privo delle autorizzazioni amministrative e sanitarie, dei titoli professionali necessari, dell'iscrizione agli albi e di una regolare posizione fiscale. L'uomo aveva conseguito soltanto il diploma di odontotecnico, titolo che non consente di eseguire interventi nel cavorare. E a Napoli, titolari di un salone di parrucchiere, cittadino georgiano, e da un cittadino pakistano, sono stati denunciati per esercizio abusivo della professione dalla Guardia di Finanza durante una serie di controlli nel quartiere San Lorenzo della città. Secondo quanto accertato, praticavano medicina estetica e realizzavano tatuaggi anche con anestetici scaduti senza autorizzazioni, sequestrati circa 2.900 articoli tra prodotti, attrezzature per la realizzazione di tatuaggi, piercing e anche farmaci per i trattamenti anestetizzanti e lenitivi scaduti oppure non correttamente conservati. Una notizia di sport in chiusura atletica: Marcel Jacobs è tornato dopo la bella prova di 3 giorni fa in Diamonds League a Parigi, dove è sceso sotto i 10 secondi nei 100 facendo segnare il miglior tempo europeo dell'anno. Il campione olimpico azzurro ha impressionato nel meeting di Einsestad, tappa silver del Continental Tour. In batteria ha fatto segnare 9 secondi 84 con vento, di poco oltre il limite ma su una pista bagnata dalla pioggia. In finale l'azzurro ha ottenuto un crono sbalorditivo 9 secondi e 67 a 9 centesimi dal record mondiale di Bolt, ma grazie al vento che in quel momento era di 4.1 metri al secondo, il doppio rispetto a quello massimo 2 metri al secondo, per omologare il risultato. Abbiamo terminato, dopo.
2: Viabilità.
10: In Lombardia per un incidente circa 5 km di code in A4 tra Viale Certosa e Cinisello verso Trieste. Per il traffico code in tangenziale nord di Milano da Nova verso Sesto e Novest da Cusago a Lorenteggio verso la 1. Via Est in A4 per un altro incidente, code tra Summa Campagna e Verona Sud verso Trieste. Ripercussioni in A22 con code da Verona Nord al bivio per l'A4 verso Modena. Sempre in A22 per un altro incidente, circa 6 km di code tra Reggio Lorolo e Mantova Sud verso il Brescia. Brennero. In A1 per un incidente code tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Napoli. A Roma code in tangenziale est tra la Galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni. Più a sud in A1 circa 6 km di code per un altro incidente tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. A Napoli code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli e in A3 da Napoli Centro al bivio per la 1 verso Salerno.
4: Meteo.
7: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord tempo tutto sommato stabile con clima gradevole. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News.
6: Bentrovati da Jenny De Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidente ad interim Rodriguez ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti, oltre 11.000 feriti. Salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky, la responsabile della politica estera UE, Kallas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino, Peskov, dice: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza RAI da oltre un anno, dimessi tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni, compresa la presidente Barbara Floridia, subito dopo anche gli esponenti e le esponenti della maggioranza. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ha detto la Floridia, accusando le forze di centrodestra di non aver avuto nessun rispetto per le istituzioni. Le sinistre hanno sequestrato la Commissione, la replica. La maggioranza disertava da oltre un anno i lavori della Commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Tennis Wimbledon, bravo Lorenzo Sonego che batte al 5° set il canadese Diallo e vola al 3° turno dove troverà l'americano Fritz. Ora il nostro approfondimento dedicato all'attività del Parlamento europeo.
12: Casa Europa, voci dal Parlamento europeo.
13: Il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri di cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nel territorio dell'Unione. Il provvedimento, che mira ad accelerare le procedure di rimpatrio e a prevenire abusi e movimenti non autorizzati all'interno della UE, è passato con 418 voti a favore, grazie ad una maggioranza di centrodestra. Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega e vicepresidente del gruppo dei Patrioti.
14: In Parlamento europeo abbiamo dimostrato che c'è una maggioranza diversa. Tutta l'ala della destra e del PPE e anche parte di Renew hanno votato per il nuovo regolamento sui rimpatri. Quindi siamo soddisfatti e pensiamo che questo nuovo provvedimento possa dare davvero una nuova visione dell'Europa e difendere la sicurezza dei cittadini europei. Perché solamente il 20% degli irregolari che ricevono un ordine di rimpatrio viene eseguito il rimpatrio. Noi ci auguriamo che questi numeri con questo nuovo provvedimento aumentino, anche perché le misure sono sicuramente più efficaci. Arriva un ordine di espulsione che è europeo, quindi se l'Italia emette un ordine di espulsione, quell'ordine di espulsione vale in Francia, vale in Germania, vale in Belgio e poi viene richiesta con maggiore vigore la collaborazione dei paesi terzi.
13: Tra i punti del regolamento anche la possibilità di allontanare i cittadini terzi verso territori extra UE, inclusi i cosiddetti centri di rimpatrio.
14: Un punto che per l'Italia è un vero orgoglio, perché è stato un punto fortemente voluto dal governo di centrodestra, dalla Lega e dalle altre forze di maggioranza, che sono i CPR anche in paesi terzi fuori dall'Unione Europea. Si istituzionalizza il modello Albania. Ecco, adesso anche il centro in Albania entrerà pienamente in funzione.
13: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
12: In collaborazione con ADN Kronos.
6: Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
11: Sono le 17 e 42 minuti.
1: News.
8: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
17: Shock dopo che il sindaco di Benevento Clemente Mastella, ex ministro e parlamentare di lungo corso, durante le celebrazioni organizzate dal neoarcivescovo Michele Autoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, ha rivelato pubblicamente di essere malato. Pregate anche per me, avrebbe detto il primo cittadino, parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della basilica. Spero di farcela, ha aggiunto Mastella, prima di essere accompagnato da un lungo applauso.
8: Strappo nella vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia, che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito, ha proseguito. Non mi resta che dare un segnale forte davanti all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari.
17: Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. I funerali si sono svolti nella chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa di via Fratelli Rosselli in zona Corvetto. Gli agenti della polizia locale di Milano si sono schierati in gran numero davanti alla chiesa, dove è stato affisso uno striscione con una foto di Imprezzabile. Il feretro dell'agente è arrivato accolto da un grande applauso della folla con un corteo funebre e un picchetto d'onore.
8: Un uomo di 43 anni è stato estratto vivo da sotto le macerie alla Gaira, in Venezuela, a 8 giorni di distanza dal terremoto che ha sconvolto il paese sudamericano. I soccorritori sono riusciti a salvare il 43enne dopo ore di ricerche. Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta per liberare l'uomo rifugiato sotto la scrivania della sua posizione di lavoro, che gli ha fatto da scudo sotto una grande lastra di cemento che lo ha protetto.
17: Almeno 5 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite a seguito di un'esplosione di una bomba piazzata all'interno di un caffè nel quartiere Al-Hijaz a Damasco, in Siria. Il bilancio delle vittime e dei feriti rende noto il Ministero della Salute siriano è ancora provvisorio. Durante la deflagrazione, il locale era infatti particolarmente affollato. Al momento non risulta alcuna rivendicazione dell'attacco.
8: Il tennis. In attesa dei risultati dagli altri campi si è chiuso al secondo turno il percorso di Tyra Grant a Wimbledon. La tennista azzurra ha perso contro la numero 21 del seeding, Maria Butskova, con il punteggio di 7-5-6-3. Una buona prova da parte della diciottenne al suo primo slam in carriera, che però ai microfoni di Sky Sport non nasconde la sua delusione. Box.
18: Devo ammettere che comunque ho fatto un gran torneo, tante ottime soddisfazioni, comunque entrare in tabellone, riuscire a fare comunque più partite di fila, giocate bene sull'erba, però per ora non è facile pensare al positivo, però vabbè, domani o il giorno dopo devo tornare in campo e migliorare.
17: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
10: In Lombardia per un incidente circa 5 km di coda in A4 tra Viale Certosa e Cinisello verso Trieste, per il traffico coda in tangenziale nord di Milano da Nova verso Sesto e Novest da Cusago a Lorenteggio verso la 1, più a est in A4 per un altro incidente code tra Somma Campagna e Verona Sud verso Trieste, ripercussioni in A22 con code da Verona Nord al bivio per l'A4 verso Modena, sempre in A22 per un altro incidente circa 6 km di code tra Reggio Lorolo e Mantova Sud verso il Brennero. In A1 per un incidente code tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Napoli. A Roma code in tangenziale est tra la Galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni. Più a sud in A1 circa 6 km di code per un altro incidente tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. A Napoli code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli e in A3 da Napoli Centro al bivio per la 1 verso Salerno.
1: Meteo.
7: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord tempo tutto sommato stabile con clima gradevole. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News.
5: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. A Wimbledon si spezza il sogno di Tyra Grant. La 18enne azzurra è stata eliminata 7-5, 6-3 al secondo turno dalla ceca Buskova. In serata tocca Jasmine Paolini, impegnata contro la svizzera Golubic. Tornerà domani in campo Jannik Sinner, atteso al terzo turno dallo statunitense Brooksby. Voltiamo pagina. Mondiali, 6 partite. La rassegna è ridata con più squadre di sempre. Avrà le sue migliori 16. Ieri le vittorie di Stati Uniti, Belgio e Inghilterra. Stasera attesa per la Spagna di Yamal e il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Per noi Gerardo De Vivo.
9: Vince e convince anche in 10. Vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del CT Pochettino, la nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Folarin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman su punizione. Agli ottavi per loro ci sarà il Belgio che non brilla ma balla e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di 2 all'86esimo pareggia nel giro di 3 minuti, poi a un soffio da rigori l'episodio VAR che decide il match. Sul dischetto ci va Tielemans, doppietta e diavoli rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche i Tre Leoni dopo 7 minuti passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane che va Tielemans, doppietta e diavoli rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche i Tre Leoni dopo 7 minuti passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane che prima al 75esimo, poi all'86esimo

0: destinata ai titoli di coda, con il secondo in vantaggio. Ieri il neo presidente federale Giovanni Malagò è tornato sulla vicenda, sottolineando però l'importanza del futuro direttore tecnico.
1: Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico. Ho letto diversi nomi, uno più degli altri, credetemi, non mi sento di smentirli, ma non mi sento neanche di confermarli.
0: In chiusura del basket, attesa per l'Italia nella terza finestra di qualificazione ai mondiali 2027. Gli azzurri sfidano a Reykjavik l'Islanda, palla 2 alle 21:45 italiane. Ed è tutto.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: Economy News.
4: Buon giovedì 2 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nel 2025 l'INPS ha ottenuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro, con un risultato economico di esercizio positivo per 4,5 miliardi e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. A comunicarlo è il rendiconto generale presentato dall'Istituto stesso. Nel commentare questi dati, il presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS, Roberto Ghiselli, ha parlato di un elemento che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale pubblico italiano, il quale, per la rilevanza economica che ricopre nell'ambito della contabilità generale dello Stato, contribuisce alla stabilità complessiva del sistema paese. L'Istat ha comunicato che nel mese di giugno 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività ha registrato una variazione nulla su base mensile e del più 3% su base annua, da più 3,2 del mese precedente. Il lieve rallentamento dell'inflazione riflette essenzialmente l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Per contro, un impulso all'inflazione proviene dalla moderata accelerazione dei prezzi dei beni energetici. Pertanto l'inflazione acquisita a giugno 2026 resta stabile al più 2,6%. Frena sempre a giugno l'inflazione anche in Francia a seguito del rallentamento dei prezzi dell'energia. Infatti, secondo l'Istituto Nazionale francese di statistica, è risultata all'1,8% contro il 2,4 di maggio. Ma l'inflazione ha rallentato il suo ritmo pure in Germania, dove sempre a giugno i prezzi al consumo erano superiori del 2,3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, mentre a maggio il tasso era ancora al 2,6% e ad aprile al 2,9%. Diversi banchieri centrali europei, che compongono il board della BCE, restano comunque cauti sulla frenata dell'inflazione e sugli effetti della tregua fra Iran e USA. In particolare il capo economista della Banca Centrale Europea, Philip Lane, parlando con Bloomberg, ha sostenuto che prima di fare delle valutazioni precipitose occorra vedere come questi 4 mesi di aumenti dei costi dell'energia si siano trasmessi ai prezzi alimentari e dei servizi. Intervenuto al convegno organizzato da Confindustria sul futuro della mobilità in Europa, il vicepresidente di Confindustria per l'Unione Europea, Stefan Pan, ha detto che l'industria dell'automotive è la più forte, la più grande che si abbia in Europa, oltre ad essere identitaria e a fare quindi parte di un bagaglio culturale comune. La politica può quindi dichiarare dove intende arrivare, poiché dalla decarbonizzazione all'elettrificazione gli industriali sono pronti a qualsiasi sfida. Tuttavia chiedono a Bruxelles di poter contare su un fattore molto importante, e cioè quello della neutralità tecnologica, che lascia alle aziende la decisione sul come trovare la strada per realizzare certi obiettivi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 17:53.
3: News.
6: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Grave incidente sul Monte Saccarello nel territorio di Realdo, provincia di Imperia. Un quad sarebbe precipitato in una zona impervia. Secondo le prime informazioni sarebbero morte 3 persone, in corso una difficile operazione di recupero. In un clima parlamentare già segnato dallo scontro frontale sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo.

0: capo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. I consiglieri delle opposizioni si sono tutti dimessi, compresa la presidente Barbara Floridia di 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia puntando l'indice contro le forze di centrodestra. Da loro nessun rispetto per le opposizioni. La maggioranza diserta da oltre un anno i lavori della commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Kiev alle prese con l'emergenza causata dal durissimo attacco russo della notte scorsa, 18 morti, una novantina i feriti, tanti danni alle infrastrutture e agli edifici. Per la capitale ucraina si è trattato dell'attacco più devastante dall'inizio della guerra. Le sole parole di condanna non fermeranno la Russia, ha detto la responsabile della politica estera UE Kallas. Bisogna garantire all'Ucraina un sostegno militare costante e aumentare la pressione su Mosca. Già oggi proporrò nuove sanzioni. Dal canto suo la Russia rivendica l'attacco e tramite il portavoce del Cremlino Peskov replica: aumenteremo la nostra pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si continua a scavare in Venezuela 8 giorni dal devastante terremoto. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre un uomo ancora vivo intrappolato sotto un edificio. Intanto la presidenta ad interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. Una perturbazione di origine nordica interrompe la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Allerta rossa in Veneto, sotto osservazione della Protezione Civile anche la situazione in Emilia Romagna, che conta già 800 interventi dei vigili del fuoco. Piogge intense anche su Torino, Milano, sullo Stelvio è tornata a cadere la neve. Intanto il Ministero della Salute ha reso noto che a giugno si sono registrati 7 gradi in più di temperature rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Infine allo sport, la Formula 1 si apre il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna con le conferenze stampa dei piloti. Domani libere qualifiche della gara sprint in calendario sabato, prima delle qualifiche per il Gran Premio. Domenica semaforo verde alle 16. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
2: In Lombardia per un incidente circa 5 km di coda in A4 tra Viale Certosa e Cinisello verso Trieste. Per il traffico coda in tangenziale nord di Milano da Nova verso Sesto e Novest da Cusago a Lorenteggio verso la 1. Più a est in A4 per un altro incidente code tra Somma Campagna e Verona Sud verso Trieste. Ripercussioni in A22 con code da Verona Nord al bivio per l'A4 verso Modena. Sempre in A22 per un altro incidente circa 6 km di code tra Reggio Lorolo e Mantova Sud verso il Brennero. In A1 per un incidente code tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Napoli. A Roma code in tangenziale est tra la Galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni. Più a sud in A1 circa 6 km di code per un altro incidente tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. A Napoli code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli e in A3 da Napoli Centro al bivio per la 1 verso Salerno.
1: Meteo.
3: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio, elevato rischio di rovesci e temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord, tempo tutto sommato stabile, con clima gradevole. In serata e nella prossima notte, i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidente ad interim Rodriguez ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti, oltre 11.000 feriti. Salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa, che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture e edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky, la responsabile della politica estera UE, Kallas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino, Peskov, dice: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza Rai da oltre un anno, dimessi tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni, compresa la presidente Barbara Floridia, subito dopo anche gli esponenti e le esponenti della maggioranza. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ha detto la Floridia, accusando le forze di centrodestra di non aver avuto nessun rispetto per le istituzioni. Le sinistre hanno sequestrato la Commissione, la replica. La maggioranza disertava da oltre un anno i lavori della Commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Tre persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Tennis Wimbledon, bravo Lorenzo Sonego che batte al quinto set il canadese Diallo e vola al terzo turno dove troverà l'americano Fritz. Ora il nostro approfondimento dedicato all'attività del Parlamento europeo.
1: Casa Europa, voci dal Parlamento europeo.
4: Il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri di cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nel territorio dell'Unione. Il provvedimento, che mira ad accelerare le procedure di rimpatrio e a prevenire abusi e movimenti non autorizzati all'interno della UE, è passato con 418 voti a favore, grazie ad una maggioranza di centrodestra. Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega e vicepresidente del gruppo dei Patrioti.
5: In Parlamento europeo abbiamo dimostrato che c'è una maggioranza diversa. Tutta l'ala della destra e del PPE e anche parte di Renew hanno votato per il nuovo regolamento sui rimpatri. Quindi siamo soddisfatti e pensiamo che questo nuovo provvedimento possa dare davvero una nuova visione dell'Europa e difendere la sicurezza dei cittadini europei. Perché solamente il 20% degli irregolari che ricevono un ordine di rimpatrio viene eseguito il rimpatrio. Noi ci auguriamo che questi numeri con questo nuovo provvedimento aumentino, anche perché le misure sono sicuramente più efficaci. Arriva un ordine di espulsione che è europeo, quindi se l'Italia emette un ordine di espulsione, quell'ordine di espulsione vale in Francia, vale in Germania, vale in Belgio e poi viene richiesta con maggiore vigore la collaborazione dei paesi terzi.
4: Tra i punti del regolamento anche la possibilità di allontanare i cittadini terzi verso territori extra UE, inclusi i cosiddetti centri di rimpatrio.
5: Un punto che per l'Italia è un vero orgoglio, perché è stato un punto fortemente voluto dal governo di centrodestra, dalla Lega e dalle altre forze di maggioranza, che sono i CPR anche in paesi terzi fuori dall'Unione Europea. Si istituzionalizza il modello Albania. Ecco, adesso anche il centro in Albania entrerà pienamente in funzione.
4: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: In collaborazione con ADN Cronos.
0: Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
7: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare.
8: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
9: Sono le 18 e 3 minuti. News.
10: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
11: Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. Gli agenti della polizia locale di Milano si sono schierati in gran numero davanti alla chiesa, dove è stato affisso uno striscione con una foto di Imprezzabile. Intanto sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari per Genti Beriscia, il giovane albanese accusato di aver provocato l'incidente stradale. Stamattina è stato scarcerato in seguito all'applicazione del braccialetto elettronico. Una volta a casa però i militari lo hanno riportato in cella per l'aggravamento della misura cautelare disposta dal GIP di Brescia, dove è processo per traffico di droga.
10: Shock dopo che l'ex sindaco di Benevento Clemente Mastella, ex ministro e parlamentare di lungo corso, durante le celebrazioni organizzate dal neo-arcivescovo Michele Autuoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, ha rivelato pubblicamente di essere malato. «Pregate anche per me», avrebbe detto il primo cittadino. Parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della basilica. «Spero di farcela», ha aggiunto Mastella prima di essere accompagnato da un lungo applauso.
11: Strappo nella vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni la stessa Floridia, che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. «Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito», ha proseguito. «Non mi resta che dare un segnale forte davanti all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari».
10: L'Ucraina certamente reagirà al massiccio attacco russo su Kiev della scorsa notte, che ha causato almeno 21 morti e 85 feriti. Lo ha dichiarato il presidente Zelensky durante una visita ai luoghi dei bombardamenti. La Russia sta colpendo obiettivi civili unicamente per costringere l'Ucraina a rinunciare alla propria statualità, per creare una spaccatura tra la società civile e l'esercito, ha detto Zelensky, aggiungendo dunque che l'Ucraina reagirà agli attacchi.
11: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge grandinate e un calo delle temperature. Dinamata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese, con temporali attesi anche al centro-sud. Intanto, come detto, si attenua l'emergenza caldo sull'Italia. Per domani il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute indica 11 città con bolino giallo, il livello di allerta più basso. Secondo gli esperti meteo, però, il caldo tornerà a breve.
10: Il tennis. Lorenzo Sonego si esalta a Wimbledon e vince la maratona con il canadese Gabriel Diallot in 4 ore e 22 minuti, qualificandosi per i sedicesimi di finale. Nel terzo turno, traguardo raggiunto nuovamente dal piemontese, l'azzurro affronterà lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 6.
11: È tutto, a più tardi.
9: Meteo.
3: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio, elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord, tempo tutto sommato stabile, con clima gradevole. In serata e nella prossima notte, i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: News.
0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidente ad interim Rodriguez ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti, oltre 11.000 feriti. Salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa, che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky. La responsabile della politica estera UE, Kallas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino, Peskov, dice: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza Rai da oltre un anno. Dimessi tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni, compresa la presidente Barbara Floridia. Subito dopo anche gli esponenti e le esponenti della maggioranza. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ha detto la Floridia, accusando le forze di centrodestra di non aver avuto nessun rispetto per le istituzioni. Le sinistre hanno sequestrato la Commissione, la replica. La maggioranza disertava da oltre un anno i lavori della Commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Tre persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Tennis Wimbledon, bravo Lorenzo Sonego che batte al quinto set il canadese Diallo e vola al terzo turno dove troverà l'americano Fritz. Ora il nostro approfondimento dedicato all'attività del Parlamento europeo.
9: Casa Europa, voci dal Parlamento europeo.
4: Il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri di cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nel territorio dell'Unione. Il provvedimento, che mira ad accelerare le procedure di rimpatrio e a prevenire abusi e movimenti non autorizzati all'interno della UE, è passato con 418 voti a favore, grazie ad una maggioranza di centrodestra. Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega e vicepresidente del gruppo dei Patrioti.
5: In Parlamento europeo abbiamo dimostrato che c'è una maggioranza diversa. Tutta l'ala della destra e del PPE e anche parte di Renew hanno votato per il nuovo regolamento sui rimpatri. Quindi siamo soddisfatti e pensiamo che questo nuovo provvedimento possa dare davvero una nuova visione dell'Europa e difendere la sicurezza dei cittadini europei. Perché solamente il 20% degli irregolari che ricevono un ordine di rimpatrio viene eseguito il rimpatrio. Noi ci auguriamo che questi numeri con questo nuovo provvedimento aumentino, anche perché le misure sono sicuramente più efficaci. Arriva un ordine di espulsione che è europeo, quindi se l'Italia emette un ordine di espulsione, quell'ordine di espulsione vale in Francia, vale in Germania, vale in Belgio e poi viene richiesta con maggiore vigore la collaborazione dei paesi terzi.
4: Tra i punti del regolamento anche la possibilità di allontanare i cittadini terzi verso territori extra UE, inclusi i cosiddetti centri di rimpatrio.
5: Un punto che per l'Italia è un vero orgoglio, perché è stato un punto fortemente voluto dal governo di centrodestra, dalla Lega e dalle altre forze di maggioranza, che sono i CPR anche in paesi terzi fuori dall'Unione Europea. Si istituzionalizza il modello Albania. Ecco, adesso anche il centro in Albania entrerà pienamente in funzione.
4: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
9: In collaborazione con ADN Kronos.
0: Ed è tutto, a più tardi.
12: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
13: Sono le 18 e 10 minuti.
12: News.
0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidente ad interim Rodriguez ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti, oltre 11.000 feriti. Salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky, la responsabile della politica estera UE, Kallas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino, Peskov, dice: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza RAI da oltre un anno, dimessi tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni, compresa la presidente Barbara Floridia, subito dopo anche gli esponenti e le esponenti della maggioranza. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ha detto la Floridia, accusando le forze di centrodestra di non aver avuto nessun rispetto per le istituzioni. Le sinistre hanno sequestrato la Commissione, la replica. La maggioranza disertava da oltre un anno i lavori della Commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Tre persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Tennis Wimbledon, bravo Lorenzo Sonego che batte al quinto set il canadese Diallo e vola al terzo turno dove troverà l'americano Fritz. Ed è tutto, a più tardi.
12: Meteo.
3: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio, elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord, tempo tutto sommato stabile, con clima gradevole. In serata e nella prossima notte, i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News. Bentrovati da Jenny De Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidente ad interim Rodriguez ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti, oltre 11.000 feriti. Salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky, la responsabile della politica estera UE, Callas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino, Peskov, dice: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza Rai da oltre un anno, dimessi tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni, compresa la presidente Barbara Floridia, subito dopo anche gli esponenti e le esponenti della maggioranza. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ha detto la Floridia, accusando le forze di centrodestra di non aver avuto nessun rispetto per le istituzioni. Le sinistre hanno sequestrato la Commissione, la replica. La maggioranza disertava da oltre un anno i lavori della Commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Tennis Wimbledon, bravo Lorenzo Sonego che batte al 5° set il canadese Diallo e vola al 3° turno dove troverà l'americano Fritz. Ed è tutto, a più tardi.
12: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te. Economy News.
14: Buon giovedì 2 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nel 2025 l'INPS ha ottenuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro, con un risultato economico di esercizio positivo per 4,5 miliardi e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. A comunicarlo è il rendiconto generale presentato dall'Istituto stesso. Nel commentare questi dati, il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, Roberto Ghiselli, ha parlato di un elemento che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale pubblico italiano, il quale, per la rilevanza economica che ricopre nell'ambito della contabilità generale dello Stato, contribuisce alla stabilità complessiva del sistema paese. L'Istat ha comunicato che nel mese di giugno 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività ha registrato una variazione nulla su base mensile e del più 3% su base annua, da più 3,2 del mese precedente. Il lieve rallentamento dell'inflazione riflette essenzialmente l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Per contro, un impulso all'inflazione proviene dalla moderata accelerazione dei prezzi dei beni energetici. Pertanto l'inflazione acquisita a giugno 2026 resta stabile al più 2,6%. Frena sempre a giugno l'inflazione anche in Francia a seguito del rallentamento dei prezzi dell'energia. Infatti, secondo l'Istituto Nazionale Francese di Statistica, è risultata all'1,8% contro il 2,2%
15: 2,4 di maggio. Ma l'inflazione ha rallentato il suo ritmo pure in Germania, dove sempre a giugno i prezzi al consumo erano superiori del 2,3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, mentre a maggio il tasso era ancora al 2,6% e ad aprile al 2,9%. Diversi banchieri centrali europei, che compongono il board della BCE, restano comunque cauti sulla frenata dell'inflazione e sugli effetti della tregua fra Iran e USA. In particolare il capo economista della Banca Centrale Europea, Philip Lane, parlando con Bloomberg, ha sostenuto che prima di fare delle valutazioni precipitose occorra vedere come questi 4 mesi di aumenti dei costi dell'energia si siano trasmessi ai prezzi alimentari e dei servizi. Intervenuto al convegno organizzato da Confindustria sul futuro della mobilità in Europa, il vicepresidente di Confindustria per l'Unione Europea, Stefan Pan, ha detto che l'industria dell'automotive è la più forte, la più grande che si abbia in Europa, oltre ad essere identitaria e a fare quindi parte di un bagaglio culturale comune. La politica può quindi dichiarare dove intende arrivare, poiché dalla decarbonizzazione all'elettrificazione gli industriali sono pronti a qualsiasi sfida. Tuttavia chiedono a Bruxelles di poter contare su un fattore molto importante, e cioè quello della neutralità tecnologica, che lascia alle aziende la decisione sul come trovare la strada per realizzare certi obiettivi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
13: Sono le 18 e 18 minuti.
12: News.
16: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Lieto fine dopo una lunga corsa contro il tempo in Venezuela. È stato estratto vivo dopo 8 giorni sotto le macerie Hernán Gil, guardia giurata di 43 anni rimasta intrappolata nel crollo di un edificio di 7 piani a Catialamar, nello stato di La Guaira. L'uomo si era rifugiato sotto la scrivania della sua postazione di lavoro, protetto da una grande lastra di cemento che gli ha salvato la vita. Per liberarlo hanno lavorato senza sosta squadre di soccorso provenienti da una decina di paesi, tra cui Stati Uniti, Messico, Portogallo, Cile, Costa Rica, El Salvador e Venezuela. Nei giorni dell'attesa i soccorritori gli hanno garantito acqua e aria attraverso sonde e tubi. Nella fase conclusiva una 30 di operatori ha rimosso le macerie, mentre 2 specialisti hanno scavato un tunnel di 3 metri, superando anche il rischio di nuovi crolli. L'uomo è stato infine trasportato in ambulanza a Caracas.
17: Nuovo attentato nel cuore della Siria. Almeno 5 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite nell'esplosione di una bomba collocata all'interno di un caffè nel quartiere di Al-Yaz a Damasco. Il locale, situato vicino al Palazzo di Giustizia, era particolarmente affollato al momento della deflagrazione e il bilancio è ancora provvisorio. Al momento nessun gruppo ha rivendicato l'attacco. Dalla caduta del presidente Bashar al-Assad alla fine del 2024, la capitale siriana è stata più volte teatro di attentati. Lo scorso 19 maggio un'autobomba aveva provocato la morte di un soldato e il ferimento di altre 18 persone davanti al Ministero della Difesa.
16: Continua ad aggravarsi il bilancio dei bombardamenti russi su Kiev. Le autorità ucraine parlano ora di almeno 20 vittime e 86 feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale. Le squadre di emergenza sono ancora impegnate tra le macerie di diversi edifici colpiti, in particolare nel distretto di Darnitsky, dove un palazzo residenziale è parzialmente crollato. Il capo dell'amministrazione militare della capitale, Timur Trachenko, ha avvertito che il numero delle vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore. Il sindaco di Kiev ha definito quello della scorsa notte il più massiccio attacco subito dalla capitale dall'inizio della guerra.
17: Donald Trump torna ad attaccare la NATO sul tema delle spese per la difesa. In un messaggio pubblicato sulla Social True, il presidente americano ha sostenuto che gli Stati Uniti spendono molto più di qualsiasi altro alleato senza ottenere benefici proporzionati. Trump ha ricordato che Washington investe 999 miliardi di dollari contro i 90 miliardi e mezzo del Regno Unito, i 66 miliardi e mezzo della Francia, i 48 miliardi e 800 milioni dell'Italia e 44 miliardi e 300 milioni della Polonia. Secondo Trump, tutti gli altri paesi dell'alleanza, compresa la Germania, destinano risorse ancora inferiori.
16: Momento di forte emozione a Benevento durante le celebrazioni per la Madonna delle Grazie. Il sindaco Clemente Mastella, intervenendo davanti alla Basilica Gremita dei Fedeli, ha rivelato pubblicamente di essere malato. Chiedo a tutti di pregare per per me, anche io sono malato, spero di farcela», ha detto con la voce rotta dall'emozione. Le sue parole hanno provocato un lungo momento di silenzio tra i presenti, seguito da un caloroso applauso di incoraggiamento nel giorno dedicato alla patrona del Sannio.
17: Tragedia sulle montagne dell'Imperise: 3 persone hanno perso la vita dopo che il quad sul quale viaggiavano è precipitato in una zona particolarmente impervia del Monte Saccarello, nel territorio del comune di Rialdo. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario, i vigili del fuoco con l'elicottero Drago e i carabinieri. I soccorritori sono impegnati nel recupero delle vittime, mentre i militari dell'arma stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente per accertare le cause che hanno provocato la caduta del mezzo.
16: Chiudiamo con lo sport e il tennis. Lorenzo Sonego conquista il terzo turno di Wimbledon al termine di una vera battaglia contro il canadese Gabriel Diallo, superato soltanto al quinto set. Il torinese affronterà ora lo statunitense Taylor Fritz. Ottima la prestazione al servizio di Sonego, autore di 14 ace, con il 77% di prima in campo, al 75% di punti conquistati sulla prima di servizio. Diallo ha risposto con 11 ace, ma ha commesso 6 doppi falli, pagando soprattutto le difficoltà con la seconda di servizio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
12: Meteo.
3: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio, elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord, tempo tutto sommato stabile, con clima gradevole. In serata e nella prossima notte, i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
12: News.
0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidente ad interim Rodriguez ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti, oltre 11.000 feriti. Salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky, la responsabile della politica estera UE. Callas ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino, Peskov, dice: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza RAI da oltre un anno. Dimessi tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni, compresa la presidente Barbara Floridia. Subito dopo anche gli esponenti e le esponenti della maggioranza. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ha detto la Floridia, accusando le forze di centrodestra di non aver avuto nessun rispetto per le istituzioni. Le sinistre hanno sequestrato la Commissione, la replica. La maggioranza disertava da oltre un anno i lavori della Commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Rialdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Tennis Wimbledon, bravo Lorenzo Sonego che batte al quinto set il canadese Diallo e vola al terzo turno dove troverà l'americano Fritz. Ora il nostro approfondimento dedicato all'attività del Parlamento europeo.
9: Casa Europa, voci dal Parlamento europeo.
4: Il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri di cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nel territorio dell'Unione. Il provvedimento, che mira ad accelerare le procedure di rimpatrio e a prevenire abusi e movimenti non autorizzati all'interno della UE, è passato con 418 voti a favore, grazie ad una maggioranza di centrodestra. Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega e vicepresidente del gruppo dei Patrioti.
5: In Parlamento europeo abbiamo dimostrato che c'è una maggioranza diversa. Tutta l'ala della destra e del PPE e anche parte di Renew hanno votato per il nuovo regolamento sui rimpatri. Quindi siamo soddisfatti e pensiamo che questo nuovo provvedimento possa dare davvero una nuova visione dell'Europa e difendere la sicurezza dei cittadini europei. Perché solamente il 20% degli irregolari che ricevono un ordine di rimpatrio viene eseguito il rimpatrio. Noi ci auguriamo che questi numeri con questo nuovo provvedimento aumentino, anche perché le misure sono sicuramente più efficaci. Arriva un ordine di espulsione che è europeo, Quindi se l'Italia emette un ordine di espulsione, quell'ordine di espulsione vale in Francia, vale in Germania, vale in Belgio, e poi viene richiesta con maggiore vigore la collaborazione dei paesi terzi.
4: Tra i punti del regolamento anche la possibilità di allontanare i cittadini terzi verso territori extra UE, inclusi i cosiddetti centri di rimpatrio.
5: Un punto che per l'Italia è un vero orgoglio, perché è stato un punto fortemente voluto dal governo di centrodestra, dalla Lega e dalle altre forze di maggioranza, che sono i CPR anche in paesi terzi fuori dall'Unione Europea. Si istituzionalizza il modello Albania. Ecco, adesso anche il centro in Albania entrerà pienamente in funzione.
4: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
9: In collaborazione con ADN Kronos.
0: Ed è tutto, a più tardi.
1: News.
10: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
11: Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. Gli agenti della polizia locale di Milano si sono schierati in gran numero davanti alla chiesa, dove è stato affisso uno striscione con una foto di Imprezzabile. Intanto sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari per Genti Beriscia, il giovane albanese accusato di aver provocato l'incidente stradale. Stamattina è stato scarcerato in seguito all'applicazione del braccialetto elettronico. Una volta a casa però i militari lo hanno riportato in cella per l'aggravamento della misura cautelare disposta dal GIP di Brescia, dove è processo per traffico di droga.
10: Shock dopo che il sindaco di Benevento Clemente Mastella, ex ministro e parlamentare di lungo corso, durante le celebrazioni organizzate dal neo arcivescovo Michele Autuoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, ha rivelato pubblicamente di essere malato. Pregate anche per me, avrebbe detto il primo cittadino. Parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della basilica. Spero di farcela, ha aggiunto Mastella prima di essere accompagnato da un lungo applauso.
11: Strappo nella vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia, che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito, ha proseguito. Non mi resta che dare un segnale forte davanti all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari.
10: L'Ucraina certamente reagirà al massiccio attacco russo su Kiev della scorsa notte, che ha causato almeno 21 morti e 85 feriti. Lo ha dichiarato il presidente Zelensky durante una visita ai luoghi dei bombardamenti. La Russia sta colpendo obiettivi civili unicamente per costringere l'Ucraina a rinunciare alla propria statualità, per creare una spaccatura tra la società civile e l'esercito, ha detto Zelensky, aggiungendo dunque che l'Ucraina reagirà agli attacchi.
11: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Dinamata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese, con temporali attesi anche al centro-sud. Intanto, come detto, si attenua l'emergenza caldo sull'Italia. Per domani il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute indica 11 città con bolino giallo, il livello di allerta più basso. Secondo gli esperti meteo, però, il caldo tornerà a breve.
10: Il tennis. Lorenzo Sonego si esalta a Wimbledon e vince la maratona con il canadese Gabriel Diallo in 4 ore e 22 minuti, qualificandosi per i sedicesimi di finale. Nel terzo turno, traguardo raggiunto nuovamente dal piemontese, l'azzurro affronterà lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 6.
11: È tutto, a più tardi.
12: Meteo.
3: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio, elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord, tempo tutto sommato stabile, con clima gradevole. In serata e nella prossima notte, i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
12: New. News.
0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidente ad interim Rodriguez ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti, oltre 11.000 feriti. Salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture e edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky, la responsabile della politica estera UE. Kallas ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino, Peskov, dice: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza Rai da oltre un anno, dimessi tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni, compresa la presidente Barbara Floridia, subito dopo anche gli esponenti e le esponenti della maggioranza. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ha detto la Floridia, accusando le forze di centrodestra di non aver avuto nessun rispetto per le istituzioni. Le sinistre hanno sequestrato la Commissione, la replica. La maggioranza disertava da oltre un anno i lavori della Commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Tennis Wimbledon, bravo Lorenzo Sonego che batte al 5° set il canadese Diallo e vola al 3° turno dove troverà l'americano Fritz. Ed è tutto, a più tardi.
12: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News.
13: Sono le 18 e 33 minuti.
12: News.
16: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, lieto fine dopo una lunga corsa contro il tempo in Venezuela, è stato estratto vivo dopo 8 giorni sotto le macerie Hernán Gil, guardia giurata di 43 anni rimasta intrappolata nel crollo di un edificio di 7 piani a Catialamar, nello stato di La Guaira. L'uomo si era rifugiato sotto la scrivania della sua postazione di lavoro, protetto da una grande lastra di cemento che gli ha salvato la vita. Per liberarlo hanno lavorato senza sosta squadre di soccorso provenienti da una decina di paesi, tra cui Stati Uniti, Messico, Portogallo, Cile, Costa Rica, El Salvador e Venezuela. Nei giorni dell'attesa i soccorritori gli hanno garantito acqua e aria attraverso sonde e tubi. Nella fase conclusiva una 30ina di operatori ha rimosso le macerie, mentre 2 specialisti hanno scavato un tunnel di 3 metri, superando anche il rischio di nuovi crolli. L'uomo è stato infine trasportato in ambulanza a Caracas.
17: Nuovo attentato nel cuore della Siria. Almeno 5 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite nell'esplosione di una bomba collocata all'interno di un caffè nel quartiere di Al-Yaz a Damasco. Il locale situato vicino al Palazzo di Giustizia era particolarmente affollato al momento della deflagrazione e il bilancio è ancora provvisorio. Al momento nessun gruppo ha rivendicato l'attacco. Dalla caduta del presidente Bashar al-Assad alla fine del 2024, la capitale siriana è stata più volte teatro di attentati. Lo scorso 19 maggio un'autobomba aveva provocato la morte di un soldato e il ferimento di altre 18 persone davanti al Ministero della Difesa.
16: Continua ad aggravarsi il bilancio dei bombardamenti russi su Kiev. Le autorità ucraine parlano ora di almeno 20 vittime e 86 feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale. Le squadre di emergenza sono ancora impegnate tra le macerie di diversi edifici colpiti, in particolare nel distretto di Darnitsky, dove un palazzo residenziale è parzialmente crollato. Il capo dell'amministrazione militare della capitale, Timur Trachenko, ha avvertito che il numero delle vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore. Il sindaco di Kiev ha definito quello della scorsa notte il più massiccio attacco subito dalla capitale dall'inizio della guerra.
17: Donald Trump torna ad attaccare la NATO sul tema delle spese per la difesa. In un messaggio pubblicato sulla Social True, il presidente americano ha sostenuto che gli Stati Uniti spendono molto più di qualsiasi altro alleato senza ottenere benefici proporzionati. Trump ha ricordato che Washington investe 999 miliardi di dollari contro i 90 miliardi e mezzo del Regno Unito, i 66 miliardi e mezzo della Francia, i 48 miliardi e 800 milioni dell'Italia. dell'Italia e 44 miliardi e 300 milioni della Polonia. Secondo Trump, tutti gli altri paesi dell'alleanza, compresa la Germania, destinano risorse ancora inferiori.
16: Momento di forte emozione a Benevento durante le celebrazioni per la Madonna delle Grazie. Il sindaco Clemente Mastella, intervenendo davanti alla Basilica Gremita dei Fedeli, ha rivelato pubblicamente di essere malato. Chiedo a tutti di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela, ha detto con la voce rotta dall'emozione. Le sue parole hanno provocato un lungo momento di silenzio tra i presenti, seguito da un caloroso applauso di incoraggiamento nel giorno dedicato alla patrona del Sannio.
17: Tragedia sulle montagne dell'Imperise: 3 persone hanno perso la vita dopo che il quad sul quale viaggiavano è precipitato in una zona particolarmente impervia del Monte Saccarello, nel territorio del comune di Rialdo. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario, i vigili del fuoco con l'elicottero Drago e i carabinieri. I soccorritori sono impegnati nel recupero delle vittime, mentre i militari dell'arma stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente per accertare le cause che hanno provocato la caduta del mezzo.
16: Chiudiamo con lo sport e il tennis. Lorenzo Sonego conquista il terzo turno di Wimbledon al termine di una vera battaglia contro il canadese Gabriel Diallo, superato soltanto al quinto set. Il torinese affronterà ora lo statunitense Taylor Fritz. Ottima la prestazione al servizio di Sonego, autore di 14 ace, con il 77% di prima in campo e il 75% di punti conquistati sulla prima di servizio. Diallo ha risposto con 11 ace, ma ha commesso 6 doppi falli, pagando soprattutto le difficoltà con la seconda di servizio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
12: Meteo.
3: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio, elevato rischio di rovesci e temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord, tempo tutto sommato stabile, con clima gradevole. In serata e nella prossima notte, i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
12: News.
0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidente ad interim Rodriguez ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti, oltre 11.000 feriti. Salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa, che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky. La responsabile della politica estera UE, Kallas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino, Peskov, dice: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza RAI da oltre un anno. Dimessi tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni, compresa la presidente Barbara Floridia. Subito dopo anche gli esponenti e le esponenti della maggioranza. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ha detto la Floridia, accusando le forze di centrodestra di non aver avuto nessun rispetto per le istituzioni. Le sinistre hanno sequestrato la Commissione, la replica. La maggioranza disertava da oltre un anno i lavori della Commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Rialdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Tennis Wimbledon, bravo Lorenzo Sonego che batte al quinto set il canadese Diallo e vola al terzo turno, dove troverà l'americano Fritz. Ed è tutto, a più tardi.
12: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
13: Sono le 18 e 40 minuti.
12: News.
10: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
11: Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. Gli agenti della polizia locale di Milano si sono schierati in gran numero davanti alla chiesa, dove è stato affisso uno striscione con una foto di Imprezzabile. Intanto sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari per Genti Beriscia. Il giovane albanese albanese accusato di aver provocato l'incidente stradale. Stamattina è stato scarcerato in seguito all'applicazione del braccialetto elettronico. Una volta a casa però i militari lo hanno riportato in cella per l'aggravamento della misura cautelare disposta dal GIP di Brescia, dove è processo per traffico di droga.
10: Shock dopo che l'ex sindaco di Benevento Clemente Mastella, ex ministro e parlamentare di lungo corso, durante le celebrazioni organizzate dal neo-arcivescovo Michele Autuoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, ha rivelato pubblicamente di essere malato. "Pregate anche per me", avrebbe detto il primo cittadino. Parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della basilica. "Spero di farcela", ha aggiunto Mastella prima di essere accompagnato da un lungo applauso.
11: Strappo nella vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia, che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. "Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito", ha proseguito. "Non mi resta che dare un segnale forte davanti all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari".
10: L'Ucraina certamente reagirà al massiccio attacco russo su Kiev della scorsa notte, che ha causato almeno 21 morti e 85 feriti. Lo ha dichiarato il presidente Zelensky durante una visita ai luoghi dei bombardamenti. "La Russia sta colpendo obiettivi civili unicamente per costringere l'Ucraina a rinunciare alla propria statualità, per creare una spaccatura tra la società civile e l'esercito", ha detto Zelensky, aggiungendo dunque che l'Ucraina reagirà agli attacchi.
11: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Dinamata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese, con temporali attesi anche al centro-sud. Intanto, come detto, si attenua l'emergenza caldo sull'Italia. Per domani il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute indica 11 città con bollino giallo, il livello di allerta più basso. Secondo gli esperti meteo, però, il caldo tornerà a breve.
10: Il tennis. Lorenzo Sonego si esalta a Wimbledon e vince la maratona con il canadese Gabriel Diallot in 4 ore e 22 minuti, qualificandosi per i sedicesimi di finale. Nel terzo turno, traguardo raggiunto nuovamente dal piemontese, l'azzurro affronterà lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 6.
11: È tutto, a più tardi.
12: Meteo.
3: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio, elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord, tempo tutto sommato stabile, con clima gradevole. In serata e nella prossima notte, i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
12: News.
0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidente ad interim Rodriguez ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti, oltre 11.000 feriti. Salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa, che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture edifici. "Reagiremo sicuro", minaccia Zelensky. La responsabile della politica estera UE, Kallas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino, Peskov, dice: "Aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi". Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza Rai da oltre un anno. Dimessi tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni, compresa la presidente Barbara Floridia. Subito dopo anche gli esponenti e le esponenti della maggioranza. "Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni", ha detto la Floridia, accusando le forze di centrodestra di non aver avuto nessun rispetto per le istituzioni. "Le sinistre hanno sequestrato la Commissione", la replica. La maggioranza disertava da oltre un anno i lavori della Commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione operazione di recupero dei corpi. Tennis Wimbledon, bravo Lorenzo Sonego che batte al quinto set il canadese Diallo e vola al terzo turno dove troverà l'americano Fritz. Ora il nostro approfondimento dedicato all'attività del Parlamento europeo.
9: Casa Europa, voci dal Parlamento europeo.
4: Il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri di cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nel territorio dell'Unione. Il provvedimento, che mira ad accelerare le procedure di rimpatrio e a prevenire abusi e movimenti non autorizzati all'interno della UE, è passato con 418 voti a favore, grazie ad una maggioranza di centrodestra. Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega e vicepresidente del gruppo dei Patrioti.
5: In Parlamento europeo abbiamo dimostrato che c'è una maggioranza diversa. Tutta l'ala della destra e del PPE e anche parte di Renew hanno votato per il nuovo regolamento sui rimpatri. Quindi siamo soddisfatti e pensiamo che questo nuovo provvedimento possa dare davvero una nuova visione dell'Europa e difendere la sicurezza dei cittadini europei. Perché solamente il 20% degli irregolari che ricevono un ordine di rimpatrio viene eseguito il rimpatrio. Noi ci auguriamo che questi numeri con questo nuovo provvedimento aumentino, anche perché le misure sono sicuramente più efficaci. Arriva un ordine di espulsione che è europeo, quindi se l'Italia emette un ordine di espulsione, quell'ordine di espulsione vale in Francia, vale in Germania, vale in Belgio e poi viene richiesta con maggiore vigore la collaborazione dei paesi terzi.
4: Tra i punti del regolamento anche la possibilità di allontanare i cittadini terzi verso territori extra UE, inclusi i cosiddetti centri di rimpatrio.
5: Un punto che per l'Italia è un vero orgoglio, perché è stato un punto fortemente voluto dal governo di centrodestra, dalla Lega e dalle altre forze di maggioranza, che sono i CPR anche in paesi terzi fuori dall'Unione Europea. Si istituzionalizza il modello Albania. Ecco, adesso anche il centro in Albania entrerà pienamente in funzione.
4: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
9: In collaborazione con ADN Cronos.
0: Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
12: Economy News.
14: Buon giovedì 2 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nel 2025 l'INPS ha ottenuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro, con un risultato economico di esercizio. Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nel 2025 l'INPS ha ottenuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro, con un risultato economico di esercizio positivo per 4,5 miliardi e un avanzo

0: il quale, per la rilevanza economica che ricopre nell'ambito della contabilità generale dello Stato, contribuisce alla stabilità complessiva del sistema paese. L'Istat ha comunicato che nel mese di giugno 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività ha registrato una variazione nulla su base mensile e del più 3% su base annua, da più 3,2 del mese precedente. Il lieve rallentamento dell'inflazione riflette essenzialmente l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Per contro, un impulso all'inflazione proviene dalla moderata accelerazione dei prezzi dei beni energetici, pertanto l'inflazione acquisita a giugno 2026 resta stabile al più 2,6%. Frena, sempre a giugno, l'inflazione anche in Francia a seguito del rallentamento dei prezzi dell'energia. Infatti, secondo l'Istituto Nazionale Francese di Statistica, è risultata all'1,8% contro il 2,4% di maggio. Ma l'inflazione ha rallentato il suo ritmo pure in Germania, dove sempre a giugno i prezzi al consumo erano superiori del 2,3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, mentre a maggio il tasso era ancora al 2,6% e ad aprile al 2,9%. Diversi banchieri centrali europei, che compongono il board della BCE, restano comunque cauti sulla frenata dell'inflazione e sugli effetti della tregua fra Iran e USA. In particolare il capo economista della Banca Centrale Europea, Philip Lane, parlando con Bloomberg, ha sostenuto che prima di fare delle valutazioni precipitose occorre vedere come questi 4 mesi di aumenti dei costi dell'energia si siano trasmessi ai prezzi alimentari e dei servizi. Intervenuto al convegno organizzato da Confindustria sul futuro della mobilità in Europa, il vicepresidente di Confindustria per l'Unione Europea, Stefan Pan, ha detto che l'industria dell'automotive è la più forte, la più grande che si abbia in Europa, oltre ad essere identitaria e a fare quindi parte di un bagaglio culturale comune. La politica può quindi dichiarare dove intende arrivare, poiché dalla decarbonizzazione all'elettrificazione gli industriali sono pronti a qualsiasi sfida. Tuttavia chiedono a Bruxelles di poter contare su un fattore molto importante, e cioè quello della neutralità tecnologica, che lascia alle aziende la decisione sul come trovare la strada per realizzare certi obiettivi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 18 e 51 minuti.
1: News.
3: Ben trovati da Jenny De Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio. La presidente Rodriguez ha intanto conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Si chiude con un duro scontro allo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza Rai. Da oltre un anno si dimettono tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni. Poco dopo hanno fatto altrettanto gli esponenti della maggioranza. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi.
1: L'economia.
3: Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha rivendicato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza, subito dopo l'intervento della Premier. Il ministro dell'economia Giorgetti è invece intervenuto all'assemblea dell'ANIA. Gli investimenti in titoli di Stato italiani da parte delle imprese, parlando in videocollegamento, Giorgetti ha spiegato che il valore degli attivi è contestualmente cresciuto a ben oltre 1.100 miliardi di euro. E oggi, in occasione del congresso di Federmanager, scontra a distanza sullo stato dell'economia italiana tra Meloni e la segretaria del PD Elie Schlein. Nel suo messaggio la Presidente del Consiglio ha detto: i principali indicatori fotografano un'Italia più solida e credibile a partire dal mercato del lavoro. Di parere opposto alla segretaria del PD Schlein, la stabilità dei conti senza crescita non basta. Nonostante il PNRR, siamo il fanalino di coda in Europa. Secondo la stima flash diffusa dall'Istat, a maggio 2026 il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte dell'occupazione. Su base mensile gli occupati diminuiscono di 22.000 unità, meno 0,1% in tutte le fasce, ad eccezione degli over 50, che continuano ad aumentare. Su base annua la dinamica si mantiene però favorevole, gli occupati crescono di 228.000 unità, più 0,9%. Ben sotto le attese invece dati sul lavoro negli USA. L'economia americana ha creato in giugno 57.000 posti di lavoro contro i 113.000 previsti. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,2%, meno del 4,3% previsto dal mercato. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea

0: ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato dalla stessa Google e dalla controllante Alphabet. Chiude in positivo la borsa di Milano, l'indice guadagna l'1,6%. Ed è tutto, a più tardi.
1: News.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio. La presidente Rodriguez ha intanto conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Si chiude con un duro scontro allo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza Rai. Da oltre un anno si dimettono tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni. Poco dopo hanno fatto altrettanto gli esponenti della maggioranza. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Imperia in seguito ad un incidente sul monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi.
1: L'economia.
2: Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha rivendicato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza, subito dopo l'intervento della Premier. Il ministro dell'economia Giorgetti è invece intervenuto all'assemblea dell'ANIA. Gli investimenti in titoli di Stato italiani da parte delle imprese, parlando in videocollegamento, Giorgetti ha spiegato che il valore degli attivi è contestualmente cresciuto a ben oltre 1.100 miliardi di euro. E oggi, in occasione del congresso di Federmanagers, contraddistanza sullo stato dell'economia italiana tra Meloni e la segretaria del PD Elly Schlein. Nel suo messaggio la Presidente del Consiglio ha detto: i principali indicatori fotografano un'Italia più solida e credibile a partire dal mercato del lavoro. Di parere opposto alla segretaria del PD Schlein, la stabilità dei conti senza crescita non basta. Nonostante il PNRR, siamo il fanalino di coda in Europa. Secondo la stima flash diffusa dall'Istat, a maggio 2026 il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte dell'occupazione. Su base mensile gli occupati diminuiscono di 22.000 unità, meno 0,1% in tutte le fasce, ad eccezione degli over 50, che continuano ad aumentare. Su base annua la dinamica si mantiene però favorevole, gli occupati crescono di 228.000 unità, più 0,9%. Ben sotto le attese invece dati sul lavoro negli USA. L'economia americana ha creato in giugno 57.000 posti di lavoro contro i 113.000 previsti. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,2%, meno del 4,3% previsto dal mercato. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato dalla stessa Google e dalla controllante Alphabet. Chiude in positivo la borsa di Milano, l'indice guadagna l'1,6%. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord tempo tutto sommato stabile con clima gradevole. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidente ad interim Rodriguez ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti, oltre 11.000 feriti. Salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture e edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky, la responsabile della politica estera UE, Kallas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino, Peskov, dice: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza Rai. Da oltre un anno dimessi tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni, compresa la presidente Barbara Floridia. Subito dopo anche gli esponenti e le esponenti della maggioranza. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ha detto la Floridia, accusando le forze di centrodestra di non aver avuto nessun rispetto per le istituzioni. Le sinistre hanno sequestrato la Commissione. La replica. La maggioranza disertava da oltre un anno i lavori della Commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Tre persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Tennis Wimbledon, bravo Lorenzo Sonego che batte al quinto set il canadese Diallo e vola al terzo turno dove troverà l'americano Fritz. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta. GR News.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
7: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 19 ed un minuto.
1: News.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidente ad interim Rodriguez ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti, oltre 11.000 feriti. Salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky, la responsabile della politica estera UE, Callas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino, Peskov, dice: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza RAI da oltre un anno, dimessi tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni, compresa la presidente Barbara Floridia, subito dopo anche gli esponenti e le esponenti della maggioranza. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ha detto la Floridia, accusando le forze di centrodestra di non aver avuto nessun rispetto per le istituzioni. Le sinistre hanno sequestrato la Commissione. La replica. La maggioranza disertava da oltre un anno i lavori della Commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Tre persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Tennis Wimbledon, bravo Lorenzo Sonego che batte al quinto set il canadese Diallo e vola al terzo turno dove troverà l'americano Fritz. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà protagonista praticamente ovunque, da segnalare solamente qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. In giornata la situazione non è destinata a cambiare di molto, avremo un ampio soleggiamento ovunque con isolati rovesci sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
8: Buonasera, ben trovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Vola ai sedicesimi di Wimbledon Lorenzo Sonego, vincente 7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2 contro Diallo sull'erba dei Championships. Il tennista torinese supera così il secondo turno, che si trasforma in una maratona della durata di 4 ore e 22 minuti. Affronterà Fritz nel prossimo round. Quella del tennis italiano è però una giornata dolce e amara, visto che Tyra Caterina Grant lascia lo slam inglese. L'azzurra cade 7-5, 6-3 contro Buscova nel tabellone femminile ed è costretta a salutare il torneo. Il calcio, i sedicesimi di finale dei mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre 6 squadre. Alle 21 toccherà a Spagna e Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia all'1 e Svizzera-Algeria alle 5 del mattino. Il trasferimento di Elliot Anderson dal Nottingham Forest al Manchester City entra già nella storia. Come riportato dal club inglese, il centrocampista classe 2003 vestirà la maglia dei Citizens in un'operazione da 116 milioni di sterline, che corrispondono a circa 135 milioni di euro, una cifra che permette ad Anderson di diventare il calciatore britannico più costoso di sempre, superando ogni precedente record di mercato. A 23 anni il nazionale inglese compie così il salto in una delle squadre più ambiziose del panorama europeo. Lewis Hamilton è pronto per il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, non appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sullo splendido scenario del tracciato di Silverstone, il ferrarista vuole essere nuovamente protagonista su una pista nella quale ha vinto in numerose occasioni. Il pilota 7 volte campione del mondo si è presentato sereno e determinato in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del weekend, consapevole però che la Ferrari non partirà con il ruolo di grande favorita. Le Mercedes con Red Bull e McLaren sono pronte a inserirsi nella battaglia. Due novità in casa Olimpia Milano dopo l'addio a Ettore Messina, ufficializzato 2 giorni fa. Il primo riguarda il ritorno in biancorosso di Devon Hall, 31 anni da compiere tra 5 giorni e uscito dal Fenerbahce dopo aver vinto il secondo campionato consecutivo in Turchia. Il secondo è il cambio di denominazione in Armani Olimpia Milano con EA7 che resta in qualità di marchio tecnico. È tutto dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.
9: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 19 e 6 minuti.
9: News.
11: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Lieto fine dopo una lunga corsa contro il tempo in Venezuela. È stato estratto vivo dopo 8 giorni sotto le macerie Hernán Gil, guardia giurata di 43 anni rimasta intrappolata nel crollo di un edificio di 7 piani a Catia la Mar, nello stato di La Guaira. L'uomo si era rifugiato sotto la scrivania della sua postazione di lavoro, protetto da una grande lastra di cemento che gli ha salvato la vita. Per liberarlo hanno lavorato senza sosta squadre di soccorso provenienti da una decina di paesi, tra cui Stati Uniti, Messico, Portogallo, Cile, Costa Rica, El Salvador e Venezuela. Nei giorni dell'attesa i soccorritori gli hanno garantito acqua e aria attraverso sonde e tubi. Nella fase conclusiva una trentina di operatori ha rimosso le macerie mentre 2 specialisti hanno scavato un tunnel di 3 metri, superando anche il rischio di nuovi crolli. L'uomo è stato infine trasportato in ambulanza a Caracas.
12: Nuovo attentato nel cuore della Siria. Almeno 5 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite nell'esplosione di una bomba collocata all'interno di un caffè nel quartiere di Al-Yaz a Damasco. Il locale situato vicino al Palazzo di Giustizia era particolarmente affollato al momento della deflagrazione e il bilancio è ancora provvisorio. Al momento nessun gruppo ha rivendicato l'attacco. Dalla caduta del presidente Bashar al-Assad alla fine del 2024, la capitale siriana è stata più volte teatro di attentati. Lo scorso 19 maggio un'autobomba aveva provocato la morte di un soldato e il ferimento di altre 18 persone davanti al Ministero della Difesa.
11: Continua ad aggravarsi il bilancio dei bombardamenti russi su Kiev. Le autorità ucraine parlano ora di almeno 20 vittime e 86 feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale. Le squadre di emergenza sono ancora impegnate tra le macerie di diversi edifici colpiti, in particolare nel distretto di Darnitsky, dove un palazzo residenziale è parzialmente crollato. Il capo dell'amministrazione militare della capitale, Timur Tkachenko, ha avvertito che il numero delle vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore. Il sindaco di Kiev ha definito quello della scorsa notte il più massiccio attacco subito dalla capitale dall'inizio della guerra.
12: Donald Trump torna ad attaccare la NATO sul tema delle spese per la difesa. In un messaggio pubblicato sulla Social True, il presidente americano ha sostenuto che gli Stati Uniti spendono molto più di qualsiasi altro alleato senza ottenere benefici proporzionati. Trump ha ricordato che Washington investe 999 miliardi di dollari contro i 90 miliardi e mezzo del Regno Unito, i 66 miliardi e mezzo della Francia, i 48 miliardi e 800 milioni dell'Italia. dell'Italia e 44 miliardi e 300 milioni della Polonia. Secondo Trump, tutti gli altri paesi dell'alleanza, compresa la Germania, destinano risorse ancora inferiori.
11: Momento di forte emozione a Benevento durante le celebrazioni per la Madonna delle Grazie. Il sindaco Clemente Mastella, intervenendo davanti alla Basilica Cremita di Fedeli, ha rivelato pubblicamente di essere malato. Chiedo a tutti di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela, ha detto con la voce rotta dall'emozione. Le sue parole hanno provocato un lungo momento di silenzio tra i presenti, seguito da un caloroso applauso di incoraggiamento nel giorno dedicato alla patrona del Sannio.
12: Tragedia sulle montagne dell'Imperiese: 3 persone hanno perso la vita dopo che il quad sul quale viaggiavano è precipitato in una zona particolarmente impervia del Monte Saccarello, nel territorio del comune di Realdo. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario, i vigili del fuoco con l'elicottero Drago e i carabinieri. I soccorritori sono impegnati nel recupero delle vittime, mentre i militari dell'arma stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente per accertare le cause che hanno provocato la caduta del mezzo.
11: Chiudiamo con lo sport e il tennis. Lorenzo Sonego conquista il terzo turno di Wimbledon al termine di una vera battaglia contro il canadese Gabriel Diallo, superato soltanto al quinto set. Il torinese affronterà ora lo statunitense Taylor Fritz. Ottima la prestazione al servizio di Sonego, autore di 14 ace, con il 77% di prima in campo e il 75% di punti conquistati sulla prima di servizio. Diallo ha risposto con 11 ace, ma ha commesso 6 doppi falli, pagando soprattutto le difficoltà con la seconda di servizio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà protagonista praticamente ovunque, da segnalare solamente qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. In giornata la situazione non è destinata a cambiare di molto, avremo un ampio soleggiamento ovunque con isolati rovesci sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
9: News.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidente ad interim Rodriguez ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti, oltre 11.000 feriti. Salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky. La responsabile della politica estera UE, Callas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino, Peskov, dice: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza RAI da oltre un anno, dimessi tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni, compresa la presidente Barbara Floridia, subito dopo anche gli esponenti e le esponenti della maggioranza. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ha detto la Floridia, accusando le forze di centrodestra di non aver avuto nessun rispetto per le istituzioni. Le sinistre hanno sequestrato la Commissione, la replica. La maggioranza disertava da oltre un anno i lavori della Commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Tennis Wimbledon, bravo Lorenzo Sonego che batte al quinto set il canadese Diallo e vola al terzo turno dove troverà l'americano Fritz. Ora il nostro approfondimento dedicato all'attività del Parlamento europeo.
9: Casa Europa, voci dal Parlamento europeo.
13: Il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri di cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nel territorio dell'Unione. Il provvedimento, che mira ad accelerare le procedure di rimpatrio e a prevenire abusi e movimenti non autorizzati all'interno della UE, è passato con 418 voti a favore, grazie ad una maggioranza di centrodestra. Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega e vicepresidente del gruppo dei Patrioti.
14: In Parlamento europeo abbiamo dimostrato che c'è una maggioranza mossa diversa. Tutta l'ala della destra e del PPE e anche parte di Renew hanno votato per il nuovo regolamento sui rimpatri. Quindi siamo soddisfatti e pensiamo che questo nuovo provvedimento possa dare davvero una nuova visione dell'Europa e difendere la sicurezza dei cittadini europei. Perché solamente il 20% degli irregolari che ricevono un ordine di rimpatrio viene eseguito il rimpatrio. Noi ci auguriamo che questi numeri con questo nuovo provvedimento aumentino, anche perché le misure sono sicuramente più efficaci. Arriva un ordine di espulsione che è europeo, quindi se l'Italia emette un ordine di espulsione, quell'ordine di espulsione vale in Francia, vale in Germania, vale in Belgio e poi viene richiesta con maggiore vigore la collaborazione dei paesi terzi.
13: Tra i punti del regolamento anche la possibilità di allontanare i cittadini terzi verso territori extra UE, inclusi i cosiddetti centri di rimpatrio.
14: Un punto che per l'Italia è un vero orgoglio, perché è stato un punto fortemente voluto dal governo di centrodestra, dalla Lega e dalle altre forze di maggioranza, che sono i CPR anche in paesi terzi fuori dall'Unione Europea. Si istituzionalizza il modello Albania. Ecco, adesso anche il centro in Albania entrerà pienamente in funzione.
13: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
15: In collaborazione con ADN Kronos.
2: Ed è tutto, a più tardi.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
9: Economy News.
16: Buon giovedì 2 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nel 2025 l'INPS ha ottenuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro, con un risultato economico di esercizio positivo per 4,5 miliardi e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. A comunicarlo è il rendiconto generale presentato dall'Istituto stesso. Nel commentare questi dati, il presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS, Roberto Ghiselli, ha parlato di un elemento che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale pubblico italiano, il quale, per la rilevanza economica che ricopre nell'ambito della contabilità generale dello Stato, contribuisce alla stabilità complessiva del sistema paese. L'Istat ha comunicato che nel mese di giugno 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività ha registrato una variazione nulla su base mensile e del più 3% su base annua, da più 3,2% del mese precedente. Il lieve rallentamento dell'inflazione riflette essenzialmente l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Per contro, un impulso all'inflazione proviene dalla moderata accelerazione dei prezzi dei beni energetici, pertanto l'inflazione acquisita a giugno 2026 resta stabile al più 2,6%. Frena sempre a giugno l'inflazione anche in Francia a seguito del rallentamento dei prezzi dell'energia. Infatti, secondo l'Istituto Nazionale francese di statistica, è risultata all'1,8% contro il 2,4% di maggio. Ma l'inflazione ha rallentato il suo ritmo pure in Germania, dove sempre a giugno i prezzi al consumo erano superiori del 2,3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, mentre a maggio il tasso era ancora al 2,6% e ad aprile al 2,9%. Diversi banchieri centrali europei, che compongono il board della BCE, restano comunque cauti sulla frenata dell'inflazione e sugli effetti della tregua fra Iran e USA. In particolare il capo economista della Banca Centrale Europea, Philip Lane, parlando con Bloomberg, ha sostenuto che prima di fare delle valutazioni precipitose occorre vedere come questi 4 mesi di aumenti dei costi dell'energia si siano trasmessi ai prezzi alimentari e dei servizi. Intervenuto al convegno organizzato da Confindustria sul futuro della mobilità in Europa, il vicepresidente di Confindustria per l'Unione Europea, Stefan Pan, ha detto che l'industria dell'automotive è la più forte, la più grande che si abbia in Europa, oltre ad essere identitaria e a fare quindi parte di un bagaglio culturale comune. La politica può quindi dichiarare dove intende arrivare, poiché dalla decarbonizzazione all'elettrificazione gli industriali sono pronti a qualsiasi sfida. Tuttavia chiedono a Bruxelles di poter contare su un fattore molto importante, e cioè quello della neutralità tecnologica, che lascia alle aziende la decisione sul come trovare la strada per realizzare certi obiettivi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Radio GR News. per essere sempre aggiornati.
10: Sono le 19 e 18 minuti.
9: News.
17: Buonasera dalla redazione.
18: A Padova ha preso il via oggi il 19° congresso nazionale della UIL all'insegna dello slogan lavoro, futuro, impegno presente, innovazione, persone e diritti nell'era dell'IA. Pierpaolo Bombardieri, unico candidato, va verso la riconferma al segretario generale dell'Unione Italiana del Lavoro. E dopo la sua relazione introduttiva ha preso parola anche la premier Meloni, che ha sottolineato di essere l'unico presidente del Consiglio ad avere partecipato nel corso del suo mandato ai congressi di tutte e tre le principali organizzazioni sindacali. Salario giusto è una vittoria per tutti i lavoratori, ha aggiunto la premier, che nel suo intervento ha affrontato diversi temi d'attualità.
19: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo nella notte su Kiev, che ha causato la morte di almeno 21 persone. Il sindaco della capitale, Klitschko, ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, e ha descritto il raid come il più massiccio dall'inizio della guerra. Il presidente ucraino, dal canto suo, in visita nei luoghi colpiti dai bombardamenti su Kiev, ha assicurato che l'Ucraina reagirà al massiccio attacco russo.
18: Un uomo di 43 anni è stato estratto vivo da sotto le macerie alla Guaira in Venezuela, 8 giorni di distanza dal terremoto che ha sconvolto il paese sudamericano. I soccorritori sono riusciti a salvare il 43enne dopo ore di ricerche. Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta per liberare l'uomo rifugiato sotto la scrivania della sua postazione di lavoro, che gli ha fatto da scudo sotto una grande lastra di cemento che lo ha protetto.
19: Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari concessi a Genti Berisha, il 26enne albanese accusato di aver provocato la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale rimasto vittima di un incidente avvenuto a Peschiera Borromeo nel Milanese la sera del 22 giugno. Il giovane era stato scarcerato solamente questa mattina, ma l'autorità giudiziaria ha disposto il suo immediato ritorno in cella. Oggi intanto si sono svolti i funerali di Imprezzabile, con gli agenti della polizia locale di Milano che si sono schierati in gran numero davanti alla chiesa.
18: Momenti di grande commozione oggi durante le celebrazioni organizzate dal neoarcivescovo Michele Autoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, quando il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha rivelato pubblicamente di essere malato. Pregate anche per me, ha detto il primo cittadino, parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della basilica.
19: Lo sport, giornata di vigilia per Jannik Sinner, che si prepara al match di terzo turno a Wimbledon contro l'americano Jenson Brodsky, in programma venerdì come secondo incontro dalle 14. Oggi il numero uno al mondo ha alzato il livello negli allenamenti, nessuno sparring partner. Dall'altro lato della rete c'era intanto l'americano, il numero 25 al mondo, Tommy Paul. Avanza intanto Lorenzo Sonego, mentre saluta Wimbledon la giovane Tyra Grant.
18: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
9: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà protagonista praticamente ovunque, da segnalare solamente qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. In giornata la situazione non è destinata a cambiare di molto, avremo un ampio soleggiamento ovunque con isolati rovesci sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
9: Sport.
19: Buonasera, ben trovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Vola ai 16esimi di Wimbledon Lorenzo Sonego, vincente 7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2 contro Diallo sull'erba dei Championships. Il tennista torinese supera così il secondo turno, che si trasforma in una maratona della durata di 4 ore e 22 minuti. Affronterà Fritz nel prossimo round. Quella del tennis italiano è però una giornata dolce e amara, visto che Tyra, Caterina, Grant lascia lo slam inglese. L'azzurra cade 7-5, 6-3 contro Buscova nel tabellone femminile ed è costretta a salutare il torneo. Il calcio, i 16esimi di finale dei mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre 6 squadre. Alle 21 toccherà a Spagna e Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia all'1 e Svizzera-Algeria alle 5 del mattino. Il trasferimento di Elliot Anderson dal Nottingham Forest al Manchester City entra già nella storia. Come riportato dal club inglese, il centrocampista classe 2003 vestirà la maglia dei Citizens in un'operazione da 116 milioni di sterline,
8: che corrispondono a circa 135 milioni di euro, una cifra che permette ad Henderson di diventare il calciatore britannico più costoso di sempre, superando ogni precedente record di mercato. A 23 anni il nazionale inglese compie così il salto in una delle squadre più ambiziose del panorama europeo. Lewis Hamilton è pronto per il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, non appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sullo splendido scenario del tracciato di Silverstone, il ferrarista vuole essere nuovamente protagonista su una pista nella quale ha vinto in numerose occasioni. Il pilota, sette volte campione del mondo, si è presentato sereno e determinato in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del weekend, consapevole però che la Ferrari non partirà con il ruolo di grande favorita. Le Mercedes con Red Bull e McLaren sono pronte a inserirsi nella battaglia. Due novità in casa Olimpia Milano dopo l'addio a Ettore Messina, ufficializzato due giorni fa. Il primo riguarda il ritorno in biancorosso di Devon Hall, 31 anni da compiere tra 5 giorni, e uscito dal Fenerbahce dopo aver vinto il secondo campionato consecutivo in Turchia. Il secondo è il cambio di denominazione in Armani Olimpia Milano, con EA7 che resta in qualità di marchio tecnico. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
9: News.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio. La presidente Rodriguez ha intanto conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Si chiude con un duro scontro allo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza Rai. Da oltre un anno si dimettono tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni, poco dopo hanno fatto altrettanto gli esponenti della maggioranza. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi.
9: L'economia.
2: Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha rivendicato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza, subito dopo l'intervento della Premier. Il ministro dell'economia Giorgetti è invece intervenuto all'assemblea dell'ANIA, gli investimenti in titoli di Stato italiani da parte delle imprese. Parlando in videocollegamento, Giorgetti ha spiegato che il valore degli attivi è contestualmente cresciuto a ben oltre 1.100 miliardi di euro. E oggi, in occasione del congresso di Federmanager, scontro a distanza sullo stato dell'economia italiana tra Meloni e la segretaria del PD Elly Schlein. Nel suo messaggio la presidente del Consiglio ha detto: i principali indicatori fotografano un'Italia più solida e credibile a partire dal mercato del lavoro. Di parere opposto alla segretaria del PD Schlein, la stabilità dei conti senza crescita non basta. Nonostante il PNRR, siamo il fanalino di coda in Europa. Secondo la stima flash diffusa dall'Istat, a maggio 2026 il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte dell'occupazione. Su base mensile gli occupati diminuiscono di 22.000 unità, meno 0,1% in tutte le fasce, ad eccezione degli over 50, che continuano ad aumentare. Su base annua la dinamica si mantiene però favorevole, gli occupati crescono di 228.000 unità, più 0,9%. Ben sotto le attese invece dati sul lavoro negli USA. L'economia americana ha creato in giugno 57.000 posti di lavoro contro i 113.000 previsti. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,2%, meno del 4,3% previsto dal mercato. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato dalla stessa Google e dalla controllante Alphabet. Chiude in positivo la Borsa di Milano, l'indice guadagna l'1,6%. Ed è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà protagonista praticamente ovunque, da segnalare solamente qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. In giornata la situazione non è destinata a cambiare di molto, avremo un ampio soleggiamento ovunque con isolati rovesci sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
9: News.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio. La presidente Rodriguez ha intanto conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Si chiude con un duro scontro allo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza Rai. Da oltre un anno si dimettono tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni. Poco dopo hanno fatto altrettanto gli esponenti della maggioranza. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi.
9: L'economia.
2: Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha rivendicato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza, subito dopo l'intervento della Premier. Il ministro dell'economia Giorgetti è invece intervenuto all'assemblea dell'ANI, agli investimenti in titoli di Stato italiani da parte delle imprese. Parlando in videocollegamento, Giorgetti ha spiegato che il valore degli attivi è contestualmente cresciuto a ben oltre 1.100 miliardi di euro. E oggi, in occasione del congresso di Federmanager, scontra a distanza sullo stato dell'economia italiana tra Meloni e la segretaria del PD Elly Schlein. Nel suo messaggio la Presidente del Consiglio ha detto: i principali indicatori fotografano un'Italia più solida e credibile a partire dal mercato del lavoro. Di parere opposto alla segretaria del PD Schlein, la stabilità dei conti senza crescita non basta. Nonostante il PNRR, siamo il fanalino di coda in Europa. Secondo la stima flash diffusa dall'Istat, a maggio 2026 il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte dell'occupazione. Su base mensile gli occupati diminuiscono di 22.000 unità, meno 0,1% in tutte le fasce, ad eccezione degli over 50, che continuano ad aumentare. Su base annua la dinamica si mantiene però favorevole, gli occupati crescono di 228.000 unità, più 0,9%. Ben sotto le attese invece dati sul lavoro negli USA. L'economia americana crea in giugno 57.000 posti di lavoro contro i 113.000 previsti. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,2%, meno del 4,3% previsto dal mercato. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato dalla stessa Google e dalla controllante Alphabet. Chiude in positivo la borsa di Milano. L'indice guadagna l'1,6%. Ed è tutto, a più tardi.
9: GR News.
6: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
7: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
20: Buongiorno. Dei pinoli.
21: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
20: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
21: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
22: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
10: Sono le 19 e 32 minuti.
9: News.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidente ad interim Rodriguez ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti, oltre 11.000 feriti. Salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky. La responsabile della politica estera UE, Kallas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino, Peskov, dice: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza Rai. Da oltre un anno, dimessi tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni, compresa la presidente Barbara Floridia. Subito dopo anche gli esponenti e le esponenti della maggioranza. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ha detto la Floridia, accusando le forze di centrodestra di non aver avuto nessun rispetto per le istituzioni. Le sinistre hanno sequestrato la Commissione. La replica. La maggioranza disertava da oltre un anno i lavori della Commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Tre persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Tennis Wimbledon, bravo Lorenzo Sonego che batte al quinto set il canadese Diallo e vola al terzo turno dove troverà l'americano Fritz. Ed è tutto, a più tardi.
22: Viabilità.
0: La situazione è più difficile questa sera a Torino, dove il traffico è congestionato per un incidente tra le due tangenziali, con lunghe code in nord da Caselle a Bivio per Bardonecchia verso Collegno e da Corso Orbassano in sud fino a Statale 24 in nord nella direzione opposta. A Milano diffusi rallentamenti con code tratte in particolare in A4 tra Viale Certosa e Cinisello in ambo i sensi e in tangenziale nord dal Bivio per la Milano Meda verso Sesto. In A4 code per lavori tra Monte Bello e Soave verso Torino. A Bologna per un incidente code in A14 da Borgo Panigale al Bivio per la 13 verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la A14. In Toscana code in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa Nord. A Roma code in tangenziale Est in ambo i sensi e sul grande raccordo anulare in interna tratti tra Cassia e Castel Giubileo e da Monte Sacro alla Rustica in esterna da Ostia Antica alla Romanina. A sud di Roma code per un incidente in A1 tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. A Napoli solite code in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli e in A3 in uscita da Napoli Centro fino al Bivio per la 1 verso Salerno.
22: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà protagonista praticamente ovunque, da segnalare solamente qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. In giornata la situazione non è destinata a cambiare di molto, avremo un ampio soleggiamento ovunque con isolati rovesci sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
22: Sport.
19: Buonasera, ben trovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Vola ai sedicesimi di Wimbledon Lorenzo Sonego, vincente 7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2 contro Diallo sull'erba dei Championships. Il tennista torinese supera così il secondo turno, che si trasforma in una maratona della durata di 4 ore e 22 minuti. Affronterà Fritz nel prossimo round. Quella del tennis italiano è però una giornata dolce e amara, visto che Tyra, Caterina, Grant lascia lo slam inglese. L'azzurra cade 7-5, 6-3 contro Buscova nel tabellone femminile ed è costretta a salutare il torneo. Il calcio, i sedicesimi di finale dei mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre 6 squadre. Alle 21 toccherà a Spagna e Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia all'1 e Svizzera-Algeria alle 5 del mattino. Il trasferimento di Elliot Anderson dal Nottingham Forest al Manchester City entra già nella storia. Come riportato dal club inglese, il centrocampista classe 2003 vestirà la maglia dei Citizens in un'operazione da 116 milioni di sterline, che corrispondono a circa 135 milioni di euro, una cifra che permette ad Anderson di diventare il calciatore britannico più costoso di sempre, superando ogni precedente record di mercato. A 23 anni il nazionale inglese compie così il salto in una delle squadre più ambiziose del panorama europeo. Lewis Hamilton è pronto per il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, non appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sullo splendido scenario del tracciato di Silverstone, il ferrarista vuole essere nuovamente protagonista su una pista nella quale ha vinto in numerose occasioni. Il pilota 7 volte campione del mondo si è presentato sereno e determinato in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del weekend, consapevole però che la Ferrari non partirà con il ruolo di grande favorita. Le Mercedes con Red Bull e McLaren sono pronte a inserirsi nella battaglia. Due novità in casa Olimpia Milano dopo l'addio a Ettore Messina, ufficializzato 2 giorni fa. Il primo riguarda il ritorno in biancorosso di Devon Hall, 31 anni da compiere tra 5 giorni e uscito dal Fenerbahce dopo aver vinto il secondo campionato consecutivo in Turchia. Il secondo è il cambio di denominazione in Armani Olimpia Milano con EA7 che resta in qualità di marchio tecnico. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
22: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
10: Sono le 19. e 38 minuti.
1: News.
11: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Lieto fine dopo una lunga corsa contro il tempo in Venezuela. È stato estratto vivo dopo 8 giorni sotto le macerie Hernán Gil, guardia giurata di 43 anni rimasta intrappolata nel crollo di un edificio di 7 piani a Catia-la-Mar, nello stato di La Guaira. L'uomo si era rifugiato sotto la scrivania della sua postazione di lavoro, protetto da una grande lastra di cemento che gli ha salvato la vita. Per liberarlo hanno lavorato senza sosta squadre di soccorso provenienti da una decina di paesi, tra cui Stati Uniti, Messico, Portogallo, Cile, Costa Rica, El Salvador e Venezuela. Nei giorni dell'attesa i soccorritori gli hanno garantito acqua e aria attraverso sonde e tubi. Nella fase conclusiva una 30 di operatori ha rimosso le macerie, mentre 2 specialisti hanno scavato un tunnel di 3 metri, superando anche il rischio di nuovi crolli. L'uomo è stato infine trasportato in ambulanza a Caracas.
4: Nuovo attentato nel cuore della Siria. Almeno 5 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite nell'esplosione di una bomba collocata all'interno di un caffè nel quartiere di Al-Yaz a Damasco. Il locale, situato vicino al Palazzo di Giustizia, era particolarmente affollato al momento della deflagrazione e il bilancio è ancora provvisorio. Al momento nessun gruppo ha rivendicato l'attacco. Dalla caduta del presidente Bashar al-Assad alla fine del 2024, la capitale siriana è stata più volte teatro di attentati. Lo scorso 19 maggio un'autobomba aveva provocato la morte di un soldato e il ferimento di altre 18 persone davanti al Ministero della Difesa.
11: Continua ad aggravarsi il bilancio dei bombardamenti russi su Kiev. Le autorità ucraine parlano ora di almeno 20 vittime e 86 feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale. Le squadre di emergenza sono ancora impegnate tra le macerie di diversi edifici colpiti, in particolare nel distretto di Darnitsky, dove un palazzo residenziale è parzialmente crollato. Il capo dell'amministrazione militare della capitale, Timur Tkachenko, ha avvertito che il numero delle vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore. Il sindaco di Kiev ha definito quello della scorsa notte il più massiccio attacco subito dalla capitale dall'inizio della guerra.
4: Donald Trump torna ad attaccare la NATO sul tema delle spese per la difesa. In un messaggio pubblicato sulla Social True, il presidente americano ha sostenuto che gli Stati Uniti spendono molto più di qualsiasi altro alleato senza ottenere benefici proporzionati. Trump ha ricordato che Washington investe 999 miliardi di dollari contro i 90 miliardi e mezzo del Regno Unito, i 66 miliardi e mezzo della Francia, i 48 miliardi e 800 milioni dell'Italia e 44 miliardi e 300 milioni della Polonia. Secondo Trump, tutti gli altri paesi dell'alleanza, compresa la Germania, destinano risorse ancora inferiori.
11: Momento di forte emozione a Benevento durante le celebrazioni per la Madonna delle Grazie. Il sindaco Clemente Mastella, intervenendo davanti alla Basilica Cremita di Fedeli, ha rivelato pubblicamente di essere malato. "Chiedo a tutti di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela", ha detto con la voce rotta dall'emozione. Le sue parole hanno provocato un lungo momento di silenzio tra i presenti, seguito da un caloroso applauso di incoraggiamento nel giorno dedicato alla patrona del Sannio.
4: Tragedia sulle montagne dell'Imperiese. 3 persone hanno perso la vita dopo che il quad sul quale viaggiavano è precipitato in una zona particolarmente impervia del Monte Saccarello, nel territorio del comune di Realdo. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario, i vigili del fuoco con l'elicottero Drago e i carabinieri. I soccorritori sono impegnati nel recupero delle vittime, mentre i militari dell'arma stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente per accertare le cause che hanno provocato la caduta del mezzo.
11: Chiudiamo con lo sport e il tennis. Lorenzo Sonego conquista il terzo turno di Wimbledon al termine di una vera battaglia contro il canadese Gabriel Diallo, superato soltanto al 5° set. Il torinese affronterà ora lo statunitense Taylor Fritz. Ottima la prestazione al servizio di Sonego, autore di 14 ace, con il 77% di prima in campo e il 75% di punti conquistati sulla prima di servizio. Diallo ha risposto con 11 ace, ma ha commesso 6 doppi falli, pagando soprattutto le difficoltà con la seconda di servizio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
22: Viabilità.
0: La situazione è più difficile questa sera a Torino, dove il traffico è congestionato per un incidente tra le due tangenziali, con lunghe code in nord da Caselli a Bivio per Bardonecchia verso Collegno e da Corso Orbassano in sud fino a Statale 24 in nord nella direzione opposta. A Milano diffusi rallentamenti con code tratte in particolare in A4 tra Viale Certosa e Cinisello in ambo i sensi e in tangenziale nord dal Bivio per la Milano Meda verso Sesto. In A4 code per lavori tra Monte Bello e Soave verso Torino. A Bologna per un incidente code in A14 da Borgo Panigale al bivio per la 13 verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la A14. In Toscana code in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa Nord. A Roma code in tangenziale Est in ambo i sensi e sul grande raccordo anulare in interna a tratti tra Cassia e Castel Giubileo e da Monte Sacro alla Rustica in esterna da Ostia Antica alla Romanina. A sud di Roma code per un incidente in A1 tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. A Napoli solite code in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli e in A3 in uscita da Napoli Centro fino al bivio per la 1 verso Salerno.
22: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà protagonista praticamente ovunque, da segnalare solamente qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. In giornata la situazione non è destinata a cambiare di molto, avremo un ampio soleggiamento ovunque con isolati rovesci sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
22: News.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidente ad interim Rodriguez ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti, oltre 11.000 feriti. Salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky, la responsabile della politica estera UE, Kallas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino, Peskov, dice: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza RAI da oltre un anno, dimessi tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni, compresa la presidente Barbara Floridia, subito dopo anche gli esponenti e le esponenti della maggioranza. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ha detto la Floridia, accusando le forze di centrodestra di non aver avuto nessun rispetto per le istituzioni. Le sinistre hanno sequestrato la Commissione, la replica. La maggioranza disertava da oltre un anno i lavori della Commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Tre persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Tennis Wimbledon, bravo Lorenzo Sonego che batte al quinto set il canadese Diallo e vola al terzo turno dove troverà l'americano Fritz. Ora il nostro approfondimento dedicato all'attività del Parlamento europeo.
12: Casa Europa, voci dal Parlamento europeo.
13: Il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri di cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nel territorio dell'Unione. Il provvedimento, che mira ad accelerare le procedure di rimpatrio e a prevenire abusi e movimenti non autorizzati all'interno della UE, è passato con 418 voti a favore, grazie ad una maggioranza di centrodestra. Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega e vicepresidente del gruppo dei Patrioti.
14: In Parlamento europeo abbiamo dimostrato che c'è una maggioranza diversa. Tutta l'ala della destra e del PPE e anche parte di Renew hanno votato per il nuovo regolamento sui rimpatri. Quindi siamo soddisfatti e pensiamo che questo nuovo provvedimento possa dare davvero una nuova visione dell'Europa e difendere la sicurezza dei cittadini europei. Perché solamente il 20% degli irregolari che ricevono un ordine di rimpatrio viene eseguito il rimpatrio. Noi ci auguriamo che questi numeri con questo nuovo provvedimento aumentino, anche perché le misure sono sicuramente più efficaci. Arriva un ordine di espulsione che è europeo, quindi se l'Italia emette un ordine di espulsione, quell'ordine di espulsione vale in Francia, vale in Germania, vale in Belgio e poi viene richiesta con maggiore vigore la collaborazione dei paesi terzi.
13: Tra i punti del regolamento anche la possibilità di allontanare i cittadini terzi verso territori extra UE, inclusi i cosiddetti centri di rimpatrio.
14: Un punto che per l'Italia è un vero orgoglio, perché è stato un punto fortemente voluto dal governo di centrodestra, dalla Lega e dalle altre forze di maggioranza, che sono i CPR anche in paesi terzi fuori dall'Unione Europea. Si istituzionalizza il modello Albania. Ecco, adesso anche il centro in Albania entrerà pienamente in funzione.
13: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
12: In collaborazione con ADN Kronos.
2: Ed è tutto, a più tardi.
22: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
9: Economy News.
5: Buon giovedì 2 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Nel 2025 l'INPS ha ottenuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro, con un risultato economico di esercizio positivo per 4,5 miliardi e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. A comunicarlo è il rendiconto generale presentato dall'Istituto stesso. Nel commentare questi dati, il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, Roberto Ghiselli, ha parlato di un elemento che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale pubblico italiano, il quale, per la rilevanza economica che ricopre nell'ambito della contabilità generale dello Stato, contribuisce alla stabilità complessiva del sistema paese. L'Istat ha comunicato che nel mese di giugno 2026 l'indice nazionale del sistema previdenziale pubblico italiano, il quale, per la rilevanza economica che ricopre nell'ambito della contabilità generale dello Stato, contribuisce alla stabilità complessiva del sistema paese. L'Istat ha comunicato che nel mese di giugno 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività ha registrato una variazione

0: Per contro, un impulso all'inflazione proviene dalla moderata accelerazione dei prezzi dei beni energetici. Pertanto l'inflazione acquisita a giugno 2026 resta stabile al più 2,6%. Frena sempre a giugno l'inflazione anche in Francia a seguito del rallentamento dei prezzi dell'energia. Infatti, secondo l'Istituto Nazionale Francese di Statistica, è risultata all'1,8% contro il 2,4% di maggio. Ma l'inflazione ha rallentato il suo ritmo pure in Germania, dove sempre a giugno i prezzi al consumo erano superiori del 2,3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, mentre a maggio il tasso era ancora al 2,6% e ad aprile al 2,9%. Diversi banchieri centrali europei, che compongono il board della BCE, restano comunque cauti sulla frenata dell'inflazione e sugli effetti della tregua fra Iran e USA. In particolare il capo economista della Banca Centrale Europea, Philip Lane, parlando con Bloomberg, ha sostenuto che prima di fare delle valutazioni precipitose occorre vedere come questi 4 mesi di aumenti dei costi dell'energia si siano trasmessi ai prezzi alimentari e dei servizi. Intervenuto al convegno organizzato da Confindustria sul futuro della mobilità in Europa, il vicepresidente di Confindustria per l'Unione Europea, Stefan Pan, ha detto che l'industria dell'automotive è la più forte, la più grande che si abbia in Europa, oltre ad essere identitaria e a fare quindi parte di un bagaglio culturale comune. La politica può quindi dichiarare dove intende arrivare, poiché dalla decarbonizzazione all'elettrificazione gli industriali sono pronti a qualsiasi sfida. Tuttavia chiedono a Bruxelles di poter contare su un fattore molto importante, e cioè quello della neutralità tecnologica, che lasci alle aziende la decisione sul come trovare la strada per realizzare certi obiettivi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 19 e 51 minuti.
1: News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: A Padova ha preso il via oggi il 19° congresso nazionale della UIL all'insegna dello slogan lavoro, futuro, impegno presente, innovazione, persone e diritti nell'era dell'IA. Pierpaolo Bombardieri, unico candidato, va verso la riconferma al segretario generale dell'Unione Italiana del Lavoro. E dopo la sua relazione introduttiva ha preso parola anche la premier Meloni, che ha sottolineato di essere l'unico presidente del Consiglio ad avere partecipato nel corso del suo mandato ai congressi di tutte e tre le principali organizzazioni sindacali. Salario giusto è una vittoria per tutti i lavoratori, aggiunto alla premier, che nel suo intervento ha affrontato diversi temi d'attualità.
3: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo nella notte su Kiev, che ha causato la morte di almeno 21 persone. Il sindaco della capitale, Klitschko, ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, e ha descritto il raid come il più massiccio dall'inizio della guerra. Il presidente ucraino, dal canto suo, in visita nei luoghi colpiti dai bombardamenti su Kiev, ha assicurato che l'Ucraina reagirà al massiccio attacco russo.
4: Un uomo di 43 anni è stato estratto vivo da sotto le macerie alla Guaira in Venezuela, 8 giorni di distanza dal terremoto che ha sconvolto il paese sudamericano. I soccorritori sono riusciti a salvare il 43enne dopo ore di ricerche. Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta per liberare l'uomo rifugiato sotto la scrivania della sua postazione di lavoro, che gli ha fatto da scudo sotto una grande lastra di cemento che lo ha protetto.
3: Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari concessi a Genti Berisha, il 26enne albanese accusato di aver provocato la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale rimasto vittima di un incidente avvenuto a Peschiera Borromeo nel Milanese la sera del 22 giugno. Il giovane era stato scarcerato solamente questa mattina, ma l'autorità giudiziaria ha disposto il suo immediato ritorno in cella. Oggi intanto si sono svolti i funerali di Imprezzabile, con gli agenti della polizia locale di Milano che si sono schierati in gran numero davanti alla chiesa.
4: Momenti di grande commozione oggi durante le celebrazioni organizzate dal neoarcivescovo Michele Autoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, quando il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha rivelato pubblicamente di essere malato. «Pregate anche per me», ha detto il primo cittadino, parole che hanno lasciato sgomenti fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della Basilica.
3: Lo sport, giornata di vigilia per Jannik Sinner, che si prepara al match di terzo turno a Wimbledon contro l'americano Jenson Brodsky, in programma venerdì come secondo incontro dalle 14. Oggi il numero uno al mondo ha alzato il livello negli allenamenti. Nessuno sparring partner. Dall'altro lato della rete c'era intanto l'americano e numero 25 al mondo Tommy Paul. Avanza intanto Lorenzo Sonego.

0: mentre saluta Wimbledon la giovane Tyra Grant.
1: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Viabilità.
3: La situazione più difficile questa sera a Torino, dove il traffico è congestionato per un incidente tra le due tangenziali, con lunghe code in nord da Caselle a Bivio per Bardonecchia verso Collegno e da Corso Orbassano in sud fino a Statale 24 in nord nella direzione opposta. A Milano diffusi rallentamenti con code tratte in particolare in A4 tra Viale Certosa e Cinisello in ambo i sensi e in tangenziale nord dal Bivio per la Milano Meda verso Sesto. In A4 code per lavori tra Monte Bello e Soave verso Torino. A Bologna per un incidente code in A14 da Borgo Panigale al Bivio per la 13 verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la A14. In Toscana code in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa Nord. A Roma code in tangenziale Est in ambo i sensi e sul grande raccordo anulare in interna tratti tra Cassia e Castel Giubileo e da Monte Sacro alla Rustica in esterna da Ostia Antica alla Romanina. A sud di Roma code per un incidente in A1 tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. A Napoli solite code in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli e in A3 in uscita da Napoli Centro fino al Bivio per la 1 verso Salerno.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà protagonista praticamente ovunque, da segnalare solamente qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. In giornata la situazione non è destinata a cambiare di molto, avremo un ampio soleggiamento ovunque con isolati rovesci sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
0: Buonasera, ben trovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Vola ai sedicesimi di Wimbledon Lorenzo Sonego, vincente 7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2 contro Diallo sull'erba dei Championships. Il tennista torinese supera così il secondo turno, che si trasforma in una maratona della durata di 4 ore e 22 minuti. Affronterà Fritz nel prossimo round. Quella del tennis italiano è però una giornata dolce e amara, visto che Tyra Caterina Grant lascia lo slam inglese. L'azzurra cade 7-5, 6-3 contro Buscova nel tabellone femminile ed è costretta a salutare il torneo. Il calcio, i sedicesimi di finale dei mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre 6 squadre. Alle 21 toccherà a Spagna e Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia all'1 e Svizzera-Algeria alle 5 del mattino. Il trasferimento di Elliot Anderson dal Nottingham Forest al Manchester City entra già nella storia. Come riportato dal club inglese, il centrocampista classe 2003 vestirà la maglia dei Citizens in un'operazione da 116 milioni di sterline, che corrispondono a circa 135 milioni di euro, una cifra che permette ad Anderson di diventare il calciatore britannico più costoso di sempre, superando ogni precedente record di mercato. A 23 anni il nazionale inglese compie così il salto in una delle squadre più ambiziose del panorama europeo. Lewis Hamilton è pronto per il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, non appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sullo splendido scenario del tracciato di Silverstone, il ferrarista vuole essere nuovamente protagonista su una pista nella quale ha vinto in numerose occasioni. Il pilota 7 volte campione del mondo si è presentato sereno e determinato in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del weekend, consapevole però che la Ferrari non partirà con il ruolo di grande favorita. Le Mercedes con Red Bull e McLaren sono pronte a inserirsi nella battaglia. Due novità in casa Olimpia Milano dopo l'addio a Ettore Messina, ufficializzato 2 giorni fa. Il primo riguarda il ritorno in biancorosso di Devon Hall, 31 anni da compiere tra 5 giorni e uscito dal Fenerbahce dopo aver vinto il secondo campionato consecutivo in Turchia. Il secondo è il cambio di denominazione in Armani Olimpia Milano con EA7 che resta in qualità di marchio tecnico. È tutto dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.
2: News.
5: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha ricordato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier, che ha lodato l'impegno della UIL per la correttezza nei rapporti con il governo. La Presidente del Consiglio ha rivendicato poi quanto fatto dall'esecutivo su incentivi alla contrattazione taglio delle tasse sul lavoro e decreto lavoro a partire dal principio di giusto salario.
6: Segretario Bombardieri, definito una vittoria della UIL la scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori italiani. Io credo che sia stata una vittoria della nazione nel suo complesso.
5: Il lungo braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai si chiude con uno scontro aperto tra maggioranza e opposizione. Si dimettono i consiglieri delle opposizioni, seguiti poco dopo da quelli della maggioranza. Il servizio di Laura Supino.
7: In un clima parlamentare già segnato dallo scontro sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. A mettere la parola fine allo stallo che durava da oltre un anno sono stati i consiglieri delle opposizioni, annunciando nel primo pomeriggio le loro dimissioni in massa, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia, puntando l'indice contro il centrodestra. Hanno sistematicamente boicottato i lavori, da loro nessun rispetto per le istituzioni. Poco dopo le forze di maggioranza hanno risposto annunciando a loro volta dimissioni collettive e rilanciando le accuse al mittente. La sinistra ha sequestrato e occupato la commissione sfruttando la legge che prevede una maggioranza di 2/3 per eleggere il presidente Rai. Ora cambieremo quelle norme e l'intera commissione. La maggioranza disertava i lavori dell'organismo da mesi, non essendo riuscita ad imporre il nome di Simone Agnes alla guida di Viale Mazzini.
5: A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo da sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidenta d'interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. E salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa, che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture e edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky. La responsabile della politica estera UE, Callas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino Peskov: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Imperia in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Al via sabato i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne Bolzano e Trento, dove cominceranno il 13 luglio. Secondo Federconsumatori, quest'anno cala il numero di famiglie che farà acquisti a prezzi scontati, aumenta invece la spesa media a famiglia. Laura Carchidi.
8: Solo il 36,6% delle famiglie farà acquisti durante il periodo di sconti, il 3,2% in meno rispetto allo scorso anno, mentre aumenta la spesa media a 149,9 euro a famiglia, più 1,3% rispetto al 2025. Lo dicono le prime stime dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, secondo cui quest'estate i saldi, come i viaggi, non saranno alla portata di tutti. Con le bollette dell'energia che continuano a crescere, i prezzi su livelli ancora elevati, in molti sono costretti a tagliare i propri consumi, specialmente quelli non strettamente necessari. Considerando però gli acquisti effettuati da parte dei turisti, che puntano soprattutto a marchi di eccellenza, il termometro dei saldi si manterrà piuttosto stabile. A frenare l'andamento delle vendite contribuisce anche il fatto che i saldi non sono più attesi come un tempo. Le promozioni, soprattutto quelle online, sono sempre più diffuse. Inoltre, almeno il 15% di chi è propenso ad acquistare a saldo dichiara che ha già effettuato qualche acquisto durante i presaldi o vendite private. Ad anticipare gli sconti, soprattutto gli abitanti del Mezzogiorno, dove la quota sale al 42% contro il 33% del Nord e il 32% del Centro.
5: Sport calcio, prosegue la caccia agli ottavi di finale dei mondiali. Alle 21 Spagna-Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo nella notte. All'alba di domani Svizzera-Algeria. Microfono a Lorenzo Villanetti.
9: Altre 6 partite e poi il mondiale con più squadre di sempre avrà le sue migliori 16. Si riparte da Inglewood, Los Angeles, sede di Spagna-Austria, in campo dalle 21. Le Furie Rosse di De La Fuente intendono staccare il pass per gli ottavi affidandosi alla stella più luminosa, Lamine Yamal. Il fuoriclasse del Barcellona guiderà l'attacco insieme alla certezza Oyarzabal e a Baena, autore del gol vittoria nell'ultima gara dei gironi contro l'Uruguay. Più solida e fisica invece quella di Ragnik, con Arnaud Arnautovic a guidare il tridente composto da Sabitzer e Laimer. La vincente troverà una tra Portogallo e Croazia, guidate in campo da CR7 e Modric. Le due leggende, un tempo compagni nel Real Madrid, hanno l'ultima chance di alzare la Coppa del Mondo, loro ultimo grande sogno. Calcio d'inizio a Toronto a 1 di notte, ora italiana. Dall'altra parte del tabellone sono ben 4 invece le caselle vuote. Una di queste verrà occupata da Svizzera o Algeria, di scena alle 5 del mattino a Vancouver. Sul loro cammino una tra Colombia e Ghana, in programma domani notte.
5: È tutto, buonasera.
2: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Radio GR News.
11: Sono le 20 e 6 minuti.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
9: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. La mattina del 29 giugno il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. Xi ha definito Cina e Bielorussia veri amici, uniti da fiducia e sostegno reciproci, buoni partner nello sviluppo comune e partner strategici globali in ogni circostanza. Le relazioni bilaterali, ha affermato, hanno superato le prove del contesto internazionale e, negli ultimi anni, hanno registrato uno sviluppo rapido, raggiungendo il miglior periodo della loro storia. Il leader cinese ha invitato i due paesi a mantenere una stretta comunicazione strategiche e promuovere la costruzione della Belt and Road. Negli ultimi giorni in tutta la Cina si sono svolte attività in diverse forme per cogliere l'arrivo del 1° luglio, anniversario della fondazione del PCC. I membri sono chiamati a non dimenticare le origini e a tenere ben presente la propria missione. In occasione del 105° anniversario della fondazione del partito sarà conferita a nome del Comitato Centrale del PCC la medaglia del 1° luglio. Il 1° luglio ricorre anche il 29° anniversario del ritorno di Hong Kong alla madre patria. Secondo le statistiche della dogana di Shenzhen, nei 29 anni trascorsi dal ritorno della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong, l'interscambio con la Cina continentale ha visto un aumento sostenuto, passando dai 420 miliardi di renminbi del 1997 a 2600 del 2025, una crescita annua media pari al 6,7%. Il primo ministro della Guinea, Amadou Ouribah, si è recato in Cina per partecipare al forum estivo di Davos. Durante un'intervista alla TV statale cinese, Ouribah ha affermato che negli ultimi 40 anni la Cina ha mostrato come un paese possa passare dalla povertà a un ruolo di primo piano sulla scena internazionale. Secondo il premier guineano, i paesi in via di sviluppo possono trarre importanti insegnamenti dall'esperienza cinese. Parlando dell'iniziativa Belt and Road, Ouribah ha indicato il progetto minerario di Simandu come un esempio emblematico. Il progetto ha sottolineato oggi un motore fondamentale per la trasformazione economica della Guinea e rappresenta anche un modello di successo per l'Africa. Il Ministero cinese del Commercio ha deciso di inserire nella lista di controllo delle esportazioni 20 entità giapponesi coinvolte nel rafforzamento della capacità militare. Il portavoce del Ministero della Difesa di Pechino ha ricordato che il Giappone, come paese sconfitto nella Seconda Guerra Mondiale, ha aumentato il proprio bilancio della difesa per 14 anni consecutivi, portando la spesa militare al 2% del PIL con l'intenzione di elevarla al 3,5%. Secondo il portavoce, Tokyo ricorre alle teorie del complotto per diffamare la Cina nel tentativo di distogliere l'attenzione dell'opinione Repubblica dalle proprie ambizioni di riarmo. Ha chiarito che da anni la spesa per la difesa cinese si mantiene al di sotto dell'1,5% del PIL e che la Cina rende pubblici ogni anno il bilancio della difesa nazionale e le informazioni sulla sua entità, struttura e destinazione d'uso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo. News.
5: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha ricordato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier, che ha lodato l'impegno della UIL per la correttezza nei rapporti con il governo. La Presidente del Consiglio ha rivendicato poi quanto fatto dall'esecutivo su incentivi alla contrattazione, taglio delle tasse sul lavoro e decreto lavoro a partire dal principio di giusto salario.
6: Segretario Bombardieri ha definito una vittoria della UIL la scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori italiani. Io credo che sia stata una vittoria della nazione nel suo complesso.
5: Il lungo braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai si chiude con uno scontro aperto tra maggioranza e opposizione. Si dimettono i consiglieri delle opposizioni, seguiti poco dopo da quelli della maggioranza. Il servizio di Laura Supino.
7: In un clima parlamentare già segnato dallo scontro sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. A mettere la parola fine allo stallo che durava da oltre un anno sono stati i consiglieri delle opposizioni, annunciando nel primo pomeriggio le loro dimissioni in massa, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia, puntando l'indice contro il centrodestra. Hanno sistematicamente boicottato i lavori, da loro nessun rispetto per le istituzioni. Poco dopo le forze di maggioranza hanno risposto annunciando a loro volta dimissioni collettive e rilanciando le accuse al mittente. La sinistra ha sequestrato e occupato la commissione sfruttando la legge che prevede una maggioranza di 2/3 per eleggere il presidente Rai. Ora cambieremo quelle norme e l'intera commissione. La maggioranza disertava i lavori dell'organismo da mesi, non essendo riuscita ad imporre il nome di Simona Agnes alla guida di Viale Mazzini.
5: A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo da sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidenta d'interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. E salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa, che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture e edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky. La responsabile della politica estera UE, Callas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino Peskov: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Al via sabato i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne Bolzano e Trento, dove cominceranno il 13 luglio. Secondo Federconsumatori, quest'anno cala il numero di famiglie che farà acquisti a prezzi scontati, aumenta invece la spesa media a famiglia. Laura Carchidi.
8: Solo il 36,6% delle famiglie farà acquisti durante il periodo di sconti, il 3,2% in meno rispetto allo scorso anno, mentre aumenta la spesa media a 149,9 euro a famiglia, più 1,3% rispetto al 2025. Lo dicono le prime stime dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, secondo cui quest'estate i saldi, come i viaggi, non saranno alla portata di tutti. Con le bollette dell'energia che continuano a crescere, i prezzi su livelli ancora elevati, in molti sono costretti a tagliare i propri consumi, specialmente quelli non strettamente necessari. Considerando però gli acquisti effettuati da parte dei turisti, che puntano soprattutto a marchi di eccellenza, il termometro dei saldi si manterrà piuttosto stabile. A frenare l'andamento delle vendite contribuisce anche il fatto che i saldi non sono più attesi come un tempo. Le promozioni, soprattutto quelle online, sono sempre più diffuse. Inoltre, almeno il 15% di chi è propenso ad acquistare a saldo dichiara che ha già effettuato qualche acquisto durante i presaldi o vendite private. Ad anticipare gli sconti, soprattutto gli abitanti del Mezzogiorno, dove la quota sale al 42% contro il 33% del nord e il 32% del centro.
5: Sport calcio, prosegue la caccia agli ottavi di finale dei mondiali. Alle 21 Spagna-Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo nella notte. All'alba di domani Svizzera-Algeria. Microfono a Lorenzo Villanetti.
9: Altre 6 partite e poi il mondiale con più squadre di sempre avrà le sue migliori 16. Si riparte da Inglewood, Los Angeles, sede di Spagna-Austria, in campo dalle 21. Le Furie Rosse di De La Fuente intendono staccare il pass per gli ottavi affidandosi alla stella più luminosa, Lamine Yamal. Il fuoriclasse del Barcellona guiderà l'attacco insieme alla certezza Oyarzabal e a Baena, autore del gol vittoria nell'ultima gara dei gironi contro l'Uruguay. Più solida e fisica invece quella di Ragnik, con Arnautovic a guidare il tridente composto da Sabitzer e Laimer. La vincente troverà una tra Portogallo e Croazia, guidate in campo da CR7 e Modric. Le due leggende, un tempo compagni nel Real Madrid, hanno l'ultima chance di alzare la Coppa del Mondo, loro ultimo grande sogno. Calcio d'inizio a Toronto a 1 di notte, ora italiana. Dall'altra parte del tabellone sono ben 4 invece le caselle vuote, una di queste verrà occupata da Svizzera o Algeria, di scena alle 5 del mattino a Vancouver. Sul loro cammino una tra Colombia e Ghana, in programma domani notte.
5: È tutto, buona serata.
10: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà protagonista praticamente ovunque, da segnalare solamente qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. In giornata la situazione non è destinata a cambiare di molto, avremo un ampio soleggiamento ovunque con isolati rovesci sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
10: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: le 20 e 20 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso parte al 19° congresso nazionale dell'Unione Italiana del Lavoro a Padova. Molti i temi toccati in un lungo intervento, dalle morti sul lavoro ai piani del governo per sostenere la produttività. Il lavoro è il riconoscimento della dignità di una persona, di chi ogni giorno costruisce il futuro di questa nazione, ha detto chiudendo il suo discorso. Salgono a 21 le vittime degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev e altre città del paese, guidato da Zelensky. Lo rende noto il servizio statale di emergenza ucraino, citato da Kiev Independent. Il sindaco di Kiev ha indicato in 86 il numero di feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, e ha descritto l'attacco come il più massiccio della guerra contro la capitale. Il presidente ucraino ha fatto sapere che il paese reagirà sicuramente all'attacco russo. Isabella Di Mattia, 33 anni, originaria di Teramo, è la principale indiziata dell'omicidio di Marco Pennesi, il 62enne trovato senza vita nel suo appartamento sul lungomare nord di Civitanova Marche a Macerata nel pomeriggio di ieri. Ascoltata per tutta la notte in commissariato, assistita dall'avvocato Massimo Pistelli, avrebbe raccontato di aver colpito il compagno per difendersi. Mi ha aggredito e mi sono difesa, ha detto. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ex ministro ed esponente politico di lungo corso, ha parlato con voce rotta dall'emozione davanti alla basilica gremita per la festività della Madonna delle Grazie. Durante le celebrazioni dedicate alla patrona del Sannio, Mastella ha annunciato pubblicamente di essere malato. A tutti chiedo di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela. Il tennis in chiusura: Matteo Berrettini torna dopo 3 anni al terzo turno di Wimbledon grazie alla vittoria sul centrale contro Arthur Fils con il punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 6-3. Una partita di grande qualità del romano, bravissimo nei momenti di difficoltà. L'azzurro tornerà in campo sabato contro Dimitrov o Lechka. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà protagonista praticamente ovunque, da segnalare solamente qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. In giornata la situazione non è destinata a cambiare di molto, avremo un ampio soleggiamento ovunque con isolati rovesci sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 20 e 26 minuti.
1: News. Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Lieto fine dopo una lunga corsa contro il tempo in Venezuela. È stato estratto vivo dopo 8 giorni sotto le macerie Hernán Gil, guardia giurata di 43 anni rimasta intrappolata nel crollo di un edificio di 7 piani a Catia la Mar, nello stato di La Guaira. L'uomo si era rifugiato sotto la scrivania della sua postazione di lavoro, protetto da una grande lastra di cemento che gli ha salvato la vita. Per liberarlo hanno lavorato senza sosta squadre di soccorso provenienti da una decina di paesi, tra cui Stati Uniti, Messico, Portogallo, Cile, Costa Rica, El Salvador e Venezuela. Nei giorni dell'attesa i soccorritori gli hanno garantito acqua e aria attraverso sonde e tubi. Nella fase conclusiva una 30 di operatori ha rimosso le macerie, mentre 2 specialisti hanno scavato un tunnel di 3 metri, superando anche il rischio di nuovi crolli. L'uomo è stato infine trasportato in ambulanza a Caracas.
2: Nuovo attentato nel cuore della Siria. Almeno 5 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite nell'esplosione di una bomba collocata all'interno di un caffè nel quartiere di Al-Yaz a Damasco. Il locale situato vicino al Palazzo di Giustizia era particolarmente affollato al momento della deflagrazione e il bilancio è ancora provvisorio. Al momento nessun gruppo ha rivendicato l'attacco. Dalla caduta del presidente Bashar al-Assad alla fine del 2024, la capitale siriana è stata più volte teatro di attentati. Lo scorso 19 maggio un'autobomba aveva provocato la morte di un soldato e il ferimento di altre 18 persone davanti al Ministero della Difesa.
1: Continua ad aggravarsi il bilancio dei bombardamenti russi su Kiev. Le autorità ucraine parlano ora di almeno 20 vittime e 86 feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale. Le squadre di emergenza sono ancora impegnate tra le macerie di diversi edifici colpiti, in particolare nel distretto di Darnitsky, dove un palazzo residenziale è parzialmente crollato. Il capo dell'amministrazione militare della capitale, Timur Trachenko, ha avvertito che il numero delle vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore. Il sindaco di Kiev ha definito quello della scorsa notte il più massiccio attacco subito dalla capitale dall'inizio della guerra.
2: Donald Trump torna ad attaccare la NATO sul tema delle spese per la difesa. In un messaggio pubblicato sulla Social True, il presidente americano ha sostenuto che gli Stati Uniti spendono molto più di qualsiasi altro alleato senza ottenere benefici proporzionati. Trump ha ricordato che Washington investe 999 miliardi di dollari contro i 90 miliardi e mezzo del Regno Unito e 66 miliardi e mezzo della Francia, i 48 miliardi e 800 milioni dell'Italia e 44 miliardi e 300 milioni della Polonia. Secondo Trump, tutti gli altri paesi dell'alleanza, compresa la Germania, destinano risorse ancora inferiori.
1: Momento di forte emozione a Benevento durante le celebrazioni per la Madonna delle Grazie. Il sindaco Clemente Mastella, intervenendo davanti alla Basilica Gremita di Fedeli, ha rivelato pubblicamente di essere malato. "Chiedo a tutti di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela", ha detto con la voce rotta dall'emozione. Le sue parole hanno provocato un lungo momento di silenzio tra i presenti, seguito da un caloroso applauso di incoraggiamento nel giorno dedicato alla patrona del Sannio.
2: Tragedia sulle montagne dell'Imperese. 3 persone hanno perso la vita dopo che il quad sul quale viaggiavano è precipitato in una zona particolarmente impervia del Monte Saccarello, nel territorio del comune di Realdo. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario, i vigili del fuoco con l'elicottero Drago e i carabinieri. I soccorritori sono impegnati nel recupero delle vittime, mentre i militari dell'arma stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente per accertare le cause che hanno provocato la caduta del mezzo.
1: Chiudiamo con lo sport e il tennis. Lorenzo Sonego conquista il terzo turno di Wimbledon al termine di una vera battaglia contro il canadese Gabriel Diallo, superato soltanto al 5° set. Il torinese affronterà ora lo statunitense Taylor Fritz. Ottima la prestazione al servizio di Sonego, autore di 14 ace, con il 77% di prima in campo, il 75% di punti conquistati sulla prima di servizio. Diallo ha risposto con 11 ace, ma ha commesso 6 doppi falli, pagando soprattutto le difficoltà con la seconda di servizio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà protagonista praticamente ovunque, da segnalare solamente qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. In giornata la situazione non è destinata a cambiare di molto, avremo un ampio soleggiamento ovunque con isolati rovesci sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: Sono le 20 e 32 minuti.
1: News.
5: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha ricordato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier, che ha lodato l'impegno della UIL per la correttezza nei rapporti con il governo. La Presidente del Consiglio ha rivendicato poi quanto fatto dall'esecutivo su incentivi alla contrattazione, taglio delle tasse sul lavoro e decreto lavoro a partire dal principio di giusto salario.
6: Segretario Bombardieri, definito una vittoria della UIL la scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori italiani. Io credo che sia stata una vittoria della nazione nel suo complesso.
5: Il lungo braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai si chiude con uno scontro aperto tra maggioranza e opposizione. Si dimettono i consiglieri delle opposizioni, seguiti poco dopo da quelli della maggioranza. Il servizio di Laura Supino.
7: In un clima parlamentare già segnato dallo scontro sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. A mettere la parola fine allo stallo che durava da oltre un anno sono stati i consiglieri delle opposizioni, annunciando nel primo pomeriggio le loro dimissioni in massa, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia, puntando l'indice contro il centrodestra. Hanno sistematicamente boicottato i lavori, da loro nessun rispetto per le istituzioni. Poco dopo le forze di maggioranza hanno risposto annunciando a loro volta dimissioni collettive e rilanciando le accuse al mittente. La sinistra ha sequestrato e occupato la commissione sfruttando la legge che prevede una maggioranza di 2/3 per eleggere il presidente Rai. Ora cambieremo quelle norme e l'intera commissione. La maggioranza disertava i lavori dell'organismo da mesi, non essendo riuscita ad imporre il nome di Simone Agnes alla guida di Viale Mazzini.
5: A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo da sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidenta ad interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. E salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa, che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture e edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky. La responsabile della politica estera UE, Callas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino Peskov: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Al via sabato i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne Bolzano e Trento, dove cominceranno il 13 luglio. Secondo Federconsumatori, quest'anno cala il numero di famiglie che farà acquisti a prezzi scontati, aumenta invece la spesa media a famiglia. Laura Carchidi.
8: Solo il 36,6% delle famiglie farà acquisti durante il periodo di sconti, il 3,2% in meno rispetto allo scorso anno, mentre aumenta la spesa media a 149,9 euro a famiglia, più 1,3% rispetto al 2025. Lo dicono le le prime stime dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, secondo cui quest'estate i saldi, come i viaggi, non saranno alla portata di tutti. Con le bollette dell'energia che continuano a crescere, i prezzi su livelli ancora elevati, in molti sono costretti a tagliare i propri consumi, specialmente quelli non strettamente necessari. Considerando però gli acquisti effettuati da parte dei turisti che puntano soprattutto a marchi di eccellenza, il termometro dei saldi si manterrà piuttosto stabile. A frenare l'andamento delle vendite contribuisce anche il fatto che i saldi non sono più attesi come un tempo. Le promozioni, soprattutto quelle online, sono sempre più diffuse. Inoltre, almeno il 15% di chi è propenso ad acquistare a saldo dichiara che ha già effettuato qualche acquisto durante i presaldi o vendite private. Ad anticipare gli sconti, soprattutto gli abitanti del Mezzogiorno, dove la quota sale al 42% contro il 33% del Nord e il 32% del Centro.
5: Sport calcio prosegue la caccia agli ottavi di finale dei mondiali. Alle 21 Spagna-Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo nella notte. All'alba di domani Svizzera-Algeria. Microfono a Lorenzo Villanetti.
9: Altre 6 partite e poi il mondiale con più squadre di sempre avrà le sue migliori 16. Si riparte da Inglewood, Los Angeles, sede di Spagna-Austria in campo dalle 21. Le Furie Rosse di De La Fuente intendono staccare il pass per gli ottavi affidandosi alla stella più luminosa, Lamine Yamal. Il fuoriclasse del Barcellona guiderà l'attacco insieme alla certezza Oyarzabal e a Baena, autore del gol vittoria nell'ultima gara dei gironi contro l'Uruguay. Più solida e fisica invece quella di Ragnik, con Arnautovic a guidare il tridente composto da Sabitzer e Laimer. La vincente troverà una tra Portogallo e Croazia, guidate in campo da CR7 e Modric. Le due leggende, un tempo compagni nel Real Madrid, hanno l'ultima chance di alzare la Coppa del Mondo, loro ultimo grande sogno. Calcio d'inizio a Toronto a 1 di notte, ora italiana. Dall'altra parte del tabellone sono ben 4 invece le caselle vuote. Una di queste verrà occupata da Svizzera o Algeria, di scena alle 5 del mattino a Vancouver. Sul loro cammino una tra Colombia e Ghana, in programma domani notte.
5: È tutto, buona serata.
1: Meteo.
0: Nelle prossime ore serali notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà protagonista praticamente ovunque, da segnalare solamente qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. In giornata la situazione non è destinata a cambiare di molto, avremo un ampio soleggiamento ovunque con isolati rovesci sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 20 e 43 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso parte al 19° congresso nazionale dell'Unione Italiana del Lavoro a Padova. Molti i temi toccati in un lungo intervento, dalle morti sul lavoro ai piani del governo per sostenere la produttività. Il lavoro è il riconoscimento della dignità di una persona, di chi ogni giorno costruisce il futuro di questa nazione, ha detto chiudendo il suo discorso. Salgono a 21 le vittime degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev e altre città del paese guidato da Zelensky. Lo rende noto il servizio statale di emergenza ucraino citato da Kiev Independent. Il sindaco di Kiev ha indicato in 86 il numero di feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, e ha descritto l'attacco come il più massiccio della guerra contro la capitale. Il presidente ucraino ha fatto sapere che il paese reagirà sicuramente all'attacco russo. Isabella Di Mattia, 33 anni, originaria di Teramo, è la principale indiziata dell'omicidio di Marco Pennesi, il 62enne trovato senza vita nel suo appartamento sul lungomare nord di Civitanova Marche a Macerata nel pomeriggio di ieri. Ascoltata per tutta la notte in commissariato, assistita dall'avvocato Massimo Pistelli, avrebbe raccontato di aver colpito il compagno per difendersi. Mi ha aggredito e mi sono difesa, ha detto. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ex ministro ed esponente politico di lungo corso, ha parlato con voce rotta dall'emozione davanti alla basilica gremita per la festività della Madonna delle Grazie. Durante le celebrazioni dedicate alla patrona del Sannio, Mastella ha annunciato pubblicamente di essere malato. A tutti chiedo di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela. Il tennis in chiusura: Matteo Berrettini torna dopo 3 anni al terzo turno di Wimbledon grazie alla vittoria sul centrale contro Arthur Fils con il punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 6-3. Una partita di grande qualità del romano, bravissimo nei momenti di difficoltà. L'azzurro tornerà in campo sabato contro Dimitrov Oleechka. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà protagonista praticamente ovunque, da segnalare solamente qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. In giornata la situazione non è destinata a cambiare di molto, avremo un ampio soleggiamento ovunque con isolati rovesci sul basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: le 20 e 49 minuti.
1: News. Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Lieto fine dopo una lunga corsa contro il tempo in Venezuela. È stato estratto vivo dopo 8 giorni sotto le macerie Hernán Gil, guardia giurata di 43 anni rimasta intrappolata nel crollo di un edificio di 7 piani a Catia-la-Mar, nello stato di La Guaira. L'uomo si era rifugiato sotto la scrivania della sua postazione di lavoro, protetto da una grande lastra di cemento che gli ha salvato la vita. Per liberarlo hanno lavorato senza sosta squadre di soccorso provenienti da una decina di paesi, tra cui Stati Uniti, Messico, Portogallo, Cile, Costa Rica, El Salvador e Venezuela, scrivania della sua postazione di lavoro, protetto da una grande lastra di cemento che gli ha salvato la vita. Per liberarlo hanno lavorato senza sosta squadre di soccorso provenienti da una decina di paesi, tra cui Stati Uniti, Messico, Portogallo, Cile, Costa Rica, El Salvador e Venezuela. Nei giorni dell'attesa i soccorritori gli hanno garantito acqua e aria

0: di Al-Yazza, Damasco, il locale situato vicino al Palazzo di Giustizia, era particolarmente affollato al momento della deflagrazione e il bilancio è ancora provvisorio. Al momento nessun gruppo ha rivendicato l'attacco. Dalla caduta del presidente Bashar al-Assad alla fine del 2024, la capitale siriana è stata più volte teatro di attentati. Lo scorso 19 maggio un'autobomba aveva provocato la morte di un soldato e il ferimento di altre 18 persone davanti al Ministero della Difesa.
1: Continua ad aggravarsi il bilancio dei bombardamenti russi su Kiev. Le autorità ucraine parlano ora di almeno 20 vittime e 86 feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale. Le squadre di emergenza sono ancora impegnate tra le macerie di diversi edifici colpiti, in particolare nel distretto di Darnitsky, dove un palazzo residenziale è parzialmente crollato. Il capo dell'amministrazione militare della capitale, Timur Trachenko, ha avvertito che il numero delle vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore. Il sindaco di Kiev ha definito quello della scorsa notte il più massiccio attacco subito dalla capitale dall'inizio della guerra.
0: Donald Trump torna ad attaccare la NATO sul tema delle spese per la difesa. In un messaggio pubblicato sulla Social True, il presidente americano ha sostenuto che gli Stati Uniti spendono molto più di qualsiasi altro alleato senza ottenere benefici proporzionati. Trump ha ricordato che Washington investe 999 miliardi di dollari contro i 90 miliardi e mezzo del Regno Unito e 66 miliardi e mezzo della Francia, i 48 miliardi e 800 milioni dell'Italia e i 44 miliardi e 300 milioni della Polonia. Secondo Trump, tutti gli altri paesi dell'alleanza, compresa la Germania, destinano risorse ancora inferiori.
1: Momento di forte emozione a Benevento durante le celebrazioni per la Madonna delle Grazie. Il sindaco Clemente Mastella, intervenendo davanti alla Basilica Gremita di Fedeli, ha rivelato pubblicamente di essere malato. "Chiedo a tutti di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela", ha detto con una voce rotta dall'emozione. Le sue parole hanno provocato un lungo momento di silenzio tra i presenti, seguito da un caloroso applauso di incoraggiamento nel giorno dedicato alla patrona del Sannio.
0: Tragedia sulle montagne dell'Imperese: 3 persone hanno perso la vita dopo che il quad sul quale viaggiavano è precipitato in una zona particolarmente impervia del Monte Saccarello, nel territorio del comune di Realdo. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario, vigili del fuoco con l'elicottero Drago e i carabinieri. I soccorritori sono impegnati nel recupero delle vittime, mentre i militari dell'arma stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente per accertare le cause che hanno provocato la caduta del mezzo.
1: Chiudiamo con lo sport e il tennis. Lorenzo Sonego conquista il terzo turno di Wimbledon al termine di una vera battaglia contro il canadese Gabriel Diallo, superato soltanto al quinto set. Il torinese affronterà ora lo statunitense Taylor Fritz. Ottima la prestazione al servizio di Sonego, autore di 14 ace, con il 77% di prima in campo e il 75% di punti conquistati sulla prima di servizio. Diallo ha risposto con 11 ace, ma ha commesso 6 doppi falli, pagando soprattutto le difficoltà con la seconda di servizio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualche residuo che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà protagonista praticamente ovunque, da segnalare solamente qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. In giornata la situazione non è destinata a cambiare di molto, avremo un ampio soleggiamento ovunque con isolati rovesci sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
2: News. Bentrovati da Gianni De Gaetano. Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha ricordato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier, che ha lodato l'impegno della UIL per la correttezza nei rapporti con il governo. La Presidente del Consiglio ha rivendicato poi quanto fatto dall'esecutivo su incentivi alla contrattazione, taglio delle tasse sul lavoro e decreto lavoro a partire dal principio di giusto salario.
3: Segretario Bombardieri, definito una vittoria della UIL la scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori italiani. Io credo che sia stata una vittoria della nazione nel suo complesso.
2: Il lungo braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai si chiude con uno scontro aperto tra maggioranza e opposizione. Si dimettono i consiglieri delle opposizioni, seguiti poco dopo da quelli della maggioranza. Il servizio di Laura Supino.
4: In un clima parlamentare già segnato dallo scontro sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. A mettere la parola fine allo stallo che durava da oltre un anno sono stati i consiglieri delle opposizioni, annunciando nel primo pomeriggio le loro dimissioni in massa, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia, puntando l'indice contro il centrodestra. Hanno sistematicamente boicottato i lavori, da loro nessun rispetto per le istituzioni. Poco dopo le forze di maggioranza hanno risposto annunciando a loro volta dimissioni collettive e rilanciando le accuse al mittente. La sinistra ha sequestrato e occupato la commissione sfruttando la legge che prevede una maggioranza di 2/3 per eleggere il presidente Rai. Ora cambieremo quelle norme e l'intera commissione. La maggioranza disertava i lavori dell'organismo da mesi, non essendo riuscita ad imporre il nome di Simona Agnes alla guida di Viale Mazzini.
2: A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo da sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidenta ad interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. E salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa, che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture e edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky. La responsabile della politica estera UE, Kallas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino Peskov: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Imperia in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Al via sabato i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne Bolzano e Trento, dove cominceranno il 13 luglio. Secondo Federconsumatori, quest'anno cala il numero di famiglie che farà acquisti a prezzi scontati, aumenta invece la spesa media a famiglia. Laura Carchidi.
5: Solo il 36,6% delle famiglie farà acquisti durante il periodo di sconti, il 3,2% in meno rispetto allo scorso anno, mentre aumenta la spesa media a 149,9 euro a famiglia, più 1,3% rispetto al 2025. Lo dicono le prime stime dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, secondo cui quest'estate i saldi, come i viaggi, non saranno alla portata di tutti. Con le bollette dell'energia che continuano a crescere, i prezzi su livelli ancora elevati, in molti molti sono costretti a tagliare i propri consumi, specialmente quelli non strettamente necessari. Considerando però gli acquisti effettuati da parte dei turisti che puntano soprattutto a marchi di eccellenza, il termometro dei saldi si manterrà piuttosto stabile. A frenare l'andamento delle vendite contribuisce anche il fatto che i saldi non sono più attesi come un tempo. Le promozioni, soprattutto quelle online, sono sempre più diffuse. Inoltre, almeno il 15% di chi è propenso ad acquistare a saldo dichiara che ha già effettuato qualche acquisto durante i presaldi o vendite private. Ad anticipare gli sconti, soprattutto gli abitanti del Mezzogiorno, dove la quota sale al 42% contro il 33% del Nord e il 32% del Centro.
2: Sport calcio, prosegue la caccia agli ottavi di finale dei mondiali. Alle 21 Spagna-Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo nella notte. All'alba di domani Svizzera-Algeria. Microfono a Lorenzo Villanetti.
6: Altre 6 partite e poi il mondiale con più squadre di sempre avrà le sue migliori 16. Si riparte da Inglewood, Los Angeles, sede di Spagna-Austria, in campo dalle 21. Le furie rosse di De La Fuente intendono staccare il pass per gli ottavi affidandosi alla stella più luminosa, Lamine Yamal. Il fuoriclasse del Barcellona guiderà l'attacco insieme alla certezza Oyarzabal e a Baena, autore del gol vittoria nell'ultima gara dei gironi contro l'Uruguay. Più solida e fisica invece è quella di Ragnik, con Arnautovic a guidare il tridente composto da Sabitzer e Laimer. La vincente troverà una tra Portogallo e Croazia, guidate in campo da CR7 e Modric. Le due leggende, un tempo compagni nel Real Madrid, hanno l'ultima chance di alzare la Coppa del Mondo, loro ultimo grande sogno. Calcio d'inizio a Toronto a 1 di notte, ora italiana. Dall'altra parte del tabellone sono ben 4 invece le caselle vuote. Una di queste verrà occupata da Svizzera o Algeria, di scena alle 5 del mattino a Vancouver. Sul loro cammino una tra Colombia e Ghana, in programma domani notte.
2: È tutto, buona serata.
7: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 21 e 6 minuti.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. La mattina del 29 giugno il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. Xi ha definito Cina e Bielorussia veri amici, uniti da fiducia e sostegno reciproci, buoni partner nello sviluppo comune e partner strategici globali in ogni circostanza. Le relazioni bilaterali, ha affermato, hanno superato le prove del contesto internazionale e, negli ultimi anni, hanno registrato uno sviluppo rapido, raggiungendo il miglior periodo della loro storia. Il leader cinese ha invitato i due paesi a mantenere una stretta comunicazione strategiche e promuovere la costruzione della Belt and Road. Negli ultimi giorni in tutta la Cina si sono svolte attività in diverse forme per cogliere l'arrivo del 1 luglio, anniversario della fondazione del PCC. I membri sono chiamati a non dimenticare le origini e a tenere ben presente la propria missione. In occasione del 105° anniversario della fondazione del partito sarà conferita a nome del Comitato Centrale del PCC la medaglia del 1 luglio. Il 1 luglio ricorre anche il 29° anniversario del ritorno di Hong Kong alla madrepatria. Secondo le statistiche della dogana di Shenzhen, nei 29 anni trascorsi dal ritorno della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong, l'interscambio con la Cina continentale ha visto un aumento sostenuto, passando dai 420 miliardi di renminbi del 1997 a 2600 del 2025, una crescita annua media pari al 6,7%. Il primo ministro della Guinea, Amadou Ouribah, si è recato in Cina per partecipare al forum estivo di Davos. Durante un'intervista alla TV statale cinese, Ouribah ha affermato che negli ultimi 40 anni la Cina ha mostrato come un paese possa passare dalla povertà a un ruolo di primo piano sulla scena internazionale. Secondo il premier guineano, i paesi in via di sviluppo possono trarre importanti insegnamenti dall'esperienza cinese. Parlando dell'iniziativa Belt and Road, Ouribah ha indicato il progetto minerario di Simandu come un esempio emblematico. Il progetto ha sottolineato oggi un motore fondamentale per la trasformazione economica della Guinea e rappresenta anche un modello di successo per l'Africa. Il Ministero cinese del Commercio ha deciso di inserire nella lista di controllo delle esportazioni 20 entità giapponesi coinvolte nel rafforzamento della capacità militare. Il portavoce del Ministero della Difesa di Pechino ha ricordato che il Giappone, come paese sconfitto nella Seconda Guerra Mondiale, ha aumentato il proprio bilancio della difesa per 14 anni consecutivi, portando la spesa militare al 2% del PIL con l'intenzione di elevarla al 3,5%. Secondo il portavoce, Tokyo ricorre alle teorie del complotto per diffamare la Cina nel tentativo di distogliere l'attenzione dell'opinione Repubblica dalle proprie ambizioni di riarmo. Ha chiarito che da anni la spesa per la difesa cinese si mantiene al di sotto dell'1,5% del PIL e che la Cina rende pubblici ogni anno il bilancio della difesa nazionale e le informazioni sulla sua entità, struttura e destinazione d'uso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La sospetta attentatrice di Monaco è stata identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania. La donna è stata localizzata in un paese europeo che non è né Monaco né la Francia. Una cooperazione internazionale a livello di polizia è stata attivata su richiesta delle autorità giudiziarie del Principato. Le stesse fonti, nel confermare che essere in fuga è una donna, hanno precisato anche che si tratta di una persona in grado di camuffarsi in modo da sembrare un uomo. La premier Giorgia Meloni è intervenuta al congresso della UIL sottolineando la tolleranza zero contro i caporali e contro organizzazioni criminali che si nascondono dietro e che speculano sulla pelle delle persone. Inoltre ricorda quanto successo ad Amendolara è un crimine abominevole che non deve prevedere alcuna clemenza. Durante il suo intervento ha voluto anche ricordare Luana D'Orazio, la 22enne che perse la vita il 3 maggio 2021 stritolata da un orditoio nella sua fabbrica. È stata arrestata per omicidio la compagna di Marco Pennesi, il 62enne trovato da un cugino in un lago di sangue all'interno del suo appartamento a Civitanova Marche. La donna, la 33enne Isabella Di Mattia, è stata trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di un violento litigio tra i due nel pomeriggio di mercoledì. A rafforzare questa ipotesi, il racconto di una coppia di condomini che ha sentito urla e forti rumori provenire dall'appartamento. Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate il 1 luglio in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica. Il tennis vola ai 16esimi di Wimbledon 2026. Flavio Cobolli, vincente 7-6, 3-6, 7-6, 6-1 contro Duckworth sull'erba del Championship. L'azzurro supera così il secondo turno, seguito anche da Matteo Berrettini contro Fils. A esultare è pure Lorenzo Sonego, che elimina Giallo. Quella del tennis italiano è però una giornata dolce amara, visto che tira Caterina Grant lascia lo slam inglese. La sconfitta contro Bozukova la mette fuori dal tabellone femminile. Per ora è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
7: Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà a dominare la scena meteorologica praticamente ovunque, da segnalare solamente qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese variazioni rilevanti, sole prevalente ovunque, con qualche rovescio quasi esclusivamente sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 17 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La sospetta attentatrice di Monaco è stata identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania. La donna è stata localizzata in un paese europeo che non è né Monaco né la Francia. Una cooperazione internazionale a livello di polizia è stata attivata su richiesta delle autorità giudiziarie del Principato. Le stesse fonti, nel confermare che essere in fuga è una donna, hanno precisato anche che si tratta di una persona in grado di camuffarsi in modo da sembrare un uomo. La premier Giorgia Meloni è intervenuta al congresso della UIL sottolineando la tolleranza zero contro i caporali e contro organizzazioni criminali che si nascondono dietro e che speculano sulla pelle delle persone. Inoltre ricorda quanto successo ad Amendolara è un crimine abominevole che non deve prevedere alcuna clemenza. Durante il suo intervento ha voluto anche ricordare Luana D'Orazio, la 22enne che perse la vita il 3 maggio 2021 stritolata da un orditoio nella sua fabbrica. È stata arrestata per omicidio la compagna di Marco Pennesi, il 62enne trovato da un cugino in un lago di sangue all'interno del suo appartamento a Civitanova Marche. La donna, la 33enne Isabella Di Mattia, è stata trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di un violento litigio tra i due nel pomeriggio di mercoledì. A rafforzare questa ipotesi, il racconto di una coppia di condomini che ha sentito urla e forti rumori provenire dall'appartamento. Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate il 1 luglio in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica. Il tennis vola ai sedicesimi di Wimbledon 2026. Flavio Cobolli, vincente 7-6, 3-6, 7-6, 6-1 contro Duckworth sull'erba del Championship. L'azzurro supera così il secondo turno, seguito anche da Matteo Berrettini contro Fils. A esultare è pure Lorenzo Sonego, che elimina Giallo. Quella del tennis italiano è però una giornata dolce amara, visto che tira Caterina Grant lascia lo slam inglese. La sconfitta contro Bozukova la mette fuori dal tabellone femminile. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà a dominare la scena meteorologica praticamente ovunque, da segnalare solamente qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese variazioni rilevanti, sole prevalente ovunque, con qualche rovescio quasi esclusivamente sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 23 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La sospetta attentatrice di Monaco è stata identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania. La donna è stata localizzata in un paese europeo che non è né Monaco né la Francia. Una cooperazione internazionale a livello di polizia è stata attivata su richiesta delle autorità giudiziarie del Principato. Le stesse fonti, nel confermare che essere in fuga è una donna, hanno precisato anche che si tratta di una persona in grado di camuffare in modo da sembrare un uomo. La premier Giorgia Meloni è intervenuta al congresso della UIL sottolineando la tolleranza zero contro i caporali e contro organizzazioni criminali che si nascondono dietro e che speculano sulla pelle delle persone. Inoltre ricorda quanto successo ad Amendolara è un crimine abominevole che non deve prevedere alcuna clemenza. Durante il suo intervento ha voluto anche ricordare Luana D'Orazio, la 22enne che perse la vita il 3 maggio 2021 stritolata da un orditoio nella sua fabbrica. È stata arrestata per omicidio la compagna di Marco Pennesi. Il 62enne è trovato da un cugino in un lago di sangue all'interno del suo appartamento a Civitanova Marche. La donna, la 33enne Isabella Di Mattia, è stata trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di un violento litigio tra i due nel pomeriggio di mercoledì. A rafforzare questa ipotesi, il racconto di una coppia di condomini che ha sentito urla e forti rumori provenire dall'appartamento. Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate il 1 luglio in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica. Il tennis vola ai 16esimi di Wimbledon 2026. Flavio Cobolli, vincente 7-6, 3-6, 7-6, 6-1 contro Duckworth sull'erba del Championship. L'azzurro supera così il secondo turno, seguito anche da Matteo Berrettini contro Fils. A esultare è pure Lorenzo Sonego, che elimina Giallo. Quella del tennis italiano è però una giornata dolce amara, visto che tira Caterina Grant lascia lo slam inglese. La sconfitta contro Bozukova la mette fuori dal tabellone femminile. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà a dominare la scena meteorologica praticamente ovunque, da segnalare solamente qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese variazioni rilevanti, sole prevalente ovunque, con qualche rovescio quasi esclusivamente sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 21 e 26 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La sospetta attentatrice di Monaco è stata identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania. La donna è stata localizzata in un paese europeo che non è né Monaco né la Francia. Una cooperazione internazionale a livello di polizia è stata attivata su richiesta delle autorità giudiziarie del Principato. Le stesse fonti, nel confermare che essere in fuga è una donna, hanno precisato anche che si tratta di una persona in grado di camuffare in modo da sembrare un uomo. La premier Giorgia Meloni è intervenuta al congresso della UIL sottolineando la tolleranza zero contro i caporali e contro organizzazioni criminali che si nascondono dietro e che speculano sulla pelle delle persone. Inoltre ricorda quanto successo ad Amendolara è un crimine abominevole che non deve prevedere alcuna clemenza. Durante il suo intervento ha voluto anche ricordare Luana D'Orazio, la 22enne che perse la vita il 3 maggio 2021 stritolata da un orditoio nella sua fabbrica. È stata arrestata per omicidio la compagna di Marco Pennesi, il 62enne trovato da un cugino in un lago di sangue all'interno del suo appartamento a Civitanova Marche. La donna, la 33enne Isabella Di Mattia, è stata trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di un violento litigio tra i due nel pomeriggio di mercoledì. A rafforzare questa ipotesi, il racconto di una coppia di condomini che ha sentito urla e forti rumori provenire dall'appartamento. Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate il 1 luglio in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica. Il tennis vola ai 16esimi di Wimbledon 2026. Flavio Cobolli vincente 7-6, 3-6, 7-6, 6-1 contro Duckworth sull'erba del Championship. L'azzurro supera così il secondo turno, seguito anche da Matteo Berrettini contro Fils. A esultare è pure Lorenzo Sonego, che elimina Giallo. Quella del tennis italiano è però una giornata dolce amara, visto che tira Caterina Grant lascia lo slam inglese. La sconfitta contro Bozukova la mette fuori dal tabellone femminile. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà a dominare la scena meteorologica praticamente ovunque, da segnalare solamente qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese variazioni rilevanti, sole prevalente ovunque, con qualche rovescio quasi esclusivamente sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
6: Sono le 21 e 34 minuti.
0: News.
7: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La sospetta attentatrice di Monaco è stata identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania. La donna è stata localizzata in un paese europeo che non è né Monaco né la Francia. Una cooperazione internazionale a livello di polizia è stata attivata su richiesta delle autorità giudiziarie del Principato. Le stesse fonti, nel confermare che essere in fuga è una donna, hanno precisato anche che si tratta di una persona in grado di camuffare in modo da sembrare un uomo. La premier Giorgia Meloni è intervenuta al congresso della UIL sottolineando la tolleranza zero contro i caporali e contro organizzazioni criminali che si nascondono dietro e che speculano sulla pelle delle persone. Inoltre ricorda quanto successo ad Amendolara è un crimine abominevole che non deve prevedere alcuna clemenza. Durante il suo intervento ha voluto anche ricordare Luana Durazio, la 22enne che perse la vita il 3 maggio 2021 stritolata da un orditoio nella sua fabbrica. È stata arrestata per omicidio la compagna di Marco Pennesi, il 62enne è trovato da un cugino in un lago di sangue all'interno del suo appartamento a Civitanova Marche. La donna, la 33enne Isabella Di Mattia, è stata trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di un violento litigio tra i due nel pomeriggio di mercoledì. A rafforzare questa ipotesi, il racconto di una coppia di condomini che ha sentito urla e forti rumori provenire dall'appartamento. Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate il 1 luglio in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica. Il tennis vola ai 16esimi di Wimbledon 2026. Flavio Cobolli vincente 7-6, 3-6, 7-6, 6-1 contro Duckworth sull'erba del Championship. L'azzurro supera così il secondo turno, seguito anche da Matteo Berrettini contro Fils. A esultare è pure Lorenzo Sonego, che elimina Giallo. Quella del tennis italiano è però una giornata dolce amara, visto che tira Caterina Grant lascia lo slam inglese. La sconfitta contro Bozukova la mette fuori dal tabellone femminile. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
8: Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà a dominare la scena meteorologica praticamente ovunque, da segnalare solamente qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese variazioni rilevanti, sole prevalente ovunque, con qualche rovescio quasi esclusivamente sul Basso Tirreno.

0: Sono le 21 e 41 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La sospetta attentatrice di Monaco è stata identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania. La donna è stata localizzata in un paese europeo che non è né Monaco né la Francia. Una cooperazione internazionale a livello di polizia è stata attivata su richiesta delle autorità giudiziarie del Principato. Le stesse fonti, nel confermare che essere in fuga è una donna, hanno precisato anche che si tratta di una persona in grado di camuffare in modo da sembrare un uomo. La premier Giorgia Meloni è intervenuta al congresso della UIL sottolineando la tolleranza zero contro i caporali e contro organizzazioni criminali che si nascondono dietro e che speculano sulla pelle delle persone. Inoltre ricorda quanto successo ad Amendolara è un crimine abominevole che non deve prevedere alcuna clemenza. Durante il suo intervento ha voluto anche ricordare Luana D'Orazio, la 22enne che perse la vita il 3 maggio 2021 stritolata da un orditoio nella sua fabbrica. È stata arrestata per omicidio la compagna di Marco Pennesi. Il 62enne è trovato da un cugino in un lago di sangue all'interno del suo appartamento a Civitanova Marche. La donna, la 33enne Isabella Di Mattia, è stata trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di un violento litigio tra i due nel pomeriggio di mercoledì. A rafforzare questa ipotesi, il racconto di una coppia di condomini che ha sentito urla e forti rumori provenire dall'appartamento. Il Vaticano ufficialmente

0: Decretato la scomunica dei lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate il 1 luglio in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica. Il tennis vola ai 16esimi di Wimbledon 2026. Flavio Cobolli vincente 7-6, 3-6, 7-6-6-1 contro Duckworth sull'erba del Championship. L'azzurro supera così il secondo turno, seguito anche da Matteo Berrettini contro Fils. A esultare è pure Lorenzo Sonego, che elimina Giallo. Quella del tennis italiano è però una giornata dolce amara, visto che tira Caterina Grant lascia lo slam inglese. La sconfitta contro Bozukova la mette fuori dal tabellone femminile. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà a dominare la scena meteorologica praticamente ovunque, da segnalare solamente qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese variazioni rilevanti, sole prevalente ovunque, con qualche rovescio quasi esclusivamente sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 21 e 49 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La sospetta attentatrice di Monaco è stata identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania. La donna è stata localizzata in un paese europeo che non è né Monaco né la Francia. Una cooperazione internazionale a livello di polizia è stata attivata su richiesta delle autorità giudiziarie del Principato. Le stesse fonti, nel confermare che essere in fuga è una donna, hanno precisato anche che si tratta di una persona in grado di camuffarsi in modo da sembrare un uomo. La premier Giorgia Meloni è intervenuta al congresso della UIL sottolineando la tolleranza zero contro i caporali e contro organizzazioni criminali che si nascondono dietro e che speculano sulla pelle delle persone. Inoltre ricorda quanto successo ad Amendolara è un crimine abominevole che non deve prevedere alcuna clemenza. Durante il suo intervento ha voluto anche ricordare Luana D'Orazio, la 22enne che perse la vita il 3 maggio 2021 stritolata da un orditoio nella sua fabbrica. È stata arrestata per omicidio la compagna di Marco Pennesi. Il 62enne è trovato da un cugino in un lago di sangue all'interno del suo appartamento a Civitanova Marche. La donna, la 33enne Isabella Di Mattia, è stata trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di un violento litigio tra i due nel pomeriggio di mercoledì. A rafforzare questa ipotesi, il racconto di una coppia di condomini che ha sentito urla e forti rumori provenire dall'appartamento. Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei Lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali.

0: Cismatica. Il tennis vola ai sedicesimi di Wimbledon 2026. Flavio Cobolli vincente 7-6, 3-6, 7-6, 6-1 contro Duckworth sull'erba del Championship. L'azzurro supera così il secondo turno, seguito anche da Matteo Berrettini contro Fils. A esultare è pure Lorenzo Sonego, che elimina Giallo. Quella del tennis italiano è però una giornata dolce amara, visto che tira Caterina Grant lascia lo slam inglese. La sconfitta contro Bozukova la mette fuori dal tabellone femminile. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà a dominare la scena meteorologica praticamente ovunque, da segnalare solamente qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese variazioni rilevanti, sole prevalente ovunque, con qualche rovescio quasi esclusivamente sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: News.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La sospetta attentatrice di Monaco è stata identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania. La donna è stata localizzata in un paese europeo che non è né Monaco né la Francia. Una cooperazione internazionale a livello di polizia è stata attivata su richiesta delle autorità giudiziarie del Principato. Le stesse fonti, nel confermare che essere in fuga è una donna, hanno precisato anche che si tratta di una persona in grado di camuffarsi in modo da sembrare un uomo. La premier Giorgia Meloni è intervenuta al congresso della UIL sottolineando la tolleranza zero contro i caporali e contro organizzazioni criminali che si nascondono dietro e che speculano sulla pelle delle persone. Inoltre ricorda quanto successo ad Amendolara è un crimine abominevole che non deve prevedere alcuna clemenza. Durante il suo intervento ha voluto anche ricordare Luana D'Orazio, la 22enne che perse la vita il 3 maggio 2021 stritolata da un orditoio nella sua fabbrica. È stata arrestata per omicidio la compagna di Marco Pennesi, il 62enne trovato da un cugino in un lago di sangue all'interno del suo appartamento a Civitanova Marche. La donna, la 33enne Isabella Di Mattia, è stata trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di un violento litigio tra i due nel pomeriggio di mercoledì. A rafforzare questa ipotesi, il racconto di una coppia di condomini che ha sentito urla e forti rumori provenire dall'appartamento. Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate il 1 luglio in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica. Il tennis vola ai 16esimi di Wimbledon 2026. Flavio Cobolli, vincente 7-6, 3-6, 7-6, 6-1 contro Duckworth sull'erba del Championship. L'azzurro supera così il secondo turno, seguito anche da Matteo Berrettini contro Fils. A esultare è pure Lorenzo Sonego, che elimina Giallo. Quella del tennis italiano è però una giornata dolce amara, visto che tira Caterina Grant lascia lo slam inglese. La sconfitta contro Bozukova la mette fuori dal tabellone femminile. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà a dominare la scena meteorologica praticamente ovunque. Da segnalare solamente qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese variazioni rilevanti, sole prevalente ovunque, con qualche rovescio quasi esclusivamente sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Radio GR News, le notizie in presa diretta. Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. GR News.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 22.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
5: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. La mattina del 29 giugno il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. Xi ha definito Cina e Bielorussia veri amici, uniti da fiducia e sostegno reciproci, buoni partner nello sviluppo comune e partner strategici globali in ogni circostanza. Le relazioni bilaterali, ha affermato, hanno superato le prove del contesto internazionale e, negli ultimi anni, hanno registrato uno sviluppo rapido, raggiungendo il miglior periodo della loro storia. Il leader cinese ha invitato i due paesi a mantenere una stretta comunicazione strategiche e promuovere la costruzione della Belt and Road. Negli ultimi giorni in tutta la Cina si sono svolte attività in diverse forme per cogliere l'arrivo del 1 luglio, anniversario della fondazione del PCC. I membri sono chiamati a non dimenticare le origini e a tenere ben presente la propria missione. In occasione del 105° anniversario della fondazione del partito sarà conferita a nome del Comitato Centrale del PCC la medaglia del 1 luglio. Il 1 luglio ricorre anche il 29° anniversario del ritorno di Hong Kong alla madrepatria. Secondo le statistiche della dogana di Shenzhen, nei 29 anni trascorsi dal ritorno della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong, l'interscambio con la Cina continentale ha visto un aumento sostenuto, passando dai 420 miliardi di renminbi del 1997 a 2600 del 2025, una crescita annua media pari al 6,7%. Il primo ministro della Guinea, Amadou Ouribah, si è recato in Cina per partecipare al forum estivo di Davos. Durante un'intervista alla TV statale cinese, Ouribah ha affermato che negli ultimi 40 anni la Cina ha mostrato come un paese possa passare dalla povertà a un ruolo di primo piano sulla scena internazionale. Secondo il premier guineano, i paesi in via di sviluppo possono trarre importanti insegnamenti dall'esperienza cinese. Parlando dell'iniziativa Belt and Road, Ouribah ha indicato il progetto minerario di Simandou come un esempio emblematico. Il progetto ha sottolineato oggi un motore fondamentale per la trasformazione economica della Guinea e rappresenta anche un modello di successo per l'Africa. Il Ministero cinese del Commercio ha deciso di inserire nella lista di controllo delle esportazioni 20 entità giapponesi coinvolte nel rafforzamento della capacità militare. Il portavoce del Ministero della Difesa di Pechino ha ricordato che il Giappone, come paese sconfitto nella Seconda Guerra Mondiale, ha aumentato il proprio bilancio della difesa per 14 anni consecutivi, portando la spesa militare al 2% del PIL con l'intenzione di elevarla al 3,5%. Secondo il portavoce, Tokyo ricorre alle teorie del complotto per diffamare la Cina nel tentativo di distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dalle proprie ambizioni di riarmo. Ha chiarito che da anni la spesa per la difesa cinese si mantiene al di sotto dell'1,5% del PIL e che la Cina rende pubblici ogni anno il bilancio della difesa nazionale e le informazioni sulla sua entità, struttura e destinazione d'uso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per i 250 anni dell'indipendenza americana si celebra in anticipo la festa a Villa Taverna, sede dell'ambasciatore USA in Italia. Tra Giorgia Meloni e Donald Trump c'è un rapporto di lunga data, presente una rappresentanza istituzionale ampia, come sempre ottimi rapporti con l'Italia, ha dichiarato il diplomatico statunitense. Assente la premier, presenti il presidente del Senato e i vice premier Tajani e Salvini. Premier Giorgia Meloni, nel suo intervento di oggi al congresso della UIL a Padova, ha rivendicato la linea del governo sull'uso dei fondi pubblici, ricordando che per anni lo Stato ha distribuito risorse a pioggia anche a chi delocalizzava o non rispettava le norme sulla sicurezza. Meloni ha sottolineato che i soldi pubblici non sono dello Stato, ma provengono dalle tasse e dai sacrifici dei lavoratori e che per questo devono essere impiegati con equità, con responsabilità e con l'obiettivo di migliorare le condizioni del mercato del lavoro. Si avvale della facoltà di non rispondere Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il difensore di Internazionale domani non si presenterà all'interrogatorio. Oggi in una caserma della Guardia di Finanza le audizioni dei calciatori Daniel Maldini e Kevin Bonifazi, convocati come testimoni nell'ambito dell'inchiesta sul giro di festini con escort. Domani sarà sentito come testimone anche Riccardo Calafiori. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ex ministro ed esponente politico di lungo corso, ha parlato con voce rotta dall'emozione davanti alla basilica gremita per la festività della Madonna delle Grazie. Durante le celebrazioni dedicate alla patrona del Sannio, Mastella ha annunciato pubblicamente di essere malato. A tutti chiedo di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela. Il tennis ora vola ai sedicesimi di Wimbledon 2026. Flavio Cobolli vincente contro Duke Ward sull'erba del Championships. L'azzurro supera così il secondo turno, seguito anche da Matteo Berrettini contro Fils. A esultare è pure Lorenzo Sonego, che batte Diallo, mentre Jasmine Paolini ha la meglio su Golubic nel tabellone femminile. Bozukova elimina invece Tira Caterina Grant. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà a dominare la scena meteorologica praticamente ovunque, da segnalare solamente qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese variazioni rilevanti, sole prevalente ovunque, con qualche rovescio quasi esclusivamente sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 10 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per i 250 anni dell'indipendenza americana si celebra in anticipo la festa a Villa Taverna, sede dell'ambasciatore USA in Italia. Tra Giorgia Meloni e Donald Trump c'è un rapporto di lunga data, presente una rappresentanza istituzionale ampia, come sempre ottimi rapporti con l'Italia, ha dichiarato il diplomatico statunitense. Assente la premier, presenti il presidente del Senato e i vice premier Tajani e Salvini. Premier Giorgia Meloni, nel suo intervento di oggi al congresso della UIL a Padova, ha rivendicato la linea del governo sull'uso dei fondi pubblici, ricordando che per anni lo Stato ha distribuito risorse a pioggia anche a chi delocalizzava o non rispettava le norme sulla sicurezza. Meloni ha sottolineato che i soldi pubblici non sono dello Stato, ma provengono dalle tasse e dai sacrifici dei lavoratori e che per questo devono essere impiegati con equità, con responsabilità e con l'obiettivo di migliorare le condizioni del mercato del lavoro. Si avvale della facoltà di non rispondere Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il difensore di Inter Nazionale domani non si presenterà all'interrogatorio. Oggi, in una caserma della Guardia di Finanza, le audizioni dei calciatori Daniel Maldini e Kevin Bonifazi, convocati come testimoni nell'ambito dell'inchiesta sul giro di festini con escort. Domani sarà sentito come testimone anche Riccardo Calafiori. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ex ministro ed esponente politico di lungo corso, ha parlato con voce rotta dall'emozione davanti alla basilica gremita per la festività della Madonna delle Grazie. Durante le celebrazioni dedicate alla patrona del Sannio, Mastella ha annunciato pubblicamente di essere malato. A tutti chiedo di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela. Il tennis ora vola ai sedicesimi di Wimbledon 2026. Flavio Cobolli, vincente contro Duke Ward sull'erba del Championships. L'azzurro supera così il secondo turno, seguito anche da Matteo Berrettini contro Fils. A esultare è pure Lorenzo Sonego, che batte Diallo, mentre Jasmine Paolini ha la meglio su Golubic nel tabellone femminile. Bozukova elimina invece Tira Caterina Grant. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà a dominare la scena meteorologica praticamente ovunque, da segnalare solamente qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese variazioni rilevanti, sole prevalente ovunque, con qualche rovescio quasi esclusivamente sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 17 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per i 250 anni dell'indipendenza americana si celebra in anticipo la festa a Villa Taverna, sede dell'ambasciatore USA in Italia. Tra Giorgia Meloni e Donald Trump c'è un rapporto di lunga data, presente una rappresentanza istituzionale ampia, come sempre ottimi rapporti con l'Italia, ha dichiarato il diplomatico statunitense. Assente la premier, presenti il presidente del Senato e i vicepremier Tajani e Salvini. La premier Giorgia Meloni, nel suo intervento di oggi al congresso della UIL a Padova, ha rivendicato la linea del governo sull'uso dei fondi pubblici, ricordando che per anni lo Stato ha distribuito risorse a pioggia anche a chi delocalizzava o non rispettava le norme sulla sicurezza. Meloni ha sottolineato che i soldi pubblici non sono dello Stato, ma provengono dalle tasse e dai sacrifici dei lavoratori, e che per questo devono essere impiegati con equità, con responsabilità e con l'obiettivo di migliorare le condizioni del mercato del lavoro. Si avvale della facoltà di non rispondere Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il difensore di Inter Nazionale domani non si presenterà all'interrogatorio. Oggi, in una caserma della Guardia di Finanza, le audizioni dei calciatori Daniel Maldini e Kevin Bonifazi, convocati come testimoni nell'ambito dell'inchiesta sul giro di festini con escort. Domani sarà sentito come testimone anche Riccardo Calafiori. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ex ministro ed esponente politico di lungo corso, ha parlato con voce rotta dall'emozione davanti alla basilica gremita per la festività della Madonna delle Grazie. Durante le celebrazioni dedicate alla patrona del Sannio, Mastella ha annunciato pubblicamente di essere malato. A tutti chiedo di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela. Il tennis ora vola ai sedicesimi di Wimbledon 2026. Flavio Cobolli, vincente contro Duke Ward sull'erba del Championships. L'azzurro supera così il secondo turno, seguito anche da Matteo Berrettini contro Fils. A esultare è pure Lorenzo Sonego, che batte Diallo, mentre Jasmine Paolini ha la meglio su Golubic nel tabellone femminile. Bozukova elimina invece Tira Caterina Grant. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà a dominare la scena meteorologica praticamente ovunque, da segnalare solamente qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese variazioni rilevanti, sole prevalente ovunque, con qualche rovescio quasi esclusivamente sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 22 e 21 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per i 250 anni dell'indipendenza americana si celebra in anticipo la festa a Villa Taverna, sede dell'ambasciatore USA in Italia. Tra Giorgia Meloni e Donald Trump c'è un rapporto di lunga data, presente una rappresentanza istituzionale ampia, come sempre ottimi rapporti con l'Italia, ha dichiarato il diplomatico statunitense. Assente la premier, presenti il presidente del Senato e i vicepremier Tajani e Salvini. La premier Giorgia Meloni, nel suo intervento di oggi al congresso della UIL a Padova, ha rivendicato la linea del governo sull'uso dei fondi pubblici, ricordando che per anni lo Stato ha distribuito risorse a pioggia anche a chi delocalizzava o non rispettava le norme sulla sicurezza. Meloni ha sottolineato che i soldi pubblici non sono dello Stato, ma provengono dalle tasse e dai sacrifici dei lavoratori, e che per questo devono essere impiegati con equità, con responsabilità e con l'obiettivo di migliorare le condizioni del mercato del lavoro. Si avvale della facoltà di non rispondere Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il difensore di Internazionale domani non si presenterà all'interrogatorio. Oggi in una caserma della Guardia di Finanza le audizioni dei calciatori Daniel Maldini e Kevin Bonifazi, convocati come testimoni nell'ambito dell'inchiesta sul giro di festini con escort. Domani sarà sentito come testimone anche Riccardo Calafiori. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ex ministro ed esponente politico di lungo corso, ha parlato con voce rotta dall'emozione davanti alla basilica gremita per la festività della Madonna delle Grazie. Durante le celebrazioni dedicate alla patrona del Sannio, Mastella ha annunciato pubblicamente di essere malato. A tutti chiedo di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela. Il tennis ora vola ai sedicesimi di Wimbledon 2026. Flavio Cobolli, vincente contro Duke Ward sull'erba del Championships. L'azzurro supera così il secondo turno, seguito anche da Matteo Berrettini contro Fils. A esultare è pure Lorenzo Sonego, che batte Diallo, mentre Jasmine Paolini ha la meglio su Golubic nel tabellone femminile. Bozukova elimina invece Tira Caterina Grant. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà a dominare la scena meteorologica praticamente ovunque, da segnalare solamente qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese variazioni rilevanti, sole prevalente ovunque, con qualche rovescio quasi esclusivamente sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 22 e 29 minuti.
3: News.
5: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per i 250 anni dell'indipendenza americana si celebra in anticipo la festa a Villa Taverna, sede dell'ambasciatore USA in Italia. Tra Giorgia Meloni e Donald Trump c'è un rapporto di lunga data, presente una rappresentanza istituzionale ampia, come sempre ottimi rapporti con l'Italia, ha dichiarato il diplomatico statunitense. Assente la premier, presenti il presidente del Senato e i vice premier Tajani e Salvini. La premier Giorgia Meloni, nel suo intervento di oggi al congresso della UIL a Padova, ha rivendicato la linea del governo sull'uso dei fondi pubblici, ricordando che per anni lo Stato ha distribuito risorse a pioggia anche a chi delocalizzava o non rispettava le norme sulla sicurezza. Meloni ha sottolineato che i soldi pubblici non sono dello Stato, ma provengono dalle tasse e dai sacrifici dei lavoratori e che per questo devono essere impiegati con equità, con responsabilità e con l'obiettivo di migliorare le condizioni del mercato del lavoro. Si avvale della facoltà di non rispondere Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il difensore di Inter Nazionale domani non si presenterà all'interrogatorio. Oggi in una caserma della Guardia di Finanza le audizioni dei calciatori Daniel Maldini e Kevin Bonifazi, convocati come testimoni nell'ambito dell'inchiesta sul giro di festini con escort. Domani sarà sentito come testimone anche Riccardo Calafiori. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ex ministro ed esponente politico di lungo corso, ha parlato con voce rotta dall'emozione davanti alla basilica gremita per la festività della Madonna delle Grazie. Durante le celebrazioni dedicate alla patrona del Sannio, Mastella ha annunciato pubblicamente di essere malato. A tutti chiedo di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela. Il tennis ora vola ai sedicesimi di Wimbledon 2026. Flavio Cobolli, vincente contro Duke Ward sull'erba del Championships. L'azzurro supera così il secondo turno, seguito anche da Matteo Berrettini contro Fils. A esultare è pure Lorenzo Sonego, che batte Diallo, mentre Jasmine Paolini ha la meglio su Golubic nel tabellone femminile. Bozukova elimina invece Tira Caterina Grant. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
6: Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà a dominare la scena meteorologica praticamente ovunque, da segnalare solamente qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese variazioni rilevanti, sole prevalente ovunque, con qualche rovescio quasi esclusivamente sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: much, but I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Sono le 22 e 35 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per i 250 anni dell'indipendenza americana si celebra in anticipo la festa a Villa Taverna, sede dell'ambasciatore USA in Italia. Tra Giorgia Meloni e Donald Trump c'è un rapporto di lunga data, presente una rappresentanza istituzionale ampia, come sempre ottimi rapporti con l'Italia, ha dichiarato il diplomatico statunitense. Assente la premier, presenti il presidente del Senato e i vice premier Tajani e Salvini. Premier Giorgia Meloni, nel suo intervento di oggi al congresso della UIL a Padova, ha rivendicato la linea del governo sull'uso dei fondi pubblici, ricordando che per anni lo Stato ha distribuito risorse a pioggia anche a chi delocalizzava o non rispettava le norme sulla sicurezza. Meloni ha sottolineato che i soldi pubblici non sono dello Stato, ma provengono dalle tasse e dai sacrifici dei lavoratori, e che per questo devono essere impiegati con equità, con responsabilità e con l'obiettivo di migliorare le condizioni del mercato del lavoro. Si avvale della facoltà di non rispondere Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il difensore di Inter Nazionale domani non si presenterà all'interrogatorio. Oggi, in una caserma della Guardia di Finanza, le audizioni dei calciatori Daniel Maldini e Kevin Bonifazi, convocati come testimoni nell'ambito dell'inchiesta sul giro di festini con escort. Domani sarà sentito come testimone anche Riccardo Calafiori. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ex ministro ed esponente politico di lungo corso, ha parlato con voce rotta dall'emozione davanti alla basilica gremita per la festività della Madonna delle Grazie. Durante le celebrazioni dedicate alla patrona del Sannio, Mastella ha annunciato pubblicamente di essere malato. A tutti chiedo di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela. Il tennis ora vola ai sedicesimi di Wimbledon 2026. Flavio Cobolli, vincente contro Duke Ward sull'erba del Championships. L'azzurro supera così il secondo turno, seguito anche da Matteo Berrettini contro Fils. A esultare è pure Lorenzo Sonego, che batte Diallo, mentre Jasmine Paolini ha la meglio su Golubic nel tabellone femminile. Bozukova elimina invece Tira Caterina Grant. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
1: Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà a dominare la scena meteorologica praticamente ovunque, da segnalare solamente qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese variazioni rilevanti, sole prevalente ovunque, con qualche rovescio quasi esclusivamente sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 22 e 42 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per i 250 anni dell'indipendenza americana si celebra in anticipo la festa a Villa Taverna, sede dell'ambasciatore USA in Italia. Tra Giorgia Meloni e Donald Trump c'è un rapporto di lunga data, presente una rappresentanza istituzionale ampia, come sempre ottimi rapporti con l'Italia, ha dichiarato il diplomatico statunitense. Assente la premier, presenti il presidente del Senato e i vice premier Tajani e Salvini. La premier Giorgia Meloni, nel suo intervento di oggi al congresso della UIL a Padova, ha rivendicato la linea del governo sull'uso dei fondi pubblici, ricordando che per anni lo Stato ha distribuito risorse a pioggia anche a chi delocalizzava o non rispettava le norme sulla sicurezza. Meloni ha sottolineato che i soldi pubblici non sono dello Stato, ma provengono dalle tasse e dai sacrifici dei lavoratori e che per questo devono essere impiegati con equità, con responsabilità e con l'obiettivo di migliorare le condizioni del mercato del lavoro. Si avvale della facoltà di non rispondere Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il difensore di Inter Nazionale domani non si presenterà all'interrogatorio. Oggi in una caserma della Guardia di Finanza le audizioni dei calciatori Daniel Maldini e Kevin Bonifazi, convocati come testimoni nell'ambito dell'inchiesta sul giro di festini con escort. Domani sarà sentito come testimone anche Riccardo Calafiori. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ex ministro ed esponente politico di lungo corso, ha parlato con voce rotta dall'emozione davanti alla basilica gremita per la festività della Madonna delle Grazie. Durante le celebrazioni dedicate alla patrona del Sannio, Mastella ha annunciato pubblicamente di essere malato. A tutti chiedo di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela. Il tennis ora vola ai sedicesimi di Wimbledon 2026. Flavio Cobolli, vincente contro Duke Ward sull'erba del Championships. L'azzurro supera così il secondo turno, seguito anche da Matteo Berrettini contro Fils. A esultare è pure Lorenzo Sonego, che batte Diallo, mentre Jasmine Paolini ha la meglio su Golubic nel tabellone femminile. Bozukova elimina invece Tira Caterina Grant. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà a dominare la scena meteorologica praticamente ovunque, da segnalare solamente qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese variazioni rilevanti, sole prevalente ovunque, con qualche rovescio quasi esclusivamente sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 48 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per i 250 anni dell'indipendenza americana si celebra in anticipo la festa a Villa Taverna, sede dell'ambasciatore USA in Italia. Tra Giorgia Meloni e Donald Trump c'è un rapporto di lunga data, presente una rappresentanza istituzionale ampia, come sempre ottimi rapporti con l'Italia, ha dichiarato il diplomatico statunitense. Assente la premier, presenti il presidente del Senato e i vice premier Tajani e Salvini. La premier Giorgia Meloni, nel suo intervento di oggi al congresso della UIL a Padova, ha rivendicato la linea del governo sull'uso dei fondi pubblici, ricordando che per anni lo Stato ha distribuito risorse a pioggia anche a chi delocalizzava o non rispettava le norme sulla sicurezza. Meloni ha sottolineato che i soldi pubblici non sono dello Stato, ma provengono dalle tasse e dai sacrifici dei lavoratori, e che per questo devono essere impiegati con equità, con responsabilità e con l'obiettivo di migliorare le condizioni del mercato del lavoro. Si avvale della facoltà di non rispondere Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il difensore di Internazionale domani non si presenterà all'interrogatorio. Oggi, in una caserma della Guardia di Finanza, le audizioni dei calciatori Daniel Maldini e Kevin Bonifazi, convocati come testimoni nell'ambito dell'inchiesta sul giro di festini con escort. Domani sarà sentito come testimone anche Riccardo Calafiori. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ex ministro ed esponente politico di lungo corso, ha parlato con voce rotta dall'emozione davanti alla basilica gremita per la festività della Madonna delle Grazie. Durante le celebrazioni dedicate alla patrona del Sannio, Mastella ha annunciato pubblicamente di essere malato. A tutti chiedo di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela. Il tennis ora vola ai sedicesimi di Wimbledon 2026. Flavio Cobolli, vincente contro Duke Ward sull'erba del Championships. L'azzurro supera così il secondo turno, seguito anche da Matteo Berrettini contro Fils. A esultare è pure Lorenzo Sonego, che batte Diallo, mentre Jasmine Paolini ha la meglio su Golubic nel tabellone femminile. Bozukova elimina invece Tira Caterina Grant. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni andranno
1: meglio su Golubic nel tabellone femminile. Bozukova elimina invece Tira Caterina Grant. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno.

0: ovunque, con qualche rovescio quasi esclusivamente sul basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà a dominare la scena meteorologica praticamente ovunque, da segnalare solamente qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese variazioni rilevanti, sole prevalente ovunque, con qualche rovescio quasi esclusivamente sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Radio GR News.
2: Sono le 23 e 3 minuti.
3: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. La mattina del 29 giugno il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. Xi ha definito Cina e Bielorussia veri amici, uniti da fiducia e sostegno reciproci, buoni partner nello sviluppo comune e partner strategici globali in ogni circostanza. Le relazioni bilaterali, ha affermato, hanno superato le prove del contesto internazionale e, negli ultimi anni, hanno registrato uno sviluppo rapido, raggiungendo il miglior periodo della loro storia. Il leader cinese ha invitato i due paesi a mantenere una stretta comunicazione strategiche e promuovere la costruzione della Belt and Road. Negli ultimi giorni in tutta la Cina si sono svolte attività in diverse forme per cogliere l'arrivo del 1 luglio, anniversario della fondazione del PCC. I membri sono chiamati a non dimenticare le origini e a tenere ben presente la propria missione. In occasione del 105° anniversario della fondazione del partito sarà conferita a nome del Comitato Centrale del PCC la medaglia del 1 luglio. Il 1 luglio ricorre anche il 29° anniversario del ritorno di Hong Kong alla madre patria. Secondo le statistiche della dogana di Shenzhen, nei 29 anni trascorsi dal ritorno della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong, l'interscambio con la Cina continentale ha visto un aumento sostenuto, passando dai 420 miliardi di renminbi del 1997 a 2600 del 2025, una crescita anno a media pari al 6,7%. Il primo ministro della Guinea, Amadou Ouribah, si è recato in Cina per partecipare al forum estivo di Davos. Durante un'intervista alla TV statale cinese, Ouribah ha affermato che negli ultimi 40 anni la Cina ha mostrato come un paese possa passare dalla povertà a un ruolo di primo piano sulla scena internazionale. Secondo il premier guineano, i paesi in via di sviluppo possono trarre importanti insegnamenti dall'esperienza cinese. Parlando dell'iniziativa Belt and Road, Ouribah ha indicato il progetto minerario di Simandu come un esempio emblematico. Il progetto ha sottolineato oggi è un motore fondamentale per la trasformazione economica della Guinea e rappresenta anche un modello di successo per l'Africa. Il Ministero cinese del Commercio ha deciso di inserire nella lista di controllo delle esportazioni 20 entità giapponesi coinvolte nel rafforzamento della capacità militare. Il portavoce del Ministero della Difesa di Pechino ha ricordato che il Giappone, come paese sconfitto nella Seconda Guerra Mondiale, ha aumentato il proprio bilancio della difesa per 14 anni consecutivi, portando la spesa militare al 2% del PIL, con l'intenzione di elevarla al 3,5%. Secondo il portavoce, Tokyo ricorre alle teorie del complotto per diffamare la Cina nel tentativo di distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dalle proprie ambizioni di riarmo. Ha chiarito che da anni la spesa per la difesa cinese si mantiene al di sotto dell'1,5% del PIL e che la Cina rende pubblici ogni anno il bilancio della difesa nazionale e le informazioni sulla sua entità, struttura e destinazione d'uso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Franchezza, rispetto, pari dignità, difesa di interesse nazionale si declinano soprattutto attraverso questi principi, le dichiarazioni di amicizia che il governo ha esplicitato partecipando in massa al tradizionale ricevimento dell'ambasciata americana per il giorno dell'indipendenza. Non c'era Giorgia Meloni, ma erano decisamente allineati al suo pensiero i discorsi sul palco dei suoi vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, nonché a quello del presidente del Senato Ignazio La Russa, in cui non sono mancati impliciti riferimenti alle tensioni di queste settimane tra Donald Trump e la Premier. Non è un attentatore, ma una tentatrice, la persona alla quale la polizia del Principato di Monaco, coadiuvata dai gendarmi francesi, sta dando la caccia da 3 giorni. Lo fermano fonti inquirenti concordanti citate questo pomeriggio dalle Figaro. Si tratterebbe, secondo il quotidiano, di una donna di una trentina d'anni che viene inquadrata dalle telecamere mentre lascia il pacco bomba nell'androne dell'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolaev. Le stesse fonti vicine alle indagini aggiungono che la donna sarebbe di nazionalità ucraina e residente in Germania. 8 persone sono state arrestate dalle forze di polizia nel Regno Unito nell'ambito di un'inchiesta internazionale su una rete di uomini sospettati di aver utilizzato una piattaforma imprecisata per adescare, drogare e violentare diverse donne. Lo ha annunciato l'Agenzia Nazionale Britannica per la Lotta alla Criminalità Organizzata, che sta coordinando l'inchiesta, tuttora in corso, in collaborazione con altre agenzie investigative di vari paesi d'Europa. Nel campo per sfollati di Carabayeda in Venezuela, la nascita di una bambina ha portato un momento di speranza dopo il duplice sisma che ha devastato il paese. La piccola è venuta alla luce la notte scorsa nel posto medico dell'esercito venezuelano, dove sono impiegati anche i sanitari della missione italiana coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile. Con una temperatura media annuale dei mari italiani di 20 gradi centigradi e punte di oltre 26 gradi a luglio e agosto, il 2025 fa registrare valori superiori al riferimento climatologico 1991-2020 di più 1,18 gradi e si attesta come il secondo più caldo dal 1982, è quanto emerge dal rapporto Il clima in Italia nel 2025 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora interessare le coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà protagonista praticamente ovunque, da segnalare soltanto qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio poi non sono attese variazioni rilevanti, sole ancora prevalente ovunque, con qualche rovescio quasi esclusivamente sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 23 e 14 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Franchezza, rispetto, pari dignità, difesa di interesse nazionale si declinano soprattutto attraverso questi principi, le dichiarazioni di amicizia che il governo ha esplicitato partecipando in massa al tradizionale ricevimento dell'ambasciata americana per il giorno dell'indipendenza. Non c'era Giorgia Meloni, ma erano decisamente allineati al suo pensiero i discorsi sul palco dei suoi vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, nonché a quello del presidente del Senato Ignazio La Russa, in cui non sono mancati impliciti riferimenti alle tensioni di queste settimane tra Donald Trump e la Premier. Non è un attentatore, ma una tentatrice la persona alla quale la polizia del Principato di Monaco, coadiuvata dai gendarmi francesi, sta dando la caccia da 3 giorni. Lo fermano fonti inquirenti concordanti citate questo pomeriggio dalle Figaro. Si tratterebbe, secondo il quotidiano, di una donna di una 30ina d'anni che viene inquadrata dalle telecamere mentre lascia il pacco bomba nell'androne dell'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolaev. Le stesse fonti vicine alle indagini aggiungono che la donna sarebbe di nazionalità ucraina e residente in Germania. 8 persone sono state arrestate dalle forze di polizia nel Regno Unito nell'ambito di un'inchiesta internazionale su una rete di uomini sospettati di aver utilizzato una piattaforma imprecisata per adescare, drogare e violentare diverse donne. Lo ha annunciato l'Agenzia Nazionale Britannica per la lotta alla criminalità organizzata, che sta coordinando l'inchiesta tuttora in corso in collaborazione con altre agenzie investigative di vari paesi d'Europa. Nel campo per sfollati di Carabayeda in Venezuela, la nascita di una bambina ha portato un momento di speranza dopo il duplice sisma che ha devastato il paese. La piccola è venuta alla luce la notte scorsa nel posto medico dell'esercito venezuelano, dove sono impiegati anche i sanitari della missione italiana coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile. Con una temperatura media annuale dei mari italiani di 20 gradi centigradi e punte di oltre 26 gradi a luglio e agosto, il 2025 fa registrare valori superiori al riferimento climatologico 1991-2020 di più 1,18 gradi e si attesta come il secondo più caldo dal 1982, è quanto emerge dal rapporto Il clima in Italia nel 2025 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora interessare le coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà protagonista praticamente ovunque, da segnalare soltanto qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio poi non sono attese variazioni rilevanti, sole ancora prevalente ovunque, con qualche rovescio quasi esclusivamente sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 23 e 31 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Franchezza, rispetto, pari dignità, difesa di interesse nazionale si declinano soprattutto attraverso questi principi, le dichiarazioni di amicizia che il governo ha esplicitato partecipando in massa al tradizionale ricevimento dell'ambasciata americana per il giorno dell'indipendenza. Non c'era Giorgia Meloni, ma erano decisamente allineati al suo pensiero i discorsi sul palco dei suoi vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, nonché a quello del presidente del Senato Ignazio La Russa, in cui non sono mancati impliciti riferimenti alle tensioni di queste settimane tra Donald Trump e la Premier. Non è un attentatore, ma una tentatrice la persona alla quale la polizia del Principato di Monaco, coadiuvata dai gendarmi francesi, sta dando la caccia da 3 giorni. Lo fermano fonti inquirenti concordanti citate questo pomeriggio dalle Figaro. Si tratterebbe, secondo il quotidiano, di una donna di una 30 anni che viene inquadrata dalle telecamere mentre lascia il pacco bomba nell'androne dell'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolaev. Le stesse fonti vicine alle indagini aggiungono che la donna sarebbe di nazionalità ucraina e residente in Germania. 8 persone sono state arrestate dalle forze di polizia nel Regno Unito nell'ambito di un'inchiesta internazionale su una rete di uomini sospettati di aver utilizzato una piattaforma imprecisata per adescare, drogare e violentare diverse donne. Lo ha annunciato l'Agenzia Nazionale Britannica per la lotta alla criminalità organizzata, che sta coordinando l'inchiesta tuttora in corso in collaborazione con altre agenzie investigative di vari paesi d'Europa. Nel campo per sfollati di Carabayeda in Venezuela, la nascita di una bambina ha portato un momento di speranza dopo il duplice sisma che ha devastato il paese. La piccola è venuta alla luce la notte scorsa nel posto medico dell'esercito venezuelano, dove sono impiegati anche i sanitari della missione italiana coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile. Con una temperatura media annuale dei mari italiani di 20 gradi centigradi e punte di oltre 26 gradi a luglio e agosto, il 2025 fa registrare valori superiori al riferimento climatologico 1991-2020 di più 1,18 gradi e si attesta come il secondo più caldo dal 1982, è quanto emerge dal rapporto Il clima in Italia nel 2025 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora interessare le coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà protagonista praticamente ovunque, da segnalare soltanto qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio poi non sono attese variazioni rilevanti, sole ancora prevalente ovunque, con qualche rovescio quasi esclusivamente sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Can we make a start?
1: Sono le 23 e 38 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Franchezza, rispetto, pari dignità, difesa di interesse nazionale si declinano soprattutto attraverso questi principi, le dichiarazioni di amicizia che il governo ha esplicitato partecipando in massa al tradizionale ricevimento dell'ambasciata americana per il giorno dell'indipendenza. Non c'era Giorgia Meloni, ma erano decisamente allineati al suo pensiero i discorsi sul palco dei suoi vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, nonché a quello del presidente del Senato Ignazio La Russa, in cui non sono mancati impliciti riferimenti alle tensioni di queste settimane tra Donald Trump e la premier. Non è un attentatore ma una tentatrice la persona alla quale la polizia del Principato di Monaco, coadiuvata dai gendarmi francesi, sta dando la caccia da 3 giorni. Lo fermano fonti inquirenti concordanti citate questo pomeriggio dalle Figaro. Si tratterebbe, secondo il quotidiano, di una donna di una 30 anni che viene inquadrata dalle telecamere mentre lascia il pacco bomba nell'androne dell'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolaev. Le stesse fonti vicine alle indagini aggiungono che la donna sarebbe di nazionalità ucraina e residente in Germania. 8 persone sono state arrestate dalle forze di polizia nel Regno Unito nell'ambito di un'inchiesta internazionale su una rete di uomini sospettati di aver utilizzato una piattaforma imprecisata per adescare, drogare e violentare diverse donne. Lo ha annunciato l'Agenzia Nazionale Britannica per la lotta alla criminalità organizzata, che sta coordinando l'inchiesta tuttora in corso in collaborazione con altre agenzie investigative di vari paesi d'Europa. Nel campo per sfollati di Carabayeda in Venezuela, la nascita di una bambina ha portato un momento di speranza dopo il duplice sisma che ha devastato il paese. La piccola è venuta alla luce la notte scorsa nel posto medico dell'esercito venezuelano, dove sono impiegati anche i sanitari della missione italiana coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile. Con una temperatura media annuale dei mari italiani di 20 gradi centigradi e punte di oltre 26 gradi a luglio e agosto, il 2025 fa registrare valori superiori al riferimento climatologico 1991-2020 di più 1,18 gradi e si attesta come il secondo più caldo dal 1982, è quanto emerge dal rapporto Il clima in Italia nel 2025 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora interessare le coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà protagonista praticamente ovunque, da segnalare soltanto qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio poi non sono attese variazioni rilevanti, sole ancora prevalente ovunque, con qualche rovescio quasi esclusivamente sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 23 e 46 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Franchezza, rispetto, pari dignità, difesa di interesse nazionale si declinano soprattutto attraverso questi principi, le dichiarazioni di amicizia che il governo ha esplicitato partecipando in massa al tradizionale ricevimento dell'ambasciata americana per il giorno dell'indipendenza. Non c'era Giorgia Meloni, ma erano decisamente allineati al suo pensiero i discorsi sul palco dei suoi vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, nonché a quello del presidente del Senato Ignazio La Russa, in cui non sono mancati impliciti riferimenti alle tensioni di queste settimane tra Donald Trump e la Premier. Non è un attentatore, ma una tentatrice, la persona alla quale la polizia del Principato di Monaco, coadiuvata dai gendarmi francesi, sta dando la caccia da 3 giorni. Lo fermano fonti inquirenti concordanti citate questo pomeriggio dalle Figaro. Si tratterebbe, secondo il quotidiano, di una donna di una 30 anni che viene inquadrata dalle telecamere mentre lascia il pacco bomba nell'androne dell'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolaev. Le stesse fonti vicine alle indagini aggiungono che la donna sarebbe di nazionalità ucraina e residente in Germania. 8 persone sono state arrestate dalle forze di polizia nel Regno Unito nell'ambito di un'inchiesta internazionale su una rete di uomini sospettati di aver utilizzato una piattaforma imprecisata per adescare, drogare e violentare diverse donne. Lo ha annunciato l'Agenzia Nazionale Britannica per la lotta alla criminalità organizzata, che sta coordinando l'inchiesta, tuttora in corso, in collaborazione con altre agenzie investigative di vari paesi d'Europa. Nel campo per sfollati di Carabayeda in Venezuela, la nascita di una bambina ha portato un momento di speranza dopo il duplice sisma che ha devastato il paese. La piccola è venuta alla luce la notte scorsa nel posto medico dell'esercito venezuelano, dove sono impiegati anche i sanitari della missione italiana coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile. Con una temperatura media annuale dei mari italiani di 20 gradi centigradi e punte di oltre 26 gradi a luglio e agosto, il 2025 fa registrare valori superiori al riferimento climatologico 1991-2020 di più 1,18 gradi e si attesta come il secondo più caldo dal 1982, è quanto emerge dal rapporto Il clima in Italia nel 2025 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora interessare le coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà protagonista praticamente ovunque. Da segnalare soltanto qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio poi non sono attese variazioni rilevanti, sole ancora prevalente ovunque, con qualche rovescio quasi esclusivamente sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 23 e 53 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Franchezza, rispetto, pari dignità, difesa di interesse nazionale si declinano soprattutto attraverso questi principi, le dichiarazioni di amicizia che il governo ha esplicitato partecipando in massa al tradizionale ricevimento dell'ambasciata americana per il giorno dell'indipendenza. Non c'era Giorgia Meloni, ma erano decisamente allineati al suo pensiero i discorsi sul palco dei suoi vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, nonché a quello del presidente del Senato Ignazio La Russa, in cui non sono mancati impliciti riferimenti alle tensioni di queste settimane tra Donald Trump e la Premier. Non è un attentatore, ma una tentatrice, la persona alla quale la polizia del Principato di Monaco, coadiuvata dai gendarmi francesi, sta dando la caccia da 3 giorni. Lo fermano fonti inquirenti concordanti citate questo pomeriggio dalle Figaro. Si tratterebbe, secondo il quotidiano, di una donna di una 30ina d'anni che viene inquadrata dalle telecamere mentre lascia il pacco bomba nell'androne dell'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolaev. Le stesse fonti vicine alle indagini aggiungono che la donna sarebbe di nazionalità ucraina e residente in Germania. 8 persone sono state arrestate dalle forze di polizia nel Regno Unito nell'ambito di un'inchiesta internazionale su una rete di uomini sospettati di aver utilizzato una piattaforma imprecisata per adescare, drogare e violentare diverse donne. Lo ha annunciato l'Agenzia Nazionale Britannica per la lotta alla criminalità organizzata, che sta coordinando l'inchiesta tuttora in corso in collaborazione con altre agenzie investigative di vari paesi d'Europa. Nel campo per sfollati di Carabayeda in Venezuela, la nascita di una bambina ha portato un momento di speranza dopo il duplice sisma che ha devastato il paese. La piccola è venuta alla luce la notte scorsa nel posto medico dell'esercito venezuelano, dove sono impiegati anche i sanitari della missione italiana coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile. Con una temperatura media annuale dei mari italiani di 20 gradi centigradi e punte di oltre 26 gradi a luglio e agosto, il 2025 fa registrare valori superiori al riferimento climatologico 1991-2020 di più 1,18 gradi e si attesta come il secondo più caldo dal 1982, è quanto emerge dal rapporto Il clima in Italia nel 2025 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora interessare le coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà protagonista praticamente ovunque. Da segnalare soltanto qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio poi non sono attese variazioni rilevanti, sole ancora prevalente ovunque, con qualche rovescio quasi esclusivamente sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora interessare le coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà protagonista praticamente ovunque, da segnalare soltanto qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio poi non sono attese variazioni rilevanti, sole ancora prevalente ovunque, con qualche rovescio quasi esclusivamente sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 3 minuti.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
0: È mezzanotte e 3 minuti.
1: News.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha ricordato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier, che ha lodato l'impegno della UIL per la correttezza nei rapporti con il governo. La Presidente del Consiglio ha rivendicato poi quanto fatto dall'esecutivo su incentivi alla contrattazione, taglio delle tasse sul lavoro e decreto lavoro a partire dal principio di giusto salario.
3: Segretario Bombardieri, definito una vittoria della UIL la scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori italiani. Io credo che sia stata una vittoria della nazione nel suo complesso.
2: Il lungo braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai si chiude con uno scontro aperto tra maggioranza e opposizione. Si dimettono i consiglieri delle opposizioni, seguiti poco dopo da quelli della maggioranza. Il servizio di Laura Supino.
4: In un clima parlamentare già segnato dallo scontro sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. A mettere la parola fine allo stallo che durava da oltre un anno sono stati i consiglieri delle opposizioni, annunciando nel primo pomeriggio le loro dimissioni in massa, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia, puntando l'indice contro il centrodestra. Hanno sistematicamente boicottato i lavori, da loro nessun rispetto per le istituzioni. Poco dopo le forze di maggioranza hanno risposto annunciando a loro volta dimissioni collettive e rilanciando le accuse al mittente. La sinistra ha sequestrato e occupato la commissione sfruttando la legge che prevede una maggioranza di 2/3 per eleggere il presidente Rai. Ora cambieremo quelle norme e l'intera commissione. La maggioranza disertava i lavori dell'organismo da mesi, non essendo riuscita ad imporre il nome di Simone Agnes alla guida di Viale Mazzini.
2: A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo da sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidenta d'interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. E salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa, che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture e edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky. La responsabile della politica estera UE, Callas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino Peskov: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Imperia in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Al via sabato i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne Bolzano e Trento, dove cominceranno il 13 luglio. Secondo Federconsumatori, quest'anno cala il numero di famiglie che farà acquisti a prezzi scontati, aumenta invece la spesa media a famiglia. Laura Carchidi.
5: Solo il 36,6% delle famiglie farà acquisti durante il periodo di sconti, il 3,2% in meno rispetto allo scorso anno, mentre aumenta la spesa media a 149,9 euro a famiglia, più 1,3% rispetto al 2025. Lo dicono le prime stime dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, secondo cui quest'estate i saldi, come i viaggi, non saranno alla portata di tutti. Con le bollette dell'energia che continuano a crescere, i prezzi su livelli ancora elevati, in molti sono costretti a tagliare i propri consumi, specialmente quelli non strettamente necessari. Considerando però gli acquisti effettuati da parte dei turisti, che puntano soprattutto a marchi di eccellenza, il termometro dei saldi si manterrà piuttosto stabile. A frenare l'andamento delle vendite contribuisce anche il fatto che i saldi non sono più attesi come un tempo. Le promozioni, soprattutto soprattutto quelle online, sono sempre più diffuse. Inoltre, almeno il 15% di chi è propenso ad acquistare a saldo dichiara che ha già effettuato qualche acquisto durante i presaldi o vendite private. Ad anticipare gli sconti, soprattutto gli abitanti del Mezzogiorno, dove la quota sale al 42% contro il 33% del Nord e il 32% del Centro.
2: Sport calcio prosegue la caccia agli ottavi di finale dei mondiali. Alle 21 Spagna-Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo nella notte. All'alba di domani Svizzera-Algeria. Microfono a Lorenzo Villanetti.
6: Altre 6 partite e poi il mondiale con più squadre di sempre avrà le sue migliori 16. Si riparte da Inglewood, Los Angeles, sede di Spagna-Austria in campo dalle 21. Le Furie Rosse di De La Fuente intendono staccare il pass per gli ottavi affidandosi alla stella più luminosa, Lamine Yamal. Il fuoriclasse del Barcellona guiderà l'attacco insieme alla certezza Oyarzabal e a Baena, autore del gol vittoria nell'ultima gara dei gironi contro l'Uruguay. Più solida e fisica invece quella di Ragnik, con Arnautovic a guidare il tridente composto da Sabitzer e Laimer. La vincente troverà una tra Portogallo e Croazia, guidate in campo da CR7 e Modric. Le due leggende, un tempo compagni nel Real Madrid, hanno l'ultima chance di alzare la Coppa del Mondo, loro ultimo grande sogno. Calcio d'inizio a Toronto a 1 di notte, ora italiana. Dall'altra parte del tabellone sono ben 4 invece le caselle vuote. Una di queste verrà occupata la Svizzera o Algeria, di scena alle 5 del mattino a Vancouver. Sul loro cammino una tra Colombia e Ghana, in programma domani notte.
2: È tutto, buona serata.
1: Meteo.
7: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord tempo tutto sommato stabile con clima gradevole. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
8: Buonasera, ben trovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Vola ai 16esimi di Wimbledon Lorenzo Sonego, vincente 7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2 contro Diallo sull'erba dei Championships. Il tennista torinese supera così il secondo turno, che si trasforma in una maratona della durata di 4 ore e 22 minuti. Affronterà Fritz nel prossimo round. Quella del tennis italiano è però una giornata dolce e amara, visto che Tyra Caterina Grant lascia lo slam inglese. L'azzurra cade 7-5, 6-3 contro Buscova nel tabellone femminile ed è costretta a salutare il torneo. Il calcio. I 16esimi di finale dei mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre 6 squadre. Alle 21 toccherà a Spagna e Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia all'1 e Svizzera-Algeria alle 5 del mattino. Il trasferimento di Elliot Anderson dal Nottingham Forest al Manchester City entra già nella storia. Come riportato dal club inglese, il centrocampista classe 2003 vestirà la maglia dei Citizens in un'operazione da 116 milioni di sterline, che corrispondono a circa 135 milioni di euro, una cifra che permette ad Anderson di diventare il calciatore britannico più costoso di sempre, superando ogni precedente record di mercato. A 23 anni il nazionale inglese compie così il salto in una delle squadre più ambiziose del panorama europeo. Lewis Hamilton è pronto per il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, non appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sullo splendido scenario del tracciato di Silverstone, il ferrarista vuole essere nuovamente protagonista su una pista nella quale ha vinto in numerose occasioni. Il pilota 7 volte campione del mondo si è presentato sereno e determinato in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del weekend, consapevole però che la Ferrari non partirà con il ruolo di grande favorita. Le Mercedes con Red Bull e McLaren sono pronte a inserirsi nella battaglia. Due novità in casa Olimpia Milano dopo l'addio a Ettore Messina, ufficializzato 2 giorni fa. Il primo riguarda il ritorno in biancorosso di Devon Hall, 31 anni da compiere tra 5 giorni e uscito dal Fenerbahce dopo aver vinto il secondo campionato consecutivo in Turchia. Il secondo è il cambio di denominazione in Armani Olimpia Milano, con EA7 che resta in qualità di marchio tecnico. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: È mezzanotte e 12 minuti.
1: News.
8: Buonasera dalla redazione.
9: A Padova ha preso il via oggi il 19° congresso nazionale della UIL all'insegna dello slogan lavoro, futuro, impegno presente, innovazione, persone e diritti nell'era dell'IA. Per Paolo Bombardieri, unico candidato, va verso la riconferma segretario generale dell'Unione Italiana del Lavoro. E dopo la sua relazione introduttiva ha preso parola anche la premier Meloni, che ha sottolineato di essere l'unico presidente del Consiglio ad avere partecipato nel corso del suo mandato ai congressi di tutte e tre le principali organizzazioni sindacali. Salario giusto è una vittoria per tutti i lavoratori, ha aggiunto la premier, che nel suo intervento ha affrontato diversi temi d'attualità.
8: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo nella notte su Kiev, che ha causato la morte di almeno 21 persone. Il sindaco della capitale, Klitschko, ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, e ha descritto il raid come il più massiccio dall'inizio della guerra. Il presidente ucraino, dal canto suo, in visita nei luoghi colpiti dai bombardamenti su Kiev, ha assicurato che l'Ucraina reagirà al massiccio attacco russo.
9: Un uomo di 43 anni è stato estratto vivo da sotto le macerie alla Guaira in Venezuela, 8 giorni di distanza dal terremoto che ha sconvolto il paese sudamericano. I soccorritori sono riusciti a salvare il 43enne dopo ore di ricerche. Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta per liberare l'uomo rifugiato sotto la scrivania della sua postazione di lavoro, che gli ha fatto da scudo sotto una grande lastra di cemento che lo ha protetto.
8: Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari concessi a Genti Berisha, il 26enne albanese accusato di aver provocato la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale rimasto vittima di un incidente avvenuto a Peschiera Borromeo nel Milanese la sera del 22 giugno. Il giovane era stato scarcerato solamente questa mattina, ma l'autorità giudiziaria ha disposto il suo immediato ritorno in cella. Oggi intanto si sono svolti i funerali di Imprezzabile, con gli agenti della polizia locale di Milano che si sono schierati in gran numero davanti alla chiesa.
9: Momenti di grande commozione oggi durante le celebrazioni organizzate dal neoarcivescovo Michele Autoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, quando il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha rivelato pubblicamente di essere malato. Pregate anche per me, ha detto il primo cittadino, parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della basilica.
8: Lo sport, giornata di vigilia per Jannik Sinner, che si prepara al match di terzo turno a Wimbledon contro l'americano Jenson Brodsky, in programma venerdì come secondo incontro dalle 14. Oggi il numero uno al mondo ha alzato il livello negli allenamenti. Nessuno sparring partner. Dall'altro lato della rete c'era intanto l'americano, il numero 25 al mondo, Tommy Paul. Avanza intanto Lorenzo Sonego, mentre saluta Wimbledon la giovane Tyra Grant.
9: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
7: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio, elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord, tempo tutto sommato stabile, con clima gradevole. In serata e nella prossima notte, i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidente ad interim Rodriguez ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti, oltre 11.000 feriti. Salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa, che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture e edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky, la responsabile della politica estera UE, Kallas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino, Peskov, dice: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza RAI da oltre un anno, dimessi tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni, compresa la presidente Barbara Floridia, subito dopo anche gli esponenti e le esponenti della maggioranza. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ha detto la Floridia, accusando le forze di centrodestra di non aver avuto nessun rispetto per le istituzioni. Le sinistre hanno sequestrato la Commissione. La replica. La maggioranza disertava da oltre un anno i lavori della Commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Tre persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Tennis Wimbledon, bravo Lorenzo Sonego che batte al quinto set il canadese Diallo e vola al terzo turno dove troverà l'americano Fritz. Ora il nostro approfondimento dedicato all'attività del Parlamento europeo.
10: Casa Europa, voci dal Parlamento europeo.
11: Il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri di cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nel territorio dell'Unione. Il provvedimento, che mira ad accelerare le procedure di rimpatrio e a prevenire abusi e movimenti non autorizzati all'interno della UE, è passato con 418 voti a favore, grazie ad una maggioranza di centrodestra. Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega e vicepresidente del gruppo dei Patrioti.
12: In Parlamento europeo abbiamo dimostrato che c'è una maggioranza diversa. Tutta l'ala della destra e del PPE e anche parte di Renew hanno votato per il nuovo regolamento sui rimpatri. Quindi siamo soddisfatti e pensiamo che questo nuovo provvedimento possa dare davvero una nuova visione dell'Europa e difendere la sicurezza dei cittadini europei. Perché solamente il 20% degli irregolari che ricevono un ordine di rimpatrio viene eseguito il rimpatrio. Noi ci auguriamo che questi numeri con questo nuovo provvedimento aumentino, anche perché le misure sono sicuramente più efficaci. Arriva un ordine di espulsione che è europeo, quindi se l'Italia emette un ordine di espulsione, quell'ordine di espulsione vale in Francia, vale in Germania, vale in Belgio e poi viene richiesta con maggiore vigore la collaborazione dei paesi terzi.
11: Tra i punti del regolamento anche la possibilità di allontanare i cittadini terzi verso territori extra UE, inclusi i cosiddetti centri di rimpatrio.
12: Un punto che per l'Italia è un vero orgoglio, perché è stato un punto fortemente voluto dal governo di centrodestra, dalla Lega e dalle altre forze di maggioranza, che sono i CPR anche in paesi terzi fuori dall'Unione Europea. Si istituzionalizza il modello Albania. Ecco, adesso anche il centro in Albania entrerà pienamente in funzione.
11: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
10: In collaborazione con ADN Cronos.
2: Ed è tutto, a più tardi.
13: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
14: Buon giovedì 2 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nel 2025 l'INPS ha ottenuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro, con un risultato economico di esercizio positivo per 4,5 miliardi e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. A comunicarlo è il rendiconto generale presentato dall'Istituto stesso. Nel commentare questi dati, il presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS, Roberto Ghiselli, ha parlato di un elemento che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale pubblico italiano, il quale, per la rilevanza economica che ricopre nell'ambito della contabilità generale dello Stato, contribuisce alla stabilità complessiva del sistema paese. L'Istat ha comunicato che nel mese di giugno 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività ha registrato una variazione nulla su base mensile e del più 3% su base annua, da più 3,2 del mese precedente. Il lieve rallentamento dell'inflazione riflette essenzialmente l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Per contro, un impulso all'inflazione proviene dalla moderata accelerazione dei prezzi dei beni energetici. Pertanto l'inflazione acquisita a giugno 2026 resta stabile al più 2,6%. Frena sempre a giugno l'inflazione anche anche in Francia a seguito del rallentamento dei prezzi dell'energia. Infatti, secondo l'Istituto Nazionale Francese di Statistica, è risultata all'1,8% contro il 2,4% di maggio. Ma l'inflazione ha rallentato il suo ritmo pure in Germania, dove sempre a giugno i prezzi al consumo erano superiori del 2,3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, mentre a maggio il tasso era ancora al 2,6% e ad aprile al 2,9%. Diversi banchieri centrali europei, che compongono il board della BCE, restano comunque cauti sulla frenata dell'inflazione e sugli effetti della tregua fra Iran e USA. In particolare il capo economista della Banca Centrale Europea, Philip Lane, parlando con Bloomberg, ha sostenuto che prima di fare delle valutazioni precipitose occorre vedere come questi 4 mesi di aumenti dei costi dell'energia si siano trasmessi ai prezzi alimentari e dei servizi. Intervenuto al convegno organizzato da Confindustria sul futuro della mobilità in Europa, il vicepresidente di Confindustria per l'Unione Europea, Stefan Pan, ha detto che l'industria dell'automotive è la più forte, la più grande che si abbia in Europa, oltre ad essere identitaria e a fare quindi parte di un bagaglio culturale comune. La politica può quindi dichiarare dove intende arrivare, poiché dalla decarbonizzazione all'elettrificazione gli industriali sono pronti a qualsiasi sfida. Tuttavia chiedono a Bruxelles di poter contare su un fattore molto importante, e cioè quello della neutralità tecnologica, che lascia alle aziende la decisione sul come trovare la strada per realizzare certi obiettivi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: È mezzanotte e 23 minuti.
1: News.
15: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Lieto fine dopo una lunga corsa contro il tempo in Venezuela. È stato estratto vivo dopo 8 giorni sotto le macerie Hernán Gil, guardia giurata di 43 anni rimasta intrappolata nel crollo di un edificio di 7 piani a Catia Mar, nello stato di La Guaira. L'uomo si era rifugiato sotto la scrivania della sua postazione di lavoro, protetto da una grande lastra di cemento che gli ha salvato la vita. Per liberarlo hanno lavorato senza sosta squadre di soccorso provenienti da una decina di paesi, tra cui Stati Uniti, Messico, Portogallo, Cile, Costa Rica, El Salvador e Venezuela. Nei giorni dell'attesa i soccorritori gli hanno garantito acqua e aria attraverso sonde e tubi. Nella fase conclusiva una 30 di operatori ha rimosso le macerie, mentre 2 specialisti hanno scavato un tunnel di 3 metri, superando anche il rischio di nuovi crolli. L'uomo è stato infine trasportato in ambulanza a Caracas.
16: Nuovo attentato nel cuore della Siria. Almeno 5 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite nell'esplosione di una bomba collocata all'interno di un caffè nel quartiere di Al-Yaz a Damasco. Il locale situato vicino al Palazzo di Giustizia era particolarmente affollato al momento della deflagrazione e il bilancio è ancora provvisorio. Al momento nessun gruppo ha rivendicato l'attacco. Dalla caduta del presidente Bashar al-Assad alla fine del 2024, la capitale siriana è stata più volte teatro di attentati. Lo scorso 19 maggio un'autobomba aveva provocato la morte di un soldato e il ferimento di altre 18 persone davanti al Ministero della Difesa.
15: Continua ad aggravarsi il bilancio dei bombardamenti russi su Kiev. Le autorità ucraine parlano ora di almeno 20 vittime e 86 feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale. Le squadre di emergenza sono ancora impegnate tra le macerie di diversi edifici colpiti, in particolare nel distretto di Darnitsky, dove un palazzo residenziale è parzialmente crollato. Il capo dell'amministrazione militare della capitale, Timur Trachenko, ha avvertito che il numero delle vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore. Il sindaco di Kiev ha definito quello della scorsa notte il più massiccio attacco subito dalla capitale dall'inizio della guerra.
16: Donald Trump torna ad attaccare la NATO sul tema delle spese per la difesa. In un messaggio pubblicato sulla Social True, il presidente americano ha sostenuto che gli Stati Uniti spendono molto più di qualsiasi altro alleato senza ottenere benefici proporzionati. Trump ha ricordato che Washington investe 999 miliardi di dollari contro i 90 miliardi e mezzo del Regno Unito e 66 miliardi e mezzo della Francia, i 48 miliardi 800 milioni dell'Italia e 44 miliardi e 300 milioni della Polonia. Secondo Trump, tutti gli altri paesi dell'alleanza, compresa la Germania, destinano risorse ancora inferiori.
15: Momento di forte emozione a Benevento durante le celebrazioni per la Madonna delle Grazie. Il sindaco Clemente Mastella, intervenendo davanti alla Basilica Gremita di Fedeli, ha rivelato pubblicamente di essere malato. "Chiedo a tutti di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela", ha detto con una voce rotta dall'emozione. Le sue parole hanno provocato un lungo momento di silenzio tra i presenti, seguito da un caloroso applauso di incoraggiamento nel giorno dedicato alla patrona del Sannio.
16: Tragedia sulle montagne dell'Imperese: 3 persone hanno perso la vita dopo che il quad sul quale viaggiavano è precipitato in una zona particolarmente impervia del Monte Saccarello, nel territorio del comune di Realdo. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario, i vigili del fuoco con l'elicottero Drago e i carabinieri. I soccorritori sono impegnati nel recupero delle vittime, mentre i militari dell'arma stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente per accertare le cause che hanno provocato la caduta del mezzo.
15: Chiudiamo con lo sport e il tennis. Lorenzo Sonego conquista il terzo turno di Wimbledon al termine di una vera battaglia contro il canadese Gabriel Diallo, superato soltanto al quinto set. Il torinese affronterà ora lo statunitense Taylor Fritz. Ottima la prestazione al servizio di Sonego, autore di 14 ace, con il 77% di prima in campo, il 75% di punti conquistati sulla prima di servizio. Diallo ha risposto con 11 ace, ma ha commesso 6 doppi falli, pagando soprattutto le difficoltà con la seconda di servizio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
7: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio, elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord, tempo tutto sommato stabile, con clima gradevole. In serata e nella prossima notte, i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha ricordato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier, che ha lodato l'impegno della UIL per la correttezza nei rapporti con il governo, la Presidente del Consiglio ha rivendicato poi quanto fatto dall'esecutivo su incentivi alla contrattazione, taglio delle tasse sul lavoro e decreto lavoro a partire dal principio di giusto salario.
3: Segretario Bombardieri, definito una vittoria della UIL la scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori italiani. Io credo che sia stata una vittoria della nazione nel suo complesso.
2: Il lungo braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai si chiude con uno scontro aperto tra maggioranza e opposizione. Si dimettono i consiglieri delle opposizioni, seguiti poco dopo da quelli della maggioranza. Il servizio di Laura Supino.
4: In un clima parlamentare già segnato dallo scontro sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. A mettere la parola fine allo stallo che durava da oltre un anno sono stati i consiglieri delle opposizioni, annunciando nel primo pomeriggio le loro dimissioni in massa, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia, puntando l'indice contro il centrodestra. Hanno sistematicamente boicottato i lavori, da loro nessun rispetto per le istituzioni. Poco dopo le forze di maggioranza hanno risposto annunciando a loro volta dimissioni collettive e rilanciando le accuse al mittente. La sinistra ha sequestrato e occupato la commissione sfruttando la legge che prevede una maggioranza di 2/3 per eleggere il presidente Rai. Ora cambieremo quelle norme e l'intera commissione. La maggioranza disertava i lavori dell'organismo da mesi, non essendo riuscita ad imporre il nome di Simone Agnes alla guida di Viale Mazzini.
2: A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo da sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidenta d'interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita Imperia in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Sport calcio prosegue la caccia agli ottavi di finale dei mondiali. Alle 21 Spagna-Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo nella notte. All'alba di domani Svizzera-Algeria. È tutto, buona serata.
1: Sport.
8: Buonasera, ben trovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Vola ai sedicesimi di Wimbledon Lorenzo Sonego, vincente 7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2 contro Diallo sull'erba dei Championships. Il tennista torinese supera così il secondo turno, che si trasforma in una maratona della durata di 4 ore e 22 minuti. Affronterà Fritz nel prossimo round. Quella del tennis italiano è però una giornata dolce e amara, visto che Tyra, Caterina, Grant lascia lo slam inglese. L'azzurra cade 7-5, 6-3 contro Buscova nel tabellone femminile ed è costretta a salutare il torneo. Il calcio, i sedicesimi di finale dei mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre 6 squadre. Alle 21 toccherà a Spagna e Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia all'una e Svizzera-Algeria alle 5 del mattino. Il trasferimento di Elliot Anderson dal Nottingham Forest al Manchester City entra già nella storia. Come riportato dal club inglese, il centrocampista classe 2003 vestirà la maglia dei Citizens in un'operazione da 116 milioni di sterline, che corrispondono a circa 135 milioni di euro, una cifra che permette ad Anderson di diventare il calciatore britannico più costoso di sempre, superando ogni precedente record di mercato. A 23 anni il nazionale inglese compie così il salto in una delle squadre più ambiziose del panorama europeo. Lewis Hamilton è pronto per il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, non appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sullo splendido scenario del tracciato di Silverstone, il ferrarista vuole essere nuovamente protagonista su una pista nella quale ha vinto in numerose occasioni. Il pilota 7 volte campione del mondo si è presentato sereno e determinato in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del weekend, consapevole però che la Ferrari non partirà con il ruolo di grande favorita. Le Mercedes con Red Bull e McLaren sono pronte a inserirsi nella battaglia. Due novità in casa Olimpia Milano dopo l'addio a Ettore Messina, ufficializzato due giorni fa. Il primo riguarda il ritorno in biancorosso di Devon Hall, 31 anni da compiere tra 5 giorni e uscito dal Fenerbahce dopo aver vinto il secondo campionato consecutivo in Turchia. Il secondo è il cambio di denominazione in Armani Olimpia Milano con EA7 che resta in qualità di marchio tecnico. È tutto dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.
1: Meteo.
7: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio elevato rischio di rovesci e temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord tempo tutto sommato stabile con clima gradevole. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha ricordato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier, che ha lodato l'impegno della UIL per la correttezza nei rapporti con il governo, la Presidente del Consiglio ha rivendicato poi quanto fatto dall'esecutivo su incentivi alla contrattazione, taglio delle tasse sul lavoro e decreto lavoro a partire dal principio di giusto salario.
3: Segretario Bombardieri, definito una vittoria della UIL la scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori italiani. Io credo che sia stata una vittoria della nazione nel suo complesso.
2: Il lungo braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai si chiude con uno scontro aperto tra maggioranza e opposizione. Si dimettono i consiglieri delle opposizioni, seguiti poco dopo da quelli della maggioranza. Il servizio di Laura Supino.
4: In un clima parlamentare già segnato dallo scontro sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. A mettere la parola fine allo stallo che durava da oltre un anno sono stati i consiglieri delle opposizioni, annunciando nel primo pomeriggio le loro dimissioni in massa, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia, puntando l'indice contro il centrodestra. Hanno sistematicamente boicottato i lavori, da loro nessun rispetto per le istituzioni. Poco dopo le forze di maggioranza hanno risposto annunciando a loro volta dimissioni collettive e rilanciando le accuse al mittente. La sinistra ha sequestrato e occupato la commissione sfruttando la legge che prevede una maggioranza di 2/3 per eleggere il presidente Rai. Ora cambieremo quelle norme e l'intera commissione. La maggioranza disertava i lavori dell'organismo da mesi, non essendo riuscita ad imporre il nome di Simona Agnes alla guida di Viale Mazzini.
2: A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo da sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidenta ad interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. E salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa, che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture e edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky. La responsabile della politica estera UE, Callas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino Peskov: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Al via sabato i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne Bolzano e Trento, dove cominceranno il 13 luglio. Secondo Federconsumatori, quest'anno cala il numero di famiglie che farà acquisti a prezzi scontati, aumenta invece la spesa media a famiglia. Laura Carchidi.
5: Solo il 36,6% delle famiglie farà acquisti durante il periodo di sconti, il 3,2% in meno rispetto allo scorso anno, mentre aumenta la spesa media a 149,9 euro a famiglia, più 1,3% rispetto al 2025. Lo dicono le prime stime dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, secondo cui quest'estate i saldi, come i viaggi, non saranno alla portata di tutti. Con le bollette dell'energia che continuano a crescere, i prezzi su livelli ancora elevati, in molti sono costretti a tagliare i propri consumi, specialmente quelli non strettamente necessari. Considerando però gli acquisti effettuati da parte dei turisti, che puntano soprattutto a marchi di eccellenza, il termometro dei saldi si manterrà piuttosto stabile. A frenare l'andamento delle vendite contribuisce anche il fatto che i saldi non sono più attesi come un tempo. Le promozioni, soprattutto quelle online, sono sempre più diffuse. Inoltre, almeno il 15% di chi è propenso ad acquistare a saldo dichiara che ha già effettuato qualche acquisto durante i presaldi o vendite private. Ad anticipare gli sconti, soprattutto gli abitanti del Mezzogiorno, dove la quota sale al 42% contro il 33% del Nord e il 32% del Centro.
2: Sport, calcio, prosegue la caccia agli ottavi di finale dei mondiali. Alle 21 Spagna-Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo nella notte. All'alba di domani Svizzera-Algeria. Microfono a Lorenzo Villanetti.
6: Altre 6 partite e poi il mondiale con più squadre di sempre avrà le sue migliori 16. Si riparte da Inglewood, Los Angeles, sede di Spagna-Austria, in campo dalle 21. Le Furie Rosse di De La Fuente intendono staccare il pass per gli ottavi affidandosi alla stella più luminosa, Lamine Yamal. Il fuoriclasse del Barcellona guiderà l'attacco insieme alla certezza Oyarzabal e a Baena, autore del gol vittoria nell'ultima gara dei gironi contro l'Uruguay. Più solida e fisica invece quella di Ragnik, con Arnautovic a guidare il tridente composto da Sabitzer e Laimer. La vincente troverà una tra Portogallo e Croazia, guidate in campo da CR7 e Modric. Le due leggende, un tempo compagni nel Real Madrid, hanno l'ultima chance di alzare la Coppa del Mondo, loro ultimo grande sogno. Calcio d'inizio a Toronto a 1:00 PM, ora italiana. Dall'altra parte del tabellone sono ben 4 invece le caselle vuote. Una di queste verrà occupata la Svizzera o Algeria, di scena alle 5 del mattino a Vancouver. Sul loro cammino una tra Colombia e Ghana, in programma domani notte.
2: È tutto, buona serata.
1: GR News.
17: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
0: È mezzanotte e 41 minuti.
1: News.
8: Buonasera dalla redazione.
9: A Padova ha preso il via oggi il 19° congresso nazionale della UIL all'insegna dello slogan lavoro, futuro, impegno presente, innovazione, persone e diritti nell'era dell'IA. Pierpaolo Bombardieri, unico candidato, va verso la riconferma al segretario generale dell'Unione Italiana del Lavoro. E dopo la sua relazione introduttiva ha preso parola anche la premier Meloni, che ha sottolineato di essere l'unico presidente del Consiglio ad avere partecipato nel corso del suo mandato ai congressi di tutte e tre le principali organizzazioni sindacali. Salario giusto è una vittoria per tutti i lavoratori, ha aggiunto la premier, che nel suo intervento ha affrontato diversi temi d'attualità.
8: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo nella notte su Kiev, che ha causato la morte di almeno 21 persone. Il sindaco della capitale, Klitschko, ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, e ha descritto il raid come il più massiccio dall'inizio della guerra. Il presidente ucraino, dal canto suo, in visita nei luoghi colpiti dai bombardamenti su Kiev, ha assicurato che l'Ucraina reagirà al massiccio attacco russo.
9: Un uomo di 43 anni è stato estratto vivo da sotto le macerie alla Gaira in Venezuela, 8 giorni di distanza dal terremoto che ha sconvolto il paese sudamericano. I soccorritori sono riusciti a salvare il 43enne dopo ore di ricerche. Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta per liberare l'uomo rifugiato sotto la scrivania della sua postazione di lavoro, che gli ha fatto da scudo sotto una grande lastra di cemento che lo ha protetto.
8: Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari concessi a Genti Berisha, il 26enne albanese accusato di aver provocato la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale rimasto vittima di un incidente avvenuto a Peschiera Borromeo nel Milanese la sera del 22 giugno. Il giovane era stato scarcerato solamente questa mattina, ma l'autorità giudiziaria ha disposto il suo immediato ritorno in cella. Oggi intanto si sono svolti i funerali di Imprezzabile, con gli agenti della polizia locale di Milano che si sono schierati in gran numero davanti alla chiesa.
9: Momenti di grande commozione oggi durante le celebrazioni organizzate dal neoarcivescovo Michele Autoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, quando il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha rivelato pubblicamente di essere malato. Pregate anche per me, ha detto il primo cittadino, parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della basilica.
8: Lo sport, giornata di vigilia per Jannik Sinner, che si prepara al match di terzo turno a Wimbledon contro l'americano Jenson Brodsky, in programma venerdì come secondo incontro dalle 14. Oggi il numero uno al mondo ha alzato il livello negli allenamenti, nessuno sparring partner. Dall'altro lato della rete c'era intanto l'americano, il numero 25 al mondo, Tommy Paul. Avanza intanto Lorenzo Sonego, mentre saluta Wimbledon la giovane Tyra Grant.
9: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
7: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord tempo tutto sommato stabile con clima gradevole. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidente ad interim Rodriguez ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti, oltre 11.000 feriti. Salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa, che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky, la responsabile della politica estera UE, Kallas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino, Peskov, dice: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza RAI da oltre un anno, dimessi tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni, compresa la presidente Barbara Floridia, subito dopo anche gli esponenti e le esponenti della maggioranza. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ha detto la Floridia, accusando le forze di centrodestra di non aver avuto nessun rispetto per le istituzioni. Le sinistre hanno sequestrato la Commissione. La replica. La maggioranza disertava da oltre un anno i lavori della Commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Tre persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Tennis Wimbledon, bravo Lorenzo Sonego che batte al quinto set il canadese Diallo e vola al terzo turno dove troverà l'americano Fritz. Ora il nostro approfondimento dedicato all'attività del Parlamento europeo.
10: Casa Europa, voci dal Parlamento europeo.
11: Il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri di cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nel territorio dell'Unione. Il provvedimento, che mira ad accelerare le procedure di rimpatrio e a prevenire abusi e movimenti non autorizzati all'interno della UE, è passato con 418 voti a favore, grazie ad una maggioranza di centrodestra. Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega e vicepresidente del gruppo dei Patrioti.
12: In Parlamento europeo abbiamo dimostrato che c'è una maggioranza diversa. Tutta l'ala della destra e del PPE e anche parte di Renew hanno votato per il nuovo regolamento sui rimpatri. Quindi siamo soddisfatti e pensiamo che questo nuovo provvedimento possa dare davvero una nuova visione dell'Europa e difendere la sicurezza dei cittadini europei. Perché solamente il 20% degli irregolari che ricevono un ordine di rimpatrio viene eseguito il rimpatrio. Noi ci auguriamo che questi numeri con questo nuovo provvedimento aumentino, anche perché le misure sono sicuramente più efficaci. Arriva un ordine di espulsione che è europeo, quindi se l'Italia emette un ordine di espulsione, quell'ordine di espulsione vale in Francia, vale in Germania, vale in Belgio e poi viene richiesta con maggiore vigore la collaborazione dei paesi terzi.
11: Tra i punti del regolamento anche la possibilità di allontanare i cittadini terzi verso territori extra UE, inclusi i cosiddetti centri di rimpatrio.
12: Un punto che per l'Italia è un vero orgoglio, perché è stato un punto fortemente voluto dal governo di centrodestra, dalla Lega e dalle altre forze di maggioranza, che sono i CPR anche in paesi terzi fuori dall'Unione Europea. Si istituzionalizza il modello Albania. Ecco, adesso anche il centro in Albania entrerà pienamente in funzione.
11: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
10: In collaborazione con ADN Kronos.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: È mezzanotte e 49 minuti.
15: News. Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Lieto fine dopo una lunga corsa contro il tempo in Venezuela. È stato estratto vivo dopo 8 giorni sotto le macerie Hernán Gil, guardia giurata di 43 anni rimasta intrappolata nel crollo di un edificio di 7 piani a Catia la Mar, nello stato di La Guaira. L'uomo si era rifugiato sotto la scrivania della sua postazione di lavoro, protetto da una grande lastra di cemento che gli ha salvato la vita. Per liberarlo hanno lavorato senza sosta squadre di soccorso provenienti da una decina di paesi, tra cui Stati Uniti, Messico, Portogallo, Cile, Costa Rica, El Salvador e Venezuela. Nei giorni dell'attesa i soccorritori gli hanno garantito acqua e aria attraverso sonde e tubi. Nella fase conclusiva una 30 di operatori ha rimosso le macerie, mentre 2 specialisti hanno scavato un tunnel di 3 metri, superando anche il rischio di nuovi crolli. L'uomo è stato infine trasportato in ambulanza a Caracas.
16: Nuovo attentato nel cuore della Siria. Almeno 5 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite nell'esplosione di una bomba collocata all'interno di un caffè nel quartiere di Al-Yaz a Damasco. Il locale situato vicino al Palazzo di Giustizia era particolarmente affollato al momento della deflagrazione e il bilancio è ancora provvisorio. Al momento nessun gruppo ha rivendicato l'attacco. Dalla caduta del presidente Bashar al-Assad alla fine del 2024, la capitale siriana è stata più volte teatro di attentati. Lo scorso 19 maggio un'autobomba aveva provocato la morte di un soldato e il ferimento di altre 18 persone davanti al Ministero della Difesa. difesa.
15: Continua ad aggravarsi il bilancio dei bombardamenti russi su Kiev. Le autorità ucraine parlano ora di almeno 20 vittime e 86 feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale. Le squadre di emergenza sono ancora impegnate tra le macerie di diversi edifici colpiti, in particolare nel distretto di Darnitsky, dove un palazzo residenziale è parzialmente crollato. Il capo dell'amministrazione militare della capitale, Timur Tkachenko, ha avvertito che il numero delle vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore. Il sindaco di Kiev ha definito quello della scorsa notte il più massiccio attacco subito dalla capitale dall'inizio della guerra.
16: Donald Trump torna ad attaccare la NATO sul tema delle spese per la difesa. In un messaggio pubblicato sulla Social Truth, il presidente americano ha sostenuto che gli Stati Uniti spendono molto più di qualsiasi altro alleato senza ottenere benefici proporzionati. Trump ha ricordato che Washington investe 999 miliardi di dollari contro i 90 miliardi e mezzo del Regno Unito e 66 miliardi e mezzo della Francia, i 48 miliardi e 800 milioni dell'Italia e i 44 miliardi e 300 milioni della Polonia. Secondo Trump, tutti gli altri paesi dell'alleanza, compresa la Germania, destinano risorse ancora inferiori.
15: Momento di forte emozione a Benevento durante le celebrazioni per la Madonna delle Grazie. Il sindaco Clemente Mastella, intervenendo davanti alla Basilica Cremita di Fedeli, ha rivelato pubblicamente di essere malato. Chiedo a tutti di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela, ha detto con una voce rotta dall'emozione. Le sue celebrazioni per la Madonna delle Grazie, il sindaco Clemente Mastella, intervenendo davanti alla Basilica Cremita di Fedeli, ha rivelato pubblicamente di essere malato. Chiedo a tutti di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela, ha detto con una voce rotta dall'emozione. Le sue parole hanno provocato un lungo momento di silenzio tra i presenti.

0: Vigili del fuoco con l'elicottero Drago e i carabinieri. I soccorritori sono impegnati nel recupero delle vittime, mentre i militari dell'arma stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente per accertare le cause che hanno provocato la caduta del mezzo.
1: Chiudiamo con lo sport e il tennis. Lorenzo Sonego conquista il terzo turno di Wimbledon al termine di una vera battaglia contro il canadese Gabriel Diallo, superato soltanto al quinto set. Il torinese affronterà ora lo statunitense Taylor Fritz. Ottima la prestazione a servizio di Sonego, autore di 14 Ace, con il 77% di prima in campo, il 75% di punti conquistati sulla prima di servizio. Diallo ha risposto con 11 ace, ma ha commesso 6 doppi falli, pagando soprattutto le difficoltà con la seconda di servizio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
3: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio, elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord, tempo tutto sommato stabile, con clima gradevole. In serata e nella prossima notte, i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Vola ai sedicesimi di Wimbledon Lorenzo Sonego, vincente 7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2 contro Diallo sull'erba dei Championships. Il tennista torinese supera così il secondo turno, che si trasforma in una maratona della durata di 4 ore e 22 minuti. Affronterà Fritz nel prossimo round. Quella del tennis italiano è però una giornata dolce e amara, visto che Tyra Caterina Grant lascia lo slam inglese. L'azzurra cade 7-5, 6-3 contro Buscova nel tabellone femminile ed è costretta a salutare il torneo. Il calcio. I sedicesimi di finale dei mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre 6 squadre. Alle 21 toccherà a Spagna e Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia all'1 e Svizzera-Algeria alle 5 del mattino. Il trasferimento di Elliot Anderson dal Nottingham Forest al Manchester City entra già nella storia. Come riportato dal club inglese, il centrocampista classe 2003 vestirà la maglia dei Citizens in un'operazione da 116 milioni di sterline, che corrispondono a circa 135 milioni di euro, una cifra che permette ad Anderson di diventare il calciatore britannico più costoso di sempre, superando ogni precedente record di mercato. A 23 anni il nazionale inglese compie così il salto in una delle squadre più ambiziose del panorama europeo. Lewis Hamilton è pronto per il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, non appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sullo splendido scenario del tracciato di Silverstone, il ferrarista vuole essere nuovamente protagonista su una pista nella quale ha vinto in numerose occasioni. Il pilota 7 volte campione del mondo si è presentato sereno e determinato in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del weekend, consapevole però che la Ferrari non partirà con il ruolo di grande favorita. Le Mercedes con Red Bull e McLaren sono pronte a inserirsi nella battaglia. Due novità in casa Olimpia Milano dopo l'addio a Ettore Messina, ufficializzato 2 giorni fa. Il primo riguarda il ritorno in biancorosso di Devon Hall, 31 anni da compiere tra 5 giorni e uscito dal Fenerbahce dopo aver vinto il secondo campionato consecutivo in Turchia. Il secondo è il cambio di denominazione in Armani Olimpia Milano con EA7 che resta in qualità di marchio tecnico. È tutto dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.
5: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
6: Buon giovedì 2 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nel 2025 l'INPS ha ottenuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro, con un risultato economico di esercizio positivo per 4,5 miliardi e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. A comunicarlo è il rendiconto generale presentato dall'Istituto stesso. Nel commentare questi dati, il presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS, Roberto Ghiselli, ha parlato di un elemento che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale pubblico italiano, il quale per la rilevanza economica che ricopre nell'ambito della contabilità

0: generale dello Stato contribuisce alla stabilità complessiva del sistema paese. L'Istat ha comunicato che nel mese di giugno 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività ha registrato una variazione nulla su base mensile e del più 3% su base annua, da più 3,2 del mese precedente. Il lieve rallentamento dell'inflazione riflette essenzialmente l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Per contro, un impulso all'inflazione proviene dalla moderata accelerazione dei prezzi dei beni energetici, pertanto l'inflazione acquisita a giugno 2026 resta stabile al più 2,6%. Frena sempre a giugno l'inflazione anche in Francia a seguito del rallentamento dei prezzi dell'energia. Infatti, secondo l'Istituto Nazionale Francese di Statistica, è risultata all'1,8% contro il 2,4% di maggio. Ma l'inflazione ha rallentato il suo ritmo pure in Germania, dove sempre a giugno i prezzi al consumo erano superiori del 2,3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, mentre a maggio il tasso era ancora al 2,6% e ad aprile al 2,9%. Diversi banchieri centrali europei, che compongono il board della BCE, restano comunque cauti sulla frenata dell'inflazione e sugli effetti della tregua fra Iran e USA. In particolare il capo economista della Banca Centrale Europea, Philip Lane, parlando con Bloomberg, ha sostenuto che prima di fare delle valutazioni precipitose occorra vedere come questi 4 mesi di aumenti dei costi dell'energia si siano trasmessi ai prezzi alimentari e dei servizi. Intervenuto al convegno organizzato da Confindustria sul futuro della mobilità in Europa, il vicepresidente di Confindustria per l'Unione Europea, Stefan Pan, ha detto che l'industria dell'automotive è la più forte, la più grande che si abbia in Europa, oltre ad essere identitaria e a fare quindi parte di un bagaglio culturale comune. La politica può quindi dichiarare dove intende arrivare, poiché dalla decarbonizzazione all'elettrificazione gli industriali sono pronti a qualsiasi sfida. Tuttavia chiedono a Bruxelles di poter contare su un fattore molto importante, e cioè quello della neutralità tecnologica, che lasci alle aziende la decisione sul come trovare la strada per realizzare certi obiettivi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: È l'una.
1: News.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha ricordato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier, che ha lodato l'impegno della UIL per la correttezza nei rapporti con il governo. La Presidente del Consiglio ha rivendicato poi quanto fatto dall'esecutivo su incentivi alla contrattazione, taglio delle tasse sul lavoro e decreto lavoro a partire dal principio di giusto salario.
4: Segretario Bombardieri, definito una vittoria della UIL la scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori italiani. Io credo che sia stata una vittoria della nazione nel suo complesso.
3: Il lungo braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai si chiude con uno scontro aperto tra maggioranza e opposizione. Si dimettono i consiglieri delle opposizioni, seguiti poco dopo da quelli della maggioranza. Il servizio di Laura Supino.
5: In un clima parlamentare già segnato dallo scontro sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. A mettere la parola fine allo stallo che durava da oltre un anno sono stati i consiglieri delle opposizioni, annunciando nel primo pomeriggio le loro dimissioni in massa, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia, puntando l'indice contro il centrodestra. Hanno sistematicamente boicottato i lavori, da loro nessun rispetto per le istituzioni. Poco dopo le forze di maggioranza hanno risposto annunciando a loro volta dimissioni collettive elettive e rilanciando le accuse al mittente. La sinistra ha sequestrato e occupato la commissione sfruttando la legge che prevede una maggioranza di 2/3 per eleggere il presidente Rai. Ora cambieremo quelle norme e l'intera commissione. La maggioranza disertava i lavori dell'organismo da mesi, non essendo riuscita ad imporre il nome di Simone Agnes alla guida di Viale Mazzini.
3: A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo da sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidenta ad interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. E salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa, che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture e edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky. La responsabile della politica estera UE, Callas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino Peskov: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Al via sabato i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne Bolzano e Trento, dove cominceranno il 13 luglio. Secondo Federconsumatori, quest'anno cala il numero di famiglie che farà acquisti a prezzi scontati, aumenta invece la spesa media a famiglia. Laura Carchidi.
2: Solo il 36,6% delle famiglie farà acquisti durante il periodo di sconti, il 3,2% in meno rispetto allo scorso anno, mentre aumenta la spesa media a 149,9 euro a famiglia, più 1,3% rispetto al 2025. Lo dicono le prime stime dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, secondo cui quest'estate i saldi, come i viaggi, non saranno alla portata di tutti. Con le bollette dell'energia che continuano a crescere, i prezzi su livelli ancora elevati, in molti sono costretti a tagliare i propri consumi, specialmente quelli non strettamente necessari. Considerando però gli acquisti effettuati da parte dei turisti, che puntano soprattutto a marchi di eccellenza, il termometro dei saldi si manterrà piuttosto stabile. A frenare l'andamento delle vendite contribuisce anche il fatto che i saldi non sono più attesi come un tempo. Le promozioni, soprattutto quelle online, sono sempre più diffuse. Inoltre, almeno il 15% di chi è propenso ad acquistare a saldo dichiara che ha già effettuato qualche acquisto durante i presaldi o vendite private. Ad anticipare gli sconti soprattutto gli abitanti del Mezzogiorno, dove la quota sale al 42% contro il 33% del Nord e il 32% del Centro.
3: Sport calcio: prosegue la caccia agli ottavi di finale dei mondiali. Alle 21 Spagna-Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo nella notte. All'alba di domani Svizzera-Algeria. Microfono a Lorenzo Villanetti.
6: Altre 6 partite e poi il mondiale con più squadre di sempre avrà le sue migliori 16. Si riparte da Inglewood, Los Angeles, sede di Spagna-Austria, in campo dalle 21. Le Furie Rosse di De La Fuente intendono staccare il pass per gli ottavi affidandosi alla stella più luminosa, Lamine Yamal. Il fuoriclasse del Barcellona guiderà l'attacco insieme alla certezza Oyarzabal e a Baena, autore del gol vittoria nell'ultima gara dei gironi contro l'Uruguay. Più solida e fisica invece quella di Ragnik, con Arnautovic a guidare il tridente composto da Sabitzer e Laimer. La vincente troverà una tra Portogallo e Croazia, guidate in campo da CR7 e Modric. Le due leggende, un tempo compagni nel Real Madrid, hanno l'ultima chance di alzare la Coppa del Mondo, loro ultimo grande sogno. Calcio d'inizio a Toronto a 1 di notte, ora italiana. Dall'altra parte del tabellone sono ben 4 invece le caselle vuote. Una di queste verrà occupata la Svizzera o Algeria, di scena alle 5 del mattino a Vancouver. Sul loro cammino una tra Colombia e Ghana, in programma domani notte.
3: È tutto, buona serata.
1: News.
3: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha ricordato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier, che ha lodato l'impegno della UIL per la correttezza nei rapporti con il governo. La Presidente del Consiglio ha rivendicato poi quanto fatto dall'esecutivo su incentivi alla contrattazione, taglio delle tasse sul lavoro e decreto lavoro a partire dal principio di giusto salario.
4: Segretario Bombardieri, definito una vittoria della UIL la scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori italiani. Io credo che sia stata una vittoria della nazione nel suo complesso.
3: Il lungo braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai si chiude con uno scontro aperto tra maggioranza e opposizione. Si dimettono i consiglieri delle opposizioni, seguiti poco dopo da quelli della maggioranza. Il servizio di Laura Supino.
5: In un clima parlamentare già segnato dallo scontro sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. A mettere la parola fine allo stallo che durava da oltre un anno sono stati i consiglieri delle opposizioni, annunciando nel primo pomeriggio le loro dimissioni in massa, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia, puntando l'indice contro il centrodestra. Hanno sistematicamente boicottato i lavori, da loro nessun rispetto per le istituzioni. Poco dopo le forze di maggioranza hanno risposto annunciando a loro volta dimissioni collettive e rilanciando le accuse al mittente. La sinistra ha sequestrato e occupato la commissione sfruttando la legge che prevede una maggioranza di 2/3 per eleggere il presidente Rai. Ora cambieremo quelle norme e l'intera commissione. La maggioranza disertava i lavori dell'organismo da mesi, non essendo riuscita ad imporre il nome di Simone Agnes alla guida di Viale Mazzini.
3: A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo da sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidenta ad interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Imperia in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Sport, calcio, prosegue la caccia agli ottavi di finale dei mondiali. Alle 21 Spagna-Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo nella notte. All'alba di domani, Svizzera-Algeria. È tutto, buona serata.
7: Meteo.
8: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio, elevato rischio di rovesci e temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord, tempo tutto sommato stabile, con clima gradevole. In serata e nella prossima notte, i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Sport.
9: Buonasera, ben trovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Vola ai 16esimi di Wimbledon Lorenzo Sonego, vincente 7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2 contro Diallo sull'erba dei Championships. Il tennista torinese supera così il secondo turno, che si trasforma in una maratona della durata di 4 ore e 22 minuti. Affronterà Fritz nel prossimo round. Quella del tennis italiano è però una giornata dolce e amara, visto che Tyra, Caterina, Grant lascia lo slam inglese. L'azzurra cade 7-5, 6-3 contro Buscova nel tabellone femminile ed è costretta a salutare il torneo. Il calcio, i 16esimi di finale dei mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre 6 squadre. Alle 21 toccherà a Spagna e Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia all'1 e Svizzera-Algeria alle 5 del mattino. Il trasferimento di Elliot Anderson dal Nottingham Forest al Manchester City entra già nella storia. Come riportato dal club inglese, il centrocampista classe 2003 vestirà la maglia dei Citizens in un'operazione da 116 milioni di sterline, che corrispondono a circa 135 milioni di euro, una cifra che permette ad Anderson di diventare il calciatore britannico più costoso di sempre, superando ogni precedente record di mercato. A 23 anni il nazionale inglese compie così il salto in una delle squadre più ambiziose del panorama europeo. Lewis Hamilton è pronto per il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, non appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sullo splendido scenario del tracciato di Silverstone, il ferrarista vuole essere nuovamente protagonista su una pista nella quale ha vinto in numerose occasioni. emozioni. Il pilota sette volte campione del mondo si è presentato sereno e determinato in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del weekend, consapevole però che la Ferrari non partirà con il ruolo di grande favorita. Le Mercedes con Red Bull e McLaren sono pronte a inserirsi nella battaglia. Due novità in casa Olimpia Milano dopo l'addio a Ettore Messina, ufficializzato due giorni fa. Il primo riguarda il ritorno in biancorosso di Devon Hall, 31 anni da compiere tra 5 giorni e uscito dal Fenerbahce dopo aver vinto il secondo campionato consecutivo in Turchia. Il secondo è il cambio di denominazione in Armani Olimpia Milano con EA7 che resta in qualità di marchio tecnico. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
7: News.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidente ad interim Rodriguez ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti, oltre 11.000 feriti. Salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky, la responsabile della politica estera UE, Callas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino, Peskov, dice: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza RAI da oltre un anno, dimessi tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni, compresa la presidente Barbara Floridia, subito dopo anche gli esponenti e le esponenti della maggioranza. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ha detto la Floridia, accusando le forze di centrodestra di non aver avuto nessun rispetto per le istituzioni. Le sinistre hanno sequestrato la Commissione, la replica. La maggioranza disertava da oltre un anno i lavori della Commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Tre persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Tennis Wimbledon, bravo Lorenzo Sonego che batte al quinto set il canadese Diallo e vola al terzo turno dove troverà l'americano Fritz. Ora il nostro approfondimento dedicato all'attività del Parlamento europeo.
10: Casa Europa, voci dal Parlamento europeo.
11: Il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri di cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nel territorio dell'Unione. Il provvedimento, che mira ad accelerare le procedure di rimpatrio e a prevenire abusi e movimenti non autorizzati all'interno della UE, è passato con 418 voti a favore, grazie ad una maggioranza di centrodestra. Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega e vicepresidente del gruppo dei Patrioti.
12: In Parlamento europeo abbiamo dimostrato che c'è una maggioranza diversa. Tutta l'ala della destra e del PPE e anche parte di Renew hanno votato per il nuovo regolamento sui rimpatri. Quindi siamo soddisfatti e pensiamo che questo nuovo provvedimento possa dare davvero una nuova visione dell'Europa e difendere la sicurezza dei cittadini europei. Perché solamente il 20% degli irregolari che ricevono un ordine di rimpatrio viene eseguito il rimpatrio. Noi ci auguriamo che questi numeri con questo nuovo provvedimento aumentino, anche perché le misure sono sicuramente più efficaci. Arriva un ordine di espulsione che è europeo, quindi se l'Italia emette un ordine di espulsione, quell'ordine di espulsione vale in Francia, vale in Germania, vale in Belgio e poi viene richiesta con maggiore vigore la collaborazione dei paesi terzi.
11: Tra i punti del regolamento anche la possibilità di allontanare i cittadini terzi verso territori extra UE, inclusi i cosiddetti centri di rimpatrio.
12: Un punto che per l'Italia è un vero orgoglio, perché è stato un punto fortemente voluto dal governo di centrodestra, dalla Lega e dalle altre forze di maggioranza, che sono i CPR anche in paesi terzi fuori dall'Unione Europea. Si istituzionalizza il modello Albania. Ecco, adesso anche il centro in Albania entrerà pienamente in funzione.
11: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
10: In collaborazione con ADN Kronos.
3: Ed è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
8: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio, elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord, tempo tutto sommato stabile, con clima gradevole. In serata e nella prossima notte, i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: News. Buonasera dalla redazione.
13: A Padova ha preso il via oggi il 19° congresso nazionale della UIL all'insegna dello slogan lavoro, futuro, impegno presente, innovazione, persone e diritti nell'era dell'IA. Pierpaolo Bombardieri, unico candidato, va verso la riconferma al segretario generale dell'Unione Italiana del Lavoro. E dopo la sua relazione introduttiva ha preso parola anche la premier Meloni, che ha sottolineato di essere l'unico presidente del Consiglio ad avere partecipato nel corso del suo mandato ai congressi di tutte e tre le principali organizzazioni sindacali. Salario giusto è una vittoria per tutti i lavoratori, aggiunto alla premier, che nel suo intervento ha affrontato diversi temi d'attualità.
9: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo nella notte su Kiev, che ha causato la morte di almeno 21 persone. Il sindaco della capitale, Klitschko, ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, e ha descritto il raid come il più massiccio dall'inizio della guerra. Il presidente ucraino, dal canto suo, in visita nei luoghi colpiti dai bombardamenti su Kiev, ha assicurato che l'Ucraina reagirà al massiccio attacco russo.
13: Un uomo di 43 anni è stato estratto vivo da sotto le macerie alla Gaira in Venezuela, a 8 giorni di distanza dal terremoto che ha sconvolto il paese sudamericano. I soccorritori sono riusciti a salvare il 43enne dopo ore di ricerche. Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta per liberare l'uomo rifugiato sotto la scrivania della sua postazione di lavoro, che gli ha fatto da scudo sotto una grande lastra di cemento che lo ha protetto.
9: Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari concessi a Genti Berisha, il 26enne albanese accusato di aver provocato la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale rimasto vittima di un incidente avvenuto a Peschiera Borromeo nel Milanese la sera del 22 giugno. Il giovane era stato scarcerato solamente questa mattina, ma l'autorità giudiziaria ha disposto il suo immediato ritorno in cella. Oggi intanto si sono svolti i funerali di Imprezzabile, con gli agenti della polizia locale di Milano che si sono schierati in gran numero davanti alla chiesa.
13: Momenti di grande commozione oggi durante le celebrazioni organizzate dal neoarcivescovo Michele Autoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, quando il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha rivelato pubblicamente di essere malato. Pregate anche per me, ha detto il primo cittadino, parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della basilica.
9: Lo sport, giornata di vigilia per Jannik Sinner, che si prepara al match di terzo turno a Wimbledon contro l'americano Jenson Brodsky, in programma venerdì come secondo incontro dalle 14. Oggi il numero uno al mondo ha alzato il livello negli allenamenti. Nessuno sparring partner. Dall'altro lato della rete c'era intanto l'americano e numero 25 al mondo Tommy Paul. Avanza intanto Lorenzo Sonego, mentre saluta Wimbledon la giovane Tyra Grant.
13: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
7: News.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha ricordato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della premier, che ha lodato l'impegno della UIL per la correttezza nei rapporti con il governo, la presidente del Consiglio ha rivendicato poi quanto fatto dall'esecutivo su incentivi alla contrattazione, taglio delle tasse sul lavoro e decreto lavoro a partire dal principio di giusto salario.
4: Segretario Bombardieri, definito una vittoria della UIL la scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori italiani. Io credo che sia stata una vittoria della nazione nel suo complesso.
3: Il lungo braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai si chiude con uno scontro aperto tra maggioranza e opposizione. Si dimettono i consiglieri delle opposizioni, seguiti poco dopo da quelli della maggioranza. Il servizio di Laura Supino.
5: In un clima parlamentare già segnato dallo scontro sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. A mettere la parola fine allo stallo che durava da oltre un anno sono stati i consiglieri delle opposizioni, annunciando nel primo pomeriggio le loro dimissioni in massa, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia, puntando l'indice contro il centrodestra. Hanno sistematicamente boicottato i lavori, da loro nessun rispetto per le istituzioni. Poco dopo le forze di maggioranza hanno risposto annunciando a loro volta dimissioni collettive e rilanciando le accuse al mittente. La sinistra ha sequestrato e occupato la commissione sfruttando la legge che prevede una maggioranza di 2/3 per eleggere il presidente Rai. Ora cambieremo quelle norme e l'intera commissione. La maggioranza disertava i lavori dell'organismo da mesi, non essendo riuscita ad imporre il nome di Simone Agnes alla guida di Viale Mazzini.
3: A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo da sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidenta d'interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Sport calcio, prosegue la caccia agli ottavi di finale dei mondiali. Alle 21 Spagna-Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo nella notte. All'alba di domani Svizzera-Algeria. È tutto, buona serata.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. News.
14: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Lieto fine dopo una lunga corsa contro il tempo in Venezuela. È stato estratto vivo dopo 8 giorni sotto le macerie Hernán Gil, guardia giurata di 43 anni rimasta intrappolata nel crollo di un edificio di 7 piani a Catia-la-Mar, nello stato di La Guaira. L'uomo si era rifugiato sotto la scrivania della sua postazione di lavoro, protetto da una grande lastra di cemento che gli ha salvato la vita. Per liberarlo hanno lavorato senza sosta squadre di soccorso provenienti da una decina di paesi, tra cui Stati Uniti, Messico, Portogallo, Cile, Costa Rica, El Salvador e Venezuela. Nei giorni dell'attesa i soccorritori gli hanno garantito acqua e aria attraverso sonde e tubi. Nella fase conclusiva una 30 di operatori ha rimosso le macerie, mentre 2 specialisti hanno scavato un tunnel di 3 metri, superando anche il rischio di nuovi crolli. L'uomo è stato infine trasportato in ambulanza a Caracas.
15: Nuovo attentato nel cuore della Siria. Almeno 5 persone sono morte, 16 sono rimaste ferite nell'esplosione di una bomba collocata all'interno di un caffè nel quartiere di Al-Yaz a Damasco. Il locale, situato vicino al Palazzo di Giustizia, era particolarmente affollato al momento della deflagrazione e il bilancio è ancora provvisorio. Al momento nessun gruppo ha rivendicato l'attacco. Dalla caduta del presidente Bashar al-Assad alla fine del 2024, la capitale siriana è stata più volte teatro di attentati. Lo scorso 19 maggio un'autobomba aveva provocato la morte di un soldato e il ferimento di altre 18 persone davanti al Ministero della Difesa.
14: Continua ad aggravarsi il bilancio dei bombardamenti russi su Kiev. Le autorità ucraine parlano ora di almeno 20 vittime e 86 feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale. Le squadre di emergenza sono ancora impegnate tra le macerie di diversi edifici colpiti, in particolare nel distretto di Darnitsky, dove un palazzo residenziale è parzialmente crollato. Il capo dell'amministrazione militare della capitale, Timur Trachenko, ha avvertito che il numero delle vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore. Il sindaco di Kiev ha definito quello della scorsa notte il più massiccio attacco subito dalla capitale dall'inizio della guerra.
15: Donald Trump torna ad attaccare la NATO sul tema delle spese per la difesa. In un messaggio pubblicato sulla Social True, il presidente americano ha sostenuto che gli Stati Uniti spendono molto più di qualsiasi altro alleato senza ottenere benefici proporzionati. Trump ha ricordato che Washington investe 999 miliardi di dollari contro i 90 miliardi e mezzo del Regno Unito e 66 miliardi e mezzo della Francia, i 48 miliardi 800 milioni milioni dell'Italia e 44 miliardi e 300 milioni della Polonia. Secondo Trump, tutti gli altri paesi dell'alleanza, compresa la Germania, destinano risorse ancora inferiori.
14: Momento di forte emozione a Benevento durante le celebrazioni per la Madonna delle Grazie. Il sindaco Clemente Mastella, intervenendo davanti alla Basilica Cremita di Fedeli, ha rivelato pubblicamente di essere malato. Chiedo a tutti di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela, ha detto con la voce rotta dall'emozione. Le sue parole hanno provocato un lungo momento di silenzio tra i presenti, seguito da un caloroso applauso di incoraggiamento nel giorno dedicato alla patrona del Sannio.
15: Tragedia sulle montagne dell'Imperese. 3 persone hanno perso la vita dopo che il quad sul quale viaggiavano è precipitato in una zona particolarmente impervia del Monte Saccarello, nel territorio del comune di Realdo. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario, i vigili del fuoco con l'elicottero Drago e i carabinieri. I soccorritori sono impegnati nel recupero delle vittime, mentre i militari dell'arma stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente per accertare le cause che hanno provocato la caduta del mezzo.
14: Chiudiamo con lo sport e il tennis. Lorenzo Sonego conquista il terzo turno di Wimbledon al termine di una vera battaglia contro il canadese Gabriel Diallo, superato soltanto al quinto set. Il torinese affronterà ora lo statunitense Taylor Fritz. Ottima la prestazione al servizio di Sonego, autore di 14 ace, con il 77% di prima in campo, il 75% di punti conquistati sulla prima di servizio. Diallo ha risposto con 11 ace, ma ha commesso 6 doppi falli, pagando soprattutto le difficoltà con la seconda di servizio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Meteo.
8: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio, elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord, tempo tutto sommato stabile, con clima gradevole. In serata e nella prossima notte, i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: News.
3: Bentrovati da Jenny De Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidente ad interim Rodriguez ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti, oltre 11.000 feriti. Salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa, che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky. La responsabile della politica estera UE, Kallas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino, Peskov, dice: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza RAI da oltre un anno. Dimessi tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni, compresa la presidente Barbara Floridia. Subito dopo anche gli esponenti e le esponenti della maggioranza. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ha detto la Floridia, accusando le forze di centrodestra di non aver avuto nessun rispetto per le istituzioni. Le sinistre hanno sequestrato la Commissione, la replica. La maggioranza disertava da oltre un anno i lavori della Commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Tennis Wimbledon, bravo Lorenzo Sonego che batte al quinto set il canadese Diallo e vola al terzo turno dove troverà l'americano Fritz. Ora il nostro approfondimento dedicato all'attività del Parlamento europeo.
10: Casa Europa, voci dal Parlamento europeo.
11: Il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri di cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nel territorio dell'Unione. Il provvedimento, che mira ad accelerare le procedure di rimpatrio e a prevenire abusi e movimenti non autorizzati all'interno della UE, è passato con 418 voti a favore, grazie ad una maggioranza di centrodestra. Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega e vicepresidente del gruppo dei Patrioti.
12: In Parlamento europeo abbiamo dimostrato che c'è una maggioranza maggioranza diversa. Tutta l'ala della destra e del PPE e anche parte di Renew hanno votato per il nuovo regolamento sui rimpatri. Quindi siamo soddisfatti e pensiamo che questo nuovo provvedimento possa dare davvero una nuova visione dell'Europa e difendere la sicurezza dei cittadini europei. Perché solamente il 20% degli irregolari che ricevono un ordine di rimpatrio viene eseguito il rimpatrio. Noi ci auguriamo che questi numeri con questo nuovo provvedimento aumentino, anche perché le misure sono sicuramente più efficaci. Arriva un ordine di espulsione che è europeo, quindi se l'Italia emette un ordine di espulsione, quell'ordine di espulsione vale in Francia, vale in Germania, vale in Belgio e poi viene richiesta con maggiore vigore la collaborazione dei paesi terzi.
11: Tra i punti del regolamento anche la possibilità di allontanare i cittadini terzi verso territori extra UE, inclusi i cosiddetti centri di rimpatrio.
12: Un punto che per l'Italia è un vero orgoglio, perché è stato un punto fortemente voluto dal governo di centrodestra, dalla Lega e dalle altre forze di maggioranza, che sono i CPR anche in paesi terzi fuori dall'Unione Europea. Si istituzionalizza il modello Albania. Ecco, adesso anche il centro in Albania entrerà pienamente in funzione.
11: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
10: In collaborazione con ADN Kronos.
3: Ed è tutto, a più tardi.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. News.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha ricordato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier, che ha lodato l'impegno della UIL per la correttezza nei rapporti con il governo. La Presidente del Consiglio ha rivendicato poi quanto fatto dall'esecutivo su incentivi alla contrattazione, taglio delle tasse sul lavoro e decreto lavoro a partire dal principio di giusto salario.
4: Segretario Bombardieri ha definito una vittoria della UIL la scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori italiani. Io credo che sia stata una vittoria della nazione nel suo complesso.
3: Il lungo braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai si chiude con uno scontro aperto tra maggioranza e opposizione. Si dimettono i consiglieri delle opposizioni, seguiti poco dopo da quelli della maggioranza. Il servizio di Laura Supino.
5: In un clima parlamentare già segnato dallo scontro sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. A mettere la parola fine allo stallo che durava da oltre un anno sono stati i consiglieri delle opposizioni, annunciando nel primo pomeriggio le loro dimissioni in massa, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia, puntando l'indice contro il centrodestra. Hanno sistematicamente boicottato i lavori, da loro nessun rispetto per le istituzioni. Poco dopo le forze di maggioranza hanno risposto annunciando a loro volta dimissioni collettive e rilanciando le accuse al mittente. La sinistra ha sequestrato e occupato la commissione sfruttando la legge che prevede una maggioranza di 2/3 per eleggere il presidente Rai. Ora cambieremo quelle norme e l'intera commissione. La maggioranza disertava i lavori dell'organismo da mesi, non essendo riuscita ad imporre il nome di Simona Agnes alla guida di Viale Mazzini.
3: A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo da sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidenta ad interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. E salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa, che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture e edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky. La responsabile della politica estera UE, Kallas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino Peskov: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Tre persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Al via sabato i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne Bolzano e Trento, dove cominceranno il 13 luglio. Secondo Federconsumatori, quest'anno cala il numero di famiglie che farà acquisti a prezzi scontati, aumenta invece la spesa media a famiglia. Laura Carchidi.
2: Solo il 36,6% delle famiglie farà acquisti durante il periodo di sconti, il 3,2% in meno rispetto allo scorso anno, mentre aumenta la spesa media a 149,9 euro a famiglia, più 1,3% rispetto al 2025. Lo dicono le prime stime dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, secondo cui quest'estate i saldi, come i viaggi, non saranno alla portata di tutti. Con le bollette dell'energia che continuano a crescere, i prezzi su livelli ancora elevati, in molti sono costretti a tagliare i propri consumi, specialmente quelli non strettamente necessari. Considerando però gli acquisti effettuati da parte dei turisti che puntano soprattutto a marchi di eccellenza, il termometro dei saldi si manterrà piuttosto stabile. A frenare l'andamento delle vendite contribuisce anche il fatto che i saldi non sono più attesi come un tempo. Le promozioni, soprattutto quelle online, sono sempre più diffuse. Inoltre, almeno il 15% di chi è propenso ad acquistare a saldo dichiara che ha già effettuato qualche acquisto durante i presaldi o vendite private. Ad anticipare gli sconti soprattutto gli abitanti del Mezzogiorno, dove la quota sale al 42% contro il 33% del Nord e il 32% del Centro.
3: Sport calcio, prosegue la caccia agli ottavi di finale dei mondiali. Alle 21 Spagna-Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo nella notte. All'alba di domani Svizzera-Algeria. Microfono a Lorenzo Villanetti.
6: Altre sei partite e poi il mondiale con più squadre di sempre avrà le sue migliori 16. Si riparte da Inglewood, Los Angeles, sede di Spagna-Austria, in campo dalle 21. Le Furie Rosse di De La Fuente intendono staccare il pass per gli ottavi affidandosi alla stella più luminosa, Lamine Yamal. Il fuoriclasse del Barcellona guiderà l'attacco insieme alla certezza Oyarzabal e a Baena, autore del gol vittoria nell'ultima gara dei gironi contro l'Uruguay. Più solida e fisica invece quella di Ragnik, con Arnautovic a guidare il tridente composto da Sabitzer e Laimer. La vincente troverà una tra Portogallo e Croazia, guidate in campo da CR7 e Modric. Le due leggende, un tempo compagni nel Real Madrid, hanno l'ultima chance di alzare la Coppa del Mondo, loro ultimo grande sogno. Calcio d'inizio a Toronto a 1 di notte, ora italiana. Dall'altra parte del tabellone sono ben 4 invece le caselle vuote. Una di queste verrà occupata da Svizzera o Algeria, di scena alle 5 del mattino a Vancouver. Sul loro cammino una tra Colombia e Ghana, in programma domani notte.
3: È tutto, buona serata.
7: Meteo.
8: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio, elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord, tempo tutto sommato stabile, con clima gradevole. In serata e nella prossima notte, i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: News.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha ricordato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier, che ha lodato l'impegno della UIL per la correttezza nei rapporti con il governo. La Presidente del Consiglio ha rivendicato poi quanto fatto dall'esecutivo su incentivi alla contrattazione, taglio delle tasse sul lavoro e decreto lavoro a partire dal principio di giusto salario.
4: Segretario Bombardieri, definito una vittoria della UIL la scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori italiani. Io credo che sia stata una vittoria della nazione nel suo complesso.
3: Il lungo braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai si chiude con uno scontro aperto tra maggioranza e opposizione. Si dimettono i consiglieri delle opposizioni, seguiti poco dopo da quelli della maggioranza. Il servizio di Laura Supino.
5: In un clima parlamentare già segnato dallo scontro sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. A mettere la parola fine allo stallo che durava da oltre un anno sono stati i consiglieri delle opposizioni, annunciando nel primo pomeriggio le loro dimissioni in massa, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia, puntando l'indice contro il centrodestra. Hanno sistematicamente boicottato i lavori, da loro nessun rispetto per le istituzioni. Poco dopo le forze di maggioranza hanno risposto annunciando a loro volta dimissioni collettive e rilanciando le accuse al mittente. La sinistra ha sequestrato e occupato la commissione sfruttando la legge che prevede una maggioranza di 2/3 per eleggere il presidente Rai. Ora cambieremo quelle norme e l'intera commissione. La maggioranza disertava i lavori dell'organismo da mesi, non essendo riuscita ad imporre il nome di Simone Agnes alla guida di Viale Mazzini.
3: A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo da sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidenta d'interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Sport calcio prosegue la caccia agli ottavi di finale dei mondiali. Alle 21 Spagna-Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo nella notte. All'alba di domani Svizzera-Algeria. È tutto, buona serata.
7: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Un agente di intelligenza artificiale dedicato per rispondere alle numerose richieste dei pazienti con tumore metastatico e dei loro caregiver. E questa è la proposta del nuovo progetto Mita Lab, il cantiere delle idee, promosso da Daiichi Sankyo Italia nell'ambito di EcoM. Mauro Vitali, Vice President Head of Oncology di Daiichi Sankyo Italia.
17: In questo momento Daiichi Sankyo è fortemente impegnata a guidare il progresso con i nuovi standard di cura per i pazienti con tumori metastatici. La prospettiva di questi pazienti sta cambiando radicalmente. Possiamo iniziare a parlare di cronicizzazione della malattia, ma quando parliamo di cronicizzazione dobbiamo assolutamente ripensare modelli di presa in carico del paziente.
6: Con questo progetto Daiichi Sankyo rafforza la propria strategia aziendale basata sull'ascolto dei bisogni delle persone con tumori metastatici e sulla collaborazione con tutti gli stakeholder dell'ecosistema salute per sviluppare proposte concrete e migliorative a favore dei pazienti.
7: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
18: È 1:44.
7: News.
9: Buonasera dalla redazione.
13: A Padova ha preso il via oggi il 19° congresso nazionale della UIL all'insegna dello slogan lavoro, futuro, impegno presente, innovazione, persone e diritti nell'era dell'IA. Pierpaolo Bombardieri, unico candidato, va verso la riconferma al segretario generale dell'Unione Italiana del Lavoro. E dopo la sua relazione introduttiva ha preso parola anche la premier Meloni, che ha sottolineato di essere l'unico presidente del Consiglio ad avere partecipato nel corso del suo mandato ai congressi di tutte e 3 le principali organizzazioni sindacali. Salario giusto è una vittoria per tutti i lavoratori, ha aggiunto la premier, che nel suo intervento ha affrontato diversi temi d'attualità.
9: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo nella notte su Kiev che ha causato la morte di almeno 21 persone. Il sindaco della capitale, Klitschko, ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, e ha descritto il raid come il più massiccio dall'inizio della guerra. Il presidente ucraino, dal canto suo, in visita nei luoghi colpiti dai bombardamenti su Kiev, ha assicurato che l'Ucraina reagirà al massiccio attacco russo.
13: Un uomo di 43 anni è stato estratto vivo da sotto le macerie alla Guaira in Venezuela, 8 giorni di distanza dal terremoto che ha sconvolto il paese sudamericano. I soccorritori sono riusciti a salvare il 43enne dopo ore di ricerche. Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta per liberare l'uomo rifugiato sotto la scrivania della sua postazione di lavoro che gli ha fatto da scudo sotto una grande lastra di cemento che lo ha protetto.
9: Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari concessi a Genti Berisha, il 26enne albanese accusato di aver provocato la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale rimasto vittima di un incidente avvenuto a Peschiera Borromeo nel Milanese la sera del 22 giugno. Il giovane era stato scarcerato solamente questa mattina, ma l'autorità giudiziaria ha disposto il suo immediato ritorno in cella. Oggi intanto si sono svolti i funerali di Imprezzabile, con gli agenti della polizia locale di Milano che si sono schierati in gran numero davanti alla chiesa.
13: Momenti di grande commozione oggi durante le celebrazioni organizzate dal neoarcivescovo Michele Autoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, quando il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha rivelato pubblicamente di essere malato. «Pregate anche per me», ha detto il primo cittadino, parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della basilica.
9: Lo sport, giornata di vigilia per Jannik Sinner che si prepara al match di terzo turno a Wimbledon contro l'americano Jenson Brodsky, in programma venerdì come secondo incontro dalle 14. Oggi il numero uno al mondo ha alzato il livello negli allenamenti, nessuno sparring partner. Dall'altro lato della rete c'era intanto l'americano, il numero 25 al mondo, Tommy Paul. Avanza intanto Lorenzo Sonego mentre saluta Wimbledon la giovane Tyra Grant.
13: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
7: Meteo.
8: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord tempo tutto sommato stabile con clima gradevole. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: News.
3: Bentrovati da Jenny De Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidente ad interim Rodriguez ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti, oltre 11.000 feriti. Salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky, la responsabile della politica estera UE, Kallas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino, Peskov, dice: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza RAI da oltre un anno, dimessi tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni, compresa la presidente Barbara Floridia, subito dopo anche gli esponenti e le esponenti della maggioranza. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ha detto la Floridia, accusando le forze di centrodestra di non aver avuto nessun rispetto per le istituzioni. Le sinistre hanno sequestrato la Commissione, la replica. La maggioranza disertava da oltre un anno i lavori della Commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Tennis Wimbledon, bravo Lorenzo Sonego che batte al 5° set il canadese Diallo e vola al 3° turno dove troverà l'americano Fritz. Ora il nostro approfondimento dedicato all'attività del Parlamento europeo.
10: Casa Europa, voci dal Parlamento europeo.
11: Il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri di cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nel territorio dell'Unione. Il provvedimento, che mira ad accelerare le procedure di rimpatrio e a prevenire abusi e movimenti non autorizzati all'interno della UE, è passato con 418 voti a favore, grazie ad una maggioranza di centrodestra. Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega e vicepresidente del Gruppo dei Patrioti.
12: In Parlamento europeo abbiamo dimostrato che c'è una maggioranza diversa. Tutta l'ala della destra e del PPE e anche parte di Renew hanno votato per il nuovo regolamento sui rimpatri. Quindi siamo soddisfatti e pensiamo che questo nuovo provvedimento possa dare davvero una nuova visione dell'Europa e difendere la sicurezza dei cittadini europei. Perché solamente il 20% degli irregolari che ricevono un ordine di rimpatrio viene eseguito il rimpatrio. Noi ci auguriamo che questi numeri con questo nuovo provvedimento aumentino, anche perché le misure sono sicuramente più efficaci. Arriva un ordine di espulsione che è europeo, quindi se l'Italia emette un ordine di espulsione, quell'ordine di espulsione vale in Francia, vale in Germania, vale in Belgio, e poi viene richiesta con maggiore vigore la collaborazione dei paesi terzi.
11: Tra i punti del regolamento anche la possibilità di allontanare i cittadini terzi verso territori extra UE, inclusi i cosiddetti centri di rimpatrio.
12: Un punto che per l'Italia è un vero orgoglio, perché è stato un punto fortemente voluto dal governo di centrodestra, dalla Lega e dalle altre forze di maggioranza, che sono i CPR anche in paesi terzi fuori dall'Unione Europea. Si istituzionalizza il modello Albania. Ecco, adesso anche il centro in Albania entrerà pienamente in funzione.
11: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
10: In collaborazione con ADN Cronos.
3: Ed è tutto, a più tardi.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
18: È 1:52.
7: News.
14: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Lieto fine dopo una lunga corsa contro il tempo in Venezuela. È stato estratto vivo dopo 8 giorni sotto le macerie Hernán Gil, guardia giurata di 43 anni rimasta intrappolata nel crollo di un edificio di 7 piani a Catia la Mar, nello stato di La Guaira. L'uomo si era rifugiato sotto la scrivania della sua postazione di lavoro, protetto da una grande lastra di cemento che gli ha salvato la vita. Per liberarlo hanno lavorato senza sosta squadre di soccorso nel crollo di un edificio di 7 piani a Catia la Mar, nello stato di La Guaira. L'uomo si era rifugiato sotto la scrivania della sua postazione di lavoro, protetto da una grande lastra di cemento che gli ha salvato la vita. Per liberarlo hanno lavorato senza sosta squadre di soccorso provenienti da una decina di paesi, tra cui Stati Uniti, Messico, Portogallo.

0: ferirmi. No, 5 persone sono morte, 16 sono rimaste ferite nell'esplosione di una bomba collocata all'interno di un caffè nel quartiere di Al-Yaz a Damasco. Il locale situato vicino al Palazzo di Giustizia era particolarmente affollato al momento della deflagrazione e il bilancio è ancora provvisorio. Al momento nessun gruppo ha rivendicato l'attacco. Dalla caduta del presidente Bashar al-Assad alla fine del 2024, la capitale siriana è stata più volte teatro di attentati. Lo scorso 19 maggio un'autobomba aveva provocato la morte di un soldato e il ferimento di altre 18 persone davanti al Ministero della Difesa.
1: Continua ad aggravarsi il bilancio dei bombardamenti russi su Kiev. Le autorità ucraine parlano ora di almeno 20 vittime e 86 feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale. Le squadre di emergenza sono ancora impegnate tra le macerie di diversi edifici colpiti, in particolare nel distretto di Darnitsky, dove un palazzo residenziale è parzialmente crollato. Il capo dell'amministrazione militare della capitale, Timur Trachenko, ha avvertito che il numero delle vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore. Il sindaco di Kiev ha definito quello della scorsa notte il più massiccio attacco subito dalla capitale dall'inizio della guerra.
0: Donald Trump torna ad attaccare la NATO sul tema delle spese per la difesa. In un messaggio pubblicato sulla Social True, il presidente americano ha sostenuto che gli Stati Uniti spendono molto più di qualsiasi altro alleato senza ottenere benefici proporzionati. Trump ha ricordato che Washington investe 999 miliardi di dollari contro i 90 miliardi e mezzo del Regno Unito e 66 miliardi e mezzo della Francia, i 48 miliardi e 800 milioni dell'Italia e i 44 miliardi e 300 milioni della Polonia. Secondo Trump, tutti gli altri paesi dell'alleanza, compresa la Germania, destinano risorse ancora inferiori.
1: Momento di forte emozione a Benevento durante le celebrazioni per la Madonna delle Grazie. Il sindaco Clemente Mastella, intervenendo davanti alla Basilica Gremita di Fedeli, ha rivelato pubblicamente di essere malato. Chiedo a tutti di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela, ha detto con una voce rotta dall'emozione. Le sue parole hanno provocato un lungo momento di silenzio tra i presenti, seguito da un caloroso applauso di incoraggiamento nel giorno dedicato alla patrona del Sannio.
0: Tragedia sulle montagne dell'Imperese. 3 persone hanno perso la vita dopo che il quad sul quale viaggiavano è precipitato in una zona particolarmente impervia del Monte Saccarello, nel territorio del comune di Realdo. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario, i vigili del fuoco con l'elicottero Drago e i carabinieri. I soccorritori sono impegnati nel recupero delle vittime, mentre i militari dell'arma stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente per accertare le cause che hanno provocato la caduta del mezzo.
1: Chiudiamo con lo sport e il tennis. Lorenzo Sonego conquista il terzo turno di Wimbledon al termine di una vera battaglia contro il canadese Gabriel Diallo, superato soltanto al quinto set. Il torinese affronterà ora lo statunitense Taylor Fritz. Ottima la prestazione al servizio di Sonego, autore di 14 ace, con il 77% di prima in campo, il 75% di punti conquistati sulla prima di servizio. Diallo ha risposto con 11 ace, ma ha commesso 6 doppi falli, pagando soprattutto le difficoltà con la seconda di servizio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord tempo tutto sommato stabile con clima gradevole. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News. Bentrovati da Jenny De Gaetano. Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha ricordato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier, che ha lodato l'impegno della UIL per la correttezza nei rapporti con il governo. La Presidente del Consiglio ha rivendicato poi quanto fatto dall'esecutivo su incentivi alla contrattazione, taglio delle tasse sul lavoro e decreto lavoro a partire dal principio di giusto salario.
4: Segretario Bombardieri, definito una vittoria della UIL la scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori italiani. Io credo che sia stata una vittoria della nazione italiana.

0: nel suo complesso.
1: Il lungo braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai si chiude con uno scontro aperto tra maggioranza e opposizione. Si dimettono i consiglieri delle opposizioni, seguiti poco dopo da quelli della maggioranza. Il servizio di Laura Supino.
2: In un clima parlamentare già segnato dallo scontro sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. A mettere la parola fine allo stallo che durava da oltre un anno sono stati i consiglieri delle opposizioni, annunciando nel primo pomeriggio le loro dimissioni in massa, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia, puntando l'indice contro il centrodestra. Hanno sistematicamente boicottato i lavori, da loro nessun rispetto per le istituzioni. Poco dopo le forze di maggioranza hanno risposto annunciando a loro volta dimissioni collettive e rilanciando le accuse al mittente. La sinistra ha sequestrato e occupato la commissione sfruttando la legge che prevede una maggioranza di 2/3 per eleggere il presidente Rai. Ora cambieremo quelle norme e l'intera commissione. La maggioranza disertava i lavori dell'organismo da mesi, non essendo riuscita ad imporre il nome di Simone Agnes alla guida di Viale Mazzini.
1: A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo da sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidenta d'interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Imperia in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Sport calcio prosegue la caccia agli ottavi di finale dei mondiali. Alle 21 Spagna-Austria. La vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo nella notte. All'alba di domani Svizzera-Algeria. È tutto, buona serata.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
5: Buon giovedì 2 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Nel 2025 l'INPS ha ottenuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro, con un risultato economico di esercizio positivo per 4,5 miliardi e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. A comunicarlo è il rendiconto generale presentato dall'Istituto stesso. Nel commentare questi dati, il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, Roberto Ghiselli, ha parlato di un elemento che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale pubblico italiano, il quale, per la rilevanza economica che ricopre nell'ambito della contabilità generale dello Stato, contribuisce alla stabilità complessiva del sistema paese. L'Istat ha comunicato che nel mese di giugno 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività ha registrato una variazione nulla su base mensile e del più 3% su base annua, da più 3,2% del mese precedente. Il lieve rallentamento dell'inflazione riflette essenzialmente l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Per contro, un impulso all'inflazione proviene dalla moderata accelerazione dei prezzi dei beni energetici. Pertanto l'inflazione acquisita a giugno 2026 resta stabile al più 2,6%. Frena sempre a giugno l'inflazione anche in Francia a seguito del rallentamento dei prezzi dell'energia. Infatti, secondo l'Istituto Nazionale francese di statistica, è risultata all'1,8% contro il 2,4% di maggio. Ma l'inflazione ha rallentato il suo ritmo pure in Germania, dove sempre a giugno i prezzi al consumo erano superiori del 2,3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, mentre a maggio il tasso era ancora al 2,6% e ad aprile al 2,9%. Diversi banchieri centrali europei, che compongono il board della BCE, restano comunque cauti sulla frenata dell'inflazione e sugli effetti della tregua fra Iran e USA. In particolare il capo economista della Banca Centrale Europea, Philip Lane, parlando con Bloomberg, ha sostenuto che prima di fare delle valutazioni precipitose occorre vedere come questi 4 mesi di aumenti dei costi dell'energia si siano trasmessi ai prezzi alimentari e dei servizi. Intervenuto al convegno organizzato da Confindustria sul futuro della mobilità in Europa, il vicepresidente di Confindustria per l'Unione Europea, Stefan Pan,